0: Guarda,
1: sì, no, ancora due cose ci sarebbero. Allora, parliamo di questa cosa comunque a settembre, ottobre, quando sarà novembre, non ho capito bene, vediamo i corsi, perché già si no, sì, me lo stanno chiedendo e quantomeno gli devo dare una risposta, se sì, se no, se forse.
0: Sì.
1: È chiaro che dipende anche dal fatto che siamo ancora a Paolo.
0: Vabbè, ma che cazzo vuol dire che siamo a Paolo, siamo comunque. Una soluzione si trova anche al volo.
1: In ogni caso noi tendenzialmente li faremo, poi è chiaro se ci sono difficoltà.
0: La persona interessata a seguire il corso non se ne va problemi che siano qualche baracca o tutto
2: ospedale. Ma questo tu che ne sai,
3: magari non te fai sicuro. Allora la cagata faccia la sua, che è una cosa, prima pensa e poi
1: esplora.
0: Vabbè, lasciamo stare, alla fine sono quello che non penso.
4: Come fare un corso di 59, dove lo fai, dai una corsi, come li fai esercitare, dove li metti con più?
0: Cazzo, oddio, uno spazio si trova, ma noi abbiamo amici, contatti.
1: La linea telefonica.
3: Allora, questo tuo
1: buce è un bagno funzionale.
0: Sì, c'è due a casa mia.
5: C'è Piero, le mie sigarette.
0: E 10 minuti da Catania.
3: Porco, 10 minuti da Catania. Avevo detto, si parla con Sara, le facciamo al primo piano del.
0: Comunque, i corsi.
5: Ritirate prima, non ci
0: voglio. Allora, continuiamo con tutti gli altri anni, che a settembre, quando cominciamo a vederci di più. Poi c'è la festa di liberazione,
3: tra liberazione e unità.
0: Quindi c'è il volantinaggio, l'anno scorso.
5: No, bisogna fare dei.
3: Possiamo anche fare qualcosa di più.
5: Dei corsi, poi ne parliamo quando ci sarà.
0: Sì, proprio in quel momento, come al solito.
5: No, non all'ultimo momento. Io su questa cosa me ne occuperei anche.
0: Andiamo a degli argomenti importanti.
3: Sì, abbiamo detto un attimino. Io parlerei un attimo della situazione che attorno a noi, vuol dire, noi non stiamo oggi prendendo troppo sul serio il COVID, sì. Ma lo lasciamo, è che puzza un po',
0: eh. Sai che fai un po' schifo? Io.
5: E questo è scomparso. No, semplicemente non è mai stato lavato sto
4: caso. No, ma voi non è.
3: A me sembra che dal Lager Meeting in avanti abbiamo.
5: Lager Meeting?
3: In avanti abbiamo avuto molta attenzione da parte degli spiriti addosso, quindi si è presentata in forza la postale di Milano al meeting e successivamente parlato di noi i carabinieri nel rapporto che è uscito lunedì prima della manifestazione di Genova dell'antiterrorismo dei carabinieri sul Corriere della Sera di martedì, infatti venivamo citati come pronti a lanciare il salto sito di No Global e a clonare il sito
1: noi proprio come
0: Cricknet. Diceva i Cricknet di Catania che si preparavano ad attaccare i siti
3: del allora io ho telefonato poi al Corriere, ho parlato con la tipa che ha scritto queste cose e mi ha letto la pagina di questo rapporto ben intero, in cui veniva in cui si parlava del fake media, l'albero riconducibile al centro sociale Auro di Catania che faceva net activism e c'erano praticamente le cose dell'articolo di Arturo di Corinto, il contenuto del seminario del net activism
4: c'era sicuramente
3: attribuito come cosa integralmente nostra non diciamo del movimento, quindi diciamo c'è questa attenzione rispetto a quello che potremmo fare, diciamo. Siamo d'accordo che vabbè, non abbiamo commesso reati, non abbiamo fatto niente, però io credo una smentita
0: ma però l'ho pubblicata
3: al Corriere, che non è stata pubblicata.
0: Non
2: è stata pubblicata,
3: non ho più visto.
0: Noi
2: perché non gli facciamo
1: causa questi qua?
0: Una smentita
3: cosa? Perché tanto la perdiamo visto che è il rapporto dei carabinieri.
4: E che significa?
3: Significa che loro non verrebbero condannati adesso le immagini visto che possono dichiarare la fonte.
0: Comunque
3: di fatto
1: i carabinieri ti possono diffamare quanto vogliono.
5: No,
3: secondo me è una cosa che potrebbe anche tentare contro l'arma dei carabinieri, in modo che comunque ci stiamo come soggetto.
0: Comunque ti volevo dire, nell'articolo che abbiamo fatto l'ultimo sull'ora, ho smentito questa cosa,
4: sì,
0: della, cioè dicendo che loro ci accusavano che di fare attacchi.
3: Allora, sì, non siamo completamente d'accordo, però
0: cioè, diciamo loro sì, è
3: possibile.
1: Ma ancora in Alcatania
0: 1500 accessi al sito ogni giorno.
3: Considera che un pochettino differente la proporzione, considera anche quello che
4: Nord fa 300.000 accessi,
3: è successo in questi giorni.
4: Tanto mi dici 1500 accessi,
3: quello che è successo in questi giorni, io includerei sia la bomba di Venezia sia il sequestro del sito nestrike.it. No, su quest'ultimo caso che è abbastanza diciamo particolare da certi aspetti.
4: C'entra la bomba di Venezia,
3: per me quella riconosciamo perfettamente all'interno della della vecchia tattica, della strategia della
4: formazione.
3: Si va a colpire tutto il movimento attraverso un'azione criminale come
5: quella che è la presenza popolare per l'elezione
3: e per la repressione. Cioè in pratica quando si convince la gente che a mettere le bombe sono in global o gruppi che comunque si riferiscono ideologicamente appunto alla sinistra, come appunto stanno cercando di dargliela a questi NPA, anche se Casson dice che non è attendibile. Insomma, è un vecchio gioco per poter andare a colpire in maniera molto pesante il movimento. Quello che è successo a Genova deve avere delle giustificazioni politiche per le forze dell'ordine e per il governo. Cioè, visto che ormai è chiaro che ci hanno massacrato, non si può nascondere questa cosa nelle piazze, facendoci passare tutti quanti per criminali, addandoci tutti quanti per criminali, insomma, si può coprire davanti all'opinione pubblica le ragioni per le quali, insomma, si può massacrare la gente o sospendere i suoi diritti per
5: anche perché non siamo in uno stato dove possiamo cercare di perseguire ogni azione della polizia e cercare anche giustificazioni per quelle azioni.
3: Esatto, allora dopo quello che è successo, in cui veramente le forze dell'ordine hanno avuto la possibilità di fare la mano pesante e anche di poter continuare a farlo, perché il sequestro di Nestrike.it mi sembra una cosa totalmente arbitraria, totalmente infondata, noi siamo sicuramente tra gli obiettivi più a rischio.
5: Posso fare una domanda?
3: Proprio perché, un attimo, sono stati citati dai carabinieri, proprio perché subito dopo il sequestro del sito strike.it adesso punta agli Star.
5: Esatto.
3: Quindi io, cioè, voglio dire, parliamone un attimo, cioè anche delle questioni tecniche di sicurezza, un po' da
0: adottare. Veramente, che problemi ci può dare il fatto che
4: il
0: voglio dire, ci dà problemi nel senso che ci può dare problemi al server, oppure ci dà problemi nel senso che noi abbiamo messi in mezzo a questa cosa?
3: Allora, io ritengo più probabilmente sarà abbastanza difficile.
5: Che cos'è un motore inferenziale?
3: Fare una rogatoria internazionale per il
0: server. Allora, il problema è che ci mettono in mezzo a noi in questa storia.
3: Il problema è che qualcuno di noi verrà svegliato dai carabinieri una di queste mattine.
0: Ah.
4: Cioè, in queste mattine?
1: Io sarei più probabile, diciamo.
3: Ma io punterei su
0: di me. Sfigato, solitamente.
3: Visto che l'unico ufficialmente identificato come scritto nel social media in questura sono io, visto che sono andato a dare i documenti quella volta che abbiamo chiesto abbiamo chiesto per le piazze, ti ricordi il giorno prima del meeting?
5: La domanda è questa.
3: Vabbè,
5: Nestrike.it è stata comunque la base di appoggio di alcune attività di Nestrike?
3: È stata la base di informazioni, sicuramente Nestrike.
4: Informazione, no?
3: Alle ore 10 del 26 luglio contro questo.
0: Come si realizza
5: Simplica il reato di associazione a delinquere.
4: No, non c'è nessun delinquere.
5: Sì, perché si sa quali sono gli obiettivi, si sa anche chi sono.
4: Non hai capito.
5: Ci si rivolge
4: Nestrike non danneggia nulla.
5: aspetta, quindi non è un reato. Ascolta, no, no, ascolta, il singolo si mette in relazione con quelli che sono i fruitori, che diventano gli obiettivi della comunicazione, e diventano uno strumento per...
3: Non c'è il carattere associativo, perché non sono, non sono i re che si mettono, che si, che si riuniscono, che sono in contatto tra di loro.
5: Ma il contatto...
3: Non c'è reato associativo.
5: Il reato associativo è più tenue. Perché comunque
3: capito.
5: Si conosce chi è l'obiettivo.
3: No, non è il reato associativo, non è il caso che ci
5: fosse giorno X net strike.
4: Comunicare non è un reato.
5: No,
4: che reato è quello là?
5: Sì, ma allora net strike è un reato.
4: Ma chi l'ha detto?
3: No, non è un reato. Non è un reato.
4: Non
3: è un reato.
4: Non c'è intrusione di sistemi informatici, non c'è danneggiamento di sistema informatico, non c'è interruzione di pubblico
3: servizio. No, ma al di
5: là di questo. Ma è disturbo di sistema informatico.
3: No, no, ma non esiste reato, perché anche quando
5: c'è stato... Aspetta, aspetta, c'è una legge uscita un paio di anni fa che implica anche come reato il disturbo di sistemi...
3: No, è differente, perché...
5: No, aspetta,
3: allora, se poi a
4: visitare una pagina web è la sua normale operazione.
5: Ma visitare una pagina web in massa con l'intenzione di bloccarlo è disturbo.
3: No, per poi non esiste reato, li devi perseguire, tutti i 200.000
4: euro. Gli avvocati che hanno parlato di questa cosa.
3: Scusami, quando è successo per Finero che è arrivata quella cosa data, giusto? C'era scritto lì, l'operazione del strike che è stata considerata come un'azione illegale, quindi...
4: No, hai letto male.
3: No, è scritto così.
4: La vado a prendere?
3: Diciamo sì, ma non è stata considerata in quel caso un'azione illegale, ma non c'è una legge che dice...
4: Stai ricordando male, zitto, ricordi una cosa sbagliata. Quella cosa di Fineco diceva questo. Parlare.
3: Non puoi
4: concludere. No, perché stai parlando una cazzata. Ce l'ho sul computer. Io ce l'ho stampata.
3: Ce l'ho stampata al metodo, ce l'ho sul computer.
6: Ma poi considerare una cosa.
3: Voglio dire, secondo quello che viene caso, per legge che stai con un reato, non abbiamo alcun problema.
4: Infatti quella cosa di Fineco dice, sì, che nel caso... Durante il netrai potrebbero avvenire azioni illegali, non che il netrai è illegale, ma per cautelarsi dal fatto che durante il netrai che potrebbero compiere le azioni illegali, intrusione, eccetera, loro volevano i loro, tutto qua.
1: Vabbè, io mi sono esaurito, non esisto più.
4: No, no, devi esistere perché stiamo entrando nel clou della discussione.
3: Non è proprio,
6: ne facciamo 10 minuti perché dopo 40 cavolo, ma siamo
1: che computer quello è?
3: Ma cosa era importante a questo punto?
4: Non ho capito. Ma perché? Hai fretta di energia?
3: Sì. Scusate, potremmo riprendere quel discorso, voglio dire. Per caso ci interessa pensare che cosa fare quella malaugurata mattina che ci sono i carabinieri a casa o un'altra situazione del genere.
5: Carabinieri a casa possono venire per motivi di indagine, ma legare questo allo sgombero dell'auro, lo state legando in qualche modo no?
3: No, certo, sicuramente c'è anche questo in mezzo, perché no?
5: Ovviamente, la strategia politica non era anche questo.
3: Sì, non era legato appunto allo sgombero dell'auro, ma sul fatto che noi autonomamente ci siamo guadagnati quella visibilità anche per le forze dell'ordine.
4: Sì, ma ci serve visibilità esterna in continuazione, ci servono conferenze stampa, ci serve farci vedere.
3: Allora, possiamo fare una cosa, c'è ancora quella cosa di Ferri che non abbiamo poi presentato in comune.
4: Ah, non è stato presentato?
3: No, possiamo fare una cosa, il 29 è mercoledì, noi si potrebbe convocare una conferenza stampa per il sabato successivo in cui presentiamo quell'analisi.
4: Perché il sabato che poi i lunedì non pubblicano un cazzo?
3: Se c'è la domenica. Assoluto.

0: non c'è solo la Sicilia, ci sono un po' di televisioni locali che comunque era però quello di Sirius Online pare che sia, c'è diciamo un po' di televisioni locali, comunque giornali di Sicilia riuscirebbe facile, dovrebbe tornare,
1: e quindi si tratterebbe di fare una conferenza stampa sul sito del comune di Catania,
0: sì.
2: Anche proprio
0: su un'analisi
1: sull'accessibilità,
2: sull'accessibilità.
1: È come se gli facessimo una presentazione al sito da parte delle persone normali, dei sani, dei problemi alla pagina, come andrebbe fatta in realtà, quali norme vengono disattese, norme riconosciute a livello internazionale per scrivere
0: per le pubbliche amministrazioni.
2: E dopo che si fa così ti dicono grazie, sistema del sito?
1: Magari sarebbe una buona cosa.
3: Io comunque sono su questa nota nel senso questa cosa la metterei in mezzo, però non lo farei puntando solo su questo, perché prima di tutto c'è il rischio che proprio non ti pubblicano un casco per tutta la Sicilia. Secondo, solo ed esclusivamente per parlare della pagina web del Comune che dai, mi sembrerebbe sprecato.
2: Io credo che si possa creare un danno, però è nel momento in cui venga approvato ad esempio un finanziamento del comune verso il miglioramento, anzi verso come si dice, quando qualcuno stanzia dei fondi per un progetto del comune, comunque si possa dire no, guardate, queste persone stanno facendo cazzate perché il sito è così e quindi non sono all'altezza, non sono competente, quello diventa un danno d'immagine. Ma fare una senza tempo, senza motivazione, una presentazione di
0: la motivazione
2: una
0: che questo studio
2: funziona.
0: La motivazione è che questo studio c'è, è stato, ci hanno consegnato a giugno, non l'abbiamo ancora diciamo presentato ufficialmente, se non nel seminario del meeting. Ci serve una visibilità di cui dicevamo, ma parlando di questo ovviamente possiamo sempre ricordare che siamo sotto sgomero, eccetera eccetera, bla bla bla, bla. Tornare sui giornali ogni tanto non ci farebbe male, sì, in questa situazione.
1: La seconda cosa con cui potremmo tornare sui giornali, ma prima devo tornare io a Catania, devo farci un po' di giri al giorno, è il CDLO.
4: Buonanotte.
3: Che buonanotte.
1: Ci dirò del conflitto, di cui tu non sai niente. Non mi va di spiegare. Ci manca la biografia del consiglio e definire le ultime minchiate per poterlo cominciare.
4: Non è una cosa da giornale.
1: Come?
4: Non è una cosa.
3: Comunque sia, se facciamo una conferenza stampa dove ci mettiamo questo,
1: deve essere pronto.
3: Il fatto anche che noi presentiamo i corsi per Linux che avvieremo, eccetera, eccetera. Siamo tutti assieme, già la cosa è più corposa.
2: Però non è organico,
0: non si fa più confusione.
3: Non c'entrano un cazzo, sono tutti e tre comunque legati alla nostra attività. Il 16 settembre ricomincia l'attività del Media Lab, che saranno i corsi e questa presentazione di Rom, che
1: non è che non la facciamo a palazzo,
0: non possiamo a settembre fare la conferenza per 15 novembre, che corso
1: che noi ufficialmente invitati a settembre, quando andiamo di sogno,
0: è troppo vecchio quello studio che abbiamo.
3: Troppo vecchio perché? Perché tu
0: no, perché potrebbero.
1: Perché rischiamo che rifacciano le sigle, che cambi delle facce, non stiamo ancora lavorando sulla versione.
2: Perché non si anticipano le composizioni e si prospetta qual è il futuro per noi? Ovvero, noi siamo in questa situazione, siamo dei personaggi impegnati politicamente in questo modo, anche i nostri appartenenti al nostro movimento hanno subito perquisizioni, mai andate a buon fine, come la verità, e ci aspettiamo che da qui a poco tempo venga interrotta la nostra attività per ulteriori perquisizioni, perché si è creato questo clima di inquisizione dove ognuno viene guardato come un hacker, un ladro, un terrorista, un quello che vuoi tu. Così si anticipa il clima e si crea verso di noi una sorta di difesa.
0: Non so, io infatti su

0: questo qui che tu hai liquidato con una battuta, chiami l'avvocato, minimo di coordinamento tecnico, nel senso, visto che è abbastanza probabile a sapere, avere tutti quanti disponibili il numero di un avvocato che sappiamo sicuramente rintracciabile, ci sarebbe utile.
1: Rintracciabile a qualsiasi ora.
0: O di uno staff di avvocati che dal giorno tot al giorno tot c'è cioè l'uno, dal giorno tot c'è cioè l'altro.
2: Di questo che si occupa. Il numero di telefono di Duccio già ce l'abbiamo.
1: Io non ci
0: sì, ma non sappiamo quello che. Non sappiamo se Duccio.
1: Non va bene per lui.
0: Non sappiamo se vada bene per Duccio.
1: Perché? No, se non va bene per lui.
2: È mio.
3: Cazzo.
0: Comunque a parte lui, cioè, sapere chi c'è, sapere chi non c'è disponibile fra gli avvocati amici sarebbe importante.
3: La verità è anche che se subiamo una perquisizione, un sequestro, alla fine ci tolgono anche tutte quelle che sono le nostre risorse per operare. Vedi il caso Gabriele che ancora deve ricevere la attrezzatura, come tanti altri, inclusi nel busking che è avvenuto, nel più busking che è avvenuto tanti anni
2: fa. Come ti vuoi tutelare?
0: Gli facciamo sequestrare solo il giro.
3: Francamente vi dico sinceramente che da 10 anni dell'informatica sono un po' stanco di sentirmi sempre come quasi me la stanno mettendo nel culo. Vorrei avere un po' il potere di difendermi. E come? Te l'ho detto, con una campagna per me anticipatoria. Non posso stare sempre lì a pensare che tra poco mi vengono a togliere un po' di cose e si deve poi ricominciare da capo. Perché l'idea è quella. Allora si crea un caso e si dica che non si può sequestrare così a tutto scopo, bloccare le persone per poi chissà quando ridare il materiale, con un ventennio, con un decennio. Io la vedo come l'unica attività.
1: Questo una volta che si è fatta l'operazione si può fare prima qualche numero fa.
3: Il nome comunque di partecipante alla situazione Lorenzo Ieri.
1: Ciao.
0: Sì, allora si dovremmo portare la.
1: Dovremmo portare in assemblea di gestione del lavoro.
2: Quello che tu dici, sì, io.
1: Cioè diventato.
2: Credo di capirlo, però. Come lo esplichi? Cioè come funziona secondo te?
3: Come funziona? Come lo si organizzerebbe? Come si creerebbe questa sorta di audience popolare verso questo caso, questa possibilità? Credo solo con degli appoggi politici e nei mezzi dell'informazione pronti a recepire questo tipo di situazione.
2: Cioè proprio tutto quello che noi non abbiamo, perché né appoggi politici né mezzi di informazione. Ok, perfetto. Allora stiamo freschi.
3: La possibilità di ricostruire, se non per oggi, per un domani, un dopodomani,
2: un'altra volta, non so se vi ricordate, quando noi abbiamo fatto Laker Zone, vi ricordate? È stato un periodo in cui c'era perquisizione in tutta Italia, la finanza stava addosso, Hacker, eccetera. Abbiamo fatto quell'iniziativa e di fatto non c'è successo niente. È stato un mettere le mani avanti. Abbiamo fatto una bella iniziativa dicendo qua ci sono gli hacker. Dopo aver fatto quell'iniziativa che arrivava alla finanza e faceva come ha fatto da tutte le altre parti in Italia, abbiamo scoperto comunque che non aveva più senso. Quindi l'unica forma di difesa in questo caso è l'attacco. Cioè se noi facciamo un'iniziativa forte in difesa del sito www.netstrike.it, sarà difficile domani vengono a farci la perquisizione per
3: ti ripeto,
2: riguardo il
3: ti ripeto quello che ho detto prima.
2: Cioè non ha senso, voglio dire, è ovvio, se noi stiamo facendo la campagna di difesa è ovvio che siamo coinvolti e che cazzo ci arriviamo.
3: Ti ripeto, sul NetStrike è opinabile la cosa, anche perché in questo senso viene molto sentita quella che è l'opinione americana su questo genere di attività. Ci sono stati molti processi interessanti di recente sul collegare quello che è dare un'informazione, le forme con cui viene data, con l'idea invece di mandatario dell'azione. E anche qui non si è mai affrontato un caso del genere. Ti ripeto, sapere che c'è un audience che ti ascolta e dire bisogna uccidere X, bisogna fare NetStrike Y, potrebbe configurarsi come un reato, ma qua non abbiamo precedenti legali in Italia che possano parlare per quindi per la legge di cui ti dicevo prima, la legge per cui disturbare un sistema telematico per... Prima che voi prendeste un po' il settore delle informazioni, esiste la Fidonet, è la famosa SISO.it, dove passò questo decreto legge circa 7 anni fa.
1: Io me la sono messa tutta.
0: Se esistesse questa cosa qui, sarebbe... questo articolo sarebbe citato nei decreti quando vanno a prendere i log, e non esiste questa cosa.
1: Non è mai esistita, credimi, mai. Disturbo. Come fai a definire il senso del disturbo di un server?
3: Per regolare il funzionamento.
1: Fai via, vai.
0: Allora,
3: cioè, no.
2: Se io mi collego a un server lo sto disturbando.
3: No, perché in
2: se 10 persone si collegano a un server lo stanno disturbando.
3: Ma se 10.000 persone, in maniera organizzata decidono di collegarsi in continuazione al server per non farlo
1: funzionare. Sì, ma dimostrare il fatto che lo stai collegando in maniera organizzata o non organizzata.
3: NetStrike crea il punto di organizzazione, il mandato
2: è ovvio, però poi...
3: Per questo ti ripeto, c'è qualcosa di molto finabile in tutto questo discorso. Perché si crea un caso ancora più grosso.
2: Ma cosa proponi di fare? Io ancora non l'ho capito. Sono 3 ore che...
3: Per il momento ti sto dicendo di pensare.
2: Okay.
3: E poi io mi sono...
1: Io avrei una proposta. Se passeggiassimo per strada, ne chiacchierassimo per strada, che devo portare il cane a cacare,
3: io...
1: Ci tranchiamo le gambe e chiacchieriamo per strada.
2: Guardi a me, scusami.
0: Guardi, questa parte più calda non parlerei per strada.
1: Infatti, capirai. Non sono per città, ma ci
2: tiri per strada.
1: Sì.
2: Perché mi guardi?
1: No, invece voglio cambiare strada e parlare delle cose più scottanti è la cosa
3: migliore. Sì, che essere un
1: c'è proprio tecnica da scambiare,
2: c'è un'altra da fare, molto parlante,
1: fare cose
2: con la maestra
1: no, non è uguale, ma la puzza di sto cane, io porco,
4: allora qua Lucio diceva di fare la conferenza stampa il 1 settembre.
1: Sì.
4: E gli argomenti da trattare nella conferenza sono, fino adesso sono stati 23, sono il sito del comune, la presentazione dei corsi e la spiegazione del net.
2: Dei corsi non possiamo farla il 1 settembre per il 15 novembre. Ma perché dobbiamo iniziare il 15 novembre? Io non l'ho capito.
0: Perché non è molto evidente, perché dobbiamo avere il tempo di pubblicizzare alla festa dell'unità, alla festa di liberazione, aspettare che tornino le persone.
1: Ma perché non si può fare la festa?
0: Aspettare che tornino,
1: perché non si può
0: fare? Aspettare che aprano le università, perché si viene dimenticato.
1: Vabbè, ma uno non è che lo dice una volta sola. Da settembre a novembre, a settembre se ne parla la prima volta. Tra settembre e novembre viene fatto in altre università, vengono fatte le feste di liberazione e nel corso si viene a informare. Non è che funziona in maniera diversa. Un giorno si tirano, si scrive
0: abbiamo altri 2 ottimi minuti.
1: Secondo me non la presentazione. Anche perché così ci diamo una smossa.
0: Guarda, prima di fare i corsi dobbiamo decidere gli orari, un sacco di programma, un sacco di cose.
1: Non ce la facciamo.
4: Allora spostiamo la cosa dall'1 all'8.
0: No, parliamo di quegli argomenti il 1 settembre.
1: L'ideale sarebbe di apertura
0: l'attività
1: del media non c'entrano niente.
0: L'ideale sarebbe anche prima.
1: Vabbè, non c'entrano niente, che c'entrano meno dei corsi sicuramente per comune.
3: Cioè è un atto di accusa totalmente fuori contesto l'idea di pubblicizzare male il sito del comune. Quello che non c'entra niente con quello che può essere la presentazione del MediaLab e dei suoi corsi.
1: Ma che c'è? Ma quello fatto dal MediaLab, cazzo. Per il MediaLab, la gente che comunque ha lavorato col MediaLab.
3: No, non ho capito.
1: Ha senso e come?
3: Cioè cosa vuoi dire? Il sito è stato fatto male.
1: Sì.
3: A che pro, in che contesto?
1: Nel contesto che il fatto che un disabile non può accedere a questo caso di sito.
3: È un atto di accusa.
1: Il disabile in che senso? Disabile. Cioè,
0: il non vedente per
1: non vedente, il non udente, tutto qua.
3: Certo, il non vedente col web.
1: Non lo so che non prendiamo non udente. Comunque il problema sono i font piccoli, l'uso del Java, su alcuni browser non funziona. Siccome c'è tutto questo interesse verso le nuove tecnologie, questi ci vogliono buttare fuori. Mi sembra opportuno fargli vedere che un po' di merda ce l'hanno loro.
3: Io lo vedrei più in tema in una conferenza dove si dice la pubblica amministrazione funziona male, l'informatizzazione funziona male, per questo.
0: E allora facciamo una cosa, lanciamo anche la campagna di informatizzazione della pubblica amministrazione, non solo seguendo come
3: secondo questa è una grossa cosa.
4: Non solo, ma avremo anche da presentare le belle firme che abbiamo raccolto.
1: Vabbè, ma quelle non sono altre, quelle sono altro.
4: Me ne foto, le presentiamo.
3: Bastardo.
0: Possiamo fare il nome Auro qualche giorno dopo.
4: Ma perché devi farlo qualche giorno dopo?
0: Perché così si continua a parlare più volte di noi. Questo mi importa.
4: Per esempio, abbiamo anche gli attestati di merito che abbiamo ricevuto.
0: Da chi?
4: Da un po' di associazioni e ditte di tutta Italia.
3: Vero, questa cosa

0: personaggi che appoggiano la Microsoft riescono ad avere. Non solo le Microsoft, ma tutti gli altri.
1: Bene, allora parliamo di queste due cose. Per quanto riguarda il sequestro in strike.it, invece, faccio un comunicato.
2: Fai un comunicato, sì.
0: Ti faccio una domanda.
2: Fai tu allora.
0: Ti faccio una domanda.
2: Io ti do
0: una domanda un po' stronza. Tu mi accusi di una cosa, io ti dico, te ne dico un'altra, ti dico.
2: Omosessuale.
0: Tu mi accusi di non scegliere. Opzioni che contemplino Linux, ok? Ma per fare queste per operare l'informatizzazione della pubblica amministrazione, la creazione di servizi informatizzati, ci sono dei bandi di concorso, dei bandi di gara?
1: Sì, ci sono, vengono richiesti delle specifiche di solito sul piattaforma, quindi selettivo.
0: Bene, allora si può dire se la piattaforma è giustificata. In qualche modo allora è giusto che ci sia nel bando di gara. Se la piattaforma non è giustificata da funzionalità che mancano in altri sistemi, allora diventa non giustificata quella richiesta.
1: Ma c'è un ampio materiale in questo senso prodotto già dall'associazione per l'open source della pubblica amministrazione, dall'associazione Software Libre, insomma, che si occupa di questo. Quindi diciamo gli spunti teorici ne avremo già la
2: potenza. Prenderlo. Metterlo fuori, metta la morte, cucina italiana dell'81, 20 anni fa,
3: Giorgio.
2: La morte per decompressione proprio.
3: Giorgio, è stato Giorgio. Dov'è Giorgio? Impicchiamo.
2: Uccisione.
0: Sodomizziamo, così ci prendiamo anche un po' di piacere.
3: Sciupi? E vedi come vieni tu, guarda.
2: Già non mi sta scrivendo il documento per chiedere il mail. cazzo di comune tecnologica. Ne abbiamo parlato di cosa? Connessione e servizi di rete.

0: sarebbe completamente l'opposto, sei in un posto dove la gente non ti raggiunge anche per caso,
1: Cioè,
0: quindi
1: che
0: c'è
1: non è che mi
0: l'auro.
1: puoi dire,
0: Sto
1: siccome tu
0: parlando
1: fai parte
0: di...
1: del
0: No, fai...
1: Meetup, devi considerare questo progetto
2: Sto parlando che se ci
1: Pallamina,
2: dovessero sfrattare non abbiamo un posto dove andare, se abbiamo questa opportunità che
1: no?
2: cosa sfruttiamo?
1: Sì, va bene, ma lo sfratto arriverà prima dei finanziamenti e dell'acquisto e ristrutturazione del luogo, quindi mi
2: Tantomeno
1: sembra che
2: cominciamo a pensarci.
0: Non mi pare un'alternativa, non era un luogo alternativo al Meetup, è un'idea alternativa al Meetup, mi sembra una cosa completamente diversa.
2: Ma io non la vedo tanto diversa.
0: Ah no, eh? Cioè, allora hai 300 utenti che vengono lì apposta a guardarsi la posta.
2: No, offrirò servizi di rete.
0: Una
2: Non
0: cosa,
2: avrò 300
0: appunto,
2: utenti,
0: è
2: ma
0: un'idea
2: offrirò
0: completamente
3: gli offrirai,
0: diversa.
3: a Bucchieri quante
2: Ma che
3: anime
2: mica
3: ci
2: gli
3: sono?
2: offro a Bucchieri? Sono in rete, gli offro tutto il mondo. Che c'entra?
0: Cioè, non è il problema che ha Bucchieri, cioè, il problema è che non ha più niente a che vedere con il nostro impianto, invece urbano, in realtà di passaggio, in movimento, dove la gente viene a prendersi una birra e casualmente incontra un
1: Cioè, è una
0: computer.
1: bellissima idea, ma è il contrario.
0: Esatto.
4: Cioè, a parte che io non posso più da questa idea.
2: Sì, no, non
1: Infatti, io
2: stiamo
1: prendo
2: parlando in generale.
3: comunque sì, sono due tendenze, esatte, che poi tra l'altro io dal mio punto di vista sono tutte e due secondo me perfettamente valide, cioè, nel senso io non so ancora che cosa farò nella mia vita, ma puoi darsi pure che un giorno o l'altro mi scoccio di abitare in un posto inquinato, rumoroso, sì, che ti offra la possibilità di vederti la sera un sacco di film, di andarti a vedere il concerto, che puoi incontrare chi cazzo vuoi, te ne puoi andare in 2000 pub, eccetera, eccetera. Però voglio dire, è anche vero che è un posto che poi si distrugge, la città, la metropoli, cioè il fatto dove anche il modo di vivere, il tipo di relazioni che si instaurano fra le persone sono proprio mediate da questa cosa,
5: Già
3: dalla
5: sento
3: civiltà, no?
5: Già sento il cimitero di
3: Aspetta, voglio dire, d'altra parte ci sono anche tutta una serie di questioni che però mi rendo conto che mi legano a doppio filo alla città, cioè il fatto che io agisco nel sociale, quindi chiaramente più persone ho possibilità, con più persone ho possibilità di parlare, di incontrare, eccetera, eccetera, più possibilità ho di fare informazione altre, quindi un lavoro in controtendenza rispetto allo sviluppo di questa società organizzata, mi sta sparando. Insomma, voglio dire, da una parte sono un animale sociale, la metropoli è il mio mare naturale, dove
2: Questa
3: dormo.
2: piccola pausa
3: Non è romantica per niente,
5: però non è
3: perché
5: un'assemblea
3: dall'altra parte invece io
5: confessioni.
3: tendenzialmente, sto facendo una confessione, sto dicendo, anche detto che quello che penso io, voglio dire, non credo che
5: Sì, sono
3: sia
5: d'accordo,
3: un
5: ma
3: caso isolato, no?
5: allora
3: Allora, voglio
1: mettiamo la
3: dire,
1: decisione ai voti. Il
3: sì, ma
1: Mide
3: io non capisco.
2: no, non è questo il
1: Ecco,
2: discorso.
1: no,
2: Il
1: il discorso
2: discorso è che
1: esula
2: il Mide Lab è una cosa. Vogliamo restare con una cosa, facciamone altre, cominciamo a disseminare
3: Infatti,
2: tanto.
3: non facciamone bene
2: Ma
3: infatti, su questo discorso sono d'accordo, cioè, nel
1: tanto
3: senso.
1: assicuriamoci che questa sopravviva, poi.
3: Allora, nessuno può garantirci che il Mide Lab
2: Perché, per
3: sopravviverà,
2: esempio,
3: nessuno può garantire che
2: contemporaneamente per il discorso ci sfratta e non abbiamo un posto dove andare, non potremmo disseminare pezzi di media da ovunque, un pezzo a San Pietro Clarenzo, funzionanti ovviamente, un pezzo a casa di... Sì, piccole reticelle a cui i denti si
1: Ci
2: possono
1: diamo una
2: attaccare.
1: piccola pausa, magari poi ragioniamo meglio.
2: Non ti sembra verosimile
1: Mi
2: questa cosa?
1: sembra assurdo.
2: Perché? Per quale motivo?
5: Perché la gente possa bussare in casa mia
1: io
5: per
1: voglio
5: fare
1: sapere,
5: tante
1: se
0: cose. Non
1: lo
0: puoi
1: vedo
0: portare,
1: fare, io voglio
0: portare
1: sapere
0: le persone a casa
1: tutti.
0: del suo zio come servizio pubblico.
1: Vabbè,
2: Vabbè,
1: non lo
2: lo
1: puoi
2: puoi
1: fare,
2: fare,
1: magari
2: magari
1: il
2: qualcun altro lo potrebbe fare.
1: è il mastore d'assieme, una casa in cui lasciarlo e poi andarlo a riprendere.
0: Mettiamo questa roba.
2: Il PD me lo posso portare qua, io senza problemi. Posso aprire il Danusa e far fruire la gente qua a Palazzolo, già sarebbe un altro posto.
0: Sai quante sono la città a Palazzolo? Ce n'è una decina,
3: Ci sono
0: zio.
3: anche tavola, ci
2: Porca
3: sono
2: Madonna.
3: tra le più grosse.
2: C'è un bordello di gente qua che lavora
1: Che volete che vi dica? Va bene, io lo vado a trovare.
3: No, vabbè, non è questo il
2: Piuttosto che
3: discorso.
2: avere un'unica struttura, cara.
3: Non ti voglio dire, tutti i problemi che abbiamo in
2: Anche
3: questo
2: perché il
3: momento
2: problema è
3: ci
2: che quando
3: dobbiamo
2: si opera la
3: proprio
2: vita
3: mettere a
2: sono
3: parlare di
2: tutti.
3: questo. Cioè,
6: quando sarà
3: arriveremo.
5: Il problema è che è imminente, però perché diciamo queste cose? Io ho capito, secondo
3: l'avvocato ancora un anno e mezzo ce lo possiamo tirare, questo secondo l'avvocato.
5: Ma questa è un'informazione che io ad esempio non avevo.
3: Secondo l'avvocato sì, perché ci sono troppi errori procedurali, quindi se ci attacchiamo i cavigli alle cose, loro devono fare tutte le regole, tutte le cose in regola, ancora un anno e mezzo ce la possiamo tirare. Questo secondo tutti e due gli avvocati.
5: Allora ti faccio una domanda. E se se ne fottessero delle regole e ti sgomberano, tu che strumenti hai per poterti fare rificcare là dentro il giorno dopo?
3: E se ti arriva una colata lavica e ti distrugge il...
5: No, se arriva...
3: Di Santa Chiara,
5: ti sto dicendo, se arriva la polizia, dice questo è uno sfratto, vinnate a Ghiri,
3: sì,
5: e ti fa andare via coattamente, tu che cosa fai per rientrare?
3: Come hanno fatto?
5: Ti fanno andare via coattamente, poi tu che cosa fai per rientrare?
3: Senti, no, ti devo dare dei termini per andartene via, no?
4: Il primo agosto.
3: Ma non l'hanno mai consegnato a nessuno di persona, nessuno ha mai ricevuto.
2: Sì, ma è stato il termine è fisso in comune. La carta che... No, chi l'ha visto in comune?
5: No, chi l'ha visto? No, se è stato notificato ufficialmente, non c'era nessuno, anche se nessuno di noi l'ha letto ed è una notifica ufficiale. Per mancato ricevimento da parte, per mancato notifica alla persona.
2: Ma la persona destinataria è l'associazione culturale. E l'associazione culturale sono loro. Loro a caso non hanno avuto nessuna notifica.
5: Nessuna raccomandata,
2: no.
5: niente.
2: Io personalmente ho beccato un messo comunale davanti all'aula che doveva consegnare questa cosa a qualcuno dell'associazione. Ho detto no, qui non c'è nessuno.
5: Aspetta, l'associazione dove ha sede?
2: Non ha sede all'aula.
5: Dove ha sede?
3: In via Gisira.
5: In via Gisira.
2: Gisira.
5: E allora bisogna vedere se questa cosa è stata pubblicata ufficialmente al comune e vedere l'indirizzo e dove è stata spedita. Perché se dicono, se c'è scritto è stata spedita in via Gisira col messo comunale, non c'era nessuno e quindi viene qui notificata per assenza del destinatario, è ufficialmente valida anche se tu non l'hai letta. Anche se non te l'hanno dato
3: male. È così.
5: Certo, c'è
4: scritto pure sul giornale.
3: Secondo l'avvocato non è così, non c'entra. Ma secondo l'avvocato c'è la responsabilità collettiva della cosa, loro devono notificare ad ogni componente dell'associazione. Non solo, ma ci sono errori procedurali anche precedenti comunque.
5: Va bene, ma se nessuno si oppone proprio con un atto...
3: Ti puoi opporre nel momento in cui vengono e ti dicono...
5: No, ti devi opporre prima perché è stato notificato. Nel momento in cui è stato notificato e tu non ti sei opposto, allora automaticamente quello diventa valido.
3: Che cosa?
5: Valido la comunicazione che ti hanno notificato.
3: Cioè?
5: Ovvero c'è una notifica di sfratto.
3: No, non stiamo parlando.
5: Cosa
3: di
5: c'è?
3: Di sfratto.
5: Cosa c'è?
3: Di revoca della convenzione.
5: Di revoca della convenzione.
3: Benissimo. Bene. Allora già su questa cosa c'è da discutere. La notifica di sfratto deve essere ancora fatta.
4: Io so che è stata pubblicata, cioè ho visto
3: la revoca della convenzione.
4: No, la notifica di sfratto.
2: Chi lo sa?
4: No,
3: la notifica di sfratto è impossibile. E poi il giornale che ha pubblicato queste cose, le uniche informazioni che ha ricevuto erano ricevute da Marco Cozzo. Lui è l'unico che ha dato queste informazioni al giornale.
4: Sì, ma se lui dice io do
3: affisso. Lui dice così perché spera che sia così, ma non è così. E comunque quelli l'hanno pubblicato, in ogni caso.
5: Allora, di revoca della convenzione.
3: Sì.
5: Revoca della convenzione che comporta
3: la convenzione per l'assegnazione dei
5: che comporta il rilascio immediato dei locali?
3: No, c'è la notifica dello sfratto, poi ti devono dare un secondo avviso. Non è un solo.
5: Ah, va bene, ok, ho capito la procedura.
3: Cioè, voglio dire, sono le procedure normali, inutile ora veniamo a raccontare, e se poi ci buttano fuori all'improvviso, vabbè, e se vengono l'esercito con i cannoni e c'è il punto, e se ci deportano alla Maddalena, che facciamo?
5: No, io ti ritorno a fare il discorso dei computer sequestrati. se ti prendono e ti buttano fuori, con un'azione di forza, e tu che tempi hai per poter rientrare da dentro con ciò che questa azione sia totalmente
3: legale? Va notificato almeno due volte.
5: Non ti notifichi, ti buttano fuori.
3: Non ti possono buttare fuori.
5: Non ti possono buttare fuori nel momento in cui c'è qualcuno che si oppone alla forza pubblica e gli dica no, tu non ci puoi entrare, abbia l'autorità per opporsi alla tua forza pubblica. Ma se la forza pubblica viene anche con un ordine illegale e ti butta fuori, poi tu devi richiedere, devi fare causa contro la forza pubblica e devi richiedere il reinserimento.
3: Allora ti fanno per una cosa illegale e tu poi devi fare causa e sperare la legge.
5: Funziona così da noi.
3: E se il giudice fa invece anche lui una cosa illegale? E se la finanza fa una cosa illegale, se quelli fanno una cosa illegale,
5: intanto ti hanno buttato fuori, e quanto tempo hai prima di poter ottenere questa giustizia? Un anno, due anni, dieci anni?
3: E perché dovresti ottenere giustizia se già hai avuto un'ingiustizia?
5: Per dimostrare che hai avuto un'ingiustizia.
3: Allora prima ti devono commettere l'ingiustizia.
5: Ma l'ingiustizia, scusami, te la commettono, e anche se in logica te l'hanno commessa.
3: Senti, non mi dà di discutere
0: sui sensi. Non è per niente folle, voglio dire, è quello che è successo a Genova. Non è che c'era un mandato per andare a fondare la
5: Dio.
3: Ma è
0: una cosa che in questo clima può succedere.
3: Sì, ma può succedere anche che a terra un'astronave marziana.
0: No, perché è una cosa che abbiamo visto due settimane fa a Genova. Non è che quelli sapevano mandato per poter andare a sgomberare la Diaz, non c'era niente del genere.
3: All'illegalità io mi posso
0: opporre. Poi si discute, no?
3: Ho capito, ma io all'illegalità più totale, all'illegalità commessa dalle forze dell'ordine, tra virgolette, come mi posso opporre?
5: E come ti puoi opporre?
0: È questa cosa qui che potremmo anche pensare di utilizzare. Possiamo anche pensare se decidiamo di tirare le molotov oppure se pensiamo di barricarci dentro oppure se gli diamo le chiavi.
4: Stiamo scherzando.
0: Tocca la
4: prima cosa che faccio sono i computer.
0: Cioè, allora, decidiamole queste linee di difesa.
3: Linee di difesa. Allora, ti ripeto, se tu parti dal presupposto che loro ti vengono a fare una cosa illegale.
0: Sto dicendo che può succedere perché questo clima è già successo.
6: Ok, teoricamente sta salvando.
7: Vogliamo dare un'occhiata.
8: Ma da per le pratiche è una merda. La usa la ruba.
5: L'ultima che è uscito
8: è successo. C'è tutti gli account che ho e mi dice, ah, è raggiunto il tuo tempo limite. Cioè poi là non posso più navigare.
0: C'è il tempo limite, io sono all'impatto di Napoli durante.
6: Sì.
0: Un bel contratto.
6: Sì.
3: Prima della missionaria
5: è
3: sempre
5: più Senza terra.
8: Tra l'altro io la planta ci ho consegnato sui computer, sul posto militare.
2: Prima merda missionaria.
0: Mi piace?
8: Aspetta, dopo va.
0: Però gli SDN non ne puoi fare
8: una merda. Però cosa è combinato? Ti costa un bordello?
5: 140 milioni su SDN,
2: 140 milioni.
8: Io ho la telefono, non so di questo.
2: Hai la tua?
8: Sì, non mia.
5: Come ti è?
8: Però vanno, siamo io, lui e io. Vanno.
0: Per due linee.
2: Vanno, ma...
0: Urbano del fan internet?
5: Sì.
2: Cazzo, sei un lampino.
0: E chi so? Poco più, non è il doppio allora.
3: Di persone
0: che sono
3: dei
0: sì, ma chi
3: quanto vorresti contribuire?
0: Ma dicevo,
3: ma
0: perché mi devi fare
3: una
0: pallonata?
3: Ma
0: io
3: con lei,
0: visto
3: che
0: cazzo,
3: no,
0: allora è pallonata. Ma non ti offendere. Non
2: dubbi
0: della tua pallonata, della tua
2: nonna. Cosa che mi hanno inculato della pallonata del genere. Per cui chiedo.
0: Che ti hanno fatto?
8: Ti hanno sodomizzato.
0: Ma per una flat barra?
2: No, per non vedere.
0: Non mi vedo una cosa.
2: Ma
0: una
2: perché sei un omosessuale?
0: Ma no, quanti mesi la uso io quella flat? Da almeno due mesi.
8: Se no, se riusciamo a prendere la linea, lo vedo io. Grazie, due ore al giorno. Io ci vado tranquillamente. C'è un
2: tempo
0: e la linea, la linea.
8: Si vede che ci sono 10 tentativi, 20 tentativi per la merda.
0: Ah, sì, bravo.
8: Chiamo i BP.
2: Madonna, saremo tutti come dei come dire,
8: ma io lo diritti dopo questa mangiata.
0: No, un LAN party facciamo.
2: Facciamo, no, facciamo un gnam party a quanto vedo.
0: No, ma
2: LAN party veramente dei capelli di rete.
0: Quelli che siamo.
2: Uno sparatutto io posso recuperare due.
0: Non è portabile.
2: Duke 3D, io sono rimasto ai tempi di te. Se no giochiamo a Hunt in re.
0: Anatolia.
8: Anatolia sto facendo io.
0: Mamma mia,
2: so che spara tutto.
8: È più ok.
0: Miglia Starcraft. È impressionante. Io sono capace di stare.
2: Sotto Linux?
0: Non ce l'ho.
2: Allora attaccatelo nel culo.
8: Ho programmi di immaginazione in giovani da Linux,
5: meglio di tutto col Terran, ma anche con i Protoss me la cavo.
0: Con i Zerg completamente no.
5: Qualcosa,
0: io ho notato una cosa strana, sarcastica, antipatica, che più di 200 unità non puoi fare. È male.
5: Cioè? No, più di 100 unità.
0: 200.
2: Ma Starcraft non è quella famosa che c'era su Amiga.
0: No,
2: come si chiama?
0: Ma è Warcraft.
5: Più di 200 unità dici di Zerg.
2: No, è uno stellare, ti devi fare le astronavi, fare le missioni per i pianeti.
0: Tu hai un tot di disponibilità di elettricità, chiamiamole elettricità.
5: Elite.
0: Elite. 200, ma.
5: Sì, sì, è quello.
0: Quindi
2: Elite te lo ricordi?
0: Certo. Una volta c'è stato con un nemico, io ero il Zerg. Il Zerg che non aveva niente impressionante. Io sono bloccato.
5: Mi consiglio un po' di War.
8: Però non ce n'è.
5: A quel punto devi implementare quello.
2: Cos'è? Strategia?
5: Gioco spaziale.
2: Strategia della tensione.
5: Guidi una astronave, ti fai 40 missioni. Un'astronavina che per controllarla ti serve tutta la tastiera.
2: Fai dei negri.
5: Infatti ho imparato anche a suonare il pianoforte in questo giochino. Ma era incredibile la quantità di tasti. Mi pare ci fossero 98 tasti in tutta la tastiera.
2: Minchia.
5: 110 a disposizione.
2: Non mi dire che è una fregata tipo Warcraft. Che chiamano gioco di strategia, in realtà è uno spara e fuggi.
0: No, Starcraft è un bel gioco Warcraft. Di strategia.
5: No, questo è un gioco.
2: Non conosco Starcraft, ma se è come Warcraft è uno spara, è uno spara.
5: Dove
2: spara
5: la
2: non
5: la
2: è un
5: prima...
2: gioco di strategia.
0: No, no, è troppo complesso.
2: No, non è questione di complesso, è questione che si rispetta i tempi, perché Warcraft devi stare lì, prendere l'omino, per scavare la miniera, poi fare costruire le baracche, quindi poi escono quelli con il cavallo, poi vai a
0: attaccare la miniera, eccetera. Ma sono in simultanea, per cui tu hai lo stesso tempo.
2: No, no, perché il tuo avversario fa così sulla tastiera, e mentre tu sei ancora lì che scavi, ti sputa lui con i cavalli alati e ti distrugge. Quindi la strategia va a farsi benedire.
0: No, invece è proprio quello, utilizzare il tempo, le risorse, nella maniera ottimale.
2: Grandissima cazzata.
0: Perché?
2: Perché io non divento una bomba per automatico, mi premendo i tasti e non faccio un cazzo, sto così e vinco le partite perché vado più veloce degli altri. E dove sta la scadenza?
0: Non è una questione solo di andare veloce.
5: Come no?
0: No. Invece sì, no.
5: No, è una questione di
2: perché a parità di scelte.
0: Devi avere il sostenibile.
2: Il problema è che a parità di scelte chi va più veloce vince. E questo è sbagliato.
0: Ma non è che chi va più veloce.
2: Perché la velocità non indica la strategia.
0: Per te e per il tuo avversario. È in tempo reale. Nella realtà.
5: E questo è il problema. Che
0: nella realtà, se tu vuoi distruggere qualcuno, non devi anche sbrigare, devi avere una strategia.
5: Cioè, è chiaro, in qualsiasi gioco se non hai bene i tasti in mano.
2: Non è un gioco di strategia.
5: No, invece sì. Perché se consideri tutti i rapporti che ci sono tra le truppe, diventa strategico. Strategico spaziale, o può.
3: Non a case, come è stato così.
2: Sì, infatti.
5: No, è planare e... Giocate a Old World, Warcraft.
2: Giocate un cazzo, giocate a giochi che fate così. Se come Mahjong, per esempio. Come spaccarsi la dita a Mahjong.
0: Emma, ti apro il cranio.
2: Goli? A Pong sulle console della Reggiana Elettronica, se ne ricordo. Dai, si attaccavano al televisore, bianco e nero, compaivano le sbarre con i quadratoni.
0: Ah, sì, sì, sì, sì.
3: L'ho visto in un
0: barbio
3: No? In un barbio vicino alla gola dell'Alcantara, ho visto Pong.
5: Era stupendo.
3: In bianco e nero.
0: Ce l'aveva mio zio, poi si è bruciato. Così.
5: Io ci ho giocato sull'Atari UCS
0: e aveva come a posto dei joystick aveva delle manopole.
2: Le manopole sì. Come le Apple 2.
0: E poi è morto.
2: Già.
0: L'abbiamo bruciato.
5: Ci ho giocato sull'Atari 2006 finché mio cugino non ha messo la cartuccia al contrario dalla tavola e l'ha premuta.
2: Ce ne vuole,
5: ha sentito il crack e la cui accesa.
2: Cioè essere testa di cippo volume 1.
5: Cosa?
2: Essere testa di cippo volume 1.
5: Sì, se ne cercate.
2: Trasmettiamo adesso.
5: Mio cugino.
2: Tuo cugino dopo cane.
0: Benvenuto nella live.
2: Vedo della birra. Avevo della birra nel bicchiere.
5: Oddio, no, non faccio!
2: Oddio,
3: però te l'ho cantato.
0: Oh.
2: No, la risposta è no.
0: No, come era quei picnic? Quei picnic
2: come
0: erano?
5: Sì,
0: molto.
2: Quale picnic?
0: Quello che si è calato poco fa.
2: I picnicchi.
0: Le puntine di maiale.
2: Le puntine di maiale. Puntine, punte di che? I minchi.
0: L'occhio della minchia di maiale.
5: Allora.
0: Lo so,
3: da su
0: il cazzo però.
3: Cosa ho fatto tutto?
0: Che anche il cazzo
2: stai piangendo, sei commosso.
3: Te lo chiamo.
2: Sto facendo
3: un grande allenatore del maiale.
2: Sì.
3: Tu. Io porco.
0: Scusa. Esatto, sei un tipo molto religioso.
2: Adesso ci vogliamo sbattezzare per favore. Sì, sbattezziamoci immediatamente, istantaneamente.
3: E non se ne parli più.
0: Allora una strozzata. Sbattezzo online era
3: no, bravo. Qua proprio. Scusate.
0: Il cane hai ucciso il cane.
2: No, noi il cappello di rappresentante, però non sta niente, c'è di luce accanto.
5: Va bene, non c'è abbastanza luce.
2: Sotto?
0: Sarebbe quello che
2: sta. Lì anche.
3: Oh!
2: Quale cazzo che ti prega? Prendi
0: no,
2: fuori di giù. Quale sacchetto?
3: Quello con cui non si dovevo.
0: Aia.
5: Non c'è luce su.
0: Non è roba tua! Emma!
2: Io ho completamente smesso.
0: Non ci credo.
2: Sto ancora soffrendo molto,
0: c'è
2: altri più malati.
0: No, no, hai capito,
2: cuccia,
0: cuccia,
2: hai
0: capito, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia,
2: cuccia, cuccia, cuccia, cuccia,
0: cuccia, cuccia,
2: cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia, cuccia
8: Hai avuto anche gli aricchioni?
0: Posso, sai cosa sono stati? Tanto già ci pensavo. Quei fichi che hai mangiato quella volta che avevano quel fungo
2: ma quelli 3 anni fa, il cazzo di denti.
0: Quindi hanno covato.
2: Sì, hanno covato la nicchia.
0: Può essere, può essere. Incuba oggi, incuba domani, pieno di
8: incuba.
0: Pensavo che ero una ragazza da questa
2: parte. Dai, il sito del contest. Ho fatto un sito del contest.
0: Ho visto.
8: Non l'ho visto.
0: Ma fammi il volo.
8: Io mi sono detto quello, dai.
2: Una pagina. Una pagina, quante pagine vuoi?
0: Beh, un sito.
2: Cuccia. Vabbè, la pagina del contest, va bene.
0: E rimarrà sempre lì.
8: Perché la index.html non ha permesso di scrittura per il gruppo Facebook?
2: Credo di aver già sistemato.
8: Grazie.
2: Ma perché cosa puoi fare con l'index.html?
8: Se succede qualcosa si aggiorna.
2: No.
8: Sì.
5: Vero.
8: Non in senso come avviene con l'aggiornamento.
2: A mano.
8: Grazie, avviene a mano.
2: Ma il problema è non sballare l'impostazione della pagina, per favore, grazie.
8: No, computer ci sta, non ti preoccupare.
2: Sì, computer C.
8: Sono certificato anche io.
2: Che ci
8: possiamo fare? Io me ne parlo che devo aggiornare il sito dell'ora con Dreamweaver.
0: Comunque le ore hanno un passato più glorioso.
2: Quando esce pomeriggio?
0: È un futuro più fecondo.
3: Non c'è come si guarda.
2: Vende?
0: Vero, vero, vero.
8: Però su internet ultimamente ho avuto un bordello di accessi.
3: Ah, certo. Perché è politicamente scorretto. Quindi la
0: che cosa
3: con mobile.
2: Allora?
3: Allora.
2: Mi leggo Playboy Clemente, Taos Leo.
3: Che, cioè, mentre gli altri quotidiani stanno sotto determinati canoni, ora ne esce, quindi tipo se c'è un progetto sociale fa l'articolo di parte, eccetera. E questo dà molto fastidio ai quotidiani.
2: Vabbè, però ci sarà tutta la fetta di civili sociali che sono come?
3: Tutta la fetta di civili sociali non ha...
2: Che non è spoglio spesate.
3: Sì, ma ne compro una copia a centri sociali, sono 200 sociali.
2: Ah, ne comprano.
3: Quindi è una banda per 100 persone.
2: Quindi per 1500 gli accattari lì.
3: Io lo compro.
2: Sto parlando... Ma hai istituito con la Palermo?
3: Palermo è entrato.
8: Allora il Palermo è entrato.
2: E quanto tiro?
8: Quando una puttana.
5: No, quante copie.
2: La tira tua dovrebbe essere scritta sul giornale, o no?
3: Sì, è sempre scritta sul giornale.
2: Vediamo, grazie. La tiratura 3 copie.
8: Lì, quello del giornale.
0: Non 4 perché c'è quella d'archivio.
8: 8. Le
2: dico le mie che rispondono. Hanno 101?
0: Una di 10.
2: C'era 101 anni.
3: Apri bottiglie.
2: Ma non è che qualcuno è troppo così, ma chi lo fa? Certo che non lo compariscono, uno si firma HK, sai, forse firmatevi con i nomi veri quando firmate gli articoli.
0: No!
2: Ma come no?
3: Come si apre qua?
2: E poi magari ne collezionate, quanti se ne collezionano per diventare giornalisti?
0: Pubblicisti.
8: Ah, ma scusa, ma lì non va bene comunque. Ma non me li mandano, ci pagano, quindi non vado un cazzo.
2: Ma io ho firmato per l'abolizione
5: di pagano.
8: E anche tu, se non mi ricordo male. Perché lui difendere a Palermo, ok. Più lento.
2: Ho tirato in modo strano.
0: La tiratura è di...
2: E non c'è scritto.
8: Sì, infatti le pagine sono a destra di
0: cazzo.
2: Seconda page in bus. Lore, direttore irresponsabile.
5: Una onda per i tiratori.
3: Voglio superiani.
2: Abbonamenti, quello abbonamenti. Dietro, dietro, dietro, l'iniziazione di valutazione. Pubblicità nazionale.
3: Tiratura.
2: Pubblicità legale. Istituzione esercita, abbonamento, ristampa, distribuzione, realizzazione di quella parola. Non c'è la tiratura.
3: Ma non è possibile,
0: no? Non c'è,
3: non conterrò mai più questo cazzo di giornale. Mi sono rotto i coglioni.
0: Scusami, chi fa la pubblicità? Chi compra la pubblicità non deve sapere quanto sta.
2: E va, diciamo che è un buon...
0: Smette come per...
8: Chiamo un attimo a Manuela.
0: Usato, ma non
2: Ma volendo organizzare una distribuzione a Catania, che ne so?
5: Tiratura o
3: micro? Che fai la cronaca di Palermo?
4: Sì, e li facciamo l'inferno, non lo vendi.
3: Tre giorni la cronaca di Catania, allora.
2: Vabbè, gli scriviamo nella cronaca di Catania e mettiamo come interno il nuovo.
4: Sì, ma si tratta di passeggiare la mattina alla sera.
2: Passeggiare la mattina alla sera?
4: Insomma, per fare della buona cronaca bisogna stare in
3: piazza. Alleluia, piatto che fai.
2: Però mancano i culi e le tette in questo giornale, ecco che non vendi.
3: Ah, vabbè.
2: Fare le copertine con con il pelo che esce dalle mutande. Allora sì che venderebbe milioni di copie, anzi miliardi.
0: Per questo il suo omonimo vende parecchie più copie.
2: Esatto.
0: E si moltiplica, diventa dall'ora, diventa alle ore.
3: Alleluia. Alleluia.
0: E di cui si parla nel secondo.
2: Bene.
3: Ma ancora ti sei rivistato se con i pinetti?
2: Quanto costerà stampare un giornale così?
3: Però poi c'hai.
2: Io volevo fare un comunicato a nome Frickness sul sequestro di Netflix. Però mi sono trattenuto perché volevo fare una cosa sul stile poetico deprimente verso la polizia.
3: Guarda,
2: volevo dargli chiaramente degli idioti. Siete idioti. Che cazzo mi siete entrati in sito internet? Idioti.
3: Beh, abbiamo preso un'altra idioti nell'articolo che c'è oggi.
5: Perché non sei stato?
2: Perché sono idioti. Accaduti
3: a Genova e non in relazione a Genova.
5: Che cosa?
2: Ma com'è che Sansa di minchia non ha postato il decreto?
8: Ma loro neanche lo sanno che è Sansa, perché poi sono venuti da Lobo e gli hanno detto vogliamo l'IP di chi ha fatto la registrazione. Lobo pensa, ma che testa di cazzo, per Stefano Wiz, ne sai quelli che compare Sansa.
2: E l'IP gliel'ha dato?
8: No, e loro gli hanno detto va bene, comunque deve sequestrare, deve chiudere questo dominio. Lobo se ne è fottuto che l'ha fatto puntare a Ishtar sul mirror che c'è sotto su di Gnome.
2: Deve chiudere il dominio?
8: Sì.
3: No, sequestrato
8: perché Lobo registra e Cenner lo stava. Poi invece lo sta Ishtar.
2: Ma in base a quali. Cioè gli hanno telefonato dicendo di questo.
8: No, sono andati in otto.
2: Da Lobo?
4: In otto?
2: In otto.
4: Avesse fatto resistenza.
8: Comunque, io non ho fatto un comunicato anche perché, insomma, visto che oggi ci vediamo,
0: sì, possiamo parlare un attimo di questo e di tutto il fondotto.
2: Nel try.it comunque non funziona, Non funziona.
0: Sì,
2: Fino a ieri non funzionava.
0: Andava su Ishtar.
3: Abbiamo visto che non
8: funzionava. Stamattina funzionava.
4: E quindi verranno in otto da noi?
8: No. Comunque Lobo secondo me fa cazzate, cioè non può fottersene così, gli chiedono di chiedere il coso e poi invece lo può puntare un'altra macchina.
2: L'avrà fatto con cognizione di causa, non fa cazzo.
8: Di causa, quello fa il cazzo che vuole, cioè, se no c'è un culo se non vuole.
2: Questa carta si strappa facilmente.
8: Sei un bastardo. O tu mi piace diretta nel culo con l'olio.
2: Diretta nel culo, no, senza, grazie. Con la sabbia lavica.
3: Secondo me è peluce anche.
2: Potremmo provare.
8: Allora volete morire?
3: Non sono sicuro, magari possiamo.
2: Ma tu ci lavori fisso?
8: Sì. Non hai fatto gli affini sulla meeting?
2: Tu hai scritto quella cosa molto bella sullo sgombero che è stato a Palermo.
3: Sì.
2: Bel messaggio.
4: Guarda quella della telecamera.
2: Ma poi te l'hanno ridato il nastro? Ma poi il nastro te l'hanno ridato?
3: Hanno scambiato il nastro, hanno sbagliato, sono preso un nastro dove c'era un mio cortometraggio. Mi ho dato il nastro con il video dello sgombero.
2: Ne avevi due?
3: Sì. Ma loro hanno due, cioè l'hanno controllato. E poi mi hanno detto, vabbè, tieni.
2: Non vuol dire niente.
3: Mi hanno dato per loro l'altro nastro, invece no, hanno scambiato il nastro.
2: E quello che ti hanno preso non te l'hanno dato più?
3: No.
2: E invece non c'è male, niente?
3: No. Sì,
2: infatti,
3: mancate queste cose.
2: Cioè, è assurdo, mi devono avere il mandato di un magistrato per essere
4: questo. Semplicemente la cosa di fare un sequestro fa un furto, con questo cambio tecnicamente.
3: Per esempio tu hai un coltello addosso, non è che ti fanno il verbale, il coltello se lo schiamano loro e poi ti
9: a quarto o mandano
3: a quarto,
2: dipende dal coltello,
9: un sacco di materiale fotografico, video,
2: se ho un temperino
3: però se hai un obbligo per dire se lo portano, però non ti fanno il verbale, cioè se lo fai
10: uguale.
11: Anche per me, cioè. Ma non esiste, è difficile che faccio per quale. Io devi stare sul cazzo, oppure.
12: Sì, perché se quello.
10: E la polizia rompe il cazzo a Palermo.
12: Dio porco.
10: E ce n'è troppa.
2: Ma ci vorrebbe il nucleare.
5: Sì.
10: Sì.
5: Ci sarebbero 3 pittichi e mezzo, magari.
11: E tu vieni sempre con queste cose, vieni quando sono di più, no?
2: Ma quanto sei?
0: Oddio, che ti ha
5: saltato. Ma tu non mi capisci.
2: Pittichio.
11: Rifiuto?
10: No.
0: Pittichio Pasquale. Un giorno ti costringerò a lavare il tuo cane. Vieni qua, Emma. Con lo
11: shampoo.
0: Non lavato per finta.
5: Come se da
11: no, dove? No, ma che sei impazzito?
0: No, mi sbasci la sedia. Vabbè, tu sei sacrificato.
11: No,
0: equipaggio no. Sacrificabile.
12: precedenza assoluta. Tutte le altre precedenze nulle. Equipaggio sacrificabile.
0: Tutte le altre direttive?
12: O no? Tutte le altre
0: direttive
12: annullate, sì.
0: Alien.
12: Non c'è niente qui dalla sua parlare
0: con Mato. Yuhu!
12: Ma
0: la fine spagna con Mato non l'ha fatto.
12: Ma in base a Mato.
0: Vedeva semplicemente con l'olio, un po' di aglio.
5: Questo.
0: Un po' di peperoncino.
5: Cioè starei facendo se non ci fosse ancora il tappeto di pitti ricche sulla braccia.
0: Ma il peperoncino c'è.
5: Poi ci sarà il tappeto di salsiccia.
0: Avete preso il peperoncino?
11: Alleluia! Detto così è una bestemmia.
0: Ma perché?
12: Sbattendo.
0: Sentite il cane friggere.
11: No.
0: Super noi dovremmo andare in giro tutti con una pippa. Secondo me dobbiamo dare quello strozzo di Marco Consto di un'immagine di noi che non si aspetta. E in ogni comunicato del Freaknet fare una citazione della pippa.
12: Ce n'è
0: a tonnellate, ce n'è veramente per tutti. E mi sto studiando i proverbi del anche la parte del Vangelo quando ci sono dei discorsi dei vostri interessanti, ce n'è per
10: tutti. La Bibbia è modo suo,
0: mi facciamo rivoltare nella sua futura tomba.
5: Ti si rivolta.

0: Ha
1: parlato del laureo?
2: Cosa? No, però ho preso il comunicato.
3: Dovevi registrare?
2: Ho preso il, la sua brochure informativa.
3: Sì, sì, è
2: tempo, il tempo di.
3: Poi
1: di crocifissioni.
3: C'è la stessa stampa sul laureo.
2: Sì.
0: Dovremmo fare una contro l'assegno?
3: Sì, e cosa contro l'assegno su voi? Dobbiamo andare a scoprire dei cazzi.
2: Io invece
0: no, una contro l'assegno sul lauro.
2: Io invece sarei interessato a sapere chi si è comprato una parte del, di San Benito. Mi ha detto Giampiero che alcune persone famose se lo sono comprate. Tipo i Villini, sì, erano del genere. Sì.
3: E questo sono
2: dottor Giampiero.
3: Questo bianco.
0: Sì, pure lui secondo me di
2: no, era una manovra, un
3: era semplicemente una cosa,
0: se l'ha comprato lui l'ha fatta comprare qualcuno in cambio di qualcuno.
2: Ragazzi, è uscito uno spettacolo la settimana scorsa di cui non sapevo niente, qui è andato un mio amico, tu lo sai chi è Giuseppe Sotterra, vero?
3: Sotterra, pure incontrati a lui una volta.
2: Infatti
3: Giuseppe Sotterra, io voglio bere fino a vomitare.
2: È andato lì, questo spettacolo raccontava un po' la storia di Catania negli anni 50-60, quando c'è stata una maxi operazione nel costo Sicilia, molto simile a quella che è avvenuta oggi, solo che allora riguardava la deportazione, chiamiamolo così, di tutte le fabbriche che ci stavano nella zona e le famiglie che abitavano in zona, per poi trasformarla all'area che ben conoscete, fatta a metà, perché poi ci
3: a me piacerebbe che Riccardo scrivesse una storia di Catania.
1: Riccardo lo vede bene.
3: Perché ha una lucidità bestiale nel ricordarsi le cose, notato. O no?
2: E si parlava di qualcosa come.
1: Stai di fuori, guarda, Gabriele, stai di fuori.
4: Basta questa storia, Giampiero.
1: Ha mandato ultimamente due catene di San Libero, era una più proprio peggiore dell'altra. In una proprio ha iniziato a sparare cazzate su. Confondendo proprio date, eventi, proprio improvvisando, scrivendo cose che si ricordava vagamente.
3: Ma
1: che scherzi?
3: Ma come mai questa cosa confondendo date e eventi?
1: Sì, tutti vogliamo vedere questa ultima.
3: L'ho scritto, scrivili là.
1: Certo, gli ho scritto e non risponde.
4: Alleluia.
1: Ho scritto
4: quello che
1: ho
4: scritto.
1: Poi
4: stringa
1: la Sicilia. Basta.
3: Guarda che ho stringato la Sicilia.
1: Cos'è arrivato fino a tutti?
0: Forse non leggi la posta di quello
3: da seme.
0: Anche a me è arrivata sulla Sicilia
4: ma libera problemi che resta il gosto della connessione dentro per giorni.
3: No, non ho osato uccidere,
0: non so,
3: pensavo che stessi copiando, trasferendo mail.
0: Non è il ghost.
1: Poi l'ultima email, però che c'erano frasi testuali tipo giudici, poliziotti, questa è gente che noi dovremmo essere come eroi.
3: No, si riferiva a certi giudici,
1: super poliziotto di super polizia.
0: Ma non era un super poliziotto, tanto l'ultimo era un semplice capitano dei carabinieri.
1: Sì, tanto sempre. E questo dopo essere andato dalla polizia ha detto.
0: Ma non fare mancare la polizia, era carabinieri.
1: Comunque se è pubblicato il suo nome,
3: se mi tocca la vita,
0: pubblicato il suo nome,
3: è stato buttato fuori,
0: ha fatto pubblicità,
3: ha fatto pubblicità,
1: no, praticamente aveva arrestato

0: per Riccardo Iones proprio c'è la lotta alla mafia che è stata iniziata a fare quando lui ha iniziato a fare ci sembrava quando si chiude il giornale siciliano è finito tutto, non c'è più niente,
1: non c'è più niente, tutto questo lui che la lotta alla mafia ha sempre dei contadini e gli 40, ma non mi leggi le sue catene,
0: non le
1: leggi le sue catene se dici questo.
0: No, ogni due secondi sta a tirare perché quando era
2: c'è
3: le sighe.
2: Guarda, a me le ultime due invece sono piaciute. Che te devo dire? Sarò orecchione.
4: Non c'è orecchione di oggi.
3: Grazie, aspetta. Taglia.
2: C'è una caffettiera grossa così da 42 tazze nel lavandino. E sugli scaffali sopra la cucina c'è un tubo di plastica con una levetta che contiene caffè. E che è il dosatore anale.
5: Lo smantellamento del corso Sicilia, queste fabbriche sono state distrutte, non portate via. Facciamo questo
4: punto.
2: Di
0: cosa stai parlando?
2: Minchia, ma non si può parlare se c'è
5: già. Sto parlando di uno spettacolo che racconta di una storia di Catania di.
0: Che hanno fatto dove? Quando?
5: Corso Sicilia.
2: Quando? Come perché?
0: E chi l'aveva organizzato?
5: Non me lo ricordo.
0: Te lo dico io. Meta Catania è questa associazione che riunisce tutti i giovani industriali che si stanno organizzando per fare il secondo sacco di Sant'Egidio.
5: Sì.
0: È una cosa bellissima.
3: Ma scusa, dopo che ora
0: la denuncia di questo sacco di
3: Sant'Egidio che
0: ha fatto anni 60, ovviamente di quello che sta avvenendo adesso.
3: Per cosa?
0: Non mi parlavo minimamente, perché
2: Su Caminchio?
3: Quante canzoni si è mangiate?
6: Ciao! lui, è stato lui che ha preso quattro dosi in più.
2: Cucchiello, ma il pane con...
6: Meno male che ci siamo in un maresciani.
4: Cioè me lo mangia la stessa
2: cara. Comunque la... La carbonella sta finendo?
7: È probabile.
5: Sempre il Papa, discuti e rompi il cazzo a tutti. Basta, ti prego.
2: Quindi, che niente ho detto.
5: Lo stai uccidendo, poverino.
2: Uccidendo.
7: Ti sto uccidendo, forse.
6: Voglio toccare con mano quel coso.
2: Non ci arrivo.
7: Ma guardalo.
2: Il cagatalano.
6: Tremo,
4: toccalo con l'altro
6: in mano,
4: appare il secondo.
2: Prendilo in bocca.
7: Dove l'hai preso questo?
6: Ma non so, c'è questo capolavoro d'arte moderna.
7: Ma scusa, questo è quello che ha ispirato il film?
4: È suo.
2: È
7: Zucco.
2: Martello di Minchia.
4: Il bello di Minchia.
7: Cioè, chi l'ha girato? Ah, si è visto prima questo Giavata.
6: Giavata.
5: Qualcuno si è visto Tetsu e ha fatto il cavatappi.
7: Questo sembra più antico. Bruxelles, viene da Bruxelles.
4: Ma
7: c'è scritto Bruxelles?
4: Ah, cioè,
6: sembra il mannequin piss.
5: Questo è il passatempo di qualche euro.
7: Scusa, che c'è scritto qua?
6: Sì, Bruxelles.
7: Non ricordo.
6: Ma sai che questo è il simbolo di Bruxelles? Non quello.
4: La mia che piscia.
6: Togli questo. E metti un pisellino di.
4: Con l'acqua del 10.
6: Due anni.
2: Ah, è vero. Sì, un pisellino di 2 anni.
6: Ecco dove li avevo visti, a Bruxelles questi.
2: Ah, sì.
6: Qua non ne vedo spesso, anche perché non frequento posti.
2: Fai male, fai male. Cosa ti perdi di
5: no, lascialo divertire, ha bisogno anche lui di imparare.
2: Perché c'è che
5: pensaci tu.
2: Sì.
5: Distruggilo.
2: Ci ho pensato.
7: Sta
2: facendo. Ma lascialo stare, se la cava benissimo.
5: Lascialo divertire.
2: Tanto non vorrà sempre avere ragione.
6: Comunque se sono pronti ce li possiamo calare, ma neanche il momento.
4: La salsiccia spero sia anche pronta.
6: La salsiccia in balena.
5: No, la salsiccia ancora. No, aspetta. Manca
4: la salsiccia per Dio.
5: Ci abbiamo messo.
4: Prima di tornare a casa della palestra mi sto facendo fare i dread finti con l'aggiunta di capelli. Poi ho cambiato idea.
2: Non è possibile.
4: Esatto, capelli sintetici uguali ai miei fino a qua. Fino a qua. 170.000 lire.
2: No, troppo.
5: Io ho visto
4: troppo.
2: Perché lo hai rivolto verso di me? Cosa sta a significare questo gesto?
6: Punta. La carica di energia.
5: Adesso
6: che
5: ho visto un ragazzo
6: che vuole essere liberato.
5: Mi ha impressionato perché ha circa 10 anni che non si taglia i capelli. I suoi capelli sono oramai lunghi fino a questo.
2: Hai visto la svedo?
6: Io.
5: Se ti chiami così.
2: Non sono 10 anni che non si taglia i capelli, Dedo. Sono 30. Quanti anni ha Dedo? Era una quarantina?
7: Ne ha 42.
2: E
5: si diverte con la musica.
2: È da circa da 16 anni che non si taglia i capelli. Da
7: 25 anni.
2: Da quando aveva 16 anni,
7: di me.
2: Sono 25 anni.
5: La storia più bella che mi ha raccontato.
6: Sì,
2: rasta, no, capelli rasta. Col nodo dietro a palla così.
5: Perfetto.
2: Il tetto. Rastetto.
5: Sa solo quello che mi ha raccontato.
2: Anche lui.
4: Ah, non di merda.
5: Mi ha raccontato che un giorno si trovava a mare e si è tuffato in questo mare con i suoi mega capelli. È uscito fuori. C'era tutta la gente che si faceva i cazzi suoi. Allora ha deciso. No, ha deciso di asciugarsi i capelli come fanno le belle donne, così. Allora butti i capelli lì, li butti in aria, i capelli hanno fatto una massa così grande che l'hanno sollevato da terra e l'hanno ributtato così.
2: Si è ribaltato.
5: Si è ribaltato.
2: Rischiava anche di farsi male.
5: Sì.
2: Sì, lui ha la palla dietro perché è il nodo.
5: Dice che non mi sono rotto no, sul collo, no, non so.
2: Si è un nodo male, dietro gigantesco.
5: Ce l'ha in quel paesino del sud di Sicilia dove
2: senza
5: si
2: il nodo gli arriva la schiena, cioè con il nodo. Senza il nodo gli arriva sotto i ginocchi. Capelli.
7: Appunto, gli
6: la colla
7: l'ho visto, visto senza nodo, nodo.
2: Sì, è sotto il ginocchio
7: ed era quasi quasi a terra.
2: Sì. No, di solito lui si fa un enorme nodo dietro.
5: E i suoi capelli sono molto molto crespi.
7: Comunque la cosa pazzesca è che a me lui mi ha detto che quando è iniziato a farsi crescere, cioè tipo no, sì, già,
2: sui 20,
7: già lui si stava iniziando a perdere. Il fatto che invece se li fatti crescere,
5: i suoi capelli però fanno impressione, te lo dico.
6: Ma ci sono speranze.
7: Vuoi tagliare a zero?
6: Allora che mi tocca.
2: No,
5: non io ti consiglio di mettere sterco di vacca sulla testa, andare a dormire con lo sterco di vacca.
7: E comunque lui diventa man mano che gli si staccano, gli rimangono attaccati, sì.
6: Cioè, ma poi casando
4: si cadranno più una volta.
2: Se tocca le piante verso le.
6: Mi sono caduti i capelli.
2: No?
6: No, cioè,
5: si stacca la
2: giacca, si è occupato. Giubi! Giubi!
7: Giubi!
2: Vieni, Giubi!
5: Io senti se passa.
2: Ah, non vai, non vuoi lasciare la porta. Giubi, Giubi!
7: No, io
2: Giubi!
4: Giubi!
6: Credo sia morto.
7: Giubi!
4: Sta dormendo.
2: Giubi! Andiamo!
5: Giubi, vieni qua, bello!
2: Ma che facciamo? Vieni, Giubi, vieni!
5: Vieni, Giubi!
2: Falli su! Credi
5: me! Vedi la voce, ascolta la tua!
7: Giubi, vai bene!
2: No, va bene, ho capito per i cazzi. Troppa gente idiota, troppi idioti!
7: No!
2: Non va bene!
5: Sai che non ho forza dopo mangiare.
7: E sopra cosa hai fatto?
2: Il nulla.
7: Poi.
4: Voi, me, voi.
7: Nulla. Oh, no.
2: Sai che mentre ero malato ho anche codato.
4: Lo so.
2: Sono codato e due utiliti di merda che mi serviva a fare delle cose. Ho detto no, capisci di sbattermi, farle a mano, mi faccio un programma di uccidere fatto.
7: Banesto.
6: Invece di impazzire dalla scena
2: per convertire un file dal formato di Newsmaster in ASCII.
5: Signore, pietà. Cristo, pietà.
7: Cristo, pietà!
2: Però.
4: Per fare un scritto.
2: Io sì, mi sono di coglioni.
4: Queste cose sono belle farle in set.
6: Set.
4: È ok.
6: Set che mi fa.
5: No, quattro pitticchi, quanto sono tutti? Portali indietro, ma che fai?
6: Il primo del sporco, togliamo.
5: Ma guarda, ci mettiamo ammazzate per mangiare.
6: Ecco,
5: ci
6: mettiamo ammazzate.
7: Bello, cos'è? Tutto grasso.
6: Ecco qua. No,
7: nessuno?
4: E io allora. L'animale morto.
5: Buono. Non vi mangiate la cotenna che ci sono i peli del porco. Voi quel sforzo sotto il naso.
7: Osserva.
4: Crescono sotto il naso. È la parte più buona.
6: Porchesca.
7: Lo so che lo so.
5: Già di malato.
7: Di grasso.
6: E poi il peli. Li mangi pure?
7: Tutto posto a mangiare. Ho messo un po' di condimento, visto che c'era una
6: sicurezza. Niente, è sbagliato.
7: Ho scritto il cane.
4: E il cazzo.
2: E il cazzo.
4: Il casamello dove
7: il cane è il miglior amico del
6: cane. Fanno gli qualsiasi altro oggetto.
5: Chi lo sa, sicuro che entra nel
7: cibo. Cos'è fatto con la
5: cuccia?
6: Un gatto. Come lo sciato.
4: Esatto, culo. C'è fatto un cazzo.
6: No, è il cibo di tosse.
5: Credo anch'io. Ecco perché siamo tutti pazzi.
2: Volevo filmare l'intero
5: capazzo era sul effetto collaterale.
6: Che è stato causato da un continuo attacco per prolungata vicinanza di comunque col uomo.
5: quella fame, quello mangia come una bestia all'altra.
2: Mangerei volentieri in questo momento la carne di balena, la faccia degli animalisti di merda.
5: Ma quale? La balena che uso per scopi scientifici? Di ricerca?
2: Allora c'è la...
5: qualche balena usata per scopi di ricerca?
2: Che cazzo stai a dire?
5: Non sai come fanno i giapponesi?
2: No, non capisco, riprova in fondo.
5: Dai, la roba di Greenpeace che va contro le navi giapponesi con scopi scientifici che catturano le balene per la ricerca, invece sono destinate al mercato quel poco che ancora ti lasciano fare. Non hai mai visto una baleniera giapponese con la scritta siamo una missione scientifica che lancia gli arpioni e Greenpeace gli si chiude contro gli attivisti si tuffano sulla balena e cercano di rompere l'arpione e di sabotare la loro reazione
2: e di masturbarsi e
7: la carne di balena la schifano dovunque, tranne i giapponesi che la considerano una cosa pregibatissima.
5: Io ho visto un
4: sono fatti male evidentemente, mi piace un pazzolettino
5: sul retro, ho visto un documentario
2: me la schifano alcuni
5: dove
4: la passi la gola
1: un attimo
5: dove ho visto delle incredibili mi dai un po' d'acqua
4: la droga
2: che bello il giapponese si la tovaglia il delfino quando vai lo fanno
4: minchia il dolore di venire a pulire il pantalone
2: cazzo uccido questo cane lo uccido
7: di chi è questo cane
2: lo vuole questo
5: i giapponesi hanno un morto
2: mi faccio un'amica
4: era un porcottino buono
2: questo è
7: il giapponese mi schifa
2: fatti una minchia
4: Iron del Dio.
2: Ma
7: che vuoi? Già prima se ne è mangiato proprio.
5: Dai, mi fa facciare
7: i ciupi, ciupi,
2: ciupi, dai, chiama i ciupi, chiama i ciupi. No, ciupi.
7: Ciupi, ciupi.
2: Guarda che ti rinforza i capelli. Ciupi.
7: Sì. Andiamo vedendo bene.
2: Ciupi, vieni.
7: Ma che cosa, la putine?
2: Andiamo, ciupi.
7: Scusa, sono stato bravo.
2: Dov'è?
7: E daglielo.
2: No, ciupi, ciupi, che non se l'è mangiato. Ciupi!
7: Faccio io questo punto di genere.
2: Andiamo?
7: Ciupi!
2: Qua. No, ciupi! La pappa!
7: Togli la genere,
5: poi. Che vuoi? Adesso...
2: Ciupi! Ciupi è un'enorme testa di
5: minchia.
4: Pensa sulla banana, sempre sulla banana.
7: Vieni qua, Iron. La vuoi
2: ancora, per Dio. C'è rotto i peni.
4: Ciupi. Come la passi la porcola?
5: Gabriele, ciupeggia questo pure.
2: No, aspetta.
5: Ma perché? Vieni. Non come la bestia.
2: Vieni.
5: Oh, che sta fatto? Sta sbordo.
7: Guarda, non ti fa pena.
5: Ma se non se lo mangia.
7: Come non se lo mangia? Si sta niente.
5: Brava.
4: Ti gusta?
5: C'è un tipo di carne che non si può dare mai al carne, la carne di
4: maiale,
5: perché non la digerisce.
4: Sì, no.
7: No, quale?
5: La carne di maiale.
7: Cioè, questa?
5: No. Cioè, questa.
2: Veramente?
5: Sì, veramente. Di cosa è la carne di maiale?
7: Io la ricordo di girare.
2: Vieni, Ciupi.
5: Ciupi dal cazzo!
7: Ancora stai a chiamare Ciupi?
2: Sì, non viene.
5: Lei dice di secondo me faccio ciupi. Sono ciupi, va diglielo, sono ciupi, sono io ciupi.
2: Oh, che fu?
5: Ma che fu?
7: Testa di minchia.
4: Non è venuta?
2: No.
7: E dove l'hai messa la...
5: Ciupi in sciopero.
7: La striscia.
2: Glielo dà.
5: Emma, ciupi.
4: La gradita?
7: Gliel'hai data e non gliel'hai rimasto lì.
4: Gliel'hai data in bocca o nel culo?
2: Come questo pane?
4: Questo pane.
5: Guardate che spalle forte a quest'uomo. Anche voi, venite a sentirlo tutti quanti. Ancora.
4: Pane come vola?
5: Ancora?
7: Mi piace.
5: Ancora?
2: Sì.
5: Iron!
7: Non me la sento.
5: Dai.
2: Va bene per la sua ipocondria. la schiena.
4: E basta, hai spaccato il tavolo.
5: Guarda come sono.
2: Una vertebra.
5: Sangue.
4: Non
2: e basta con queste sigarette, basta.
6: Bravo.
5: Bellissimo.
2: Occhio, l'effetto pillene sulle sedie.
4: Sigaretta.
5: Sigaretta sulle sedie. Di chi è?
4: Mia.
5: Perché la succi così? Dimmi.
4: Ah, vai.
6: Ah, vai.
5: Ora non ti dovrei analizzare.
4: Analizzare. Ah, no.
2: Bene, penso che metterò un piede qua.
4: Penso che metterò la scena dentro del tuo pantalone.
2: Penso che metterò la bocca sul tuo cazzo.
4: Penso che metterò il mio cazzo nella tua bocca.
5: Penso che mi toccherete le teste tutti qua.
4: Penso che toccherò le teste da spesso.
2: Oh, grazie.
4: Prego.
2: Tanto gentile, tanto onesto. Un
5: cazzo di donna.
4: Cazzo mio. Notte.
2: Quando
4: è l'altro lo suca?
6: Quando è so altrui lo suca?
4: Com'è che era un atleta che beve direttamente dalla coppa?
6: Un poeta.
5: È un atleta che beve direttamente dalla coppola.
6: Il nome nucleo.
2: Ti rimpiangeranno, eh? Hai avuto grandi addio,
6: ho avuto un grandissimo successo. Tant'è vero che ora.
2: Ma amici delle sei parti, di certo.
4: Fallazzi.
6: Fallazzi no. È stato un successo platonico.
2: A me.
6: Tra vedi, sei divertito. Tant'è vero che me ne sono andato e avevo bisogno di andare a Roseto, no, in provincia di Cosenza. Mi sono fatto una telefonata e mi hanno fatto la riduzione ferroviaria. Sì. I soldati, i ragazzi. Hanno pescato carte, hanno firmato a posto di maresciallo e me l'hanno mandata per posta prioritaria. La riduzione ferroviaria.
5: Addirittura.
6: Tipo che riduzione, qualcosa del genere. Poi così io ero ancora nell'esercito e mi spostavo. Questo ce l'hanno diritto tutti quelli che sono.
5: E quant'è questa riduzione?
6: Del 55%. Sì, gli ho telefonato. Io questo. No, non ti preoccupare, dove che devi andare? Dal mio indirizzo di casa. Minchia, due giorni è arrivato. Subito.
5: Beh, preferisco facciarmi il ferroviere. Avevo un amico figlio di ferroviere che è diventato poi ferroviere. Com'è che girava per tutti i vari gratis?
4: Sanno tutta la famiglia dei ferrovieri, sono la destra.
5: Sì, riduzione 50%.
4: No, di riduzione, non paga un cazzo.
6: Non pagano
5: no,
6: niente.
5: Scusami, riduzione 50% sulle tratte estere. Sui traghetti pure non pagano.
6: No, le traghette dipende, alcune se le fanno belle pare
7: suo padre,
6: sempre gratis.
7: E poi lui guarda un po' di gente rossi.
6: Ma io ti vedo quelle belle traghette le ho affascinate. Ora tu passerai.
4: No, no, più Albania per farsi.
6: Devo sempre la traghetta è semplice anche per far crescere che
7: è strano va.
6: E lo so.
5: Ma che ha pensato di essere fatto?
6: Tu devi ingravidare una donna.
5: Un uomo. Non ingravidare mai che sono già gravido dalla nascita.
6: Esiste almeno una donna che vuole essere ingravidata da te?
2: Almeno una?
6: Yeah. Beh, non deve necessariamente ingravidare.
5: La donna sapiens.
4: No, necessariamente.
6: Mi conviene che la ingravida, perché? Così ha più probabilità di tenersi.
2: Ma sì, però perché
6: se mi conviene tenersi. Che preferisci, che te la tieni?
2: Dipende.
6: Ma quelle donne che si infilano i serpenti, stai tranquillo. Sono a colla.
7: Però, e che cosa partoriscono?
5: Ma perché non ho capito, c'è un cobra sotto le gambe?
6: Non lo so.
5: Fammi capire.
6: Non lo so, potrebbe essere un cobra come qualcosa di più.
5: C'era un amico comune che.
2: Guardatelo, uno specialista!
5: C'era un amico comune che un giorno impressionò la comunità.
6: Un'anaconda di dietro c'era.
5: Perché. Stavano in un albergo a fare una gita scolastica e decisero di denudarlo. Lui era un bacchettone in più bacchettone, quando girava nei corridoi dell'albergo e l'hanno spogliato, ha fatto terrorizzare le persone che si trovavano davanti. Veramente. Ah, lui. Perché gli hanno fatto l'agguato, gli hanno tirato giù i boxer, e invece di fare il pesce e la gente lì di fronte così col sorriso appena accennato che diventa uno sguardo di terrore.
6: Sì, perché bravo, erano cazzi a mani.
5: Ma cos'è quello? Tipo pompa
4: minchia.
6: Ve l'ho detto che è quello che mi sono tirato là.
5: In che senso?
2: Cosa ti sei tirato da là?
4: Un bombino.
2: Da ancora io sto aspettando quella famosa cosa.
6: E l'ho data, c'è anche Lobo, stronzo.
2: Ah, quella cosa di
6: No, vabbè. E qual era?
2: Aspettando più.
6: E cos'era la?
2: Che cazzo ne so? Cosa ti sei tirato?
6: Mi sono tirato un telefono da campo.
4: Che ci hai fatto vedere?
6: Di quelli...
2: Di quelli a mano bella.
4: Con la mano bella.
6: Il lusso. Tutto in
4: ma dove l'hai visto, Gabriele? Che cazzo dici?
5: Ma perché no, mano bella?
4: Da quando la Lacmi?
2: Per caricare l'accumulatore.
6: No,
5: bellissimo.
4: No, l'ho visto, te lo giuro.
6: No, non l'ho portato.
2: Come le lampade del piatto del centro.
6: Minchia, un'altra con mio padre. Ah. Partito appena l'ha visto. Vediamo come funziona. Ah. Allora c'era lui che muoveva la manovella, che è dura, forse perché è in da 25 anni.
7: Ma dov'è il magazzino?
6: Minchia, vado per toccarlo. Arrestai. Non ne faccio uno. No, era il centralino. Ma il centralino avevano tante quelle cose che non sapevano che cazzo passa. E io.
2: Una pulita.
6: Diciamo pulito, io ho pulito. No?
5: Sotto la tua moglie, la mano facesti una cosa d'altro.
6: Equina, cioè il capolavoro per il furto, cosa è stato?
2: Un MG rosso così,
6: no.
2: Con la linea di puntamento largo.
6: Non c'erano armi.
7: Che cazzo, per distrarre.
6: Infatti, quello secondo me è un obiettivo di coscienza, lo può fare.
7: Cosa, rubare un MG?
6: No, lo può fare il militare dove lo fatto io. Perché io non ho mai toccato un'arma, neanche scarica.
7: È stato fatto fare, però.
6: No. Sì, che cazzo devo io facevo il centralino?
2: Al caso deve essere sparato.
6: E il caro non l'ho fatto.
7: Come no?
6: Non c'è già più futuro.
7: Ah, quindi ti hanno direttamente messo la
6: centralina. Vai,
7: sagare.
6: Perché ci avevi scritto tra le natiche.
2: Tra le natiche,
6: tra le cose che ti hanno fatto scrivere alla... La visita militare ci avevi scritto dei tuoi interessi in informatica.
2: Che cazzo c'entra lo centralino?
6: Allora ti destinano,
2: no.
6: ti destinano
2: la mia destinazione del ministero era un'altra. Ai miei tempi, se mi consenti, c'era gente che aveva interessi di informatica e li destinavano al gruppo ascaltatori battaglione San Marco, e c'erano quelli che si erano analfabeta, bene, al centro informatico. Analfabeta, ok, codice morse, pazzesco, questo è in marina, è nell'80, 87, no, ho fatto la visita, però quando facevano la selezione era così, agghiacciato.
5: Io sono riuscito a saltare
6: la visita,
2: asma.
5: Dove sei? Per fare la visita, al secondo giorno c'era la radiografia al cuore. C'è quello che mi ha fatto stare in piedi in un box, ma
4: questo ha due cuori.
5: Riesce, cioè riapre, cioè, fa la radiografia, apre, esce e mi fa, scusi, se la devo rifare la radiografia, non viene bene. Sale a 40.000 elettron volt, mi rimette dentro, ma sentivo una macchina che tremava tutto. Mi tira fuori e mi fa, guardi, probabilmente la riformeranno per l'impossibilità tecnica di eseguire la radiografia al cuore.
2: Ma perché la radiografia al cuore?
6: Ma perché la radiografia al cuore?
2: Al torace. Ma a me non l'hanno fatta.
6: No, al torace la fanno.
5: Al torace la fanno. Quindi, io ho detto, neanche a Messina hanno questa strumenti, quindi la riforma.
2: Forse ve l'hanno fatta.
6: Ti potevano mandare a Roma.
5: E poi il riforma è omessa ai sensi dell'articolo di legge, buonanotte, non lo so leggere,
6: certo. Ma l'hanno messo in cabina per l'udito a Messina.
5: Si sono scusati perché non mi hanno potuto far fare.
2: Come?
5: Ci dispiace.
2: No, a me mi hanno passato in esercito, poi l'esercito non ho voluto.
5: Sono uscito fuori col foglio di riforma.
6: Sei stato schifato anche
7: dall'esercito.
2: Sì. Ma l'esercito è grande. Ma io sono stato esonerato per problemi di soprannumero, queste cose. Per cui in realtà sono richiamabile.
7: No, fino a 28 anni.
2: Ah sì? Esatto, fino a 28 anni.
6: Questo è già amabile.
7: 26.
6: Allora laureati, quanti ne hai? No, 32.
2: Devo fare gli anticristo,
6: cui il primo ha autografato.
2: Vinto di indovina da chi?
6: Dal tu? Ah no? Con Fennino, ragazzo, con Fennino.
7: Sento la birra qui dentro.
6: 1928. A me il pacchetto, 1928.
2: Non trovo le palle.
6: Ah, lo stesso, scusate che stavo facendo.
7: Delle lacci.
6: Minchia. Ho trovato la mia attenzione. No, non ho capito che cosa è successo. Mussolini che ha fatto tutto.
2: L'anno.
6: Si è fatto un autografo. In casa stai lì. Mi sono preso un libro. Quattro libri. Primo, autografato.
2: Da dove?
6: Con la dedica.
2: Lava.
6: Con la dedica.
7: Del Duce.
2: Ma dai.
6: Ve lo devo fare vedere.
2: Veramente?
6: Collezione privata, ragazzo.
2: Sì. Ma di chi? A chi deve essere
7: privata?
2: Dell'esercito italiano. Collezione dell'esercito italiano.
7: Privato.
6: Sì, dai, ragazzi, io qua mi arresto. Dai, ci sono dai 15 ai 20 anni.
7: Il resto ne te lo confiscano senza farti flippare.
2: Quindi una società. Cioè, una sassità, per l'Italia di 100 anni, forse puoi anche avere un capitale nelle mani.
6: Considerando i tempi, io penso che comunque il valore
7: sia stato di nostalgici.
2: Sì, ma ora lo assestano, forse fa 20 anni.
6: Lo assestano pure.
2: No,
6: invece,
2: ragazzi, io credo, perché
6: no,
2: c'è la restrizione.
6: No, questi commerci non ti arrestano per queste cose, perché sono cose nei quei circoli, se riesci a entrare stai con persone che hanno la tua stessa paura.
7: Che cosa
6: meno male, allora io ti dovrei fidare della paura di
2: scagliare. Puoi vendere all'Emmeghetti,
6: è la stessa cosa del commercio di
2: Emmeghetti di Stand Fax Institute,
7: perché non ne arrestano persone che
6: arrestano, non è rischioso andarlo a vendere, cioè il rischio non lo conforto,
2: si chiama Getty.
6: No, io comunque intanto lo lascio fermo dov'è, e fra 20 anni me lo vendo a Miami. Quando l'ho aperto io me l'ero fottuto così.
2: Ignaro
6: apro,
7: minchia, rimango pietrificato
2: veramente,
6: perché non è una stampa,
2: è vero, cioè stilografica, hai confrontato la firma con qualche altra firma su internet,
6: sì. E pezzetti di giornale dentro come segnalibro vecchissimi,
2: 30-40,
6: che cazzo ne so, pezzetti, mica c'è
2: pezzetti.
6: Vedo i caratteri che non sono quelli moderni. Sono rimasto così.
2: Ma c'è scritto?
6: Lì c'è scritto la storia del. Perché la colonna lì si intitola La storia dell'arma del genio. Quindi gli italiani ne traggono giovamento.
2: Genio, siete proprio.
6: Poi io l'ho girato. Ed è calcato, si vede che. Così mia madre per la vista riportaglielo, che cazzo di scema,
5: riporta, si presenta,
6: scusate, mi sono fottuto questo qua, siccome ho pensato che ci poteva tenere io qua, forse
2: carcere militare,
6: che ogni giorno entro e ti basto, no, e lui è quello che ha preso il libro,
5: andranno tutti in pellegrinaggio alla sua casa per vedere chi si è preso il libro di Mussolini.
6: Ma sì, ciao.
4: Di voi ha letto in divisa stamattina?
2: No, assolutamente no.
7: Però ho letto il sermone di Scaffari su Repubblica.
2: Che cosa dice?
4: I poliziotti sulla squadra che ha fatto il massacro alla Diaz era stata addestrata per 4 mesi, dove Paolina, Laureana. Comunque, faccio messi dai poliziotti americani. Dove c'erano i poliziotti che ti prendevano sempre il culo e gli dicevano bastano 20 poliziotti americani che possono sparare proiettili di gomma per la folla del G8, dice voi italiani siete tanti e non riuscite a fare niente.
2: Esatto.
4: E per 4 mesi li hanno addestrati nelle tecniche americane. E c'è un poliziotto che.
2: La mobile di Roma.
4: C'è un poliziotto che ha dichiarato, ci hanno insegnato a usare il manganello di ferro per le tecniche che usano in America. Mica del genere.
5: Bello, che alla fine la pistoletta è modo di prendere. Il problema è che gli americani.
4: Ani?
5: Gli americani comunque sono dei colossi, degli armati di 4 stagioni in tenuta di sommossa. Cosa ci vuoi fare con i novizi?
7: La cosa assurda, no, è che i poliziotti nostri cioè scendono mascherati apposta per non farsi riconoscere, cioè assurdo. In tutte le polizie del mondo.
5: Quanto meno
7: tu devi avere un numeretto, certo,
8: un numeretto dove ti si identifica, che significa
7: uno che
2: il nome come militari, nome davanti, Cristo Santo,
7: uno che tu non lo puoi riconoscere, ma che sono banditi,
6: sì.
4: Ma nessuno c'era l'immagine delle magliette della polizia di Bologna, cioè Genova, gli otto di cielo,
5: cosa?
4: Che la polizia di Bologna sono per fare delle magliette, ho scritto la data del G8, Genova, io c'ero. Cosa c'è un'immagine?
6: C'era, spero che ci vada in porta
4: c'era. Ah, l'immagine della magliettista da Stella?
7: È lo sviluppo di sopra.
4: È lo sviluppo di sopra.
5: Non ho capito.
2: Mi sa più di leggende urbane.
4: No.
2: No, la scritta
4: volava, non ce la volava
2: per Lauro, no? Ce ne prendiamo 15.000.
4: Ne prendiamo di più con le magliette. Genova, Giotto, io non c'ero.
2: Io direi a qualcuno di voi di andare a prendere le norme che
5: ho perché non ho rotto di più?
2: Vedo che basta.
4: Io vado sotto, mi porto una sedia e mi stavo il computer.
2: Guarda, la caffettiera è nella lavandina.
5: Ragazzi,
2: il
5: abbiamo una
6: risposta
2: comune.
6: Col
2: caffè e sullo
6: scaffale legno sopra. Ah, io di casa!
5: Asbesto fa il padrone di casa. Caffè prende
7: il
4: padrone di casa.
2: Ok,
4: scusa,
2: quando
4: vai a fare,
2: prendi.
4: Io lo
2: vorrei fare asbesto, non lo stesso.
4: Non
2: è così lenta
4: la
2: cottura,
4: non sta spegnendo. Perché? Ma se non fai asbesto, non si rompe le palle.
5: Metti la piano inferiore. Ancora più basso. Metti il carbone di sopra.
2: No, ho sentito un dolore per te.
6: No, ho preso con la punta di dito.
7: Ci vedi?
2: La nocca.
5: Ti vedo.
7: E allora vedi,
2: siamo Ilario oggi, perché? Perché domenica.
5: Ora.
2: Oggi è.
5: Io mi vendico prima di andarmene a posto.
6: Ai ai ai.
5: Se io mi vendicato prima di andare a posto.
4: Siamo Marco Lanza, il cazzo di
2: fine. Marco Lanza.
6: Credo siamo a Palazzolo, potremmo chiamare Salvo Caligione.
2: Ah, no, la prego,
6: magari più tardi.
2: Non ci ho pensato. Stena delle ambiente essendo al nostro.
6: Lo chiamiamo così tra di noi affettuosamente. Marco Lanza l'anarchico di merda.
4: Esatto, lo chiamo sempre io.
2: Anarchico di merda.
4: Lui deve vedere di cassetta alla caravana, cioè Marco Lanza in pieno effetto.
2: Quale caravana? Ma quindi va.
4: Quella
2: va
4: la si
6: è preso, tre mangiatate ma in testa in questo paese. Tre cazzotti sullo stesso punto.
2: Ma chi?
6: Marco.
2: Marco è stato
6: la seconda sera c'è un po' in testa così.
2: Ma anche la
6: prima vuoi accollare più?
2: Ma c'è una cosa
7: ancora nello striscionante.
2: Quindi era un bel block di me.
6: Ormai tu non lo
2: sai. Era un black block. Quindi lui sta nativo qua. Dobbiamo modificare due feste cicanchi, ha capito perché ha
6: c'è tutto quello
2: black block. Rani che due feste cicappa
4: e c'è for
2: black block.
4: Ora me lo metto nella firma.
2: il judo.
7: Dottor New,
2: io potresti essere portato
6: a uno sport. Dai, io glielo leggerei quella della
5: Quella non sono usato a dare punti.
7: Per una New.
2: Come?
5: Mi è capitato di litigare con uno.
2: Ah, sì?
5: Ma non volontariamente. Mi è capitato di dover parcheggiare la macchina. Mi tagliano la strada, una ragazza con la sciurma a bordo, ho detto cortesemente di farmi parcheggiare perché stavo mettendo tutto, e scendono praticamente i falchetti della macchina per prendere il punto.
2: Addirittura. Sei sceso?
5: Quindi io sono sceso.
4: Si è sopraelevato?
5: Non mi è stato dato neanche il tempo di scendere, sono stato preso a pugni in macchina mentre scendevo.
2: Ma come?
5: Ma veramente?
2: La prima volta che mi capita, di solito tu hai un terrore.
5: La prima volta che mi capita. Infatti li ho presi, li ho trascinati un po' più in là.
2: Poi sei sceso e lì
5: no, sono sceso, l'ho bloccato e l'ho allontanato. Però nel frattempo mi è arrivato un pugno nella tempia che mi ha accusato un centro magranico.
2: Vabbè, il pugno nella tempia, dai.
6: Come cazzo ci sono arrivati?
5: Mentre scendevo,
6: come li hai combinati?
5: Li ho combinati che ci ho messo il carabinieri di mezzo e
2: ma non gli hai che sono spaccato un dito, ma le particolari spaccata la clavicola.
5: Francamente ci sono rimasto.
6: Poi poteva staccargli un dito e spiccargli un dito.
2: Sì, ma tu dito loro. Testa
7: di mia.
2: Che manco il dito di spaccare un
5: dito. No, non ci sono abituato a dare botte, è proprio questo. Se ci fosse abituato...
4: Il buono è lo stomaco.
2: Dovresti farti una
4: samurai.
2: Dovresti farti qualche set, insomma un po' di tempo sul ring insieme a Pepe.
5: Non so chi sia.
2: Vediamo che faccia fa Pepe.
4: Pepe, la faccia di Pepe.
2: No, perché l'ultima cosa che ha fatto Pepe è stato massacrare un mammuriano sul ring. Il triplo di lui. Chi me l'ha raccontato tu?
6: Ma chi Filippo?
2: Non lo so.
4: No, Ebra.
2: Chi se l'è presa?
6: Cioè, con
4: un mammuriano.
2: Chi ha giocato?
6: Con quale mammuriano?
2: Con il casco e i guanti, se non mi sbaglio. Tutto. Non con Massimo.
4: Ma sembra con quello che era venuto fatto.
2: Con quello che era venuto fatto?
6: Sì, è quello che ha cercato di scassinare.
4: Quello che ha cercato di scassinarci la porta.
6: È lo stesso. Filippo. No,
4: bene. Ah, hanno scavato la porta del laboratorio di elettronica. L'ho vista aperta prima di partire da Palermo. Mi sembra che Fabio l'aveva lasciata aperta. Invece oggi ho visto che era scassata.
2: Era scassata come?
4: E c'era stato, non c'era lucchetta, c'è stata la chiave con la del caso, hanno spinto, il legno è saltato.
1: Ma l'altro ieri...
4: Poi il legno è saltato, quello dove c'era messa il...
2: Io tempo fa l'ho chiusa.
1: Vedi che l'altro ieri era chiusa.
4: Ah, di nuovo l'hanno scassata loro.
2: Io quando ho fatto il backup di media l'avevo chiusa a chiave.
4: Come l'hanno scassata?
2: Quando?
4: Non so, io sono tornato oggi, penso ieri.
2: Oggi
4: l'hai
2: vista aperta.
5: Di backup.
4: Ieri sera l'ho vista aperta.
7: E quindi quando è successa questa cosa?
4: Io mi chiedo.
7: Allora, secondo in che arco di tempo
4: è successo? No, poi ieri.
7: Era chiusa l'altro ieri.
4: Quando tu mi hai dato le chiavi era l'altro ieri.
5: Era
4: ieri o
5: tre
4: giorni fa?
5: Va
4: bene. L'altro ieri era chiusa. Perché sono
2: andato a il
4: lucchetto. Provavo a spingere per aprire.
2: Allora mi
4: non sapeva, risegniamo dopo.
2: Adesso te lo sei tenuto un anno con lo streamer, vaffanculo adesso.
7: Qualcuno si sarà affacciato.
2: Tanto a noi non serve rimanere a prendere polvere. Tranquillo.
4: E qua si può risalzicce dalla finestra così.
2: Potremmo incominciare la nostra goliardica riunione, mostra che siamo così propensi a fare le porte
4: sbadate. Ma sciogliamo in mezzo a
1: un perché no?
6: Sì, ma se lo rifondate, rifondatelo come fuori.
2: Di quante telecamere abbiamo bisogno allora?
6: Sette.
7: Per fare cosa?
2: Per vedere chi sfonda cosa. Una davanti alla porticina verde al piano terra, una sulle scale, una davanti alla porta di Fabio, una davanti al cipiccio.
6: No, quella sulle scale è inutile.
4: E altre si portano pure le telecamere.
6: Basta piantare bene quella porta. Tu non sei capace di collegare un motorino di quelli del movimento del.
2: Io voglio alzare un muro. Voglio alzare un muro, voglio chiudere, murare la porta terra.
7: Quale porta?
6: Torniamo.
2: La porticina accanto alla palestra.
6: Ma sai cosa potrebbe succedere?
7: Muro.
6: Che murando quella porta verde, quando verranno a chiedere il coso,
2: che cosa?
6: Si bloccheranno là. Cioè, Lauro su Pigno e dalla porta verde in poi no.
2: Mica te le immagini.
6: Perché dai, non sono capaci?
4: Ma è successo già per quando hanno fatto lo sgomero, che si è alzato quel muro là dietro, con la ricerca.
6: Perché non, secondo te non sono capaci di questo?
4: E poi sto abbattuto.
6: Se tu chiudi quella porta, la muri, per loro Lauro si ferma.
4: Cioè, se
6: il piano di sopra è l'ingresso.
4: Se mettiamo
6: solo tanto che il 28 diciamo minchia e il 26 no.
4: Ma quella parte non l'hanno toccata.
2: Ma non è un tentativo da fare.
4: Stessa cosa, se si mette lo sto muro.
5: Ma a proposito, quando è previsto che ci sarà lo strumento?
2: Non c'è previsto niente. Siamo ancora i soci non hanno mandato un comunicato in casa.
5: Nessuna notifica?
2: Ma se i soci non hanno avuto una notifica, come cazzo funziona?
6: Sì, ma noi al momento in cui ci sfratteranno, noi andremo dietro, ah, ma i soci non hanno ricevuto la notifica, e poi ci diranno,
5: cosa c'è causa?
2: Non se c'è una poca davanti.
7: Bravo, è così che funziona.
6: No, di solito non funziona così, ma lo stiamo vedendo come funzionano le cose di questi tempi, no?
4: Ha ragione Giorgio, basta.
6: Non lo so se ho ragione, però
4: hai ragione, lo dico io.
7: Eccetera, quando succederà chiameremo l'avvocato verrà lì
6: e chiederà state dicendo io esattamente quello che
2: dicevo, potremmo impiccarli con le loro budella,
7: mangiarsi
4: un cestino e scherzarli con lo stesso movimento peristaltico.
2: Esatto,
4: e strippare il retto e avvolgerli intorno al collo e fargli mangiare lupini.
2: Si
4: comincia a petare il movimento per istante.
7: Gabriele,
6: il cacciavite degli occhiali.
2: Mi dispiace, non c'è il tuo conoscenzio.
4: Ah, lo so,
6: bello. Ma
2: vedi, non c'è arrivo.
6: Madonna, ma perché non muori?
2: Non c'è arrivo. Dai, ma perché non usi il tuo che me lo rovini?
6: Perché il mio me l'hanno fottuto a Genova.
2: Ma sì,
6: no.
5: Ma per
4: io ho trovato per
2: lo passi. Niente, è semplicemente introvabile, suppongo.
4: Il range del
9: io l'ho come la concerto.
2: Sei stato al concerto di George Jackson. Sei introvabile tu allora.
9: E in effetti eravamo 4-5 rispetto a voi.
2: Ah sì?
9: Su una strada di 800 posti.
4: Deserta.
2: Deserta?
6: Ma dove?
9: A Bologna, al centro congressi.
2: Non c'era nessuno.
6: La minchia, ma
2: veramente 4-5.
6: Mi ha sfondato la minchia. Sì.
2: Una ventina.
6: Yeah.
2: E che ha fatto? L'ha fatto il progetto?
6: Continuato.
7: Non poteva più. Sono anche stato per sé, ma andava benissimo.
5: Tu perché avevi qualcosa in mano?
2: Una volta successa a Tappa una cosa simile, lui la descrive sempre, perché praticamente invece di suonare fece salire sul palco gli spettatori e loro si misero a fare gli spettatori e hanno suonate voi, divertiti.
6: E poi il prezzo è più
7: no, quello stronzo di Frank Zappa mi ricordo stronzo. A Palermo
2: mi tiro questo in faccia
7: a Palermo
2: sì ho la registrazione del concerto di Palermo
7: tutto lo stadio sgomberato praticamente perché hanno iniziato a tirare
2: sì,
7: le cose sulle gradinate proprio così proprio a settori hanno fatto sfollare tutto un intero stadio
6: ma perché
7: non ha fatto finta di niente e ha continuato a suonare
2: no che ha continuato dopo 30 minuti se n'è andato.
7: Dopo 30 minuti che non c'era più nessuno spettatore, io ero fra gli ultimi rimasti allo stadio, che potremmo essere
2: c'erano
7: no? Rimasti sì e no 150 persone quando lui ha smesso di suonare.
6: Ma perché?
7: Non c'era più pubblico.
6: Ma perché hanno sgomberato?
7: Prevedere. Perché dalla chiesa era tornato al suo viaggio di matrimonio, poi dalla città. Poi però la festa gli hanno fatto. E non ti dico come se ci siamo sentiti dopo.
2: Ma che
7: c'entra
2: dalla chiesa?
7: Che era per
6: il
7: tempo detto. Cioè, era tornato dal suo viaggio di matrimonio con quell'altra strozza che anche lei aveva fatto.
2: Sì, lo so.
6: E ha deciso che il concerto non gli piaceva, non voleva adesso
7: partire. Ha preso il pretesto di due ragazzi che avevano scavalcato una rete, tu immagini per due ragazzi che scavalcano una rete, la stessa cosa che a Genova. Due rompono la vetrina e gli attacchi tutto un cortile per 100 euro. Siamo uguali. Due hanno scavalcato la rete e hanno deciso. Sì, a un quarto d'ora del concerto, dall'inizio del concerto.
2: Che storia!
6: Tieni il tuo coltello.
7: Comunque, ripeto, no, la Zappa è stato molto più stronzo.
4: Lo dirà.
6: Tu prendi?
7: Cioè,
6: anche
7: la di merda.
5: Magari il suo è stato un gesto di protesta.
7: E che fai? Che ha detto, vabbè, a me ne pagano, quindi...
6: Non
2: è spicciandolo tutto di dietro. Se lo paghi porca puttana.
7: È il 9.
5: E come il giorno di Dio?
6: Il 9.
2: Sì, sì, è il 9 in tuo culo. No, c'è uno stemma.
6: Guarda come è allegro questo qua.
2: Già.
6: È felice di vedermi.
2: Sì.
6: Oh,
5: ma sai di dove sta? calcoli alla prostata tra il re.
7: La formaggia dal cazzo.
5: Li tiri via.
6: E dove arrivere?
2: Cos'è la formaggia?
7: Lo smegmo.
2: Lo smegma. Con la A.
6: Cioè?
2: È la stessa cosa, è una cosa molto bella.
6: Non so se tu sei un uomo di scienza.
5: Io non conosco la formaggia dal cazzo.
2: Un uomo di scienza.
5: La conosco in mezzo alle dita dei piedi.
6: Che il. Quello non è smegma.
2: Il risultato della candida.
6: La candida di qui. Il cazzo è.
5: Ah, ma avete mai visto un cazzo preso da qualche malattia? Mamma mia.
6: Slotten?
2: E tu ne hai visti tanti, eh?
5: Dietro come cazzo faccio a vederli? Un Lotten.
2: Ma certo, perché tu hai stecchi ovunque nel tuo cameretto.
5: Sì. Rivedono tutti la tua bella immagine.
2: Che cazzo servirà questo agente?
6: Dai. A fare i buchi.
2: Poi,
6: non sono raccoglie, potete sapere. Sì, sì, soffici, ma
2: a fare il.
6: Prova a bucare il tappo di plastica.
7: Tappo di plastica. Tappo di plastica, proviamo a bucare il tappo di plastica. Prima però diamo un calcio al cane.
6: Era.
2: Con la punta del coltello faccio un tappo di plastica, non c'ho bisogno.
5: Posso di dire una cosa? Io sto guardando la salsiccia, non so perché da un'ora sul fuoco, ma è cruda ancora.
6: Non so, sicuri che
2: alla tacca
5: non lo so.

0: Perché invece, ragazzi, voi volete la carne?
1: No.
0: Eventualmente se la prepariamo per quella, la lasciamo per questa sera mezza cotta con me e accendiamo il fuoco.
2: Che schifo.
3: Cristo maledetto, si fa facile. Che schifo.
0: Giampiero!
1: No,
0: che tu
1: non lo so.
0: No, vieni qua Giampiero. Senti, abbiamo pensato che siccome qua gli stomaci sono abbastanza pieni, la lasciamo mezza cotta e questa sera gli diamo la cottura finale. Dico quello che ho detto.
4: No, se
0: è una proposta pubblica.
4: Ormai
1: sono davvero un monarca.
2: Sono omosessuale.
1: Hai ragione.
0: Davvero sei un monarca.
1: Se dobbiamo mangiarla stasera, allora tiriamola fuori dal fuoco.
2: Fascista, fascista.
1: Fascista.
4: No, ma io poi un vero disastro mi ha messo
2: fuori. Fascista.
1: Sì, effettivamente io sono porco nell'anima, ma voi niente. Vabbè, va, allora questa qua finiamola. Mettiamola su.
0: Che vuoi?
1: Caniamocela tutta. E chi si è visto
0: di giusta, ferma una bottata. No, sul cazzo, non ti spiegare sul cazzo. Lui riconosce.
2: Parla piano, non dire cazzo alla tua voce.
1: Cazzo, cazzo.
0: Cazzo.
1: Cazzo. Lui dico pure cazzo.
0: Il cazzo.
1: Il cazzo. Il cazzo.
0: Ha degenerato un po' troppo.
1: Sarebbe stato proprio benissimo. Sarebbe stato meglio.
0: Che vuoi, cosa c'è?
1: Così te la becchi. Mi piace tanto fare.
0: Senti,
1: le tue battaglie per
0: senti,
1: il free speech. Questo è un free speech camp.
5: Un omicinetto. Mi ha
2: free speech camp.
5: Ma va, prego.
2: Cazzo, forse devo andare in...
5: Ma non è che...
2: Come cazzo si...

0: l'antica minchia.
1: Che bello la disco di Hogwarts. Ancora non ho avuto il tempo di vederti.
2: Io sì, io sto usufruendo di quelle cose.
1: Di 10B.
0: Quali altri schemi ho?
1: DLP, come cazzo.
2: Con tutto quello scibile informatico.
0: Ah, ve lo siete copiato?
1: Sì.
2: 10 CD sono.
1: 10 no. CD e altri 10 CD di MP3. 10, 6, 7.
3: Ma 10 CD di MP3 è l'enciclopedia della musica.
2: C'è uno studio cadenti? Cazzo di, ce ne ho 32.
1: Ne abbiamo 32 da queste schede.
2: Sì, vabbè, però sono lo
0: studio. Tutti cadenti?
2: Che cazzo di cadenti? Niente.
1: Cosa?
3: Cosa ti è?
1: Tutto,
2: sei un bucchione
1: unico.
2: Tutto quello che c'è,
1: tutto. Ma
2: l'ho trovato,
1: tutto.
2: Anche
1: Brigantoni. La mia directory è 10 GB, 2399 canzoni sono. Più gli altri 16 CD che ho preso da lui.
3: Sanno tutte schifezze, te ne
1: cosa. C'è di tutto.
0: Ce l'hai in dischi?
1: Sì.
0: Tutto? Pure quello nuovo? Quello nuovo sto cercando compatto.
1: Vabbè, da qualche marocchino compro.
0: No, da qualche marocchino e gli invisibili non li trova. Lì
2: sai di ciò che è MP3?
1: Sì, che li trova.
2: In Spagna, vedi,
3: ce l'hai mandato.
0: Ma no, gli invisibili.
1: L'ultimo?
3: L'ultimo?
1: No.
0: Ci trovo visto gli invisibili.
2: Io mi sono una cosa che mi ha che sono andato a stare durante la finita.
3: C'è l'invisibile.
0: Ma sono due vecchie l'hanno passato.
2: No, sono 10.
0: Tutto CD nuovo?
2: Non lo so se è quello nuovo, ma l'hanno passato durante la comedia, ma sei Sandman. Ma nel mio computer lo è.
1: Ho preso un programmino e ho iniziato a convertirmi anche alla mia collezione di CD, di MP3.
0: Io dovrei passare quelli miei.
1: Abbiamo una lontana proposta, io e Iron, se la volete accettare. No. È calato il prezzo dei DVD masterizzabili. La Itachi li sta vendendo a $9.51.
3: 9.51.
1: 20.000 lire, 4.7.
3: Allarmi.
1: Vorremmo dividere la spesa di un masterizzatore DVD fra tutti.
0: Ma se non hai il lettore.
1: E ce lo teniamo a turno chi ne ha necessità.
0: Ce lo teniamo a turno.
2: Perché ha portato al Media Lab.
3: Scusa, un lettore di
0: DVD. E ce l'ho al Media Lab.
1: Io. Pure.
2: No, io no ancora.
1: Ma per togliermi veramente tutti i CD che ho, perché
0: ma io già le conversioni me le posso fare benissimo anche in MP4, me li mantenendo.
1: Non hai capito?
2: Non hai capito un cazzo.
1: Serve per il backup, per toglierti la collezione di CD e te la metti tutta là dentro.
0: Il backup di che?
1: Backup dell'hard disk.
0: In DVD.
3: Sul supporto, quindi
2: 4 giga e 7.
0: 4 giga su un CD
2: e 7. 5
0: però giga. Però parla lì. CD normale devi comprare i CD appositi.
1: CD masterizzato.
0: E magari anche doppia faccia.
1: No, singola faccia. Doppia faccia DVD masterizzato io ancora non ne ho visto. Anzi, a dire la verità non ho visto manco DVD già masterizzato doppia faccia.
0: Questa è una cosa.
1: E non so manco se i DVD lettori vengono quelli a quadrupla densità.
3: Buttagli un po' di sale. Non preoccupare.
1: Tu immagini un DVD masterizzabile a quadrupla densità, 16 giga?
0: Sarebbe nulla.
1: Anzi, quasi 20. Chi non è più
0: ne avresti 3 e basta, massimo. In 3 DVD ci puoi mettere l'inferno.
1: Tu pensa solo se...
2: Per esempio, solo lo scibile umano che c'è là, con tutti i bookshelf della Orelli.
3: Orelli?
2: Orelli, come cazzo si chiama?
1: Orelli.
2: Orelli,
1: va bene.
0: Orelli, Orelli.
1: Stiamo sindacando.
0: Orelli,
2: Orelli è bellissimo.
0: Orelli del Sarawak. Ci scriviamo.
2: Cioè, ma quindi quando te lo succhi tutto il docs
0: il nostro
2: online bene. PG.
1: A proposito,
2: tutto da
1: qui. Shining. Come cacchio fai a succarti il docs online PG senza farti sgamare e farti mettere quella pagina che
2: devi essere via human.
3: Così un cazzo non un robot. Temporizzato correttamente, sono i 10.
1: Qual è la temporizzazione?
3: Io l'opzione non me la ricordo.
0: Ma di che cosa? Mi cambi user agent. Ma di che cosa?
1: Io sto usando.
3: Per sfuggare.

0: modo di FT eccetera,
1: no, dovevano, no, dovevano, io dopo un po' di connessione allo stesso IP ti danno dei tempi.
2: Ascolti, io sto utilizzando un tool convertito da Unix per Linux che si chiama HTTrack, HTTrack, sì, una cosa del genere, dove ho la possibilità di settare pure queste temporizzazioni, ma gli ho cambiato l'identità, ho messo Robots, gli ho calato il numero di byte al secondo che può prendere, una sola connessione, mi chiama sempre dopo un po'.
0: Ti dice sei un maledetto.
2: Che gli devo dire? Fermati e riprendimi o farmi una pagina ogni 10 minuti.
0: Mica, c'è bisogno, te la fai a mano.
2: Me la ridigito, lui legge e io ridigito.
0: Provaci tu. A mano. Entro domani mattina.
2: Con Buget, 6 mesi fa, Zoom non ci riusciva a prenderlo, aveva scaricato 60 megabyte con la DSL.
0: Ma di che?
2: No, scusami, 150
0: ma
2: megabyte.
0: Ma cos'è che non riesce a
2: scaricare? Docs online.
0: Docs online? 150?
2: 150 megabyte.
0: E allora sei a niente.
1: Sono
0: sei, manca 10%.
1: Windows 98.
0: Là sono un paio di giga.
1: Facciamo Linux, se ne stappiamo di Windows.
2: Ma quindi voi avevate una DSL a disposizione?
0: Non ancora.
2: E qualcuno di voi ha utilizzato un linguaggio chiamato Rebel?
0: No, Rebel. Fortunatamente.
2: Sì.
0: Un altro linguaggio, ancora linguaggio.
2: È stupendo.
1: Linguaggio?
0: No.
1: Ok.
2: Ti permette di utilizzare i protocolli di Red Hat come se fossero nativi?
0: Ma no.
2: E farti tutto male. Quello.
0: Sembra il C.
2: No.
0: Mi ricorda vagamente qualcosa che mi ha detto che...
1: Oh.
0: Che cazzo. Ti tirano l'acqua calda.
1: Bene, se non muori.
2: Guardati bene.
0: Guardati bene.
1: Faccio il bene. Ok, aspetta, non lo farò più.
0: No, non lo conosco.
1: Detta anche la scelta di bello.
0: Ci fa tutto.
1: Ragazzi, avevo un computer con sistema operativo. Poi è venuto a lui.
2: Bastardo.
0: E cosa la prende con me?
2: Ha ragione.
0: Pazzesco. Invece con chi te la deve prendere lui?
2: Dai, l'ultima cosa, 10 di le custodie Slim, sapete che comprate la
0: versione migliore?
2: Le custodie Slim,
0: diciamo di mettere le nostre
1: ordine, non ho detto, sei sicuro?
3: C'è da dire una cosa, che di tutti quelli competenti è stato il più disponibile.
1: No, perché disponibile, poi giornale che ho detto e tu non ci sei sperato. Ero sicuro che saresti arrivato a quel punto.
0: Si scoprono gli altri,
1: ma
0: lei è pazzo, mi sta rompendo la sorella, scommetto che poi alla fine che mi ha detto tu di mettere
1: ora sei con le spalle al muro,
0: già con la spalle di Dio, lo vuoi il pane se no?
1: Le spalle al muro,
0: si pane portato quello sì,
1: olio,
3: rispondo che rispondo che i mesi che io non ho niente,
0: no, io fico, mi ha fatto portare il muro, io faccio la cosa,
3: bella madre. E allora è supportato fino a un certo
0: punto.
3: Irces lo fa.
1: Io ce non l'ho provato. Però.
4: Però ci va bene così,
0: esatto.
3: Minchia che
1: cioè, da che sta lavorando e improvviso smette di ricevere.
0: Hai un buco
1: in che faccia rimane su, quindi. Se non ce la fai tira a spendere soldi. Per consacrare
3: la
1: vecchia del pai.
3: A metà quindi, però una messa cattolica.
0: Zitto.
2: Iron.
1: Una vera merda.
2: Tu che hai brusato in questo
0: là? Cosa c'è dentro?
1: Puoi parlare? C'è l'inferno.
3: Dovrebbe parlare,
1: lascia
2: fotte. No, invece fotti con noi.
3: Intanto c'è una collezione di TC Yourself.
2: Ma ascolti, io non
3: so. Da lì ho preso TC Yourself C in 21 giorni.
0: Ma ce l'abbiamo sul media online da 2 anni.
3: Cosa?
0: TC Yourself C in 21 giorni.
3: Cosa? Quale abbiamo online anni?
0: Corso di C lì per imparare.
2: Io ancora però non sto riuscendo a trovare il TCP Illustrated su.
0: Ce l'ho tutti.
3: Qui è
0: TCP Illustrated.
3: Ce la siamo.
0: Io invece dovrei violentare ovviamente un amico mio.
2: A me serve
0: a parte che dice che di fare.
3: Che cosa?
0: Allora lui violentare selvaggiamente
1: un nemico
0: che ha delle videocassette con un corso di TCP e Cineca.
1: Il 3 ce l'ha questo se non sbaglio.
0: È molto interessante.
3: Sì. Perché andrò a fare?
0: Perché devo diventare certo,
3: tieni. Comincia con questo.
0: No, già gli ho tre, sono già
1: la colazione di Billy.
2: Io io non so dove le prendi.
0: Vorrei da distribuire senza dire la provenienza, sai,
5: ma chi?
2: Ascolta, sono per caso gli stessi che avevo pure
3: ora. Ma ce l'ho, ce l'hai anche qua. La cosa bella è che c'è
1: da distribuire la provenienza, dove questa quattro la dovremmo tagliare.
0: La provenienza è della O'Reilly, che piace di dire. E taglia, dai.
5: Sì, sì, taglia il cazzo.
0: Taglia, dai.
5: Sì, sì,
0: guarda, tutto.
5: Questo finisce proprio su Radio Cyber e in
0: sì, già non mi commissega le gambe.
5: Come segnale orario. Segnale
2: niente, lo devi per forza censurare.
0: Ok, sta sul mio computer in FTP pubblico, prendetelo. Lo distribuisco io.
5: Chi sei tu?
0: HKS1.
5: Nome reale? Abiti in via, numero, telefono,
0: Salvatore,
5: qual è il tuo indirizzo?
2: Ascolta, ma è la stessa collezione che c'è lui di libri?
3: Allora,
2: che proviene da Oro?
3: Sì, ce l'ho anche
0: da veramente.
3: Meticcio, ce l'ho.
0: Sì, da lui proviene. Meticcio.
3: Cioè il portatile che sta giù.
0: Si però sbaglio, mi sono
2: giù con giù.
3: No, Meticcio sta per bastardo.
0: Esatto.
2: E quindi ce l'ho anch'io, voglio sapere solo questo.
3: Che cazzo sei? Se tu non mi vai a pigliare la Wicca,
0: sono l'uomo, vedo
2: il culotto, ma per sequestrare il portale.
5: Senti, ma nuove invenzioni linguistiche tipo banco della tonnina e cose del genere?
3: Ne ho avuto, però non le sono scritte. Di getto, le vado lanciando.
0: Ma c'è una del Fortune.
5: Ormai non te le scrivi più.
3: Il Fortune quello si occupa Shine.
1: Tu dammi delle
3: punte. Sì, sì, io ti manderò un'email o qualcosa. Quanto prima.
2: Ma i costi li avete già in programma qualcosa?
5: Sono sì, abbiamo in programma un costo.
0: Esatto, è liberazione.
5: Dobbiamo fare un costo di Arex.
2: È stupendo.
0: No, io direi...
2: Tu non sai che ci ho fatto...
0: Il corso di uso effettivo della lo sai.
5: Un corso di ottimizzazione di OS2.
2: Tu non sai quanto è bello l'Arex.
6: Ma io già ho un paio di iscritti per i corsi a settembre. Rifacciamo i corsi in
3: base. Sì, anche io.
5: Per fatti l'ho messo.
3: Un po' di ordine.
2: Facciamo un corso di
3: Arex,
2: ci sto,
5: corso
2: di
5: G-Cos. Ma io mi sono rotto i coglioni di corsi e non voglio più fare corsi, basta.
2: Io li faccio. Cosa hai detto?
5: Mi sono rotto il cazzo dei corsi e non voglio più fare corsi.
2: Vabbè, mi potete veramente considerare fuori.
5: No, il problema è che tra l'altro non voglio iscritti ai corsi che poi se ne fottono dei corsi.
2: Vabbè, basta che pago.
0: Alto il prezzo.
2: Che problemi hai? Basta che pago.
0: Esatto.
2: Avete visto che c'è qualcun altro che sta facendo corsi su Linux?
0: Sì,
5: un milione e due corso di base o sei ore di corso.
0: Uguale al nostro,
3: sì. Luca Catani, 8 ore. E chi sarebbero questi che fai?
5: Lui.
0: Internotto Alberto Marcedone, stragatto.
3: Alberto Marcedone è un tipo che giovedì, ultimo giovedì di luglio, non è stato in grado di installare una Red Hat 7.1.
2: Lo so,
5: io conosco
0: però Alberto Marcedone. Che è perché io... ha un quando ne ha 11 o 13 anni
5: no sua figlia va
0: sì
2: sua figlia
0: 11 anni e mi ha chiesto la sintassi di SSH se è uguale a quella di R-Login suo figlio ok
5: sì no anche Alberto ok non della vecchia guardia però non c'è più il tempo di seguire tante cose
0: lo so
3: e come cazzo si mette a fare il corso
5: memoria
3: non è che tu devi finire le 2 per 6 ore
5: insegni
3: ma se magari puntare
0: il corso lo fai stragato bene
5: dici quelle cose
0: il corso può fare stragato bene
3: ma bisogna vedere cosa il corso cosa prevede
0: più o meno prevede
2: però 1.200.000 è tanto cazzo
5: sì ma infatti nessuno cioè non hanno fatto un solo corso nessun niente non hanno fatto nessuno neanche una volta non hanno fatto
6: sono una concorrenza terribile
2: ma poi chi altri stanno facendo corsi a Catania?
0: Chi era che faceva i corsi anche di Linux a Catania?
1: Io facevo l'opera.
0: Sì,
3: l'opera universitaria.
5: Ma cosa? L'opera universitaria Unix? Quando mai?
3: Ah, lo sai che hanno promosso Commis?
5: In che senso?
3: Non ancora.
1: Il rettore, però. Cosa gli manca?
3: L'hanno tolto dal dipartimento di matematica e l'hanno spostato a Piazza Università.
5: A fare che?
3: A fare quello che faceva prima. Solo che adesso...
5: Il bidello?
3: Come nome ha un altro nome la sua funzione.
5: Non so.
3: Ora, prima era il funzionario del centro di calcolo del dipartimento. Ora è proprio il padrone della rete dell'Università di Catania. I DNS che prima erano là, se li è portati appresso a Piazza Università.
5: Non ve ne sbagliate.
0: I DNS non danno più la lista degli host.
5: Già, non usa più il tenet, quindi non sapendo usare il tenet si riporta presso i DNS. nella rete dei cittadini fa pena.
3: Come il DBA.
5: No, anche fisica è messo così.
3: Sì, ma sono pugni di chiodi.
5: Infatti, no, c'è differenza. C'è l'Istituto Fisica Nucleare, che è una cosa, l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, che ha la cittadella. Aspetta, non è l'LMS.
6: Che fa parte del CNR.
5: È il
3: Laboratorio Nazionale del Sud.
5: Questa è una zona della cittadella, sì.
3: Sono cittadella, ma non sono universitari, sono privati questi. Molti poi alla fine sono professori
6: di fisica nucleare.
5: Non è per niente privato. Ma l'LNS?
6: Sì.
5: Non è per niente
3: l'LNS.
5: Ah, invece è per, eh?
2: Sì, è per.
5: È rotto al che ride, un mignolo di cemento.
2: Ma tu perché ti prendi un po' di cazzo da 3 ore?
5: Il generatore di particelle. Trovo un'energia. Sì, ma
2: è il generatore.
5: Sì, sì, si converge tutto sulla luce.
3: Allora, il tandem è
2: ciclotromb. Che cos'è il ciclotromb?
6: È il generatore di particelle.
2: Portatile?
5: Ve lo ricordate? Alfa,
3: no, ci vuole un cambio.
5: Ve lo ricordo, Giorgio, te lo ricordi Aldo Fagan?
2: Era
5: la mostra che abbiamo fatto assieme a lui.
6: Un chilometro di diario.
5: No,
2: ma perché quello del
5: Ciaccio? Quello che abbiamo qua.
6: Quello che hanno in Ginevra è più lungo.
2: 32
5: chilometri. Vi ricordate Aldo Fagan, la mostra Art Science, quella che abbiamo fatto in collaborazione?
3: Ma che ne ha fatto?
5: No. Quando è riuscito a entrare all'LNS tranquillamente per realizzare delle opere con delle immagini del generatore di particelle.
3: Ci dai soldi?
5: Per la serie Ingegneria Sociale. È riuscito a coinvolgere i ricercatori dell'LNS, di come cazzo si chiama, per fare della sperimentazione, ottenere delle immagini dall'acceleratore di particelle e usarle come opere
2: d'arte.
5: Fare una mostra con questi.
2: E giustificare il costo dell'acceleratore.
5: L'artista chi è? Tra chi? Lui?
3: No.
2: Perché non tu? Una volta che se ne parla si parla dell'acceleratore.
6: Come gli esagerati.
2: Si sostiene il costo della struttura che gestisce l'acceleratore.
5: Il costo è già.
6: L'idea. Non è cosa mica cavata.
2: E di fatto. Che se ne parli.
6: Comunque già quando l'hanno completato era già superato, infatti quel studio dopo hanno si sono buttati su quello di genere.
3: No, io lo sapevo per un po' di anni.
6: Neanche un anno.
5: Sì, ci parla qualcosa.
3: L'acceleratore l'hanno usato il tandem quando l'hanno finito, era già obsoleto. Il tandem è l'altra struttura che hanno.
5: È lineare. Il ciclotronica deve essere una bicicletta enorme.
2: Tu sei pazzo.
5: Tanto non è un acceleratore lineare.
6: Invece questo è
2: maledetto
5: pazzo. Ecco Giorgio, questo cliente andrà meglio dopo di mio padre, non hai capito. Quando è fatta la fornitura del fatto della dinamica del ciclotron. Le pompe.
3: La parte aerodinamica.
5: La parte aerodinamica del ciclotron. Te lo spiegati sempre il settore.
3: Cioè la pompe d'olio.
5: Pompe schiavi all'albera.
3: All'albera di negra.
5: Al di vapore?
6: Mio padre lavora, sì, nella fluidodinamica, esatto.
5: Già, anche noi facciamo molta fluidodinamica.
6: Con l'ingoio.
2: Esattamente. Noi
5: fluidodinamicamente. Che tristi, come siamo tristi.
6: Vediamo.
5: Ho preso il fondo di birra.
6: Non abbiamo mai componenti femminili a media,
3: perché
6: ho paura che si
3: fanno.
5: Perché con i corsi non riusciamo a pagarci le operazioni, che cazzo vuoi fare?
2: Voi non sapete.
5: A DSL subito, ora.
6: Questa è l'unica maniera.
5: Sai che l'unico modo è piantare le vaccine.
6: A DSL subito.
2: Voi non sapete una cosa, che le donne quando si uniscono non c'è nessun uomo, sono molto peggio di noi.
5: Che cazzo?
2: Cioè voi mi state vergognando.
5: Che cazzo che è una cane? Loro direttamente si mettono la lingua in mezzo alle gambe. Lingua nell'anno.
6: Perché se no non erano per
2: loro. Ci sono stato molto vicino.
5: A chi?
2: E sono stato anche accanto a persone con cui ho un po' di confidenze che mi raccontano qualcosa.
3: Lui lo sai cosa ha fatto? Ha messo la webcam dove si rispogliano le amiche di sua sorella quando
5: no, io rispoglio webcam con la mia,
6: perché normalmente le amiche di
5: sua sorella sono fantastica,
6: si
5: deve essere da qualche parte,
6: si deve essere da qualche parte, si deve essere da qualche parte.
3: Fammela vedere subito.
5: Metti
3: subito,
5: che ne so,
3: subito. Torna alla
5: famiglia.
3: Non è vero. Si dovranno spogliare, no?
2: Certo. No, comunque è vero che hanno un mondo privato tutto loro, veramente inaccessibile, dove...
3: Per esempio io mi voglio organizzare questo.
2: Dove non capisci realmente...
3: Per la realtà che stai per le amiche sue. Ok, bene, la cosa...
5: E la propria manga. I manga fanno bene, ok.
2: Se ne gesti troppi manga, ti direi che le donne...
5: Basta, riprendiamo il suo discorso. Sono bello. Sono bellissimi i manga. Con i capelli così ti sta meglio il cappello.
3: Che dovremmo vedere a Ferragosto.
2: Gocce sul
3: mistero. Ok.
5: Ah, allà.
3: Disgustoso.
5: Allà. Sì. Che programma che abbiamo?
3: Dico, ma come che faccio talk già da Palermo? Lì mi fa talk, mi fa S1. Mi risponde, ciao, io sono Giadalla. Minchia, sotto la fatica che gli ho risposto tutto scritto in minuscolo. Ma Cristo, certo che sei Giadalla, se scrivo talk Giadalla. Mi fa, ah ciao, HKS1, che tutto quanto con le lettere.
6: E qui che con le
3: no, se no HKS1, che
5: HKS1.
2: H sta
6: simpatico, però.
5: Ma idiota. idiota, è negro.
3: Che si fa?
6: Se sentisse qualcuno, ma che pensare?
3: Negro
6: politica di corso.
3: Negro
2: si dice Nietzsche,
5: sporco. Ah, si dice diverso, hai ragione.
3: Si dice extracomunitario.
5: Malato.
3: No, già da un extracomunitario. Lui vive a Cosenza e scritto.
5: Dalla sarebbe un extracomunitario anche se è bianco.
3: E cosa dovrebbe con l'accento? È un cosentino.
5: Esatto.
3: L'avevo sentito da qualche parte.
6: Lo sentino è tifoso di pure.
3: No, c'è questo no.
5: E degli ebrei.
3: Allora non siamo noi che siamo nazisti, è proprio lui degli ebrei.
5: Sì, lui è contro i palestinesi, ma ha ragione.
2: Ma Gesù quando...
6: Quindi ha ragione in che senso?
5: Eh?
6: Ha ragione in che senso?
2: Che sono le pazze saltate, va.
5: Vero?
6: Sì, come no.
2: E condizionate.
5: Molte palestinesi.
6: Gli ebrei stanno proprio verso.
5: Anche gli ebrei.
3: Gesù è un porco.
5: Continuate.
3: Giuseppe, Gesù semplicemente.
2: Gesù di dov'era?
6: Da.
2: Non pensateci così tanto.
6: Non è un po' complicato.
2: Ma dove? Non stavo attento.
5: Gesù di dov'era cosa?
3: Capito?
5: Di dov'era? Cosa? Vabbè, un troiaio
3: era. Di cosa
5: dov'era? Il bordello di Mantova.
3: Non può, Buddha. Impossibile.
2: Gesù è nato.
5: Ma si chiama Gesù di Nazareth, di dove cazzo deve essere?
3: Di tacci,
6: scusa,
5: Piscarica su qualcuno
3: io ho le cassette
5: voi
3: Piscarica

0: Bisogna duri, ti faccio la rutino e c'hai pure
1: poi. Le gambe veramente grasse.
2: Arrotino, arriva l'arrotino. Mamma mia. Ombrelli, sistemiamo ombrelli. Le vostre cucine a gas.
1: A gas.
2: In ruota continua.
1: Facciamo un'autorizzazione di cucina a gas.
3: Anche tu sono andato io questa
2: buona
1: a gas.
2: È arrivato l'arrotino. Sono arrivati a Tartaria, nelle traversine, nelle montagne.
3: Ma che cosa?
2: L'arrotino che fa la cucina a gas e fa pure
3: il giornale. Il naturale si va restringendo, per cui...
2: Ora cerca di espandere il proprio...
3: Business.
2: Dopo un'ora sono sceso con la macchina, ho trovato sempre lui, che ormai era arrivato sotto tre mestieri...
3: E che stavolta sistemava impianti nucleari...
2: Sì, tutta la provincia, è incredibile.
1: Parliamo centrali nucleari e a gas. Fa qualche anno, mi sa. Speriamo.
3: Gli orologi per gli stacchi facciamo.
4: Che facciamo? Gli orologi per gli scacchi.
3: Sì,
4: un business. Guadagniamo soldi, capitale.
3: Ah, siccome con gli orologi per gli scacchi hanno uno smercio proprio.
1: Sì,
3: facciamo
1: sì.
3: Di Palermo. Proprio ogni volta che aprono le pantelle
4: qua c'è Palermo e gli orologi.
5: Guarda, io ne ho consumati due l'altro
1: giorno. Sì, finalmente l'orologio per giocare a scacchi. Ah, che bello, lo posso prendere.
4: Me lo posso infilare nel culo.
5: Sì, ma io quando il colpo su 10 proprio, ragazzi.
4: Devo fare degli orologi della forma fallica.
3: Già, facciamoli veramente, tanto che ci fregano che abbiamo pagato.
4: Come il portaspazzolino di
1: Mario. Fatti.
4: Forma fallica.
3: Come Mitela. Che finanziamento.
4: Ma è un fallo di plastica, ragazzi.
5: Ma cosa ho pensato?
4: C'è la mia ragazza che dà il porta spazzolino, che è un fallo in realtà, di plastica.
3: Ah, oh. Però della lena.
2: La tua ragazza ha problemi con
3: modo da spazzolare.
4: No, però prima. Prima.
2: Prima che avessi il fallo
4: grazie,
2: di plastica.
4: Già,
5: no, duramente.
4: Io ho una sigaretta senza filtro. Però siccome qualcuno ha detto che non è la stessa cosa se io scelgo la sigaretta.
3: Non strisciato.
4: No, ma che sono quella?
3: Ah, grazie miglia.
5: Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
4: Ci colleghiamo. Prendi.
1: Fate puttano di cazzato di minchia.
4: Sì, te l'ho fatto. Solo devo mettere il
3: stato.
4: Il
2: 5.
4: Non ti va ricordato?
2: Questa bolletta telefonica.
3: Comunque c'era quella.
1: Questa panzata di mangiata è stata una cazzata.
3: Perché non stiamo mangiando?
4: Me lo vuoi dire una cosa, quando ogni volta che ci tagli il telefono e chiamiamo queste due cose ci hanno sempre terminali sfasciati?
5: Perché Martin c'è dato? A proposito, il computer sotto ti ha montato.
4: Ah, appunto, manca il monitor di Apollo 11 e manca il Mariner 2.
3: Cos'è?
4: Ma quello è andato a perdere.
3: Cioè, si sono sequestrati?
4: No, no, Rapala 2, ma quello è andato a perdere il computer.
3: Apollo 11 era quello nel...
4: dentro
3: cucina,
4: la stufetta,
1: sì. Manca il monitor di Apollo 11.
3: Ma c'era fino all'altro ieri, cioè quando l'ho visto io c'era.
4: Ma no, ma sono un coglione, l'ho visto al metro, come ho preso il monitor del tutto.
5: Allora sei un coglione.
4: Sono un coglione.
1: Chi gliel'ha portato il monitor di Apollo 11 lì dentro?
4: E che mi chiedo. Intanto è lì dentro, meglio così.
1: Sono ancora.
4: Anzi,
3: boh. Il monitor di Apollo 11 dove? Nella scanzia dei monitor.
4: Il pensiero di quest'acqua poteva essere usata in una batteria della macchina.
2: Gesù, l'acqua sintetica.
5: L'acqua sintetica si può fare anche a casa, credo. Basta avere i.
3: Diciamo, quella non è la sintetica, quello che dice.
4: Questa è acqua distillata, ex acqua distillata.
5: È come se fosse, perché roba praticamente da 16 litri con c'è cioè una specie di membrana. 16-15 litri a seconda.
3: Osmosi,
5: non osmosi. Si può dire.
3: Minchia, lo sta uccidendo il filo. Dammi cosa.
1: Osmosi lo dice. Quando?
3: 16.
1: Minchia.
3: E il resto?
5: Io non sprego di aprire una scopa.
1: E non inquino.
4: Succhia forte, Iron.
3: Scusa, ma non ho capito.
4: Iron Eagle.
5: Cioè, praticamente un apparecchietto con una membrana che fa passare l'acqua solo quella perfettamente potabile, tutto il resto
2: ma perché
5: lo raffichi? Ma costa qualche un milione
2: ma cosa serve?
5: Raffica il rubinetto.
6: cosa, l'avete visto il baffo che sta Pandora? Avresti nella console con 1000 giochi tipo del Commodore, sì, presentate? Cioè prendi incluso un portatile, monitor LCD, mi sembra di soluzione.
1: Ma che monitor? Ma quando mai monitor? Non c'ha il monitor, c'ha le cartucce che diventa videogame.
5: Questo è un altro modello.
6: C'è il monitor LCD, 640x480, c'è mi sembra Windows 2.0 o cosa genere, che c'è il Microsoft Word. C'è, ci sono dei giochi del cazzo. Quindi se io scopro, e costa 120 carte, se io scopro quella dell'architettura, e sei Intel 386, ti metti il musso, c'è una porta parallela.
5: Ma che cazzo è il
6: baffo? Il baffo, lo batte le rende.
5: Ah, il c'ho mille.
2: Ma io l'ho visto.
5: C'ho un G8 di giochi del main. Mi compro il baffo.
2: Cioè, io vedevo che metteva la cartuccia. No, vedevo che metteva la cartuccia, ma era collegato a una TV. Il monitor era disegnato. Era disegnato.
6: No, no.
5: I giochi li puoi usare come cazzo.
6: Beh, il telefono, non è impegnativo, chiedo
5: le roba,
1: porta qua. Che cazzo vuoi che ne sappiano quelli del
5: telefono? No, sono fratello, prima me la devi sucare.
1: Certo, ma questo è ovvio, ma dove l'hai presi?
5: Poi me la stui, sempre con la lingua.
1: Sicuramente, attorno.
5: Proprio cesellata.
1: Certo.
5: Dove l'hai fatto? All'Hack Meeting me l'ha dato quel ragazzo che ho portato.
1: Ma tu hai fatto la Suconia
5: dalla Calabria, masterizzato dalla Calabria.
2: Che cosa hai preso dal meeting che io non ho preso?
5: Il MAME, non te l'ho dato?
2: Il cazzo, ah sì, perché 3CD.
5: 3CD, biondone.
2: Il 3CD,
5: no, no. Allora un G8 non ci può fare il sasso tu.
1: Minchia.
2: Un G8 di mamma c'è tutto.
1: Allora, io ho tutte le ROM uscite, la storia.
5: Tutti i giochini del mondo, c'è persino Defender.
1: Ma Defender c'è anche
5: Defender, c'è anche
1: Defender, c'è anche Defender, c'è anche Defender.
5: L'unico gioco al mondo, capito, che proprio, cioè, ancora ci giochi dopo che è uscito dalla sortita di vent'anni. Ci giochi tu,
7: ma
5: tu.
7: Ci gioco, devi dire.
2: Cioè, tempo, tu non salire, mi dovresti prendere
1: il massubio. Il mito, se permetti, è asteroide.
2: Il massubio deve essere nella stanza da letto, non quella doppia, quella singola. Dove c'è la collezione
5: adesso. Dentro c'è tutto, cioè, ma c'è il vino, mondiale. C'è, ci sono 5 litri di vino,
2: vero?
1: Se siete ammalati io cosa ci posso fare?
5: E tu l'hai dimenticato?
1: Io me ne sono fottuto perché non ne prego.
2: Va bene, verrete stasera, io non ne prego perché dovrò accompagnarti a casa.
1: Perché a casa?
2: Perché io con me in macchina
1: non potete tornare più tardi, sono per i coglioni. Cazzo, è domenica.
5: Ma quando torneremo? Mi dovrà pure accompagnare a casa.
1: Ah, ok.
2: Diciamo che andare. Perché ci sono sigarette, non vuole più che lo scroccare. È un guadagno per te.
5: Sì.
2: L'Adi stava lo si è
1: Io organizzerei a breve veramente un altro meeting tra di noi, però dedicato unicamente alla intramasterizzazione.
2: Ci sto.
1: Allo scambiarci i CD.
5: Condivisione violenta. Oh, miliardi di dati.
1: Miliardi di cose.
5: Per questo dico che volevo pigliare il DVD. Non per il DVD me ne fotte un cazzo.
1: Sì, me ne fotte.
2: Anche a me il DVD pure me ne fotte, ma il DVD serve per...
1: Quanto costa un lettore DVD?
2: Sulle 180 carte, anche 150.
5: Non costa
1: un misterizzatore?
2: Beh, il misterizzatore è una milionata.
1: Una milionata? Io con una milionata mi compro 6 hard disk da 20 giga.
2: Tu ne
1: milionata. Anche 40 giga Fujitsu che costano un cazzo.
2: Ma tu ne milionata.
1: Uso quelli.
2: Ma tutti quanti lo compriamo, siamo 8-9 persone, con 100 carte a testa ce lo facciamo.
1: Ma io mi compro 40 giga al disco e ecco le cose.
5: Io dico una cosa, non è, no, l'idea non è male, però la penso crashine, cioè se...
1: E ma la vendi scene? Tenerlo al media?
5: Tu,
1: tenerlo al media?
5: Sì, io non leggo la posta, ma ascolto. Penso che sia quella la cosa, cioè...
2: Ma come siamo diventati seri?
5: Quando si condivide una cosa al passaggio, finisce sempre che ci si disabitua ad averla...
1: E vabbè, ma non è la stessa cosa, la tieni al media la
5: poi dai, si sminga.
2: Io gli raccontavo questa storia, 8 anni fa a Pisa, aveva valori, a disco di 100 mega.
1: Sì, ma voi siete amichisti, siete
2: diversi. E c'era bisogno dello streamer. E ci siamo comprati uno streamer, un 3070 della Commodore, che faceva le cassette da 150 mega. E a turno ce lo tenevamo, quando uno aveva bisogno andava dall'ultimo e se lo faceva dare, dall'ultimo al secondo.
5: Quanti eravate? E poi Pisa è una città diversa.
2: Eravamo?
1: Cosa c'entra? No, c'entra, c'entra.
5: Pisa è
6: per una cosa diversa, così è di
2: gay. No, ma perché qua non c'erano tutti amici che non è meglio?
3: Potremmo diventare nemici con
6: i rari amici che la si mette in culo. Allegramente.
2: E quindi cosa facciamo di qualche volta? Chi ne ha bisogno?
3: Ma è esterno questo qua di un milionario.
2: Quindi è esterno.
3: Allora non è
2: esterno.
3: Più una milionata, è un milionario.
2: No, non è milionato, non è milionato.
5: Cosa? È interno quello che
2: è interno quello di un milionato.
6: Ma esterno con
2: scarsi. Ragazzi, se siete. Se avete una vaghissima intenzione, via più una ricerca, per quello che sono quello migliore.
3: Interessante, trova lì uno sottelli.
2: Qua possiamo mettere la testa di.
3: Il bambino più coglione del mondo. Anzi, della via latte. No, no, la risposta è no, no.
2: Non ci entra uomo.
3: No.
2: No. Uomo, c'è più piccola.
6: No, non sono qui.
2: Ah,
6: ho le mutande strette. Saranno anche cazzi miei? No.
2: Bello.
6: Butta la cinella.
5: Che bello, mamma mia. L'ho
6: fatto una volta.
2: Ma chi?
6: Io. E lui subito dopo mi ha spento la sigaretta sulla scarpa nuova.
3: E sta di come ne fate le cazze di bruschetti?
6: Stai nel fuoco.
3: Stai nel fuoco.
6: Ore che nel fuoco. Lo vuoi freddo, caldo, con la
2: il problema è che mancava il carbone, lo sta facendo
5: il pane. Carbone,
3: ora io dove me ne metto 22 mega di string in merda che non c'è spazio sul hard disk?
6: Su un mega disk?
2: 22 mega.
6: 40 giga? Hai il masticatore con te? No, no, non ho masticatore. Io non ho masticatore.
5: 30 di gippo.
2: Io fa.
5: Coglione.
3: Oh, 199.000 lire, masterizzatore Trax Data. Sì, Trax Data.
2: A proposito
3: messo per ID, anzi supporto parallelo.
6: 8 o 12.
2: A proposito dei masterizzatori, avere Yamaha 6424, 6416 da vendere, volermi togliere per prendere uno più grosso.
6: Quanto?
2: Dite voi, non so io che
6: 50.000
2: lire. 50.000 lire lo li metto 100. I pulcini dentro.
6: 100.
2: Li metto i pulcini.
6: Quant'è?
2: 6, 4, 6, 50.000
3: circa 35 CD. 35.000 CD. Solo quelli che ti ho dato io sono 37.
2: Quelli che mi hai dato tu sono
6: 32. Hai bisogno di altro audio, eh?
2: Facciamo? Io gli MP3 non ho altro. No. Servo soldi da aggiungere per prendere
6: 80 carte.
3: Cosa cazzo devi prendere?
6: 80 carte.
2: 16.
3: Io gli do 100.
6: Ma
3: perché? Quanto era?
6: 100
3: carte.
5: 100 carte.
3: È scarsa.
6: 105 carte.
2: 105 carte.
3: 115.
6: 106.
2: 115 carte.
6: 150 carte.
2: Addirittura.
3: Tu non hai
6: carte.
2: Basta.
6: Ultima offerta.
3: 800.000 lire.
2: No, troppo.
6: Il mio mi
2: deduci per truffa.
6: Ok.
2: Sai che se si compra qualcosa in Italia, se tu compri qualcosa oltre il prezzo ragionevole, puoi denunciare la persona che
6: ti ha venduto per truffa? Ok, vendimelo così.
2: Il prezzo comune inteso per quell'oggetto ha aumentato di circa 40%. Se tu sfori...
6: Il prezzo comune è il prezzo medio?
2: Il prezzo medio inteso con cui le persone identificano
6: con il prezzo.
3: Sei... E che cazzo non
5: puoi fare 40%?
3: Cioè un nuovo sarebbe...
2: Se questa cosa di 140.000 euro io te la vado a vendere a 600.000
3: euro, no, la soffetta era
2: 150.000
3: euro. Poi loro hanno coglionato.
5: Quindi bisogna fare l'occhio.
3: Ma cosa c'è di risarcire 600 più l'euro?
2: Allora sentite una cosa.
3: No, no, io per esempio. Il mio è 6. Io
6: ho una festa con la figlia.
2: Si, scalzi.
3: Come cazzo
6: fa? Ma non so la
5: figlia. Il controllo è proprio la cosa.
6: No, è un'azione.
5: Ma non lo so io.
3: Quando me la vedi la
5: figlia, c'è un masterizzatore.
6: Ma quale?
3: L'uno per di Mariner?
2: Sì,
6: no, a parte l'uno per di Mariner c'è il 2 per di come cazzo si chiama? Il 2 per 2? Sì, 2 per.
2: Ragazzi, se non
6: volevo essere un 6 per.
2: 6 per.
6: E non fa riscrivibile, tra l'altro, questo.
3: Non fa?
6: Quello che abbiamo non fa riscrivibile, secondo
3: me. Il mio è il 2 e 6 il 2.
6: È uguale a un altro PC 1020, praticamente.
2: Solo che per il 16 ci vogliono 350.000 di lire.
6: C'hai tutta la ferretta nei precipiti, vuoi per forza il 16?
2: Sì.
6: Ma
2: come mai? Perché no, te
3: Ma tu non ci stai davanti, cambia scelta.
2: Quando ci sto con l'oretta e mi devo fare quei 5-6 CD, io con 2000.
3: Ah, ecco.
6: Come con 2000?
3: Tu masterizzi con 2000.
5: Qual è il problema?
3: Con Windows 2000.
2: Con Windows.
6: Perché non puoi toccare il computer mentre
2: no.
3: Non è vero.
6: E quello sarebbe un amichist.
3: Non è vero.
5: Lo voglio ricordare. Mi piace anche Windows 1000.
3: Quello che mi ha dato il MAME. Non aspetto il Windows 2000 per due giorni, è masterizzato, cazzeggiato, effettiviato, se l'è minata sempre con quel computer davanti che masterizzava.
2: Sì, ma nel 2000 non ci sono problemi a masterizzare.
3: Me ne ha sprecato non
2: completamente. Non ho avuto mai problemi in questo senso, mai un buffer under.
6: Sai cosa ho fatto?
3: Ma
6: ho installato FreeBSD.
2: Cosa?
6: 4.3.
5: Buffer.
2: Quando il buffer
3: in
2: termini
3: masterizzatori
2: si
3: svolta, ora la dai. Ora
2: la necessari alla scrittura, quindi si ferma il lager. Si ferma il lager, non riesce a riprendere, cioè non può riprendere la traccia. E questo è più grande.
3: Quella stessa si è cotta al sole?
2: Succede quando il flusso di dati da partito si
3: blocca.
2: No, quando si blocca, ad esempio, hai 2
3: megabit.
2: Stai masterizzando a 6
6: cioè, questo secondo te
2: a 6 significa
5: 900.
2: Hai 2 secondi e mezzo.
5: Cosa ci vuole?
2: Colpete. 2 secondi e mezzo
5: e sale e l'olio perché non c'è altro.
2: Al masterizzatore.
5: Che cazzo ci vuole? La carta.
6: Con la mare di acciaio.
2: 2 secondi e mezzo si svuota, non ha più niente da scrivere.
6: Vabbè.
2: Non è
6: Dio Cristo, hai pure fatto 20 lezioni di corso di
5: informatica. Chiedi scusa a noi,
2: scusa. Quello era il mio, tu hai tirato il mio accendino, quello giallo.
5: Quello giallo era mio.
3: Ah, questo era quello di dietro.
6: Tu hai guarda, io. Ma quello è finito con suono del gas.
5: Va bene,
6: così.
5: Come serve?
2: Questo è di chi? Il bad proof è una tecnologia per cui viene riposizionato il laser, però c'è un piccolo gap fra il punto in cui si è fermato e il punto in cui è ricominciato.
5: Quindi c'è uno spreco di un paio di mega?
2: No, uno spreco di pochi bytes, poche centinaia.
5: Che non c'è di...
2: In pratica è un errore. È un errore.
5: Momento di silenzio.
2: No, è un errore che però la tecnologia di protezione dell'errore ti leva e non te ne accorgi. Non è un dato
5: non
2: corrotto.
5: Leva il disco, lo leva nella sua interpretazione.
2: Lo leva nella sua interpretazione, non è un dato corrotto, è semplicemente un dato scartato e viene preso poi ciò che c'è dopo.
5: Ma come si fa di far prendere la spirale?
3: Mi voglio fare una foto con questa
2: bottiglia. La, si riposiziona sulla spirale e riesce a riconoscere il punto dove si è interrotto.
5: E come è stata fatta entrare?
3: Di là.
6: Sì,
3: ma cazzo, spengi.
2: Addirittura i masterizzatori 20x, gli ultimi usciti 20-24x non hanno poi nemmeno questo gap. Però lì ci vogliono 600.000 euro. Perché venire la sua masterizzazione in 2 minuti anziché averlo di 10 minuti e 5-4 minuti. Cioè oltre una certa velocità ormai non serve più il andare.
5: Mi piace
2: molto.
5: Ma che è sta fuzza di gatto
2: così? Lui il maledetto.
3: Mangiamo le palline.
6: Non la viene da dentro.
2: Però ragazzi, veramente io me lo devo levare, mi voglio prendere il masterizzatore più grosso.
5: Non ho i mezzi.
2: Chi lo vuole?
6: Hai le gambe.
2: Se lo prendo.
5: Ok, 140 non sono rimasti d'accordo, no?
2: Sì, sì, tranquillamente.
5: Quando?
6: Che?
2: Questa settimana.
3: Ammazziamo il mercato.
5: Non ci sono.
2: Come si fa?
3: Con un colpo di
5: storia. Ci sono
2: stasera, te lo posso dare quando vuoi.
5: Domani, ma dov'è che giornata?
3: Lunedì.
5: Lunedì è della...
2: La prossima settimana
5: è del mese che la potresti anche
3: rispondere per me il
2: 15 no il 13 domani
5: questo?
3: Sì
5: e a cartello
2: pure la prossima settimana
5: quindi? No io vado via
3: sì?
2: Però se te ne vai via che ti serve? Te lo devi
6: fare Daniele? Un attimo solo che glielo passo sì grazie
2: pronto?
6: Grazie a te
3: pronto
2: dimmi
3: sì
2: dimmi
3: ma che andare al bar?
7: No, andiamo al bar, no.
3: La caffettiera da 25. Allora fanno,
2: però è sotto, vedi?
7: Sì. Qualcuno va a prendere la caffettiera e il caffè, io ho fatto il caffè.
3: Io questo
7: danno, sto con la mia, dici dove sono. Più, vai a prendere il caffè alla caffettiera, dai, via, via. Vai, scappare.
3: Daniele, mentre sali, sali quello zaino mio, quello marrone, quello monospalla.

0: andato in FreeBSD, sono rimasto disarmato da non avere un cazzo. SH nudo e crudo.
1: Scusate, ho detto minchia. Ma dice SH, cioè?
0: Sì,
1: eh no, metti quella, se no ce la faccio.
0: No, ma mi sono detto.
2: No, sono che
0: SH è ok. Buona occasione per spopparmi quest'osso, no? E me la sono tenuta. Ora lo voglio reinstallare. Per capire bene l'installazione, tutti i passi.
1: Ma perché mica non è opera automatico l'installazione?
0: No, mi sono fatta quella la. Quella. Tutto. Ora me la voglio fare con la expert. E voglio vedere cosa installa, cosa non installa.
3: Quanti che cosa?
0: Il FreeBSD.
3: Io voglio l'OpenBSD ora. Lo installo ora.
0: Ma anche se io.
3: Hai il FreeBSD qua?
0: No. Sì, il FreeBSD.
3: Oh, grazie. Quello a maglio o quello che fa?
0: Quello.
3: Quello 4.3.
0: OnNetEx.
3: Martin si è scaricato al meglio su FreeBSD 4.3.
0: Perché non
3: c'era.
0: Mentre che c'era, perché non si scaricava l'OpenBSD 2.9.
3: Immagini, no, file per file, poi magari la luce un po' di volte, però mi metteva l'opzione del DGS per fare il recovery.
0: C'è un cervello, sembra fottuto, eh? Io l'ho preso da Lobo questo qua, era in un CD fatto a cazzo di cane, poi l'ho sistemato, mancava un file, gliel'ho fatto scaricare a Jordi, gliel'ho fatto schiaffare, me lo sono installato.
3: Ma che è il file con le librerie?
0: No, era un
3: file. Compariva quello che mancava nella 4.2, RDL,
0: no.
1: Ma adesso si scarico, non prendi, li spendi. Però fa quello, l'ho spento, zitto. Oh, fammi l'animazione per dispegnersi. Io cazzo.
3: Cioè, mi ha combinato su per fermarci.
4: Mi sono programmato con più bellissima novità per stamattina mentre io aspettavo.
1: No, ieri sera.
0: Ciao
1: Giorgio. C'è Gnomines, quello del campo minato di Gnome.
4: Che te lo puoi configurare. Ho messo il campo di 30x30 con quindi 900 quadrati con 899 mine.
3: Ovunque clicchi
4: e ti riempie tutto di mine tranne un quadratino. L'unico modo per vincere è beccarlo al primo colpo.
0: Quindi è solo culo.
4: Esatto.
5: E a quel punto fai il record, perché per forza.
0: A quel punto sei Dio incontrastato del culo. Bravo, l'hai indovinato. Avrei scommesso tutta i miei averi, tutta la mia vita.
1: Una napoletana.
4: Fammi passare.
1: Ma vuole anni. Sono delle teste di cazzo, non sono le cose.
0: Minchia,
5: proprio. Senti, ma chi ci viene da un italiano?
0: Non è che non prende bene. Qua non esiste.
5: Il mio computer va. C'hai il cappeggio.
1: Quanto vuoi?
5: Mi
1: sto sbattendo le gran palle, te lo sento il caffè.
5: Non la
1: portiamo fuori, che è un bordello di auto.
5: E non abbiamo un cavo nel modem?
1: Abbiamo il modem di asbesto interno 56K, asbesto davanti, dietro, tutti quanti.
5: Infatti.
0: Ma no. Ah, è per il dotaggio anale.
1: No, siamo
0: per
1: il dotaggio.
3: C'è anche filo?
1: Mi viene calcolato il cazzo.
0: Come fila con questa carnificazione?
5: Dai,
0: però stavolta una quantità esagerata. Questa cosa l'ho Frontia.
1: Certo, super spazio. Space, Last Frontier. Tese are
0: pronto caffè.
1: E voi al gesso. Il capitano.
0: Cross, click. L'altro giorno stavo pensando quando facevamo un scout, Lucio. Che fa? Abbiamo fatto bene il giro.
4: Per evitare che ti spari nella faccia.
5: Invece ci viene il campeggio da italiano.
0: Da chi?
4: Dall'italiano ragazzi.
6: Don Vitaliano della sala.
5: Esatto.
0: Quale sala?
6: La sala consiglia, no? Soltanto compri di benzina a sala consiglia.
7: Come è stata la mia stampa?
6: No, mi risulta, penso.
4: Mi spenderei un sacco di...
6: Guarda, ancora sta bruciando quella cosa di...
0: La puzza proprio.
6: Ma se quel pazzo di spiaggia, quello potrebbe andare a fuoco.
0: Ma non sono io, eh?
6: Dov'è che lo incappio?
4: Gennaro,
6: San Gennaro,
4: Facciamo la folla di San Gennaro.
0: Puoi clonare allora tutto, anche tutti i resti, tutte le reliquie, tutti i santi.
4: Ma questa è l'altra,
6: eh? No. Aspetta, devi riuscire a estrarre il DNA, non sempre si riesce.
0: Ah no? Dipende da, da, con tutti i pezzi che hai, non è abbastanza, bisogna che il campione sia preso.
4: Beh, relativamente preso. No, diciamo, un pezzo sano. Un pezzo sano che sia poi replicabile.
6: In teoria è possibile, per esempio i capelli. Qua.
0: I capelli pubblici.
4: Le parti morte sono buone di solito.
7: Buone da mangiare?
4: No, per la
0: i peli pubblici
4: da ninne,
7: ma
4: come dicono gli scienziati, se volessimo usare la terminologia scientifica,
0: ci hai rotto il cazzo per cortesia.
4: Quale
0: ci lascio?
7: No, lo Scottex,
0: c'è questa sintetica,
4: la finta Coca-Cola,
0: a quick introduction
4: report, la faccia allora.
6: Praticamente è sempre tutto empirico, prima la bottiglia d'acqua, ora questo.
4: Ok,
7: ma tu ti chiedi, mia mamma non ho capito.
6: No, ecco,
0: no, mi sto cercando.
7: Come la fa di tutte?
0: Aspetta,
7: guarda,
0: gli stessi bicchieri.
4: Cazzo, me lo fa?
0: Sciacquiamo, lo so, ma li sciacquiamo e via.
4: No,
0: per ora sto facendo il flesco.
7: Tu leggitelo, dall'inizio, che è interessantissimo.
4: Non vi preoccupate. È tutto,
7: l'ho preso per curiosità,
0: ne ha di già,
4: ma poco si fermerà da sola.
7: No, ma leggilo bene.
6: Io no coffee,
4: io mi sto fermando
6: anche coffee movement.
7: Ho preso questo linguaggio, sto proprio tutto il mio linguaggio,
4: è fermata da sola,
7: solo perché è uno degli ingegneri,
0: mi sembra facilissimo,
7: è una minchiatona, però ci fai un sacco di cose.
0: Minchia, godine,
4: ma stai parlando, perché non fate fuori un po' di bottiglie, non facciamo un po' di sacchi di immondizie, così facciamo un fallout radioattivo su questo lato.
0: Tutta questa immondizia è... Ah, no, è terra, questa.
4: Non è terra.
0: Cioè, cazzo, è il colore, vedi questo, questo è il colore di questo, lo metto così, di default.
7: O di default, oppure se la parola invece è utilizzata in qualche modo, lei prende il valore.
4: E altri l'applicano?
0: A voi portate
4: che si platica.

0: questo me la dico.
1: Secondo quali fotoveri?
2: Preziosissimo
3: barattolo.
2: Io
3: come la mia. No, che si pronuncerebbe non l'ho mai sentito.
0: Rebel, così lo dico.
2: Rebel.
1: Ma che cosa? Cos'è
2: Rebel?
1: Non sono
2: cazzi voi,
1: sono cazzi tu.
2: Si scrive una
1: è un linguaggio Rebel.
2: È lingua di programmazione.
1: Sì, sì, per non ci compete.
2: Lo aborriamo, è un linguaggio che noi aborriamo.
1: Sudan.
0: Beh, se ti dico che chi l'ha scritto lo capisce ancora di più.
1: Sudanese, Cirneco dell'Est,
0: lo sviluppatore capo che si occupò del Kernel.
2: Eccolo lì, eh.
1: Ah, adesso è bellissimo.
0: È stupendo.
1: Sì, sì, sì, come l'amica.
2: Io non la voglio, la puoi portare una tazzina.
3: Anche per me. Anche per me, io non ne voglio.
2: Io non bevo coffè.
1: Tu non bevi caffè?
3: Io non bevo caffè.
2: Ma guarda.
3: Allora, tre le cose.
0: Sembra che qua ci sia.
2: È difficile saperlo.
1: Come mai? Cippo.
3: Sto riprendendo.
1: Ancora? Ma c'è il caffè?
3: Va bene, dopo il caffè.
2: No, dai, fatto.

0: benvenuta.
1: Allora, la salsiccia.
2: C'è della salsiccia ancora sul fuoco.
3: Sì, sì, deve essere
2: qua. Sì,
3: mettiamo due.
2: Facciamo merenda.
4: Mi è ritornata la panna.
2: E sono pezzi a mangio.
4: Ce n'è ancora?
2: Ma gli dire che vuoi che gli dai la botica, mi sta scodendo il comando.
4: No, di quello che sto in mano.
2: Qua,
4: no,
2: qua,
4: prendi, prendi,
2: qua,
4: prendi,
2: qua, prendi, qua, prendi, qua, qua.
4: E per fortuna che era troppa.
0: Vedi, dai.
3: C'è ancora?
2: Posso deporre questo poco qui?
0: Era abbondante, va?
4: Era poca, anzi.
0: Ancora ce n'è.
3: C'è un altro così grosso che può
2: cadere. Sono salsiccia, però. Un picnic, sono picnic.
0: Vorrei vedere, è 2:30 che mangiamo picnic.
2: Ma le venne 2:30 che aspettavano quasi poi.
3: Tutti, però, gli ho portato una grossa quantità. Tutto di appeso morto su una specialità.
0: Il nostro Dio.
4: Adesso.
0: Incarnificato. Questo è il sangue del. Carne e la sua carne.
1: Il corpo di Cristo grasso.
0: Il corpo di Cristo grasso e forte.
3: Per niente dove andare a te.
2: Il corpo di Cristo.
0: Grazie che dobbiamo finire qua un giorno o l'altro ci resterà. Per le bestemmie continuate.
4: Grazie, va bene il primo.
0: Noi abbiamo tirato molto in viso che.
4: Il vino, il vino.
0: Ecco perché sul fitness c'era una delle prime aree, ti ricordi che era lo sfogatore. Questo è il mio nome.
2: Vanessa,
4: l'ex contro.
0: Ah, lei era l'ex contro. Che derivava dalla vecchia di
2: Italia. No, dall'altra parte, è qua. Cioè, ma
4: la contro.
0: La contro.
2: Pana, cagna.
4: Che poi è stata
2: contro.
0: E quindi per risposta si è aperta la risposta. Era mezzo nel panorama di italiano. Perso
4: la più devastante cifra esistente.
0: Cazzo, si tolgo, questo male troppo.
4: Lì ha passo il TRCD per le prime volte, nelle sue fasi embrionali.
0: Cosa?
4: TRCD.
0: TRCD,
4: c'erano estratti da parte dei creatori.
2: Com'è?
3: Adesso già.
0: Io cos'è?
3: Nulla.
2: Caramba, che fai? Te lo prendi, sì?
0: Questo politico poteva stare.
2: Cazzo guardi?
3: E ti inizio?
0: Sono guardare solo che
3: così. C'è anche la salsiccia, no? La prova.
0: No, sì, c'è un punto di vendere che la
3: risposta tranquillamente.
0: È un po' semplicata la parola che so.
3: Io bastavo, non sono le cartografie che cerco.
2: Mi devo scrivere le word di Sintia Sei.
4: Il breve. Cerco le fotografie.
3: Cerco le mappe militari italiane dell'Istituto Geografico Militare, scala 1 a 25
4: minuti. Io sono stato sul sito del Sole 24 Ore, ha pubblicato un link con un articolo all'interno. Pieno zeppo di link con tutte le cartografie immaginabili, cartografie geografiche, militari, antiche, moderne.
0: Culture.
2: Le rubi. Le tappe termino.
0: C'è una pressione qua.
3: Mi è scoppiato qualcosa.
5: A parte i coglioni, no? Ma che cazzo di vista? Siamo veramente con me.
4: Aspetta.
5: Ma sequestrate di tutti.
3: Ma lo aspetta.
5: Dovrebbe lasciare veramente una campagna a livello nazionale. Che qualsiasi vostro sito internet registrato in Italia rischia di essere censurato. E ogni grado non registrate più siti in Italia.
4: Qualcuno sta seguendo Slashdot per vedere le sorti del russo che hanno arrestato? Perché ha spiegato ad un convegno come decrittare la protezione dei file PDF.
0: Dei file PDF?
4: Sì, file PDF hanno una...
0: PDF sono, scusami qua...
4: Portable document format.
5: Non è
4: l'Acrobat.
5: Non è
0: l'Acrobat.
4: Sì, è per quello. Lui ha creato un programmino in Russia, venduto a $99, che serve per decrittare i PDF, cioè per ritornarli, farli ritornare in formato editabile. È andato in un convegno in America.
0: E poi è proprio della roba.
4: Cosa?
0: Sì,
4: è andato in America, ha partecipato a un convegno, la Adobe ha chiesto il suo arresto. Poi dopo una forte reazione pubblica... No, la DOB si è ritirata, però il Dipartimento di Giustizia sta con loro e l'FBI proseguono la loro strada.
0: Mi è piaciuto il tuo modo di pensare.
4: A un certo punto.
0: Ci vuole la Coca-Cola.
4: Questo sempre per il famoso DMCA. Chi lo conosce il Digital Millennium Copyright Act, che ti impedisce di bypassare le cose, come si chiama, le protezioni digitali poste su un formato.
5: E
0: infatti a lui gliel'hanno messa nel culo quando era là.
4: E lui perché questa conferenza non l'ha fatta avere?
0: Evidentemente idiota.
4: Ma per questo di VMC stanno accadendo un sacco di cose.
0: Cane!
4: Ad esempio.
0: Secondo me quindi.
5: Il semen.
4: Il semen qual è? Secure music, digital, eccetera.
0: Il semen è il nostro relativo.
5: Ma dai, veramente?
0: No. Il?
5: Semen accusativo. Semen in generale.
4: E l'ustica canello ci sta veramente bene.
5: L'ustica canello.
4: Veramente bene.
5: Veramente l'ustica canello, quello da 1.000 lire ogni 18 litri.
4: Basta da parte
0: di
4: bella.
0: Alcol etilico più collante è 164.
5: Ma che ci mettono nel denaturante?
0: Sta scopando, no?
5: Sono affari tuoi. Nel denaturante generale dello Stato? Ci mettono il deaturante generale dello Stato.
0: Assemblea del Milan.
4: No, davvero.
0: Ora, adesso.
5: Non so cos'è. Però è questa roba qua, l'enichem di
0: prima?
5: Sì, lo spirito
0: dopo. Giorgio, lo posso dare? A suo rischio e pericolo?
4: Sì.
5: È un ospite
4: alle volte, sì.
5: Tu dai le ossa al cane?
4: Io le ho, ok.
5: Hai mai sentito parlare di broncoscopia al museo, all'ospedale veterinario di Messina?
4: No.
5: Bene, presto ne sentirei parlare.
4: Muori.
0: Passami
4: con tutto. È un brano dalla Bibbia, Gian Piero ci legge.
0: Sì, un tecnocrate ecofago. Tenocefalo.
5: Tercofici,
4: forse.
0: Tenocefali.
5: HK-cefalo.
4: Ed ecco che come la punta della pietra l'uomo si ricava le zollette. Ti brucio il culo a te.
0: Gabri, ci adesso mi si deve trattare, lo prendi? Sulla pappia, spegnila.
4: No, poverino.
0: È il culo della pappia, no?
4: Certo.
0: Ed eseguirai il lancio della zolletta?
5: No, dai, sporchi dappertutto.
4: Addirittura, zolletta col caffè.
0: Chi ce l'ha letto,
4: lo leggo io.
5: Allora, aspetta un attimo, che io stoppo e restringo il registro dal
4: capo. Ma fa culo! Perché registri da capo?
6: Dimmi, no.

Signori, oggi ho perso ben 7 ore per scrivere una minchia di funzione in C che mi passava una pagina HTML, cioè sono un ramerazzo praticamente. Alla fine ho scritto 40 righe di codice in 6 ore. Ma niente, sto scrivendo un programmino per me. Poi ve lo faccio vedere, se mai arriverò alla fine di questo programma. No, no, non è questo.

aspettate che devo leggere una cosa, vaffanculo, fatemi leggere. Allora. Pane, pupo, che cazzo è che vuoi? Ciao.

0: quanto piano questa musichetta di sottofondo per Radio Cybernet, che riprende dopo mesi le nostre trasmissioni.
1: Niente per rivalità,
0: probabilmente non ci sta ascoltando nessuno.
1: Niente per vanagloria, ma tutto con umiltà. Guardando i desideri degli altri, stimando gli altri superiori a sé, avendo i sentimenti di Gesù. Il quale, essendo Dio, non tenne conto della

0: come avrete capito, Cristo Gesù è il Signore. Io adesso stacco Zappa in sottofondo, c'è un eco fastidioso, ecco, che elimino così, e si sente piano questo microfono. Io non capisco perché con questi stracazzo di driver mi deve dare il problema che si sente piano, almeno questa è la mia impressione. Prova, si sente piano. Un attimo solo che vediamo di sistemare questa cosa. Non c'è. Ah, ma qua sono, porca puttana del santo padre di minchia. Allora, vediamo. Vabbè, le trasmissioni di Radio Cybernet riprendono un po' a caso oggi, dopo un po' di vacanza estiva, che è un eufemismo per dire che ci siamo fatti un po' i cazzi nostri. Dall'interno di quel grandioso e meraviglioso A Club che è il Poetry A Club di Palazzo Locride, nel quale in questo momento fervono i lavori.
1: L'alleluia.
0: Questi sono i lavori, appunto, i lavori che fervono. Ecco, mi dicono infatti che si sente piano, ma il problema è dovuto agli sciacazzo di driver. Alza, devo tirar su le utility. Ecco, vediamo un po'. Alza utils, vediamo
1: un momento.
0: Mi si sente bene unicamente quando prendo il microfono e me lo ficco in bocca.

Allora. Sì, qua mi dicono, ecco, io le alza utils ce le ho già. No, non ce le ho già. Mi dicono il microfono lo usi male. Ora, quando mi dicono una cosa del genere a me, che i microfoni li costruisco, cosa devo rispondere a una cosa del genere? No, mi sembra esagerato rispondere vaffanculo. Anche perché dovrei scomodare i miei amici vaffa e in culo e metterli insieme per formare la parola magica vaffanculo. Non è il cazzo. Visto che questo microfono autocostruito funziona perfettamente, il problema è che non ho su questa cagata di Aumix, non ho il settaggio per tirar su il guadagno del microfono. Quindi vediamo se con gli alza mixer riesco a farlo. Va bene. È una trasmissione sperimentale, come tutte le trasmissioni sperimentali durerà poco. E nella realtà non abbiamo neanche molta musica da mettervi in sottofondo, se non qualcosina di Zappa. Zappa che non viene assolutamente apprezzato qui al Poetry Club, ma si sa, non tutti possono avere una coscienza musicale. No, invece ho la mia directory FTP messa da parte e dovrei avere forse nella directory Giappone qualche MP3 assurdo di gruppi giapponesi trovato qua e là. Vediamo se ne trovo. Va bene, ascoltiamo questo. Non so neanche cosa sia.

0: Adesso sì che si sente bene il microfono, Cristo Gesù. Ok, ma si sente veramente bene ora. Salutate i nostri ascoltatori. Ah, come sono felici. Qui sono tutti contenti che qualcuno ci sta ascoltando. Nella realtà se ne fregano. C'è qualcuno che rompe il cazzo col clacson più che suona. Vabbè, questa puntata ha contenuti zero. Soprattutto abbiamo tante bestemmie da dirvi. Quando Ram si libera probabilmente potremo intervistarlo, così gli nostri ascoltatori sapranno cos'è questo Poetry Club. In realtà tempo fa è girato un comunicato su Hack Meeting, su Movimento, un po' su tutte le liste, su che cos'è il Poetry Club. Però da più parti io mi sento sempre chiedere, ma che cos'è il Poetry? E quindi a questa preziosa domanda risponderà Ram. Tra pochi istanti verrà qui. Vieni qua. No, sì, stai lavorando, stai minchionando.
1: No, sto lavorando.
0: Sì, stai lavorando a che cosa?
1: Aggiornando il sito del Poetry.
0: Guarda che io ho aggiornato la Secure Shell là,
1: Hai fatto benissimo.
0: Comunque abbiamo qui con noi Ram.
2: Buonasera a tutti.
0: Applauso finto. Comunque,
1: che finto? Applauso, tutti. Applauso.
0: Va bene, cose finte. Si sieda.
1: Noi del Poetry Club siamo
0: è vero.
1: Si può fumare qui?
0: Purtroppo sì. Vabbè. Sì. Dunque, allora, Poetry Club, da più parti, come si dice, da tutti gli angoli piovono cazzi in culo alla Madonna. Narra una frase famosa, storica, rimasta mitica di un caro amico.
1: Scritta da?
0: Invece da Phalanx, che non è qui ad ascoltarci. Invece io dico, da più parti si domandano tutti, ma che cos'è il Poetry? Il Poetry, grazie, abbiamo
1: prego,
0: ascoltato.
1: Prego.
0: Vabbè, facciamolo finito.
2: Diciamo che è un'entità che non esiste.
0: Come non esiste?
2: Effettivamente. Che è nata su per caso, è stata messa su per caso. E
0: quando e come?
2: Quando, non me lo ricordo. Quando?
0: Noi abbiamo perso il rullino.
2: Tempo fa.
0: Abbiamo perso il rullino di quelle
2: cose. Sì, abbiamo perso il rullino, devo andare in camera mia in mezzo al bordello che tu hai visto. Sì, che tu hai visto l'altro giorno, che ho sistemato, il bordello l'ho sistemato.
0: Sì, però il rullino non è spuntato.
2: Non è saltato fuori, sarà in mezzo al bordello che è rimasto. Dovremmo trovare quel rullino e metterlo in rete, sì, mettere le foto in rete. Perché è stata una bella nottata, tu te la ricordi quella nottata?
0: Sì, me la ricordo quella nottata.
2: Era sotto l'alba la nottata.
0: Quando abbiamo deciso di prendere tutto il materiale e portarlo qua, alle 3 o alle 4 del mattino?
2: Sì, più o meno 2:30 alle 3 erano, io sono spuntato a casa tua e abbiamo detto...
0: Ma che cazzo stiamo aspettando?
2: Si fa l'ACLAB o si muore, e se si è morti.
0: In realtà abbiamo fatto l'ACLAB e siamo morti.
2: Siamo morti, effettivamente.
0: Abbiamo riempito la tua macchina proprio completamente di hardware.
2: Già,
0: che no. Avevo a casa poi
2: la Twingo che adesso non parte più.
0: Bene, giusto.
2: E sì, abbiamo portato tutto qui, abbiamo acceso la prima macchina che si chiama Morte
1: che ancora è attiva.
0: Era un 386 Morte, era un 386 con 16 mega con Minix.
2: Sì, ed è, no, quella è la seconda che abbiamo acceso. La prima è ancora questa qui, quella che adesso si chiama Etrom e sta qui.
0: Ah.
2: Ed era Morte, siamo pisciati alle risate. Abbiamo bevuto succo di frutta a scassare, multivitaminico, e poi siamo andati via praticamente, siamo visti l'alba come due allegri frocetti.
0: Via da queste sponde.
2: Esatto, come due allegri frocetti alla panoramica.
0: E poi siamo andati a dormire, signori. No, siamo andati a farci una succosa colazione da Corsino.
2: Dopo non mi ricordo.
0: Famoso bar www.corsino.it per chi volesse.
2: www.corsino.it
0: Corsino.it esiste veramente?
2: Sì. Andate www.corsino.it.
0: Evitate quello.
2: Esporta dolci ovunque.
0: Sì,
2: ovunque.
0: La mafia dei dolci, va bene.
2: Nel Burundi.
0: Non esageriamo. Stiamo scherzando, logicamente. Tutto quello che ascoltate in realtà è un enorme evento teatrale. Per cui c'è un copione scritto, siamo attori, stiamo recitando. Per cui in realtà noi possiamo dire quello che vogliamo, ma fa parte dello spettacolo.
2: Quindi vogliamo, non quello che vogliamo, dobbiamo attenerci a quello che è scritto nel copione.
0: Esatto.
2: Se no il regista ci fa un culo così.
0: se dico che Berlusconi e il dottor Mengele
3: non possono
0: denunciare perché è un copione, un'opera artistica, quindi
3: okay.
0: Continuiamo a recitare, in realtà stiamo anche recitando adesso, ma comunque.
2: Possiamo anche benissimo dire che questo governo è un governo
0: birichino, dicevo birichino.
2: Ok. È un governo un po' vabbè, teniamo birichino, però è scritto nel copione, insomma. E leggo anche che possiamo benissimo dire che Silvio Berlusconi è un minchione, c'è scritto nel copione.
0: Tutto. Comunque, tornando al nostro, che cos'è il poeta?
2: Il poeta nasce quella notte come fantasia, diciamo, come voglia di fare qualcosa. Perché effettivamente mi ricordo che non è nato come A-Club, è nato come un posto di ritrovo inizialmente. Poi dopo ha preso la forma di A-Club a tutti gli effetti. Diciamo che è stata più la voglia di fare qualcosa, di non alienarsi nella manna noiosa di questo paese del cazzo. Dove non c'è un cazzo. E fare qualcosa. Poi di là sono venute fuori 2000 idee, 2000 cose che non abbiamo mai fatto e che rimangono e rimarranno sempre come idee. E che non faremo mai.
0: E rimarranno tutte nella nostra mente.
2: Esatto. Ma il concetto del poeta è quello: fare tutto come poesia, fare tutto, scrivere tutto e non realizzarlo mai.
0: Neanche scriverlo, decantarlo.
2: Decantarlo e basta.
0: Decantarlo e farlo decantare.
2: In effetti siamo tutti froci qua dentro.
0: Sì, letteralmente froci proprio nell'anima.
2: Esatto, letteralmente.
0: Abbiamo delle foto enormi di Pierpaolo Pasolini.
2: E di D'Annunzio che se la fa inculare dai marmi, dai cazzi di marmo. Questa è la verità, questa è una storia vera.
0: Adesso non scadiamo nel trascendentale,
2: esatto.
0: Ripeto,
2: teniamo
0: che stiamo
2: serio,
0: recitando. Sì, stiamo sul serio. D'Annunzio, poi bisogna essere molto seri.
2: Adesso prende forma il poeta.
0: Prende forma e diventa?
2: Diventa Poetry Atlas.
0: Io vedo qui un ammasso di hardware. Ce ne vuoi parlare?
2: Dell'hardware?
0: Ma sì.
2: È un ammasso di hardware.
0: Ah, vedo, in effetti
2: avevo
0: notato.
2: Potete vedere tutto il nostro hardware.
0: Ma in effetti noi abbiamo una webcam. Abbiamo anche una webcam, ma sul sito del Poetry ci sono delle foto
2: dell'hardware che abbiamo.
0: Sito è?
2: Sito è che in questo momento non funziona, non capisco perché.
0: Come no?
2: Poetry.freaknet.org.
0: Come Freaknet? Freaknet mi ricorda qualcosa.
2: Sì, Freaknet sono un pugno di deficienti che stanno a Catania e che ci supportano, diciamo così, ogni tanto
0: ci sopportano
2: sì. E ogni tanto ci danno pacche sulla spalla e dire bene, continuate a fare cazzate nella vostra vita e noi continuiamo allegramente. La webcam funziona?
0: Io non lo so, stavo verificando appunto questo con i nostri potenti mezzi a disposizione qui nello studio,
2: il nostro legnabile
0: che poi è mio e non è
2: nostro. Qua non esiste mio, tuo, una bella cosa del poetry, qua non esiste.
0: Siamo comunisti nell'anima.
2: Esatto, ed è tutto di tutti. È il culo di asbesto, è il culo di tutti in questo momento. Nel momento in cui qualsiasi cosa entra qua dentro.
0: Va bene, la webcam è completamente ferma.
2: Perché Morfeo sta sucando.
0: Tu in realtà nella webcam sei ancora seduto. Perché Morfeo.
2: Può ruttare?
0: Sì, si può ruttare.
2: Mi stavo vomitando mentre ruttavo.
0: E abbiamo anche un ospite qui con noi che sta tentando un
2: una
0: installazione.
2: Cosa, una delle cose che abbiamo fatto, abbiamo fatto i corsi, porco.
0: Abbiamo fatto i corsi di informatica.
2: Abbiamo fatto i corsi. Abbiamo infornato tutti i corsisti. E qua abbiamo uno che adesso sta installando Linux sulla sua macchina. Non dare botte a più, no, mentre parlo dei corsisti, porca puttana. Ed è cavaliere, lui.
0: È cavaliere nell'anima.
2: Nell'anima, nello spirito.
0: Non è come voler dire frocio nell'anima che è rivolto a noi, ma lui invece è cavaliere nell'anima perché ha una saggezza che traspare.
2: La saggezza di cavaliere.
0: Esatto.
2: E tempo fa è uscito un volantino suo.
0: Solo grazie a lui che abbiamo.
2: Raccontiamo questa cosa, che non so se l'abbiamo online. Abbiamo la foto online di questo volantino noi. Tempo fa uscì un volantino suo, durante le lezioni di Palazzolo,
0: sì,
2: con la sua effigie raffigurata, diciamo così, la sua foto. E sotto scritto Palazzolo verso la DSL.
0: Sì,
2: ed
0: è grazie a lui
2: che è arrivata la DSL a Palazzolo. Fu un evento. Non ce l'abbiamo, rete.
4: Accusato il WTO di essere al servizio delle grandi società agroalimentari. Questa organizzazione non è in grado di risolvere i problemi della sicurezza alimentare, dello sviluppo rurale e del mantenimento dei posti di lavoro, ha dichiarato Kush.

0: Torniamo in diretta con Torino, con Tony, pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, allora, fino a pochi minuti fa avevamo notizie di durissime cariche o comunque di rastrellamenti intorno a Piazza Castello.
1: Sì, diciamo che la situazione ha rasentato abbastanza l'assurdo, nel senso che il corteo stava per terminare appunto in Piazza Castello, quando lo spezzone finale si è spaventato per l'arrivo laterale di un gruppo di carabinieri che proveniva da un commissariato, di fatto lì vicino invece della polizia. Tutti si sono messi a correre dalla paura e la polizia non ha fatto altro che caricare. Le scene che sono state veramente brutte. Io stesso ho avuto modo anche di litigare con i titolari della libreria Feltrinelli di Torino, che facevano entrare delle mamme con dei bambini sanguinanti dentro, all'interno della libreria, per minacciarle, di sfondargli la vetrina per farle entrare. Comunque le cariche sono state molto violente, ho visto due teste spaccate di brutto nell'ultimo giro di cariche. Il corteo si è disperso nella zona centrale di Torino, che è quella di via Garibaldi, isola pedonale. Ci sono stati anche dei blocchi stradali, alcuni incendiati all'altezza via Barbaru, via Garibaldi, per tagliare la strada alla polizia, e a gruppetti tutti si sono diretti appunto verso questa zona che è quella del mercato più grosso di Torino, piena di immigrati soprattutto ad oggi, e adesso si stanno ricompattando, ricercando in quella zona lì.
0: Quindi la situazione in questo momento, esattamente dove ti trovi tu, com'è?
1: In questo momento in via Garibaldi, dove sono io, è tranquilla. È tranquilla nel senso che non ho ancora visto, io personalmente però, non ho ancora visto situazioni di caccia all'uomo post scontro. Ci sono state delle cacce all'uomo durante lo scontro, violente, c'è stata la ricerca del fare male più che del portare via le persone, perché persone portate via attualmente non se ne sa, non ho visto scene, li ho fatti tutti, i gruppetti, ci ho girato tutto attorno e non se ne sa, però caccia all'uomo posteriore non ce n'è stata. Anche perché c'è da dire che c'è una situazione per cui il corteo, che è stato completamente distrutto e sfaldato in Piazza Castello, di fatto è rimasto in Piazza Castello e la tiene tuttora occupata. E quindi non ci sono state scene di poliziotti che andavano a cercare in mezzo alla gente.
0: Senti, un'ulteriore notizia, le cariche sono state fatte dalla polizia o dai carabinieri?
1: Allora, le ultime cariche sono state fatte dalla polizia che teneva e chiudeva lo spezzone del corteo. Tutto è partito dalla paura che i carabinieri intervenissero di nuovo sul lato del corteo, ma le cariche sono state fatte esclusivamente e gestite dalla polizia. Anche se devo dire che oggi infatti la situazione era molto strana perché erano equamente divisi come forze. L'antisommossa sia dei carabinieri che della polizia era equamente divisa, abbiamo mandato anche le segnalazioni in radio a Blackout, che i carabinieri erano tutti muniti di tonfa anche con rivestimento in ferro, non c'era altro tipo di arma in piazza se non quello dei carabinieri, mentre gli scontri precedenti, che erano stati diciamo voluti e in parte ricercati non in quanto scontri ma per tenere fuori i carabinieri, ci sono stati con i carabinieri all'inizio quando si volevano tenere al di fuori del corteo. Il corteo stesso che ha tentato di tenere fuori il gruppo di carabinieri, mentre i poliziotti ridevano allegramente in quella situazione.
0: Cioè, in qualche maniera possiamo cominciare a dire che l'atteggiamento, fin dall'inizio della manifestazione, c'è stato un atteggiamento di provocazione da parte dei carabinieri presenti in piazza con la complicità della polizia alla manifestazione?
1: Sì, di fatto sì, erano equamente divisi in due, se la sono gestita così. Si sono sempre viste come le solite scaramucce di gestione di piazza, nel senso che la polizia ferma mentre i carabinieri se le prendono o viceversa, la polizia che attacca e i carabinieri stanno fermi. Questo si è visto anche oggi in piazza, si è vista questa situazione qua. La polizia è quella che ha avuto più il reparto mobile, che cercava di inseguire questo spezzone antifascista che si aggirava nelle zone del centro. È stata la polizia che ci ha inseguito, diciamo, lungo tutta la manifestazione. Comunque sì, onestamente la gestione da parte della Digos, della Mobile, è stata quella veramente fastidiosa di provocazione in piazza, nel senso che anche minacciosi verbalmente, erano molto arrabbiati di quello che stava succedendo, perché appunto lo spezzone è riuscito a sfuggire dal primo concentramento, dal primo accerchiamento, e li ha fatti galoppare per tutto il centro di Torino, fino a quando non sono riusciti a bloccarli dopo un'ora di corse.
0: Senti, una valutazione se ti senti di farla, anche se capisco che in questi momenti è difficile, quando ancora la cronaca, diciamo.
1: La domanda che mi hai fatto, c'è un po' di rumore.
0: No, ti dicevo, una prima valutazione anche del significato, al di là della città di Torino, di questa decisione, quando possiamo dire che un po' in tutte le città l'atteggiamento della polizia in tutte queste manifestazioni, anche in tutte le manifestazioni contro la guerra che si stanno svolgendo, è molto attenta a fare, a costruire una specie di muro di gomma intorno alle manifestazioni. La sensazione che hai avuto è quella di cercare comunque di raccogliere o di cercare comunque una provocazione per determinare degli scontri di piazza da parte della polizia o dei carabinieri?
1: La sensazione secondo me è molto particolare per la vicenda torinese attualmente, di questi ultimi giorni, visto anche quello che è successo. C'era una tensione elevatissima, carabinieri e polizia hanno cercato in tutti i modi di fare un cuscinetto attorno soprattutto allo spezzone che riguardava l'area antagonista. Con area antagonista, per specificare chi c'era, c'erano case occupate e c'era la scatasuna di area autonoma e alcune aree libertarie. Questo era lo spezzone che è completamente rimasto isolato dal cuscinetto della polizia. Sono intervenuti in una situazione anche militanti di Rifondazione che hanno evitato almeno la prima volta che tutto andasse a finire a rotoli, questo proprio all'inizio della manifestazione. Comunque la sensazione, soprattutto di alcuni personaggi di spicco della dirigenza della Polizia di Torino, era quella di isolare il più possibile e far pagare a molti pezzi di militanza torinese lo scotto di tutto ciò che non gli hanno fatto pagare ultimamente, nel senso che ci sono ferite ancora molto aperte a Torino e l'area che è abbastanza piccola è sempre ben mirata dalla repressione. Questa è stata la mia sensazione di oggi. Non ho visto, ad oggi non ti posso dire, io per quello che ho visto io, un accanimento nella ricerca di arrestare in situazioni di piazza queste persone. Però ti posso dire invece che nel corso del mese ogni occasione è stata buona per portare via delle persone, sono state arrestate in più occasioni. Diciamo che il sangue amaro ce l'hanno e soprattutto rispetto a un'area che è quella libertaria e autonoma, per cui tutte le volte che possono vanno a acchiappare delle persone. E gli arresti delle ultime settimane anche a Torino lo dimostrano, insomma.
0: Senti, noi Toni ti ringraziamo per questo contributo, anche per cercare di fare più chiarezza possibile che è successo. Magari se proveremo a risentirti magari più avanti, anche per capire come sta proseguendo la situazione, anche perché mi dicevi all'inizio di questa tua corrispondenza, di questa tua di questo tuo intervento, in realtà c'è ancora una situazione di scontri in atto verso il quartiere, mi dicevi esattamente?
1: In questo momento c'era una situazione di blocco, cioè il tentativo era quello di non farsi più rincorrere, di non far più picchiare determinate persone. Un elemento importante che invece mi sono dimenticato di dirvi prima è l'elevatissima partecipazione di immigrati e di immigrate che abbiamo raccolto durante la manifestazione, che hanno partecipato di fatto alla mobilitazione contro la repressione, se per usare un eufemismo, sono stati attivi.
0: Mi sembra tutto molto chiaro, insomma.
1: Come?
0: Tutto chiarissimo.
1: Esatto, e questo devo dire che è un elemento che io personalmente, che faccio militanza da un sacco di anni, non avevo mai avuto il piacere di vedere e sono stato contento di vedere oggi in piazza invece.
0: Toni, ti ringraziamo, se ci fossero novità ci sentiamo magari nei prossimi minuti, nella prossima mezz'ora. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a voi, ciao.

Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.

0: Ascolti, ripeti, parli. 48 ore puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com
1: Poco fa le notizie erano un po' preoccupanti, però è detto che non è in pericolo di vita. E poi c'è un'altra compagna che è stata rilasciata dall'ospedale, dimessa dall'ospedale, e l'hanno accompagnata alla caserma di Via Moscova, caserma di carabinieri, dove intendono sottoporla ad alcune domande in merito alla dinamica dell'omicidio. Cioè, tra l'altro, parlando con una compagna che non era presente al momento dell'omicidio e che è stata fermata perché anche lei massacrata davanti all'ospedale. Questi sono gli ultimi aggiornamenti: tutte le persone che erano state fermate sono state rilasciate e niente, questo è lo stato delle cose in questo momento. Per domani c'è un appuntamento alle 6 domani pomeriggio all'Orso, che è il centro sociale dei compagni che sono stati aggrediti, e in cui si valuterà il da farsi ed eventuali aggiornamenti o ultime notizie.
2: Franz, nel frattempo sono più chiare le dinamiche dell'aggressione?
1: Ma le dinamiche dell'aggressione sono un po' quelle che dicevo prima. Nazisti balordi che hanno aggredito a sangue freddo questi tre compagni fuori da questo pub, da questo locale, e li hanno aggrediti immediatamente, coltelli alla mano. Tra l'altro, alcuni racconti proprio della dinamica, cioè coltellate date al corpo, cioè, non so, bisogna pensare proprio per uccidere, con l'intento di uccidere, nel senso coltellate date in più punti del corpo, e anche il compagno morto era disteso per terra, cioè continuavano a coltellarlo anche una volta che era disteso per terra, anche una volta che era privo di conoscenza, per cui una dinamica abbastanza agghiacciante.
2: Franz.
1: Sì.
2: Tu prima ci dicevi che non ci sono dunque più né compagni né compagne fermate, perché questa era una notizia che molti e molte chiedevano, di essere sicuri che appunto non ci fosse nessuno in stato di fermo.
1: Non ci sono più persone in stato di fermo, appunto c'è solo questa compagna che viene portata in caserma dei carabinieri perché gli facciano alcune domande, ma hanno già dichiarato che non è in stato di fermo, per cui una volta terminate le domande verrà immediatamente rilasciata.
2: Voi adesso resterete lì all'ospedale?
1: Noi stiamo ancora un attimo qua all'ospedale, stiamo attendendo che quelli compagni che non vengono ricoverati escano tutti, in maniera che trovino qua noi nel momento in cui escono, e dopodiché andremo via. Questa sera, circa un'ora e mezza fa, tre compagni erano in un bar in zona ticinese, un bar solitamente frequentato da compagni, vicino a molti centri sociali, e sono stati aggrediti a freddo da due fascisti, senza nessun motivo, senza nessun pretesto, senza nessuna causa apparente scatenante, e immediatamente aggrediti a colpi di coltello. Tre compagni sono stati feriti, uno di questi molto gravemente, che ha perso immediatamente conoscenza, addirittura sembra che sia arrivata prima la polizia dell'ambulanza, nonostante sia stata chiamata l'ambulanza, e quando è stato portato in ospedale molti compagni hanno cercato di raggiungere l'ospedale, e mentre quando siamo arrivati qua la situazione era che c'era pieno di polizia e carabinieri che hanno aggredito i compagni che arrivavano, sono state massacrate alcune decine di persone, non so se 10, 20, 30, non sappiamo ancora, non abbiamo ancora capito quanta gente è ferita, quanta gente è stata portata via, e nel frattempo arrivava la notizia che il compagno ferito è morto, e polizia e carabinieri facevano il massacro qua fuori dall'ospedale, E questa è la situazione, adesso si stanno radunando un po' di compagni qua davanti all'ospedale, la situazione è lievemente tranquillizzata, però appunto non sappiamo ancora quanti compagni sono stati portati via, non sappiamo quanti compagni sono stati feriti, ma con robe allucinanti, c'era carabinieri con mazze da baseball in mano e con estensibili di ferro, ovviamente tutte le grida, gli insulti del caso, per cui cioè da comunisti di merda vi ammazziamo tutti, e atteggiamento di questo tipo, decine di persone fermate, manettate, alcune siamo stati già rilasciati, altri probabilmente sono stati portati in caserma i carabinieri in questura centrale, adesso stiamo cercando di mettere assieme tutte le notizie, di far curare le persone che sono ferite, e questa è un po' la situazione in questo momento.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Ciao Andrea.
4: Ciao.
3: Ciao, ci vuoi raccontare allora com'è andata?
4: Tu sei? Stasera verso le 10 più o meno, ci sarà pieno qua. Tre ragazzi sono aggrediti davanti a un bar comune, un pub, perché un paio di loro sono stati riconosciuti dal figlio di un signore che poi ha agito con coltello e ha aggredito i ragazzi, uno è morto e uno è grave, non si sa dove, come sta. E un terzo sembra che sta bene perché poco dopo ha parlato con i ragazzi, con noi, dopo quello che è successo. E niente, sembra che il ragazzo si è segnato perché è stato un po' preso in giro, aggredito nei giorni passati dai compagni per via delle toppe che aveva addosso. E lui ha riflettuto quanto al padre. Ed era un mezzo mafioso, insomma, come ha agito, no? Più che una cosa politica, a differenza di quello che dicevano i giornali, le ansie, così, è stata una ritorsione da mafiosi, perché il padre è sceso giù con tanto di pitbull e tre amici del figlio, e con l'intenzione di fare qualcosa, perché era coltello in tasca, e quando li hanno visti, che erano tra i locali, gli amici, così, gli hanno chiesto di uscire, dopo che si è saputo, e 4 secondi è stato fuori il coltello e ha beccato i due, uno alla gola, e l'altro sembra il ventre, però sta bene, e un terzo non si sa ancora niente. La polizia lì a 50 metri di distanza, perché in via Brioschi è successo, c'è un distretto di polizia di Brioschi, e la polizia è andata subito con casioni di macchine sgommate, da uno di sgommate per zona ticinese per fare 100 metri di distanza, mentre l'ambulanza è arrivata in ritardo 10 minuti e pare che il ragazzo sia morto perché per ritardo ovviamente il sangue alla gola esce. E si dice che l'ambulanza sia andata via anche senza sirena, perché ormai era fatto così, era successo tutto. Dopodiché, dietro la voce, c'è stato un presidio sull'ospedale, le macchine sono lì, cioè i ragazzi sono lì, tutti in macchina, così in motorino, sotto la scuola di San Paolo. Ovviamente c'erano già posti di blocco per strada, io per andare lì con gli altri amici, dove stava anche a distanza di 300-400 metri di distanza dall'ospedale, hanno fatto attraversare dei cortili di palazzi perché in macchina si poteva arrivare. E lì fuori siamo arrivati che c'erano una quindicina di volanti, un paio di gipponi della polizia, volanti tutti dei carabinieri. Fuori i gipponi anche la polizia, e i primi ragazzi che sono arrivati, che erano una ventina così, giustamente hanno chiesto di entrare e sapere così, volevano sapere. Hanno fatto resistenza, i ragazzi sembra che sono finiti entrare nel salone della hall dell'ospedale e hanno iniziato a caricare, cioè tutti quanti hanno detto con bastoni di ferro, con tubi di ferro, ferraglia, manganelli da baseball, mazze da baseball. Tanto che adesso ci sono dei ragazzi, sicuramente due o tre messi male, perché uno con 40 punti in testa, un altro faccia gonfia, e niente, così è caricato per le corsie dell'ospedale, diciamo mezzo ai lettini dove c'erano i ricoverati, cioè cose d'altro mondo, come Genova, hanno detto, come Genova uguale. E niente, adesso io sono rimasto lì fino a 15 minuti fa e mi hanno promesso di chiamare dei miei amici così per far sapere. Purtroppo sempre le voci che girano così, è sempre difficile riconoscere chi sta male, chi ha preso le botte, chi è fermato, perché sono anche fermati dentro poi, perché i ragazzi che sono entrati dentro all'inizio li hanno presi alcuni, li hanno messi nei volanti, ma noi altri così siamo accorsi, io mi sono aggiunto agli altri dopo, quanti ragazzi, siamo messi davanti al cancello dell'ospedale, mandano a far passare altre macchine. Il problema è che poi c'è la Settarcia, ma è grande la zona, non mi importa, è una cinquantina. Il recinto dell'ospedale grande, da una fila secondaria sono uscite 3-4 pattuglie sgommando e non si sa quante persone hanno andato via. Si sa solo che sono in Moscova, la polizia di Moscova. E niente, è così. Un altro ragazzo che era dentro una pattuglia di polizia che era all'interno del cortile davanti a noi, l'ha cancellata, l'hanno rilasciata. Anche lui col sangue in testa, perché aveva ammazzate. E adesso io purtroppo ho dovuto lasciare tutto perché accompagnare la gente, mi sono promesso di chiamare gli amici lì per sapere ragionamenti in merito. Ok?
3: Va bene.
4: E purtroppo, ti ripeto, per sentito dire si dicono le cose, ma non fa sapere niente. Sono andato da una delegazione, è andata dentro per sapere e niente, sono in attesa e basta. Comunque c'è stata una mafiata, insomma, una cosa così. E non si sa, cioè, sembra che l'aggressore non l'ha ancora preso, era conosciutissimo in zona. Era conosciutissimo in zona perché abita qua nei paraggi, lo conoscono tutti, sono malavitoso di quelli convinti, non l'hanno presa. E si dice così, mezzo ridendo, la prendevano solo perché è scappato il morto. Ma nessuno ci mette la mano sul fuoco. Boh. Tutto qua.
3: Ok, per adesso è bene così, casomai ci sentiamo più tardi.
4: Sì, se ho qualcosa, magari chiamo.
3: Ok, magari ci richiamo.
4: Okay.
3: Ok, ciao.
4: Ciao.
5: In pratica uscendo dal locale, sono uscita dal locale e c'erano una macchina della polizia, un po' di gente fuori e c'era questo ragazzo sdraiato a terra in una posizione un po' assurda con parecchio sangue intorno e mi sembra due ragazzi che urlavano fasci bastardi, continuavano a urlarlo saltellando da una parte all'altra. In quel momento praticamente era appena arrivata la polizia e c'era solo questa macchina. Avevano già chiamato l'autoambulanza e ci ha messo altri buoni 10 minuti per arrivare, quindi tutti stavano più che altro sbroccando perché non c'era l'autoambulanza e non arrivava, ovviamente frasi del tipo non puoi lasciarlo morire qua e cose simili. Poi praticamente in contemporanea sono arrivate tipo altre 6 macchine della polizia, se non ricordo male, e una macchina penso di paramedici. La gente urlava, i poliziotti non facevano assolutamente niente, proprio niente, non tenevano distante la gente, non hanno chiuso la strada, sembrava che non avessero mai fatto una cosa del genere, nel senso che non sapevano cosa fare, le persone stavano intorno al corpo del ragazzo e non dicevano nulla a nessuno e basta, praticamente c'era questo via vai tra l'interno e l'esterno del locale, persone che parlavano e due ragazzi di prima che dicevo che urlavano continuamente. E vabbè, un tipo è passato urlando che uno di questi, presumo uno degli aggressori, abitava lì vicino e che quindi prima o poi sarebbe dovuto tornare indietro, una cosa del genere. E basta, questo è quanto. La sensazione era che sapessero chi, cioè comunque che ci fosse un'idea di chi fosse stato ad aggredire. Presumo che, nel senso, il ragazzo che è stato aggredito non era lì da solo, penso, nel momento dell'aggressione. Poi vabbè, le notizie che a me sono arrivate è che ci fossero anche

0: Ciao.
1: Tu stai registrando?
0: Mm? Sto facendo delle prove, sì. Però sto anche lavorando ad altre cose.
2: Thank you. la merda. abbiamo...
0: Sì, stavo pure, ma adesso entro dentro perché c'ho freddo.
2: E mi sono pure rotto i piedi, io...
0: No, sto continuando a streamare. Tanto sono in wireless. Cazzo, me ne frega. Perché poi mi dici?
3: Perché non posso dire le password al popolo intero, no?
0: No, oh, capirai, le segrete password. Sicuramente di qualsiasi tipo, anche errore sconosciuto. Che errore sconosciuto, cose di Windows. Porco Dio.
4: Questo tavolo.
0: È probabile.
3: Ma stasera puntata di Radio Cyber, ho detto, no?
0: Oggi è martedì, in effetti.
3: Si ricomincia Radio Cyber.
0: Allora do l'annuncio.

Se io che adesso ho un museo, ma in effetti gli potrei dare un

0: You're all the same, so sing right along now.
1: It is the same.

worry. Try not to care. But you know I get so delighted.

So sing right along, Al. Today is the

0: So sing right along now.
1: Dear Jesus and Ass.

together. You're all the same, so sing right along now.

Ну, я думаю, что...

0: So sing right along, Al.
1: Dear Jesus and Al.

se faltar. Ma come lo sentite che lo mettiamo come radio calcio? Vai, vai, ma dove hai trovato? Grandioso.

0: microfoni sono su.
1: Prova, prova.
0: Porco bastardo.

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com
2: Dice la parola è un'emulsione
3: di olio,
2: di acqua e goccia nell'oceano. E io chiamo da Siracusa. Ora, vicino a Siracusa c'è Priolo con il suo polo petrolchimico, certo. In cui è successo quello che è successo ultimamente.
3: Questo sì, ne abbiamo anche parlato.
2: Anche perché in realtà lì da un po' di tempo succede un po' di tutto. La Eternit siciliana aveva aveva messo dell'amianto in mare, adesso Priolo. Io più che altro ho un dubbio, che è questo: praticamente tra Priolo e Siracusa c'è una spiaggia che è Marina di Melilli, che tutti gli anni il comune cerca di rivalutare, fa dei lidi, degli stabilimenti.
3: Sì.
2: Certo. E adesso mi chiedo, alla luce di quello che è successo in questi anni, che succederà?
3: Allora, grazie a Mirko, Conte, proprio pochissimi secondi per chiudere.
4: Ma quando abbiamo a che fare con problemi in questa dimensione, come quello di Priolo, bisogna fare grandi interventi di bonifica.

0: bellissimo.
1: Minchia, chiudo la bacchetta.
2: Minchia, hai sentito?
3: Sì, sì.
2: Porca vacca, che vedeva te che con la mano sulla gola.
4: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
0: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.
2: And will now concentrate on clearing his name. The outbreak has coincided with growing popular disenchantment with the behaviour of France's political elite.
3: Last week, French EU Commissioner Edith Cresson was singled out for special criticism
2: in a damning report of mismanagement within the Brussels-based Commission. French President Jacques.

0: stati colpiti alcuni quartieri di Belgrado, lo conferma l'agenzia Tanyug, il quartiere di Avala a nord ed altri a sud e a sud-est. La televisione di Stato ha mostrato molte immagini di danni proprio qui in città e di le immagini della distruzione di alcune abitazioni di un centro profughi serbi della Craina colpito nella zona di Pristina ed infine i danni subiti da una scuola e di un ospedale, scusate ma è la stanchezza, a Niš. Comunque la Serbia sta vivendo questa seconda giornata di guerra senza apparenze di panico e conserva quel minimo di normalità possibile, tenendo conto che le scuole sono chiuse, le banche sono chiuse, gli uffici postali sono chiusi, la benzina non c'è, è un prodotto strategico e ci sono anche difficoltà per i rifornimenti alimentari a causa appunto di questi continui allarmi aerei. Noi abbiamo cercato di dare informazione dall'una e dall'altra parte. Io vi assicuro che frequento i guerriglieri dell'UCK, sono rispettato da loro, vado in Albania, incontro clandestinamente i capi dell'UCK, li incontravo quando ancora pochi sapevano che erano capi dell'UCK e credo di riuscire a restare qua perché adotto un meccanismo, adotta l'Italia io credo, un meccanismo di sostanziale onestà. L'Italia è potenza leader, cioè comunque sicuramente è stato di riferimento in Albania, anche se con qualche equivoco in più, ed è interlocutore credibile qua. Certo, faremo degli errori, forse abbiamo la tradizionale doppiezza, non lo so, avete possibilità di discuterne voi con maggiore cognizione mia, però noi siamo credibili perché cogliamo che delle ragioni rispetto alla questione che pongono i serbi ci sono delle ragioni di fondo e l'abbiamo anche detta. Una delle contraddizioni che emerge, le risposte che ti danno i serbi per strada, e io non sto facendo lo filo serbo perché rispetto ai massacri che abbiamo visto, l'abbiamo sempre denunciato e spesso e volentieri la stampa italiana per prima, i colleghi della carta stampata cacciati via dal Kosovo, non ci siamo mai fermati, usiamo pochi aggettivi e molti fatti. Noi abbiamo denunciato questo, ma comunque l'applicazione delle regole di Dayton, dei confini consacrati nell'Ottocento, disegnati con il sigaro dei grandi della terra, forse non reggono più. Allora se regge Dayton e teniamo in piedi una Bosnia regolata su certi confini che stanno in piedi con la colla, sta crollando la Bosnia, i serbi ti chiedono. Allora abbiamo dovuto fare i profughi dalla Craina, per carità, serbi aggressori e lo sappiamo, abbiamo dovuto uscire dalla Slavonia, allora inviolabilità dei confini, questo principio vale o non vale? Dopodiché c'è il problema dell'applicazione delle regole della democrazia in questo paese, che è un discorso assolutamente aperto.
1: Ringrazio Remondino perché facciamo fatica a comprenderlo, se ci saranno notizie le darò la parola.
2: Mentre continuano le bombe in alto su Belgrado, le forze serbe distruggono i villaggi del Kosovo, manifestazioni contro la guerra in tutto il mondo, a Milano, migliaia di studenti sfilano. La tragedia del traforo di...
3: Si vede? 0338 72 03 425.
4: Okay.

0: come non detto?
1: Sta dentro i prodotti
0: analisi. Ho registrato questi prodotti analisi. Radio Cybernet, centro sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
1: Non siamo a figlio, ma c'è tu sei?
2: Ma come?
1: Allora, praticamente qui a Napoli si sta portando avanti un progetto assieme al CIS che riguarda
3: assieme alla
1: di cooperazione internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative praticamente tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'Auro, e quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare anche noi questo progetto all'interno dell'Auro, e se si potevano organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla stessa, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questi, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente. Comunque.
0: Ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, dobbiamo un secondo, suppongo.
4: Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
5: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti joinano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.
4: È quello, una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
5: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un'altra, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea ed è veramente una cosa poco importante rispetto all'amicizia tra gli utenti.
0: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
5: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una internet 2 per le elite che funzioni su larga banda, eccetera. IRC finché collegava solo le università probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi che anche i quattordicenni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano come si dice per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano: nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale e quindi parecchi utenti che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
0: Quindi diciamo un canale cyber che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
5: Certo.
2: Allora, non è che la pensare, Mario.

0: Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso, e beh, questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni. Scusi, sa mica cosa è successo per Radio Cybernet? Un incidente di notte, cosa è successo?
1: Cosa fuoco?
0: Ma di notte, di giorno? Incredibile. Grazie. Così, sa qualcosa di cosa è successo per Radio Cybernet? Quando è successo di notte, ieri, oggi? Ah, è tanto. Grazie.
2: E allora, vieni se vediamo sabato sera, fine agosto, 28 agosto, comunque è sabato, l'ultimo sabato del mese di agosto. Io apro la porta di casa mia, dove esercito la condizione di pranzo, mi costituisco, e vedo che a bloccarmi l'ingresso c'è una macchina, una Station Wagon blu. Chiedo informazioni di chi fosse questa Station Wagon blu, e mi viene risposto da una struttura colombiana che lavora abusivamente vicino alla mia abitazione, che sembra che i proprietari fossero dei poliziotti o dei carabinieri, non mi sta dicendo, comunque qualcuno che abbia a che fare con la legge in quanto usato le testimonianze, e che in realtà fossero lì per motivi di lavoro. Chiaramente la cosa mi nervosisce, perché sembrava strano che chiunque potesse fare un intervento investigativo che potesse cambiare gli altri e procurarsi un posto di parcheggio anche, cioè bloccando l'uscita di una casa e vedendo la controlla di entrare e uscire di casa. Comunque comincio a guardarmi a destra, a sinistra, per vedere che sono queste persone, e vedo che all'angolo della strada dove io ho l'abitazione una prostituta di origine colombiana sta affacciata al patrone, e mi faccio segno e gli dico: se il proprietario di quella macchina è per caso questo proprietario, e lei mi dice: quando scendono queste persone, io ho avuto modo da fare scarcerando, lo faccio quasi sempre. Mi rivolgo loro e dico: scusate, ma questa macchina qui non dovrebbe starci, io devo lavorare. E questi mi rispondono che stavano lavorando anche loro, nel senso di lei, dico: siete puntati anche voi? E fanno: no, che ho zitto, noi siamo della polizia, stiamo facendo delle stragi, anzi, più di questa volta. A questo punto io la cosa mi sospettisce di tanto, anche perché sì, molte volte abbiamo subito abusi da parte della polizia, dei carabinieri, della mia, di questi. Queste persone che vengono predisposte a fare dei controlli e un po' ciò che fanno e cerco di avvicinarmi a lei e quindi dicono che sono la prostituta, che risponde che questi si sono presi e gli ha detto che erano dei poliziotti che appartenevano alla figlia di droga, ma che in realtà era una figlia lei, perché pretendevano tutti gli effetti scopare gratuitamente, e che in ogni caso lei non avrebbe accettato così giudicato, e che si erano fermati con un'altra prostituta e che avevano scopato tutti, almeno due dei tre. A quel punto io abbiamo il centro d'ordine, non chiamo più la polizia ma chiamo i carabinieri, e gli dico a loro che di avvicinare, perché ci sono delle persone che si spacciano in corruzione, chiaramente facendosi forte del fatto che queste persone straniere difficilmente riescono a capire un tessino, se è vero, se è finto, se è della polizia o della strana, possono aver creato una mutazione e aver chiesto delle prestazioni gratuite, non avendo titolo. In ogni caso non avrebbero potuto avere. Carabinieri vengono, fanno questa accensione. La cosa che mi stupisce di più è quando davanti a un carabiniere il giorno seguente, che le stesse persone, visto che effettivamente appartenevano a un'arma, a questo punto non so se appartenevano all'arma dei carabinieri, a questo punto penso che siano andati, mi hanno tentato di dirmi che quando scendevano a casa mia avessero aperto la porta di Martino, dovevano avvisare i carabinieri perché la prossima volta la cosa non è finita così. Io ho rinvito soprattutto i carabinieri, i lupi, che sono passati, hanno avuto la ricoperta da questa prostituta, che questi hanno fatto anche queste minacce, ma comunque dopo 3 giorni mi vedo precipitare a casa mia 7-8 carabinieri borghesi, possiamo entrare? Dico, prego, desiderate, se tu sei possiamo vedere casa tua, dico, ma avete un'altra idea? No, perché si è andato a fare così un'ispezione, un controllo. Bene, loro sapevano che dentro la mia abitazione, l'esercito, avevo una telecamera montata.
3: Questa telecamera?
2: Sì, perché uno di questi carabinieri che è detenuto in questa perquisizione era anche una persona che era con me, per lo meno, che aveva abusato di me, aveva chiesto una prestazione. L'altro non protesto, mi sento io, e mi chiese pure di spegnere le telecamere se fosse in azione. E così mi fa pensare che a questo punto loro fossero già conoscenti del fatto. Comunque, loro ci sono per la casa, io a un certo punto proprio la parola di coloro, scusate, cosa state cercando? Se state cercando qualcosa, ditemi che non posso fare. Se c'è, se non c'è, non ve lo do, visto che non è una presa. Me l'ha ricordato tutto. E mi porta aperto dentro il gambo, controllo da tutto, alla fine trovo una telecamera smontata in un angolo, vedete che cosa è smontato, che cosa c'è in questo. Dico, io che faccio sesso? Ma tu che fai sesso con chi? Io che faccio sesso con altre persone. Ma queste persone lo sapevano? Dico, no, ma io sono a casa mia. Io prevedo che ognuno di noi potrebbe nel proprio domicilio anche a tutela della propria vita, perché io faccio una professione per la quale potrebbero anche trovare uno scortato sul mezzo. È l'unica cosa che potrebbe difendere, insomma, è anche la ricerca di tutte le colpevoli per la professione della telecamera, che faccia vedere effettivamente cosa è successo. Ma comunque lasciamo perdere questo. Forse ho fatto anche uno sbaglio, forse ho fatto una violazione di privacy. Forse ho omesso alle persone che sono state riprese quello che stava succedendo, però molte volte non si poteva fare, perché molte delle persone che non sono quelle che sono state scritte sul giornale, quando c'è un articolo 5, confessionisti, eccetera, di qualcosa, ma che sì, forse penso che come sa già non ci sono.

quella vita in campagna. Ho subito il 2000 accusi, anche la creatura è legata con un provvedimento che era magistrato, quindi era tutto molto virtuoso. Ma sono stato invitato regolarmente come si fa, non mi hanno fatto mai chiamare il numero di consegna, ma sono stato fotografato, ho creato un documento. Fotografato e prese le mie notte per imprese di consulto, io ho tutti i documenti che avevo fatto con l'altro caso, per discutere il tempo, tutto quello che loro fossero, mi pretenderebbero per me le fotografie mie, per cui non sono cicatestino, il documentario è arrivato a Trapani, non si sa come, non si stanno identificando. Comunque adesso non ho ricevuto nessuna denuncia, perché le uniche che sono denunciate sono quelle. Coloro i quali non possono denunciare quando hanno messo loro stesso in famoso reato. Perché io quando mi sono dichiarato omosessuale sono stato informato di coloro i quali appartengono a una comunità che non possono avere rapporti con i suoi, e ancor meno rapporti di coloro che si sono stati, e ancor meno quando si lasciano scolarizzare anche i chiedenti corpi. Però a questo punto l'opinione pubblica dovrebbe essere informata anche di questo, no? In realtà chi dovrebbe tutelarci e chi si fa forte, e chi per tanto tempo ha rincorso omosessuale tra le vite per le strade, creando le vie per le parrucche, fotografando le muri, fotografando le tutte le posizioni, abitandoli come omosessuali, invece secondo noi no. Cos'è questo? Ma in realtà c'è esistente di film, questi film dovevo mettere in consegna adesso per sono di tempi, non ci sono i pretesti, cioè non ci sono state denunce, hanno cercato pure di adattare i volti di tipo che non si è mai fatto di tanto, sono avvisati da momenti che non sono venuti. Questi film li ho fatti anche così, ho capito il dimezzo, per dimostrare in effetti quello che praticamente la gente vende, perché arrivare con un denuncio, per essere cercato di capire di più, non avete di meno dotato, ma da loro avete molto dotato. Di uomini, né arrangiato, né rapido, comunque, ed era nato così come gioco. La cosa che mi rammarica di più è che loro dissi che prima di fare queste riprese chiesi a un ispettore di polizia se era illegale quello che stavo facendo io. L'ispettore mi disse che nel mio domicilio avrei potuto fare quello che volevo, e tutto questo è verbale, sì, con nome e cognome dell'ispettore di polizia, poi chiesi questa notizia se era possibile. E mi rispose che non era, e questo ispettore aveva già visto questi film, e aveva visto anche colleghi suoi prenderla nel fumo. Per cui non dico bugie, in realtà. Comunque, la situazione è questa. Siamo a poche ore dalle consegne di del Mazzotto, io appunto considero che sia un Mazzotto, non un segreto, qualcosa che si è tolta. Tra l'altro anche scritto sul verbale, quello che non era io è che il magistrato non stia agendo d'ufficio contro i carabinieri, perché nella loro relazione di sequenza non è che hanno detto siamo andati a casa di questo travestito perché sapevamo che c'erano delle armi, no, siamo andati perché ci hanno detto che c'era una telecamera. E allora perché non sono andati prima a cercarsi il magistrato di turno a chiedere un'autorizzazione per entrare a casa mia? E la magistratura perché non sta agendo d'ufficio? Perché la magistratura sicuramente una mano da palazzo, perché abbiamo una faccia da copertina e creativo assolutamente impressionante, che chi non è stato identificato dai carabinieri è stato identificato da questo magistrato. E a questo punto mi viene consegnato oggi, qui non ho utilizzato un nuovo atto, dove mi si dice che io ho ceduto, ho sfacciato, droga. E che la cosa si evince da queste cassette è che per questo motivo trattengono le cassette. A questo punto non è più un problema di trattenere le cassette fino a quando qualcuno non possa presentare entro in una stagione una presa, ma è un problema di indagini che possono durare anche 5 anni. In questi 5 anni loro, il magistrato, autorizza chiunque a poter presentarci, rivedere, non rivedere, ritirare queste cassette. Ho capito che vogliono fare sparire, che possono fare sparire.
apparire, avrebbero fatto più bella figura se mi avrebbero detto: guardi, facciamo una cosa, bruciamoli insieme, nessuno sa nulla, anziché continuare a mangiare l'infamità una persona che non ha mai fatto questo, non ho mai spacciato, non ho mai fatto uso di droghe, lo sa che dimostrando oggetti, analisi e varie analisi per tutte, penso che possono riservare anche a fare il tempo dietro, vedremo quanto tempo o se ho mai fatto uso di droghe. E comunque in ogni caso questo è tutto molto pericoloso, è il motivo per il quale non vogliono riconsegnare. Le indagini saranno lunghissime, alla fine tutto sarà chiuso perché è archiviato, perché non ci sono elementi di scoprimento, però potrebbe uscire. Io un primo tempo avevo pensato di essere tranquillo, di non fare nulla, di dire: ma bene, dai, diciamo che tutto sommato è gente che lavora, no? È gente che commette abusi, in gioco, sono pochi quelli che conoscono, sono pochi. E i pochi onesti, alla fine, sono costretti e obbligati a vedersi quelli disonesti per così. E niente. Mi auguro che questo diventi un canale nazionale, perché io sto avendo un tempo di riuscire a chiamarlo, no? E magari di regalare un promo con queste, con le raccantolette e avventure di Sandra, con le raccantolette. Sandra è il genere delle luci, no? Nessuno le responsabilità di quando si dice.

0: veramente la moglie.
1: Sì. Certo, anche se partisse sarebbe una bella cosa però, eh? Questa cazzo di macchina.
2: Partita, sento.
1: Ah, sì, sì, è partita. Io quanto l'ho preso? 35.
3: Ciao Carlo.
1: Scusa, il lavoro.
2: Alla fine.
1: Come? Sì, infatti.
2: Capito.
1: Buono, così un po' di sarebbe mettere della polvetta, non... solite cose.
2: Sì, alla fine. Vabbè, perché non è scartato il programma, capito? Dovrebbe essere scartato il programma.
1: Ma appunto perché sei scartato il
2: programma?
1: Ah, ci offri il caffè tutta la settimana, va bene, giusto?
3: No! Ok!
1: Un tè va bene, è uguale, io posso bere con te. Qua però potevate fare lo spotlight del tre.
2: Oh, io non ho accesso, che poi io non ho manco l'accesso di scarpa.
1: Allora, io non è un uomo minchia. Ma che fai?
2: Dammi, dai, ci arriviamo, io devo andare a casa dove devo stare io.
1: Ah, va bene.
4: Ah, Daniele, non lo dici?
1: No. Il cavo l'hai preso tu? Ah, ok. Lì ci stanno, c'è un manualetto e driver. Figurati. Così finalmente me la sono tolta che l'avevo presa.
3: Doveva venire per forza da me sta scheda.
1: Da qualche macchina Windows per forza.
4: L'hai chiuso prima. Cosa ti intendo?
3: Sì.
1: Il?
3: Lì.
4: La facciamo?
3: Sì.
1: Ma che cosa?
3: Lavoro. Il lavoro di mettere
4: il telefono.
1: Ma chi è che ha chiuso?
4: Ah,
1: l'hai chiuso di là?
4: Ha chiuso il tetto.
1: Ah, il tetto. Oh, famo.
4: Perfetto, questa la leva.
1: Ah, bene.
3: Vorrei prendere una piccolina,
1: più piccola.
3: Due,
1: e qua fare. Ma non ha una dimensione standard.
3: Cioè, volendo così, c'è più spazio, che io devo dargli anche per l'entrata, dobbiamo fare il diverso. Ancora non è completo, fallo.
1: Allora è inutile che c'è adesso.
3: Stupido, no. Guarda che c'è, che la si chiude la povera.
1: Beh, l'estate può andare bene.
4: Ma sono pareti questa cosa, non è vero.
1: Perché dentro di tutti la c'è, alla fine.
3: Infatti noi dobbiamo fare la cosa. Se non stava bene anche qua dentro.
2: Qua dentro il discorso che tu sai per il cuore.
1: Scusa, inizia con un computer.
2: Ma tre macchine basta.
1: Ma basta uno, anche uno o due. C'è quella.
3: Due perché se vengo io.
1: Ma quella è in prova o l'avete presa?
3: No, quella non è no. È per noleggiare.
1: Ah, in leasing, noleggiare.
3: Quello che vendo dentro.
1: Ah, ok.
4: Sono solo i punti.
3: Sì, però.
2: Comunque cercheremo di farlo il più semplice possibile con le schede così come questa. Vediamo di poter notare che quando uno dice c'è tuo padre, quando prende la scheda e si naviga. Fine.
3: Ma a te chi te, aspetta, a te chi te li dà?
4: Quali compro? Le compro.
3: Non lo posso fare adesso.
1: Ma cosa?
4: Chi me le dà queste cose?
3: Aspetta, aspetta.
4: Tu di chi me le dà queste cose? Le
3: compro. C'è la macchina.
4: La compro.
1: La macchina la prendiamo noi.
4: Sono di me della ditta, li compro, io lo compro, li ingrosso, tu compri la merce qua, ragazzi, io compro la merce mia. È un lavoro che sto facendo. Poi te lo do, tu non paghi niente, non paghi niente, me dai metà.
3: Io nel senso, se tu realizzavi, tipo, una cosa tipo un monitor, fai un
1: una cosa del genere. Perfetto. E infatti ci stiamo lavorando su questa cosa.
4: Ma questo sto facendo il discorso.
3: Un gabinetto lì e c'è il computer.
4: Ma quello che sto dicendo il discorso.
1: Infatti io stavo pensando che una cosa del genere, già pensata.
4: Ma un punto internet non lo puoi fare col touchscreen.
1: Ma cosa schiera ci vuole?
3: A livello
4: della scheda.
3: Fai una scatola, questa c'è una scheda che mi dato come questo. Di davanti ci piace un monitor LCD. Che la scheda chiude. Però se si fai un tuo gabinetto.
1: Cioè, è anche meglio perché la birra sì, è di metallo,
3: quello di diamante. Sì, sì, sì, anche questo lo devi conservare. Porta la scheda in solo dove qua, si riesce solo la di tasse.
4: Ma per qua? Io secondo me due macchine e il server che gestisce la cosa. Basta, veniamo, le salviamo, le montiamo e tutte cose. E poi ho detto, noi non ci mettiamo l'assistenza, i computer, la cosa, tu qua c'è il server e le altre spese. Dentro di metà tu e metà.
3: Per esempio oggi mi ha trovato il contratto.
4: Cioè, penso sia ottima questa cosa, no?
3: Sì.
4: Tu non riesci a dire, a meno che paghi la DSL e ti viene.
3: No, ma che cazzo c'è la DSL della pago? Ma ti dite, mi sta mandando l'altra linea. Ci abbiamo un'ulteriore linea da collegare praticamente a questa parte, ma non c'è il caso.
4: Volevo fare una cosa sulla testa, nel
3: modo come questa.
4: Veniva semplicissimo, che se tu non ci sei, tuo padre vende. Che tanto resta, non esce una lira. E bisogna vedere che se è una prova che stiamo vedendo, se è frutta. Se è frutta, dici, oh, mi è andato bene, abbiamo fatto quest'anno, questo mese tanto.
1: Morta la batteria.
3: Per questo che sto dicendo a te, se tu ti costruisci un tuo cosa, come ti ricordi il bidone, il tonno?
1: Porco Dio, mi si è sminchiata la batteria.
3: Costruire un pezzo di cosa rotondo, sto salendo, diciamo. E diciamo come ci vuole però. Costruisci, come loro hanno costruito questo bidone, se lo sono fatti fare, non vi hanno un computer, un PC da dentro, un taxi stile, se lo fate il brevetto. Loro hanno il brevetto. Quello che ti voglio dire a te, se tu ti hai visto una cosa che c'è può essere un computer, c'è questa macchina qua, la fai vedere, dice che si presenta bene, non occupa spazio.
4: Sì, ma forse tu non hai capito la logica di fare questa cosa, bisogna di qualcuno per testare, stavo facendo in testa, ma no. E quindi ho scelto te, è questo che ti sto dicendo. Ma io ho scelto, allora, se fa bene,
1: grazie di Dio. Beh, stiamo andando?
4: Mi dico queste cose.
1: Ciao, ciao. Ora vediamo fin dove prende. Senti, dobbiamo progettare questa cosa. Io stavo pensando anche questo. Guarda che fare la struttura in metallo.
2: Scusa, lo scordo. Quando l'ha chiesto, quando ha detto per il lavoro, mi è sembrato brutto chiedere.
4: Se l'è stata da lui.
1: Sì, no, c'hai ragione. Ah, vero, noi siamo con la macchina. Pazzesco, io sto ancora streamando. Un po' streamato.
2: A quanto l'hai preso? Tu non l'hai presa a 35, l'hai presa a 20.
1: Io peso sui 30. 20. Considerata la... Considerata
2: 26. Mi ricordo una cosa,
4: considerate le spese di spedizione, sì.
2: Fanno 5 euro in più, sì.
4: Sbattimento per prendere,
2: infatti 40 euro tutti.
1: Va bene, la trasmissione finisce qua dal bar dello sport, ci ribecchiamo tra poco dal Poetry.
2: E vaffanculo.
1: Vaffanculo Jaromir, vaffanculo.
0: cioè siamo siamo ancora in rete, pazzesco, ancora in rete sono.
5: Torno a fare il video, no?
6: Inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

io risponderò a queste domande. E quindi così. Allora, cos'è Radio Cybernet? Che domanda del cazzo. Comunque, Radio Cybernet è una radio libera in rete, una radio in streaming. Che domanda è, insomma, cos'è Radio Cybernet? È una radio, è un po' come una radio libera anni 70, dove attualmente, dove non c'è palinsesto, dove viene mandata musica, dove ci sono spesso ci sono delle trasmissioni a tema, dove si fa improvvisazione, dove si suona dal vivo, dove si recitano testi e poesie estemporanee, un po' di tutto. Morirò. Quindi che cazzo vuoi che sia Radio Cybernet? Lo sai benissimo cos'è. Scrivilo tu che cos'è Radio Cybernet. Come nasce Radio Cybernet? E qui devo leggere un'intervista ad Alessandro Ludovico che mi fece per la rivista Neural e che ti manderò perché è materiale che ti può servire. Beh, era l'estate del 97 e eravamo io e Chiuz che giravamo per le campagne di Buscemi, eravamo al castello di Buscemi e guardavamo un paesaggio stupendo e avevamo questa rivista in macchina, era Wired Magazine, e Wired aveva un trafiletto dove parlava di una nuova tecnologia che si chiamava Real Audio e diceva che era nato questo programmino che tutti potevano scaricare e poi con il Real Player si potevano ascoltare gli streaming. E così abbiamo fatto praticamente, abbiamo scaricato questo programmino e abbiamo messo su una piccola trasmissione di prova per ridere per i nostri amici del canale Cybernet. E questa trasmissione è piaciuta, quindi poi ne è seguita un'altra, poi un'altra ancora, eccetera. E così. E all'inizio le trasmissioni prendevano in giro lo stile impostato classico delle radio di Stato, Radio Rai, quindi gli speaker che parlano con la voce, trasmettiamo adesso questa gran coppola di minchia e, e con gli stacchi precisi, con le musichette, con gli effetti sonori, eccetera, il telegiornale, la previsione del tempo. Poi c'è stata ovviamente un'evoluzione, siamo passati a trasmissioni, queste sempre trasmissioni in differita, siamo passati a montare delle trasmissioni un po' più libere, col montaggio un po' più strano, azzardato, miscelando audio da film, per esempio come in alcune puntate sulla guerra in Jugoslavia, oppure le puntate registrate al Festival del Cinema di Palermo, dove abbiamo fatto interviste, dove abbiamo evitato coscienziosamente di intervistare qualsiasi personaggio famoso e anzi scappavamo col microfono via non appena trovavamo di fronte a noi qualche personaggio famoso da intervistare e andavamo a intervistare, che ne so, le persone che non c'entravano un cacchio col festival. Quindi un lavoro un po' strano, abbiamo fatto registrazione dentro i cessi chimici e cose così. Questo per quanto riguarda le puntate montate, diciamo, le puntate registrate per delle cose particolari. Non so come dirtelo perché sto un po' andando a braccio. Le registrazioni praticamente avvenivano così, noi registravamo in presa diretta la puntata, questo con Qt, ma l'ho fatto anche da solo praticamente, con un registratore, con il tasto pausa mi fermavo quando praticamente finiva il pezzo che dovevo registrare. Quindi era un montaggio in tempo reale, diciamo, montato in camera si direbbe, con il cinema. Ovviamente durante questo montaggio in camera io inserivo in diretta gli effetti sonori, per cui mentre parlavo premevo il tasto per mandare le varie colonne sonore, gli effetti sonori, eccetera. Così ottenevo un nastro, circa 16 nastri audio con queste puntate registrate, sono gli originali, diciamo. Dopodiché questi nastri venivano successivamente campionati e ritagliati in modo da correggere i vari errori.

come club di appassionati, ma che si è subito aperto al pubblico offrendo servizi che altri come le università non offrono o offrono male, in quanto basati su software proprietario e su logiche che praticamente impediscono agli studenti di usufruire dei laboratori, come laboratori aperti durante le ore di lezione e cazzate del genere. Vabbè, lo sai benissimo perché sei stato studente anche tu, quindi è inutile che ti dico cos'è il Freaknet, perché essendone parte lo sai anche tu, quindi non rompere i coglioni con queste domande del cazzo. Che rapporti ci sono tra le disabili e il Freaknet? Beh, i rapporti sono a volte incidentali e a volte no, nel senso che spesso io faccio trasmissioni dal Freaknet Media Lab, quindi sono lì e faccio la trasmissione, però nel frattempo mi occupo di cose del Freaknet. Il rapporto esiste perché io sono membro e fondatore del Freaknet di Radio Cyber, quindi è ovvio che esiste un rapporto. Porco Dio! A volte però questi rapporti diventano un po' più stretti e collaborativi, nel senso quando c'è da fare qualche trasmissione a tema per eventi organizzati dal Freaknet, allora Radio Cybernet nella mia persona si presta a streamare, diciamo, questi eventi come dibattiti, convegni, seminari, cose di questo tipo qua. Cioè alla fine è una stronzata, perché io sono lì, io devo streamare, ok, streamo come Radio Cybernet, anche se sto facendo una cosa del Freaknet. Sono la stessa persona, che cazzo di rapporto vuoi che ci sia, insomma. Cos'è per te l'hack meeting e come si inserisce Radio Cybernet in questo contesto? E che cazzo, ancora domanda del cazzo. Vabbè, l'hack meeting lo sappiamo benissimo che cos'è, c'è un manifesto. C'è un manifesto dell'hack meeting che spiega benissimo che cos'è un hack meeting, e io ti direi leggiti quello e vaffanculo. Cioè non mi rompere il cazzo con queste domande, porco Dio. Allora, l'hack meeting è un bel evento, è un evento in cui chiunque abbia un po' di creatività riguardo alla tecnologia, ma non solo, può venire e dare il suo, e fare delle cose, divertirsi, e poi è bello perché si conoscono le persone con cui parli da tanto tempo, si rincontrano gli amici, vaffanculo insomma. Radio Cybernet ha trasmesso tutti gli hack meeting dal 98 fino a oggi, per cui ecco qual è il rapporto, come si inserisce Radio Cybernet nel contesto hack meeting. Radio Cybernet è, diciamo, la parte radiofonica dell'hack meeting, cioè uno arriva, si collega e sente cosa succede all'hack meeting, oppure sente almeno una parte, perché noi non possiamo essere onnipresenti, quindi vaffanculo. Qual è stato per te l'evento e gli eventi più significativi trasmessi a Radio Cybernet? Se vuoi ricordane qualcuno nel dettaglio. Beh, nel dettaglio, dunque, eventi significativi, vediamo un po'. Fammi pensare, che cazzo abbiamo trasmesso? Beh, abbiamo avuto un paio di AX Night memorabili, in cui veramente abbiamo dato il meglio di noi stessi in quanto a ironia, perché ci sono situazioni in cui vengono fuori battute spontanee, questo per quanto riguarda le trasmissioni in diretta. Situazioni in cui vengono fuori trasmissioni che rimangono memorabili. Come adesso non mi ricordo, il male necessario è il nome della trasmissione, ma ha più cicli, vabbè, vaffanculo. Un'altra trasmissione memorabile è quella relativa, ce n'è stata una relativa alla guerra in Kosovo, dove il montaggio mi piace molto, dove ho inserito pezzi di film e intercettazioni di aerei della NATO prese da un sito della RAI e cose di questo tipo. E poi, beh, poi trasmissione in diretta, mi ricordo memorabile quella di Roma, l'Hacker Meeting di Roma nel 2000, è stata memorabile perché siamo stati ritrasmessi da Radio Onda Rossa a Roma, da una radio libera di Pescara, credo anche a Bologna, e poi da Radio Fro a Linz, per cui abbiamo avuto una diffusione veramente stratosferica. E in quella trasmissione ricordo benissimo un seminario improvvisato sulla tecnologia IPv6 che ha fatto letteralmente piangere da ridere molte persone, me compreso. Vediamo che altre cazzo di domande ci sono, porco Dio. Ritieni che Icecast sia una tecnologia adeguata per lo streaming su internet o presenta limitazioni? No, è una tecnologia adeguata per lo streaming e non presenta limitazioni per gli obiettivi di Radio Siren. Direi proprio di no, va benissimo. Icecast è ok. Gli streaming di Radio Cyber sono in MP3 o Vorbis? Da cosa dipende la scelta da un metodo di compressione rispetto a un altro? Beh, innanzitutto dipende da quanto questo metodo comprime rispetto a un altro. E devo dire che, mi spiace dirlo ma è così, il sistema Real Audio è sempre stato quello che comprimeva di più. Però era proprietario. Appena uscita la possibilità di streamare in MP3, noi abbiamo scelto lo streaming MP3 perché era libero. Poi si è svegliato quella testa di cazzo di Fraunhofer, ha messo il copyright su MP3. Ora MP3 non è più libero e noi dovremmo spostarci pian piano su Oxborvis. Oxborvis è libero, lo sappiamo benissimo, però ancora i programmi per streamare sono pochi e quei pochi che ci sono io manco li conosco, quindi me ne sto fottendo e uso MP3.

a volte alcune registrazioni le convertiamo in Ogsborin bis, ed è una cosa che piano piano faremo. Il nostro archivio contiene tutto bene o male in MP3, tranne qualcosa in Ogsborin bis, per cui questa conversione, se avremo voglia la faremo, se no ce ne sbatteremo le palle. Aggiungi qualcosa se credi possa essere interessante. Bene, io penso che questo possa essere interessante. Credo di aver finito, ciao.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Abbiamo ascoltato questo disco di Zappa che si chiama Ahead of Their Times. Questa pronuncia incerta, comunque chi se ne sbatte. Io comincio ad avere un sonno del Cristo di Dio e quindi, dato che è mezzanotte e mezzo, direi che la trasmissione si chiude qua. Anche perché sinceramente, bah, io sì, resto ancora un po'. Vi faccio sentire un'altra cosa di Zappa, che io stesso conosco molto poco, e la metto giusto così perché io devo ancora lavorare un pochetto. Diciamo che la nostra trasmissione si conclude qua. Trasmettiamo adesso di Zappa Everything is Healing Nicely, album numero 68 della sua carriera, ne ha fatti 71. E buon ascolto e ve la saluto e ve la metto in quel posto là. Oh,
1: penso di sì.
0: streaming di nuovo, siamo nuovamente, questa volta streamiamo in wireless. Arrivo fino al primo piano, in alcune zone. E nella stanza di là pure.
1: È una bella antenna.
0: Il troiaio di là lo possiamo registrare.
1: Ma te ne entrano due di antenne? Io ne ho anche
0: Sì, anche 3 o 4 se Tu ne hai un'altra?
1: Sì.
0: Super Cisco Senao Godamazza? Questa qua?
1: Sì, non lo so.
0: Questa è Orinoco, Orinopoco.
1: Orino poco.
0: E quindi è bello streamare in wireless, con meno fili, insomma, meno fili non direi, però. Oddio.
1: Sì, no, è bello compatto.
0: Sì.
1: Figo, guarda, gli faccio una foto anche così.
0: Ancora, mi hai rotto i coglioni. Dovrei pensare a aggiungere un'antenna tipo, ecco, minchia, mi ha fatto pensare che vorrei ficcare un dipolo qua dentro, sotto questa cosa di pelle. Qui c'è spazio. Mi metto un dipolo, c'è tutto lo spazio che voglio. Invece qua gli volevo incastrare un LED bianco.
2: Ma su solo ci l'occhio è complicato.
0: Per fortuna no, perché se no lui mi massacrava. Buttava giù Instagram, la posta di film. Hai visto che ho spostato la pagina di film via? E anche le residenze mi sa che potrebbe non bastare.
1: No, su Figo regge.
0: Sì, ma in redirect, perché la pagina è sempre su Instagram, c'è il redirect, poi il timeout a un secondo e manda subito su Figo.
1: Fatti un
0: o forse a
1: virtuoso,
0: noi
1: fai
0: fatta
1: qualcosa di
0: mettere in
1: più,
0: culo.
1: fatta mettere in culo.
0: Non so come si fa il virtuoso,
1: Metti tutta
0: ma
1: la
0: forse sia
1: pagina
0: loro
1: home page, non so, trova una soluzione. Ah, il mod reply.
2: Ma sempre a pace poi. Cioè sempre a pace
0: No, forse è a livello di. Devo aspettare che
1: è a
0: gli altri
1: livello di
0: vengano
1: destrozzo, ti
0: indicizzato.
1: fai home page con il tilde slash. Parla con il virtuoso, vedi?
0: Che vuol dire virtuoso?
1: Tipo muse.org, se io lo voglio spostare,
0: Aspetto.print.org.
1: perché poi li può spostare facile. Io ci ho pensato,
0: Quante
1: sai,
0: cose si
1: quello
0: imparano
1: facevo
0: nella vita,
1: questi puntodine.
0: Porcodine. Che fai in giro? Sbaccato. Teniamo un po',
1: Sono
0: un po'
1: fatto
0: di
1: le canne
0: castagna.
1: sul tetto con gli elicotteri.
0: Minchia, ma sul tetto può essere che prende,
1: È
0: andiamo a
1: bellissimo venire in vacanza, questi sono i miei elicotteri, vedono, guarda lo sbarco,
0: porco
1: capito?
0: Dio.
1: Non dimenticarsi che stiamo facendo.
0: Andiamo a vedere se funziona su.
2: Ma io non penso, guarda, ci sono appena stato.
0: Ah, perché
2: Ho
0: c'è
2: una
0: prima il terzo
2: fortuna, devi
0: piano
2: salire
0: e
2: una
0: poi il
2: scala,
0: tetto.
1: morirai salendo quella scala.
0: Ma cazzo di Cristo allora. Ma perché c'è la scala a Pioli?
1: Sì, proprio di quelle arrugginite.
0: Fatemi sentire come vi divertite mentre studio, ma vaffanculo, frocio di merda, testa di cazzo.
1: Ma che cazzo vuoi? Cioè.
0: Allora, barra AR che spamma su tutti i canali Radio Cyber Infatti 24 live.
1: Ah, così proprio lo spam
0: sì.
1: automatico.
0: Eh già.
1: Chi sono gli spam? Intervista o uno spam?
0: Non mi sembra che quest'anno si siano sgamate persone strane qua dentro. Almeno è il primo
1: non
0: giorno,
1: ho visto proprio, sì.
3: I giornalisti non ci stanno pagando proprio.
1: Bene,
3: hai notato?
1: Bene. Io non ci sono andato alla fila, hanno scritto me così alla conferenza stampa. Mai visto.
3: No, ma sai cos'è? Il lancio ANSA che hanno dato.
1: C'è solo quello che voleva fare.
3: Parla benissimo di noi. Perché dice, beh, non sono i cracker che rovinano i siti, che fanno danno, eccetera, ma sono sviluppatori di software, eccetera. Gli esperti di informatica si riuniscono a Genova, appunto. Quindi secondo me noi non facciamo più notizia.
1: Bene, bene.
3: Perché hanno capito che noi non c'entriamo un cazzo e quindi non stanno parlando di noi. Cioè, mi sembra.
2: È una peste che c'è Legal Cagna.
3: Mi sembra diverso dagli anni scorsi. Boh, poi non lo so, magari stasera spareranno le peggio articoli di merda su.
2: No.
3: Sulla maglietta col teschio, sui pirati. Bellissimo.
2: La maglietta col teschio.
3: È fatta apposta. Di...
2: Sì, capire l'allocco piaceva pure a me, però mi ha rotto il cazzo, dai. Cioè, non è meglio.
3: Stiamo stravendendo queste magliette.
2: Ma che cazzo sei?
3: Coglione. Coglione di merda.
1: Oh, ma BBK?
3: BBK ha detto che forse viene.
1: Mi è sembrato di capire.
3: Anche a me.
1: Ma no, c'hai gente che ti ascolta.
3: Buh. Che cazzo me ne frega?
1: Infatti che cazzo te ne frega?
3: Anche il 99. Ma se questo 43 è vero.
1: 45.
3: Però non ho mai capito questo client.
1: Queste persone che stanno sentendo
3: queste stronzate. Display,
1: queste stronzate così che
3: cazzi loro.
1: Diciamo tutto il tempo.
2: Simpatico, bello.
3: Secondo lui ho un giorno 6 ore e 54 minuti di autonomia.
2: Ti
3: è andata via la luce.
2: Con
4: l'opzione messa in su, posso fare. Il bad block se non c'è. Ma scusa, non hai una.
2: Lo installato, forse c'è. Io spero che ci sia.
3: Lo sclero. Ora cominciano gli scleri.
2: Sì.
3: Ah, che bello. Sedersi petando.
2: Già.
3: Mica, il fatto che sono in wireless veramente ne sono molto felice. Mamma, sono tanto felice.
1: Vedi il progresso. Te ne trovo rigiovanito. Sì, ti trovo.
3: Rinfanciullito, vorrei dire.
1: Rinfanciullito, sì.
3: Porco Dio, ma perché mi cade la linea? Autistici di merda. Allora.

0: Che baiare.
1: La baiare di un cane.
2: Porco Dio quanti.
1: Skiller. Skiller. È l'ora di ammazzare il porco.
3: Ma sì,
1: sì, certo.
3: Allora devo, come da manuale, puntare alla giugulare. Che non si vede, ma è così. Dopodiché.
1: Lui è il nostro ammazzaporci ufficiale. Come vedi, il Freaknet guadagna sempre nuovi personaggi, per così dire. L'ammazzaporco. Pazzesco.
2: Sì, lo fa bene.
1: Sì, sì, lo fa benissimo. Togliete i caricabatterie dai telefonini del vostro porco di Dio.
4: Già, state i lì telefonini a merda.
1: Caricarvi le merde dei telefonini. Ma tu il tuo telefonino l'hai gettato nel, nel Danubio?
4: Non l'ho mai avuto.
1: Come no? Tu no. Ce l'avevi?
4: No,
1: io ce ho il tuo avuto, numero. Io ce ho il tuo
4: numero. Ce l'ho avuto per tre mesi.
1: E buttato nel Danubio.
4: No, era prestato.
1: Poi hai avuto il telefonino, quello austriaco usa e getta, che lo puoi usare solo con la scheda austriaca, e io te lo metto lì.
4: Ah, quello usa e getta è vero, sì. Quello è ancora in cassetto, dimenticato. Ah no, mi sa che l'ho dato qualcuno. Sì. Poi c'è uno che mi ha dato Marta.
1: Marta chi? Marta Flavi?
4: È la compagna di
1: Marta McKenzie. No, non conosco. No. Riprova e controlla.
2: Sta passando il battesimo egregiamente.
1: Interessante, la rete sta crollando, porco Dio, porco Dio. Perché la rete va su e giù, porco Cristo? A me girano troppo i coglioni.
4: A me non mi presentiate ciclo. Ma adesso si chiama Freaknet, quello era il mio.
1: No, il tuo è stato messo da parte.
4: Dove?
1: Perché il tuo non fa il bridging che fa questo vetro di Elibus. Non lo so, l'avremo spento. Quello di Elibus praticamente va in bridging e io sto usando lo stesso IP che usavo come ero cablato. Quindi grandi sborrazze, capisci? Fa in bridging totale e completo.
4: Sì, ma io non lo prendo perché.
1: Mettigli le 6 CD Freaknet. Che cosa hai usato? Lui config. Puoi usare sti nomi del cazzo? Porco Dio. Ma SU meno no, mi raccomando. Ogni volta scrivi 40.000 volte sudo del porco Dio.
4: Sudo?
1: Ho visto.
4: Sudo.
1: Che c'è da sudare ogni volta così.
4: Cioè, l'avete visto?
1: Non Ciao. So come no, sia fatto. Non... Era lì dentro nella...
4: Nel casettino?
1: Sì.
4: C'è stato per un po'.
1: C'è stato per un po', diciamo per X minuti.
4: Io il mio funziona solo col mio. Non riesco a usare quello di altri.
1: Bene, Radio Cybernet è qui. Siamo seduti fuori dalla nostra stanza in meno fili wireless. Fili meno,
4: ma c'è il HCP quello.
1: La gente passa e ci bestemmia.
5: Posso disturbare un attimo?
1: Oh, che allora. Disturbo pazzesco! Mi sento tremendamente disturbato.
5: Allora, configurato mi manca da dargli l'SSID, però non sono più capace. Allora, velocemente. Ho provato a fare il WConfig VLAN 1, ma
1: così lunga?
5: Così al volo.
1: Ma è WConfig, allora, lo prende?
5: VLAN 0, questa va tutta configurata. Questa qua VLAN 1 che questa qua. Mi manca da dargli il
1: lo stesso, il WConfig VLAN 1 SSID, nome del
5: non me lo accetta perché mi serve.
1: A meno che, ma tu hai i VLAN non hanno
5: VLAN, esatto,
1: i VPRIV Circolab.
4: Non lo vedo da qui.
1: Cazzo hai contro
5: Circolab? Da qua dici
4: non la vedo da qua.
5: Che cosa?
1: Certo, hai l'antenna fecal. Come vuoi vederla da qua? Con questa infatti. Forse la vedi.
5: Cazzo!
1: Cazzo! Probabilmente la vedo, sì. C'è un'antenna esterna.
5: La vedi, vedi?
1: Se ne ho 200 milliwatt, non so se mi spiego.
5: Ci vedi?
1: E non lo so, io adesso sono agganciato a noi perché sto streamando in diretta Radio Cybernet.
5: Sì, infatti l'ho sentito, va bene.
1: Ah, si sente su? Ah, bene, bene.
5: tranquillamente, anzi,
1: e... qua. Non lo so, proviamo il prova lì, shiftiamo così si siede anche lui.
4: No, shift left.
5: Shift left.
1: Facciamo quattro prove.
5: No, perché io allora io sono riuscito a configurare la cosa. Aspetta.
1: Non è i VPRIV?
5: No, è le, io ho usato le VLAN. Devo usare le VLAN, devo usare per questa qua. Però sembrerebbe che accetta i comandi di VLAN, perché se io faccio VLAN CFG show device.
4: Ma ti dà il DHCP questo nuovo di Airbus?
1: Ma che me ne fotte il DHCP?
4: Non te lo dà.
1: No, io non ho bisogno, non è lui che mi assegna gli IP, lui fa da bridge. Quindi io prendo gli IP della rete ACMeeting, capito? Non siamo più su una sottorete. Siamo nella rete che è ACMeeting. Quindi è così che deve funzionare un cazzo di access point.
4: Certo.
1: Giusto?
5: No, sì.
1: Allora ti vedo dispiaciuto.
4: Sì, no, ho fatto così per due ore il DHCP umano e non ho un IP.
5: Ma come?
1: Non l'hai pensato a segnare un IP?
4: No. Oddio mio.
5: Allora, vedi, faccio VLAN CFG show VLAN 1 e lui mi dà tutti i parametri.
1: Ah, io non conosco VLAN CFG. Io praticamente non uso i VLAN.
5: Ah, lui no, allora.
1: No, perché io veramente li trovo inutili, cioè che servono questi VLAN?
5: Se no non riesco a configurarla.
1: Ah, perché la tua scheda la vedono solo i VLAN.
5: Esatto. Esatto, per quello, perché se faccio i VConfig, i VConfig come prima. VLAN 1.
1: Finalmente sono in wireless.
2: Completamente.
1: Sì, sì. Beh, insomma, wireless, guarda quanti fili. Però. Ecco, mi è venuta un'idea, infatti. Voglio incastrare un dipolo qua, togliendo sta cosa di pelle, che si può levare. E un microfono qui sopra, con il filo arrotolato dentro, in modo che posso svolgere e attaccarlo quando mi serve. Sono due bordi di pelle arrotolati.
5: Il famoso legnatile.
1: Sì, sì.
5: Minchia, il famoso legnatile, cazzo. Wow.
1: Finché non mi si rompe.
5: Eh beh, il legno, le tarme, no? Wow. E tu che scheda usi quindi quella lì che il chipset monta il Prism, no? La scheda avrai, la scheda che monta il...
1: Come, scusami?
5: Il chipset della scheda.
1: Credo che sia Prism. Qualcosa.
5: Prism.
1: È una, praticamente una Senao. Anche Senao. Se la, non è marcata Senao, ma è la Senao. L'ho presa su eBay, costa poco su eBay.
5: Sì, circolando, terzo piano.
4: Oh, un IP.
0: I portatili dell'Apple hanno antenna per il wireless integrata alla cornice dello schermo.
1: Ah, ecco, infatti, ecco, potrei fare una cosa del genere. Io posso fare un dipolino.
0: Questi sono applicati pezzo per pezzo.
5: Lo station ID. Dicchi me la vedo perché lui vede il mio MAC address qua. Di 1.27, eccolo qua. Uno riconosce. Dot 11 desidera essere. BSS type. Invece per andare con Kismet, beh, però non bisogna dargli gli IP, questo problema della promiscua, no? Giusto?
1: Scusami.
5: Per non farlo andare, per farlo andare in modo promiscua a usare Kismet, che se voglio anche...
1: Sì, anche se ci sono dei programmini che lo fanno, però Kismet lo manda prima in modalità promiscua e poi si apre Kismet, diciamo.
5: Ah, ok. Forse lo posso reinstallare. Se riesco a toccare non è male, riesco già a raggiungere.
1: Hai capito? Abbiamo beccato.
3: Una domanda.
1: Yes.
3: Dove
1: ciao.
3: Hai preso? Ciao. Io sono Fabio.
1: Io sono Asbesto Gabriele.
3: Dove hai preso quella scheda wireless?
1: Che eBay.
3: eBay. Come si chiama quella scheda wireless?
1: È la. Sono rimasto... È un clone della Senao.
3: Perché le uniche...
1: Si chiama Senao,
3: che
1: però è
3: un Orinoco con l'attacco esterno. Infatti è una.
1: È Senao 200 milliwatt. Una potenza mostruosa, sì, sì, no, è Prism 2.
4: Ah, è Prism 2,
1: sì, sì. 2.5, non mi ricordo. Comunque si chiama Senao, e in realtà questa non è marchiata Senao, ma è la Senao perché è identica.
3: Senti,
1: e costa.
3: Ecco.
1: Io l'ho presa qualche tempo fa, $100, compresa l'espedizione e l'antenna esterna.
3: Questo qua.
1: In Italia la trovi un straforo di soldi.
3: Immagino.
1: Cioè, conviene prendere dagli Stati Uniti.
3: Problemi sull'importazione di dogana o no?
1: No, ma anche se ti caricano una dogana ti potranno caricare 10 euro. Io ho scritto al tipo che me l'ha venduta di scrivere sul pacco che è gift, che non ha valore, che è materiale obsoleto, eccetera. Okay. Che poi è vero perché insomma 11 megabit ormai è obsoleto.
3: Sì.
1: Ci sono le schede a 54, è obsoleta.
3: Vada a spiegare anche la dogana.
1: E beh, oh.
3: Ok, comunque Senao.
1: Sì, sì, sì.
3: Senao oppure...
1: Senao, cerca Senao Wireless.
4: 200.000.
1: Lo possiamo guardare se vuoi. Col miracolo del wireless. Sì, sì, 200.000.
4: A me nemmeno funziona l'accesso.
1: Perché è spento il tuo. Ah, il quello non ti funziona?
4: Ma
1: sai che tu c'hai grossa crisi, caro mio.
4: Con
1: sto cazzo di sistema.
4: Ma che cazzo stai di, voglio? Ma stava funzionando.
6: Il problema è che non mi carica il...
1: Con questo? Minchia. Chi è che ha lo Zaurus col Kismet? Forse Newmark ne sa qualcosa.
6: No, ma è sempre lo stesso problema del Kismet, anche sul portatile è uguale identico. Mi apre il server, cerca pacchetti, chiude. E poi quando vuole aprire l'interfaccia non trova più il server aperto perché è stato chiuso prima.
4: Kismet monitor e poi Kismet.
6: Se scrivi chi?
4: Prima fai Kismet underscore monitor.
1: Sì, da root.
6: Da root. Okay.
1: Poi da utente normale lanci Kismet.
6: Da utente normale, non da root.
1: Credo
4: potresti farlo.
1: Da root no, almeno fa lanciare, credo.
3: Okay.
4: Okay.
3: Non
1: è credo di aver avuto problemi, non mi ricordo. Ah,
6: proviamo su.
1: Sono così, non me lo ricordo.
6: Scusami, tu sei su Linux o FreeBSD?
1: Linux, sì.
6: Con che cosa lo piloti il Prism 2? Con che driver?
1: Quelli del kernel.
6: Quelli Orinoco?
1: Sì, PCMC ACS. Okay. Non lo so, dici quelli Orinoco oppure no?
6: Perché io ho una...
1: Orinoco CS.
3: Sto spiando.
6: Io ho una 401 con Prism 2.
1: Sì, sì, tranquillo.
6: Grazie.
1: Non stavo cercando
3: quella. Sì, ti ringrazio.
6: Sì, con distanza sei il pacemaker e sei in cima.
7: Rimani senza facoltà cellulare.
6: Oh, 0.2.
1: Senao 802.11. E qua spuntano le antenne.
3: E l'attacco antenna qual è? Di solito Orinoco o altro?
1: Sì, sì.
3: Solito Orinoco che
1: sì.
3: È una pippa.
1: Ci sono due versioni, una con l'antenna interna senza connettori.
3: E no, invece il bello è proprio avere le due. Ma le puoi mettere in diversity oppure.
1: Credo che lo faccio in automatico.
6: Spettacolare.
1: Però non hai antenna interna, eh?
3: Ah, non ce l'hai
1: in
3: proprio?
1: In questa no, non c'è proprio. Ah. Anche se in realtà è così sensibile che va tranquilla senza.
3: Cioè, se lo tagli comunque va, se non è una tragedia del segnale.
6: Quanto alla forza del segnale è più proprio.
1: Sì, sì,
6: sì.
3: 200 mm, cioè 3 decibel in più.
6: Sì.
1: Sì, non c'è paragone.
3: Ah no, 3 decibel sono 10.
1: Ah, eccola qua.
3: Vai.
1: 200 mW, long range Wi-Fi 802 PCMC
3: a quanto?
1: Ah, ecco, con due antenna connector, che è quella che
3: sì,
1: chiamano.
3: Sì, quella che ti ho fatto.
1: La chiamano generica, non danno neanche la marca. 57,50.
3: 57,50.
1: Sì, comprano subito, quindi senza...
3: Addirittura, quindi...
1: Senza asta.
3: Bello. Va bene,
1: metti altri $13 dell'antennina. Adesso facciamo quelle più piccole che funzionano pure
3: sì,
1: meglio.
3: Sì, le abbiamo... Sono bellissime.
1: Ci metti in spedizione e siamo lì. Ah, eccola qua.
3: Ed è proprio lei.
1: Sì.
3: La Senao. Ok. Tu hai cercato la Senao...
1: La chiamano Senao, ma come vedi non è marchiata Senao.
3: Sì,
1: no?
3: Vabbè, quello è il rebranding solito.
1: Sì, ho cercato vabbè, Senao.
6: Come si chiama la tua Senao?
1: Stiamo parlando.
3: Ne parlavamo adesso.
1: Ah. Se no, PCMCA, ho cercato.
6: Grazie. Okay.
1: Perfetto. Come si chiama? Senao
4: 200.000.
6: No, è il connettorino dove attacchi l'antenna esterna. Ha un nome da andarlo a cercare.
1: Io MMCX.
8: All'MMCX o è Orinoco? Perché io
1: è quello.
6: Orinoco è il nome di un'altra scheda.
8: No, perché io l'ho cercato, sono andato a prendere degli MCX dalla
1: RIS. Orinoco Lucent MC. Ora vediamo. Tipo, questa è l'antennina.
9: Ci sono delle cose da IPv7 di là, tu te le stai perdendo. Cioè, Kraken sta dicendo cose dell'altro mondo.
1: Cioè?
9: Il demonio lo sta animando.
8: Siamo usciti a posto.
4: Possiamo sentire
6: Kraken. Pazzesco.
8: Io sono uscito a
1: sentire. Andiamo.
9: È pazzesco, devi sentire.
1: È pazzesco. Andiamo. Ma figurati. Vabbè, me ne vado.
10: Il fatto che i file di testo
1: porca puttana, scaricate la batteria con una scheda wireless da 200.000 voglio vedere.
4: Ma non ti chiama nessuno i ping, non scendete nessuno i link.
3: Almeno un cento
10: da
4: Così devo mettere broadcast 172.255.
1: Sì, gli ultimi due.
4: Ah, solo gli ultimi due.
1: Sì.
4: E Netmask?
10: 255.255.00.
1: Ah, grazie.
10: ISS, tu usi
1: ISSI?
10: E ci sei dentro
1: ISSI? Cosa?
10: ISSI? Lui ha detto che si dice ISSI.
1: Chi è? Dammi la Coca-Cola, poi ne riparliamo.
10: Io sì. Ah, a proposito, è entrato Pazzi, mi ha detto, ti cercava, mi ha messo lo stesso. Ha detto, dov'è il testo?
3: Qua.
10: E noi abbiamo risposto un po' meno.
11: Allora, se fai 172, 31, 143, slash westernet, dito,
10: lo trovo. Zucca!
4: Tu sei 160, non c'è?
12: Abbiamo prenduto due suite radio side
1: grandioso,
12: quindi è rimasto solo uno, per cui masterizziamo anche
1: eccola qua,
4: masterizzato un quello.
1: Non riesco a farlo funzionare perché Nightol ha lasciato l'installazione a puttane e io non so masterizzare.
4: Nightol, non ti sistemiamo questo qui così.
10: Prima di tornare, guarda
4: Bastardo.
1: È l'ora dell'isteria. Minchia, prima quante ne ho dette a Jaromir così.
10: Ok.
1: Ciao.
3: Per direttore. Che
10: soprattutto sono d'accordo con te. Ma loro
3: esplisce la scena.
10: Alle certo, se sente un senso. Aspetta, vieni qua.
11: La rosina.
10: Ah, non lo vuoi di Claudio. Guarda che mi sono detto. Vedi un pennarello, vai il pennarello quello che segui. Ciao Daggi. Porco Dio. Non dicono niente.
1: Ma che cos'è questa merda?
10: Carotino.
3: No,
10: meglio la guardia.
3: Però c'è da Dio il visitore.
11: Bene.
4: Sì, dico la banda non c'è, sta uscendo tutto il mondo.
3: Sì, sì, ecco.
11: Per rispondere. No,
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, là è un punto di conversazione, non è elevatissimo.
10: Vabbè, ci racconti il piano.
3: Ma che amico, questa è la misura.
10: Prendiamo cazzi in culo. Tu solo tu.
3: Ma minchia di canale sì.
10: Io, se chi c'è una parola.
12: Forse adesso va, vediamo questa qua. Era romano?
10: No, è venuto un tipo negro. Negro con tre cani, se
4: allora, un nero col manico.
3: Nero col manico!
4: Dice che ti appartenevo!
1: Che cosa? Muse?
10: No,
1: Ecca! Che cosa? Ah, stai dicendo muse?
10: Ecca!
1: Come? Muse?
10: Muse!
1: Cosa hai detto?
10: Jaromir Muse da Intermediation Pod!
1: Diglielo! Jaromir!
4: Un programma di merda!
3: Incomprensione!
10: Me ne fotto!
3: Un frodo rappresentativo.
10: Ma che è? Ma io la vado a montare,
12: vero? Con Buddha direi con Buddha Slam.
3: Minchia, asbesto, lui lo devi vedere in faccia, dopodiché se lo incontri lo uccidi.
1: Ma chi è?
3: Questo qua è un, Wiz? È un webmaster. E installa pure i server della sua azienda. Ha i server a Bari, usa Windows 2000 server e li installa da remoto con VNC.
1: Un grande.
3: Che la morte ha 40 anni in mare per spostare il mouse.
10: Vabbè, se è banda no.
3: Se è in banda un amico, un
4: VNC.
3: VNC. VNC.
10: Noi abbiamo banda.
4: VNC.
3: VNC.
4: Con la V normale.
3: VNC.
4: No, ma manco il LAN va veloce, eh?
3: Il LAN è...
4: Anche c'è, manca 100 mega il mosso scatticcio a casa.
3: Io c'ho pure l'ufficio per spegnere il computer. Ma... Lo incontro da tanto.
8: Comunque la testa.
10: Ma chi è questo? Che canale è il tuo?
3: Stavo cercando di ascoltare pure
8: io. Via
1: la macchina, sto
3: la
1: tua.
8: No.
10: E lui
1: non
10: ce
8: l'ha.
10: La mia non la sua.
3: Sì, sono quelle, però ora
1: non capisco.
10: Please.
1: Allora,
10: prendi la macchina fotografica.
3: Che cazzo la tua? Di tutte e due, vi traduco io.
4: Ma se tu non ce l'hai, può essere solo la sua.
1: No, può essere di qualcun altro che gliel'ha prestata, virgola, porco Dio.
10: Punto esclamativo.
1: Arriva al volo, opla!
3: Posso streamare un'informazione gratuita per tutti? No. Devo pisciare mani secche.
10: Successo quando? Non sono imbracciato.
4: Secondo è merda.
10: Ma tu hai
4: secondo è merda.
10: Non funziona. Cosa non funziona?
4: Secondo.
10: Ricordalo.
4: Non lo so codare.
10: E allora non ci rompere la
4: minchia. Anzi, non so codare.
10: Non ci rompere la minchia, io uso Windows.
4: C'entra Windows.
12: Non sa Windows.
4: Linux lo usano soltanto i coders.
10: Sì, no.
4: Quelli professionisti.
10: No, qua, però
4: quelli che hanno fatto le
10: istruzioni. Hanno vinto le istruzioni. Quando ho fatto una cosa è dovuto solo l'immondizia sul mio mondo.
3: Bello.
4: Vabbè, allora, se quelli che hanno fatto tunnel sono programmatori, anche io lo posso fare se non funziona.
1: E allora?
4: Faccio un printer per stampa dentro.
3: Un fotomodello, guarda, potrei fare sentieri, oppure
10: sentieri di via
3: centro vetrine.
13: potremmo fare il film 100 rapine.
1: 100 rapine?
3: 100 conchiglie. Latrine.
13: Penso la fine per
1: l'accesso
13: diretto alla scheda. Volendo puoi anche mettere. Penso che la dovessi allora
3: la hai ancora tu in registratore, eh?
1: Sì, nel cuore lo porto nel cuore nel cuore
13: la nuova soppopera di canale 5. Che vuol dire?
3: Cosa?
13: Non sento! Dai, sono frocio di merda! Non sento! Ma te la senti?
3: Io quando l'ora che devo con un taglio.
13: Cosa? Il nome 2.6 è bloccato, che è successo?
3: Marco! Marco
1: è solo di questa
3: mia. Il tuo sito è inviato
13: è uscito il nome 2.6.
1: È uscito il?
13: E allora non lo usare perché le cose del nome sono buggate.
1: Il nome?
13: Nome 2.6.
1: Nome?
13: Gnome!
1: Ah, gnome!
3: Gnome!
13: G-N-O-M-E.
1: Gnome! È uscito a gnome! È uscito il gnome! Ma insomma!
3: C'è una cartella in bocca. L'hai tutta dove?
13: Che bello scorreggio militare.
3: No!
1: È silenzioso? Dio mio.
3: Silentissimo.
1: Allora, vediamo un po' se riesco a fare una rassegna stampa.
13: Ah, che odore.
3: Ma sono usciti altri articoli? Ci sono altri articoli in giro? Di analità varie?
1: Articoli.
3: Articoli?
1: Ma ho la batteria davvero scarica? O è per finta? È per finta? No, è proprio scarica.
3: Un pomeriggio che ce l'ho in giro con l'antenna.
1: Dai, un pomeriggio no, però.
3: Urge fuoco, signori! No, non urge, ce l'ho.
1: Allora, no, la sedia stanca non lo so,

0: pensato quello, è i miei microfoni sono ultra sensibili. Vai, telefona.
1: Ah, bravo. Dai, dimmi il numero. 800 8
0: 78123
1: 78
2: 124
1: scusa. Tanto sale fuori. Occupato.
2: Che
1: non c'è 87. Allora la chiamiamo.
3: Telecom Italia, informazione.
1: No, questo è sotto solo l'Arsen, eh.
3: Telecom Italia, informazione gratuita.
1: No, è l'Arsen, l'Arsen.
0: Ci senti tu lì?
1: Eh?
0: Un po' ci senti da lì,
1: no? No, non sento niente, sento da lì. Sento la... Ma qua non sento niente.
4: Benvenuto nel servizio clienti gratuito di Telecom Italia dedicato ai clienti residenziali. E ricordiamo che per i clienti business per
5: e spostarlo di così.
3: Per informazioni su ADSL e ADSL per le altre offerte commerciali.
0: C'è qualche salvaschermo che l'ho cercato?
2: No, questo è quite blank.
0: Però ve l'hai toccato? Si è svegliato.
2: Vabbè, allora tolgo.
0: Ma
2: per 0% mi stai arrivando. Non stanno
0: non è possibile.
2: No, c'è, l'ho messo mai, però non è passato un'ora.

0: però qua lo spegnimento del disco è disattivato anche da BIOS,
1: E allora però non si vede, quindi c'è poco da fare.
0: C'è tutto il resto della gestione energetica, comunque adesso se vediamo un disco vediamo qua. Prova la risorsa del
2: computer.
0: Sto sul computer, l'ha fatto, no? Impostazione, la carica di disabilitato tutto lì. Però lì erano impostati valori alti, quindi non può essere che
2: e dici mai?
0: Messo mai? Sono messo mai?

0: Vabbè, no, adesso.
1: Mi sta suonando qui, la sala di tirare così.
2: Io vorrei sapere chi è l'autore di questa musica.

0: La mia la violina?
1: No, la violina.
2: Sono 3:35.
1: Allora, adesso sto mettendo Radio Cybernet.
0: Ti sembra l'asse in questo?
1: Sì.
0: Dai, intendo.
3: Benvenuto nel servizio cliente,
4: perché sicuramente con fa della riproduzione dello streaming.
3: Ricordiamo che per il cliente è a disposizione il servizio
0: e qua dove funziona il indicatore di impatto a secondo in uscita, qui.
3: Penso che le piacerebbe stupire i suoi amici, perciò se non ci vengono di farti notare per esempio con materia musicale o con una sua cliente reale.
4: Poi 8 0 0 8 7 8
0: qualunque cosa
4: 4 9 2
5: Telecom Italia, informazione gratuita.
4: Però io qua non lo sento, questo
5: è il numero
4: da me
5: selezionato è inesistente.
0: 8 0 0
5: Telecom Italia, informazione gratuita. Siamo spiacenti.
4: No, mi scusi, può parlare più forte, io non riesco a sentirla. Ah, ecco. Meraviglioso.
0: Ascolta, ecco perché. Ma noi non ce ne fotte un cazzo, io non dobbiamo fare queste cose. Tu devi usare il tuo portatile per amplificare il microfono e andare lì. Non dobbiamo fare la cosa.
4: Va bene.
0: Usiamo le altre casse, quelle del computer. Ma abbiamo anche quelle stesse. Metti qua, fatti noi. Proviamo.
1: Ma se facessimo uscire il mio portatile sul tuo microfono?
0: No, perché poi non c'è.
3: Prendi, prendi il portatile. Tu devi solo applicare il telefono sulle casse. Fine. Capito? Io invece, tu devi solo applicare il telefono sulle casse. Basta. Se vuoi ti faccio il disegnino. Semplicemente trasmettere quello che questo microfono sente. Stop. Così non abbiamo problemi di oscillazioni, di lars né di niente. Ora sì che mi si è piantato lo stream. Ora è fermo.

Thank you.

0: chiave.
1: Il porto di chiave.
0: Allora sì, buona
2: un filmone veramente ha portato i miei minimi punti. Io per ora mi sono rifiutato, ho detto quando sarò veramente spiritualmente a posto,
3: che sei gay perché sei gay,
2: quando in salute sarò pronto a reggere il colpo, lo farò solo per vedere una cazzata come ne ho visto tante altre.
3: Sì,
2: tra l'altro ho scoperto che Mel Gibson è un fervente cattolico.
0: No, è un cattolico dell'artista che è anche peggio
2: addirittura.
0: Sì, sì.
2: Che ha evidenziato tutte le sgranate le pedate che danno a Cristo in questa maniera, così. Sarà un cattolico new school.
0: Vabbè, ma new
2: style.
0: È... Ah, in America su scacchiere, per qualunque cosa fa, diciamo.
4: Comunque stiamo sentendo.
2: A parte che comunque fosse andato, i soldi pensi che gli incassi se li sarebbe fatto. Ormai sì, la censura è inesistente, per cui. Si è fatta anche sto conto.
0: E pare che parte li devo dare a questa chiesa perché era visto gay e medesimo.
3: Capi dire
2: dove i maschi si adirano. C'era la chiesa in Russia, c'era la chiesa cristiana in Russia dove c'era l'usanza per
3: forse hai libri di qualcuno che piace la
0: bella cosa
2: cristiana. No, infatti, no.
0: I seguaci di
2: Abelardo
0: non
2: faccia.
0: Non si dava i seguaci di Abelardo.
2: Non me lo ricordo come si chiama.
3: Mi rotte in gateway, in default.
4: Però non c'è più, non è che l'ho perso con
3: l'ifco.
2: Noi ci siamo visti quando si è spostato il media dall'altra parte.
3: Non capisco.
2: Ha fatto una riunione.
3: Ma perché tre soldi quella mattina e quelli lì?
2: In casa Monza.
3: Pinga.
2: Cosa?
0: Ah, bene. Sì, con sua mamma che mi mostrava.
3: Ah, allora cavo di essere in mezzo.
0: Ecco. Quindi è un filo per un gruppo perché non vedeva.
3: Sì, però come questo cavo teso comunque.
2: Simpatica, simpatica.
0: Perché però,
3: questo della corrente.
0: Ho comprato magari
3: con Pepe il petone fiotta lo sborrone.
0: Belli però.
3: Prova.
0: Che
3: rumore è la
0: violina? Venga che
2: le fa male. Ieri che sta avanzando con il
3: mattonello.
0: Sì, non riesci in una dopo.
3: Non le hanno fatto.
2: Perché sono 15 anni.
0: Ma che è con la signora da presso però. Perché
4: riusciva
0: a difficile liberare,
4: no. Quando una legge è giusta,
3: sì.
4: E la gente
2: sì, non lo parlo,
4: no, poi dice la legge giusta, passa la verità,
3: sì, però rischia di
2: no, per so,
3: e poi la chiudono,
2: rischia sì, se non sta
3: certo,
2: non mi ricordo
4: sicuramente,
3: bisogna avere la forza di rischiare di persone dei soldi anche.
2: Cos'era? Perché una volta è venuta la nonna di Giorgio Costanzo all'auro, si è messa a chiacchierare vivamente, non mi ricordo cosa.
3: Ma quando?
2: Una volta
3: ma
2: è venuta all'auro.
3: Ma come?
2: Quando caricavamo computer a iOS e non servivano un cazzo.
3: Ah, non lo so.
4: Scusa, ti posso prendere il tuo cavo di rete solamente per un attimo? Facciamo le stesse prove. Per vedere se è il cavo, dai, così togliamo un po'.
3: Beh, sì, ma è normale. E sei il secondo che me lo dice.
2: Questo, sì, questo è proprio identico a quello del cucciolo. Poi bisognerebbe vederlo di profilo della panza. Sì, è proprio uguale.
3: E quindi?
2: E quindi magari è un incrocio tra un Rottweiler e un...
3: Posso aver trovato 5 Rottweiler?
2: Minchia! No, questo no.
3: Questo no?
2: Sì, però hanno la faccia testiferelli,
4: Vabbè, dammi un altro
3: tu non ne vuoi?
2: Io non lo so,
3: è in campagna,
2: dire, è in campagna
3: uno,
2: sì.
3: Due, te li potresti pure prendere, stanno bene,
2: li potrei fare crescere e poi li lascio trovare liberi, cioè che vengono a casa per mangiare.
0: 262
3: te li porterei tutti, te li porterei.
2: Tanto non credo che li ammazzano perché no. A Tardaria ammazzano solo gli uomini.
3: Dove?
2: A Tardaria
3: ammazzano solo gli uomini.
2: Qui ce li portano.
4: Quanto detto?
0: 212 216 172-62.
3: Qui è dove li ho trovati?
2: Che
3: è
2: una discarica.
4: Ora va.
2: Non c'era.
3: Vabbè, che DNS di merda.
4: Ho capito, però perché mi rompi i coglioni pure se fa il perché fa la recensione inversa?
3: Ma può darsi.
4: Ok.
2: La mamma non c'era?
0: Questi no. Non sbagliano mai, sai.
3: Allora li ho visti venendo a Catania martedì.
2: Perfetto,
3: ho detto vabbè, li lascio qua perché sicuramente no, c'era la mamma. Ci sono tornati giovedì e gli erano ancora lì, sparpagliati. Poi ho detto ok, mi riporto che si stanno preparando.
2: Spero se erano nutriti.
3: No, non lo erano.
0: Anche alla Kit.
2: Ma da chi una volta ne ho preso un paio che li avevo trovati così, però credo di aver fatto l'errore di averli tolti alla madre. Cioè, siamo stati là a guardare che venisse per molte ore.
3: Io sono stato lì un po'.
2: Erano un certo.
3: Comunque erano sparpagliati troppo sul bordo della strada, non penso che un cane si va a mettere i cucci sul bordo della strada, quindi non avrebbe potuto saltare il muretto. Via.
2: Ma questi c'hanno, cioè,
3: ti sei attaccato il telefono anale?
4: Puoi sollevare per piacere la cornetta?
3: Sì, però correndo, oh, veloce!
2: Ti aspetta!
0: Vai a cagare, strozzo!
3: Non sento.
4: Come no?
3: Sento pianissimo. Volumi?

0: dammi sto porco Dio.
1: Oggi mi sono iscritto a un corso regionale per formazione di manager.
2: Potresti essere che hai sto posto che non sente?
0: Potresti essere che sto telefono è una merda?
1: Basta,
0: passa il blu. Hai provato a attaccare il microfono in modo diverso. Comunque questo microfono, questo telefono è una merda. Pensavo almeno un sirio.
1: Manager di aziende agroalimentari.
2: Questo è rotto.
0: Gommino che rotto, esatto.
1: Se da un microfono professionale,
0: no.
1: Per 900 ore,
0: però è equivalente.
1: Sono fatto con un corso di amministratore di università.
0: No, il telefono è una merda. Non è che quel telefono il controllo
1: del
0: telefono
1: sono qua ragione.
0: Eh?
1: Per 5 mesi. Stai già
3: partito. La mia scheda audio particolare è una meraviglia.
0: Non ce l'hai il controllo del volume? Sì, ma il guadagno? Il guadagno hai il microfono? Sto cazzo la K-Mix non te lo dà.
2: Ma è K-Mix, non ce l'ha la mia scheda.
0: Il K-Mix
2: che
0: non è.
2: No, non c'è il K-Mix che non merda,
3: perché K-Mix non ha i canali che l'Intel kernel. Così come qualsiasi mixer. No, non alza.
0: Perché non hai alza?
4: Vado a chiamare il 187.
5: Tutto bene? Cosa?
0: C'è un po' più forte si sente comunque. Questo no, è allontanato, devi allontanarti.
3: Lascialo lì. Allora, se intanto noi ne stacchiamo una.
5: Dobbiamo cambiare telefono. Dobbiamo cambiare telefono. Possiamo chiamare qualcuno che ti porta un telefono.
0: Dammi.
4: Sì, ma aspetta che arrivate la volontaria.
5: Facciamo la prova di nuovo. Vediamo come si sente da qua.
3: Da così non è male.
0: Sì, ma chi è qua ad ascoltare? Oddio! Telefono di merda. Comunisti.

0: L'hai chiamata proviene da un'area
1: porco Dio.
0: Porco
1: Dio.
0: Siamo stupendi. La chiamata proviene da un'area almeno di sente. Telecom Italia, informazione gratuita. Siamo stupendi.
1: È il telefono di merda. Dobbiamo cambiare telefono se vogliamo farlo dal telefono. Non c'è altro da fare.
2: Beh, dobbiamo fare.
1: Sì, Sirio. Ti chiamiamo? Chiedo loro.
2: Che telefono c'è a casa tua che è il posto più vicino che possiamo raggiungere?
1: Non è il posto più vicino che possiamo raggiungere, casa tua è a casa del signore.
2: Casa sua è a 200 metri, dove dovevo andare? Aspetta.
3: Ci abbiamo solo il portatile.
1: Qualcuno che arriva può portare con sé un telefono? No, un telefono fisso.
2: Questo, senti una cosa, ma se facessimo chiamare sul tuo cellulare?
1: Sì, però pagano.
2: Non so che pagano.
1: Per me va bene.
2: Allora, uno chiama la Repubblica, non è un problema.
1: Uno chiama?
2: Ciao. Uno chiama la Repubblica, quindi ciao, non è un problema.
1: Sono dopo. Lo so, ma io sono qui.
4: Ma
1: che niente, Pirù.
4: Cioè,
1: è una dorata con il tedesco o un coniglio?
4: Una dorata così.
1: E poi ci dobbiamo.
4: E mi diceva che praticamente lì ha.
1: Per me lo possiamo fare, io lo so.
4: Agroalimentare.
1: Lontano dalle casse.
4: Il migliore di tutta la società internazionale, anche la facoltà di agraria di Catania.
2: Vabbè, spazio,
4: no?
2: Anche la facoltà
4: di
2: turistica. Cioè,
4: infatti, si fa là, 4 mesi e poi 2 mesi.
2: No, veramente abbiamo un problema enorme, ci sentiremo un telefono decente, sì, che è questa merda che c'è qua. Proprio apparecchio telefonico.
5: Lo so. Non funziona.
2: È un problema perché non riusciamo a mandare la telefonata con un livello decente. Cioè, appena alziamo un po' ma è l'asse, però un po' più sotto non si sente un cazzo.
4: No,
1: infatti anche il pullman. Oh, famo dal cellulare. Oh, famo.
4: Pullman pagato. Se non c'è problema,
2: non c'è problema, ma l'altro chiama la casa sua. Non glielo possiamo fare il cellulare.
1: Scusa. Vabbè, quanto parlerà?
4: Non è una pagata di corso fatto per tutta la sua prima di dare
1: X, diciamo X.
4: Marco, hanno distribuito dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno.
2: Ma questa è la voce?
4: Non ce l'ha a casa. No, non ce l'ha a casa.
1: No?
4: Non ho il telefono.
5: Non ho il telefono.
4: E chi non ha il cellulare? Ma Luca.
1: Ci vorrebbe un Sirio. Un Sirio sarebbe l'ideale.
6: Qual è il problema?
1: Il telefono, questo telefono qua non si sente niente. Per cui non riusciamo neanche a amplificarlo.
4: A lui questo solo il porto la
2: allora vediamo se lo porta, no? Ma il barista non ce lo darebbe il freddo? Dov'è?
6: Non voglio andare a prendere un telefono in qualche casa.
1: Infatti adesso sta provando.
2: Ah, prova.
6: Questo è possibile.
1: Sì, suca. Prova.
6: Ok. Questo è un microfono?
1: Questo sì.
6: Un lume a petrolio sarebbe bellissimo.
1: No,
6: un sicco lume a petrolio. O anche un orologio, cioè quelli a un orologio a cipolla.
1: Andiamo farlo col cellulare è problematico per il rumore che senti.
2: Tra l'altro non si può fare col cellulare. Sta male, sta chiamando a Google.
6: Ma ancora sono le 4, no? Quindi ancora verrà qualcuno. Quindi vado io sempre a telefonare a qualcuno.
1: Che ore sono?
6: Le 4 e 5.
1: Ah, non dovremmo avere già iniziato?
2: Ma
6: a che ora era?
2: Infatti stiamo ascoltando la radio napoletana.
1: Ah, alle 4, ok. C'era l'ascolto. Pensavo fosse alle 4 il dibattito.
6: No.
1: Che ora è il dibattito? Alle 6. Ah, io contavo di andarmi alle 6.
6: Aspetta, guarda, c'è.
2: Attentamente le mie
1: mail. Sì, sì.
6: Senti,
1: il problema non è leggere.
6: Alberto, siamo scollegati con il cavo di rete, credo.
1: No, no, c'è, c'è.
6: Ora sì.
5: Oh, il telefono è ancora attaccato.
2: In che senso?
1: Sì, sì,
2: è ancora attaccato.
5: Ora prende, però non resta.
2: Ma perché quello là, vabbè, quello fa schifo. Cosa serve?
1: Eh?
2: A che serve questo
1: telefono? Quel telefono non si sente dall'altoparlante, quindi non riesco a amplificarlo.
7: È di qualità scadente.
2: Sì, è pessimo.
1: Ciao.
2: Io ho solo, no, io al mio appartamento non c'ho, non ho messo il telefono fisso, c'ho il cellulare. E qui non c'ho neanche soldi in scheda.
1: No, non è un problema, li abbiamo. Perché dobbiamo ricevere una.
2: Pure con viva voce.
1: Non ce l'abbiamo in viva voce.
2: Studiamo.
1: Tu hai un auricolare?
2: No, non ce l'ho nel mio appartamento.
1: Sì, ho l'auricolare. Ah, tu hai il telefono con l'auricolare?
2: Mi piace.
1: Sì, ma non l'ho mai visto. Ah, ok. Anche perché praticamente il tuo cellulare non esiste, perché io ti chiamo a volte il cellulare. Ah, non rispondi perché non puoi rispondere, praticamente.
7: Ah, il display.
1: Ah, perché te ne fotti proprio.
7: E poi hai il display.
5: Allora, basta un culo.
2: Invece sono a casa rarissimo, lo
1: prendo. Beh.
2: Che ora è?
1: Sono le 4 e 7. E 5.
2: E allora? Non mi servono i numeri dei ragazzi di lavori. Facciamo una migliore parte, se no non ci vediamo.
1: E che ora finirà il dibattito?
2: Alle 9, alle 8.
1: Ok,
6: ma quindi tutto dura un'ora.
2: Due.
6: Ma cominciamo alle 6.
2: In realtà dovremmo cominciare quando finisce il dibattito di Cinisi. Che però non, di cui non si ha ancora notizia, visto che stiamo sentendo musica sulla violina in questo momento. Per questo dovrei telefonare un attimo.
1: Noi tra l'altro stiamo streamando, per cui
2: sappiamo
1: chi ci sta ascoltando, stiamo streamando.
2: Ma perché abbiamo qualcuno che ci sta ascoltando?
1: Ah, non lo so, io l'annuncio qui, l'ho messo qui.
7: Ah,
1: barra Alchan barra Toby.
7: Chi ha detto che viene? A parte me,
2: i gruppi crash
7: che continuissero a poter recuperare il talento.
2: Sì, ma vengono alle 6, potremmo sistemarlo prima.
7: Potremmo,
2: devi
7: venire prima.
5: Io
2: le
5: ho
7: detto
5: a mio padre che se crash non cadrà di andare in studio prima.
1: Cosa avete come titolo?
5: Radio
1: come si chiama questa cosa di oggi?
2: No, Catania Palermo Messina, 100 passi per dire per fare informazione.
1: Non penso, il topic non è infinito.
7: Ciao Riccardi, non è qua.
1: Perù, via dalle palle.
2: Lo passate il telefono? Però non riesco a fare il numero da lì.
7: Io ti passo il telefono
2: e mi fai pure il numero?
7: Ti faccio il
2: numero. 339
7: allora 339
2: 52 07 06 653.
1: Scusa, Palermo o Cinisi?
2: Cellulare.
1: Cosa?
2: Palermo o Cinisi? Cellulare.
1: No, Palermo.
2: Quello che è il numero sul cancellare.
1: Oh! Mi hai riconosciuto. Anche non dal mio numero. Senti, sto staccando il telefono della Roma perché devo capire un attimo che sta succedendo. Noi continuiamo a sentire musica sulla violina. Ah sì? Allora non ci dobbiamo profumare? Perché? E appena finisce il nostro seminario, ma a che ora comincia questo seminario? Ora alle 4. Come sta stato? Che

0: ci volete mandare lettere a Napoli, va bene? Allora, ok, perfetto. Benissimo. Dai, allora poi va benissimo così, d'accordo. Senti, niente, cioè il mio cellulare dovrebbe essere acceso, comunque anche mio amico ha chiamato, per adesso è libero.
1: Perché mi disse?
0: No, non fare adesso. Non staccare.
1: Che ho fatto io?
0: Ho fatto tre in faccia.
2: Ma che mi sono perso un lavoro di tennis bellissimo. Bel time for the moment. Tempo da letto per la condizione.
0: Hai chiamato? Ho già scambiato con qualcun altro.
2: Almeno infatti mi sono pure lamentato con un ciuffo di me.
0: Io.
2: No, dai, va bene.
0: Allora,
2: in attesa. In accordo. Senti, allora. Poi ci.
3: Madonna, chiamate.
2: D'accordo, poi vi mandiamo anche il file, cioè. Vabbè, perfetto. D'accordo, ciao, a più tardi, ciao.
3: Grazie.
2: Beh, tutto a posto, dai.
3: Ma qual è il problema?
2: Non c'è nessun problema, dai, dov'è il telefono?
1: Noi facciamo la nostra cosa.
2: Noi facciamo la nostra cosa. Allora, loro sono indietrissimo come voi.
1: Bene,
2: questa è la grande cosa. Quindi in realtà non ci rimandano. Però no? Ci rimandano audio su Napoli.
1: Vabbè, ci possono rimandare lì uguale, in differita, perché io lo stream qua l'ho butto su, ma quasi.
2: Allora, ci rimandano in diretta su Napoli, poi lo streami, poi quello butto su. Quasi.
1: Ma devo mandare jingle media radio cybernet media.
0: A questo punto faccio le cose per me. Va bene comunque, ok. Insomma.
4: E quindi dovreste cominciare dopo le 6.
0: No.
4: O vi dico quando cominciare.
2: Ma appunto facciamo i cazzi nostri. Perché il problema è questo, io a Napoli non riusciamo ad arrivare a Cinisi in questo momento. Per cui a questo punto alle 6 cominciamo. A prescindere che.
1: Sì, ma comunque la cosa.
2: Per passi.
1: Ma come
2: ci sono i vecchi,
1: ma non ti sei passare. E bastano morsi.
2: Quella grandiosa che mi provoca dal primo album Fresh Food for Rock and Vegetables.
1: Allora,
2: le invasioni alternative tentano.
1: Ancora che lo piano la gira da sole, ma non lo
4: sono riniti pure,
1: ma gente incapace di.
4: Io ho perso Bad Time for Democracy, che è bellissimo. È di una polizia, poi il suono non è così low.
5: Quest'album è assolutamente tollo. Assolutamente ground fight.
4: E poi c'è un chitarrista e un batterista micidiale.
2: Cioè, hai provato una cosa spettacolare.
4: Ah, si sente la cosa? Auto-amplificato.
1: Ovviamente la biodiffusione.
4: Ciao, però hai visto che non si sta spegnendo più.
1: Ah, bella.
4: C'è la sua casa.
2: Bene così.
1: Come mai che una 24.000 kg di PS 16 kg? Chi l'ha spiegato?
2: Poi
1: il gioco. Ah, è la prima volta che qualcuno di movimento non streama a 112 kbit per secondo quadrofonia.
2: Ma non è grave.
1: Complimenti. Qui si voglia equalizzazione, però non basterebbe.
2: Dai, scusa, prima quando sistema la bandiera. Ah sì, sistema è fatto la partita come prima. Ma comunque le bandiere?
4: Che vuol dire dot?
0: Eh?
4: Dot, tu?
1: Ma perché hai messo i dossi? Capitanato, non te lo ricordi capitanato?
4: Ah, era
1: certo, come la bandiera, mica lui.
4: E lui morto? La bandiera pirata! Ma dove va l'aria?
1: Sei un coglione. scrivere. O no?
3: Sì,
1: non importa. Un po' difficile trovare oggi
4: questo libro. Però fate vedere quello che trovo in una bancarella a Sicilia contro tutti. No. Un libro così sulla resistenza siciliana, sul separatismo.
1: Io vorrei scandalizzare quello che ti ho prestato.
4: Che lo fai? Che fai? Me lo... se vuoi li metti insieme a te in società e lo riproduciamo. Perché io lo devo fare?
1: Riprodurlo al volo o vogliamo farlo con la superficie che abbiamo il foglio?
4: Ma io, a me sarebbe piaciuto portare con le tipografie e fare un'opera di seria. Ho scritto questo libro è stato piratato, non lo pirata, anche perché il signor Barbagallo non penso che si incazzi per queste cose.
1: Potrebbe contattarlo e dire io vorrei fare una direzione di questo libro. Si scandalizza, si acquisisce in CR, si reimpagina. È un lavoro.
4: Bisognerebbe contattare Barbagallo, magari, e dirgli senti. Ma perché non ce lo... non ce lo stampi tu direttamente?
1: Aspettate, ti ho dato una botta.

0: Sì, fammi questi numeri.
1: E Hughes Org c'era pure.
2: Hughes c'era pure.
0: No.
1: No? Io ho mandato un'email una volta e non ha risposto.
0: Allora, 090 633 127.
3: Ragazzi, offro il mio piede verso Alto Luigi.
0: Antonello, ciao. Poi? Allora, come va?
3: Ah?
0: Torni?
3: Cambio.
1: Però quello non è il tuo territorio.
0: Allora, tu il numero di qua ce l'hai, no? Sì. Sì. 095 311. Aspetta che lo confermo a un indigeno. Marco, 095, con te, 095?
1: 31.
0: 31.
1: 1363.
0: 1363. Confermo. Perfetto, benissimo. Ok, no, allora. Dunque, ok, facciamo una cosa qui. Cominciamo con l'intervento da Catania. In maniera tale che voi possiate seguirci in streaming. Durante la domanda. Anzi, aspetta un attimo, in questo momento siamo streamando, quindi puoi già fare un po' subito. Aspetta che controllo un attimo.

0: non è granché comunque.
1: Allora, sì, mi dovresti sentire. C'è un po' di lag, però se... Asbi, qual è il microfono che sta dando? Questo?
2: Yes.
1: Questo qua, quindi... Mi senti?
2: Sì, lui dovrebbe sentire.
1: Mi stai sentendo? Perfetto. Allora, niente, se tu segui il dibattito, e poi...
2: Eh?
1: Alle 18.
2: Sì, no, sei alle 18.
1: Seguilo. Quindi dopo che Tania magari non so, vuoi intervenire tu o facciamo intervenire quale amo? Allora facciamo una cosa, tu sei su quel numero, magari vediamo se ti riuscire a chiamarti noi a questo punto, mentre ci facciamo chiamare da Palermo, che tanto la paga, dovrebbe pagare la Repubblica. Aspetta, per cortesia, fai il coglione fra un minuto. No, niente, non ti preoccupare, una madre di elefanti che passa di qua. Vabbè, no, allora... No, vabbè, facciamo che ti chiami tu, fuori di dopo che... No, capisci, vabbè, io ho la parola.
3: Sarà tutto dopo.
1: E allora facciamo, no, la facciamo che invece di no, facciamo al contrario, facciamo che ti chiamiamo noi, dai, che la cosa è più fragile. Eh? E niente, che parli. Il tema è lo stesso che hai sentito prima, sviluppato prima da Benanti e poi da no, e poi da Bella Via.
2: Ti porti due animali? Sì.
4: No.
2: Ah, qui c'era compagno, non ti pare che lo mandi animali?
4: Non lo so, dovete andare.
2: No, ma si devono adottare.
1: Non sarebbe interessante, devo attaccare direttamente al telefono, c'è troppo largo per sentire l'eventuale dalla radio, capito? Sarebbe ci sarebbe presente il pazzesco.
2: Non mi dire la Madonna, dai, ma dai.
1: Va bene.
4: Posso atterrare?
1: Ah beh, no, scusa, ma infatti possiamo fare così. Stiamo in chat insieme su un canale, dai. Apriti.
2: Ma perché chat?
1: Un IRC.
4: Hai visto la passione di classe?
2: No, ne abbiamo parlato.
1: Sì, andiamo su autistici.
4: Visto che è bello di dire libertà del colore.
2: Oh, come mai?
4: Che dopo i miei suggerimenti sull'impaginazione grafica adesso ho cambiato intanto il modo di
1: vai sul canale
4: e si incasellare gli articoli.
2: Poi mi sembra.

0: posso diventare?
1: Cosa?
0: Una cosa che non so. Tradizione non lo so.
2: Però io non ti vedo.
1: Ancora? Ma è lento si chiama.
0: Sì, anche. Passami a fare il video.
1: Ok, allora prendi il canale Pame CT. Pame CT. Palermo Messina Grani.
0: Di mite no, eh?
1: Troppo così.
0: E vabbè, in quelli.
1: Ma perché ci sono pure questi limiti? Sì, sono qua.
0: Ok.
1: Ma che stai facendo? Cosa c'è? Ma dove sei? Ma dove sei?
0: Non credo, perché adesso ne ho da cambiare, poi vado a fare la riabilitazione.
3: Certo
0: che ci vediamo, senz'altro.
4: Al primo piano, prendi la scala mobile.
1: Allora, intanto. Allora, su irc.org.
0: Grazie mille.
4: Ciao. Finisce la scala mobile, ce l'avevo avanti. Ciao.
1: Documentiamo il
2: canale.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Papà,
0: me. Mi raccomando.
1: Devi aprire un slash J.
0: Guarda, è solo pensiero che quella mi chiede. Mi chiede ogni volta, mi viene dare un cazzotto.
2: Ciao.
1: Ciao. Ma sei tu un user?
4: Ma sei tu un user? Lo stiamo chiamando, non esci la scala più che
2: c'è davanti. Ma ci sono gli altri
4: stand,
2: no?
4: Sì, allora, pian terreno rimani sconvolto perché ci sono solo forze dell'ordine. Solo esclusivamente.
1: Ma dove?
4: Il primo piano c'è l'orientamento per il lavoro. Alle tre giornate l'orientamento sul lavoro.
3: No, non ho capito, lo ripeto.
4: Allora, ci sono tre giornate per
3: orientamento sul lavoro.
1: Dalle
4: forze dell'ordine, forse, per quanto ci
3: sono. Comune di Expo.
5: Sono varie associazioni, non lo so chi è stato a organizzarlo. Sotto in segreteria mi hanno detto chiedi alle forze dell'ordine perché loro sono stati fra gli organizzatori.
1: Ti togli più dai coglioni.
3: Le cose ricordoli della
1: sì, anzi, posso approfittare per chiedere di fare un altro numero.
3: Capisci? Perché però stiamo facendo il casino, però stiamo chiedendo i poteri dei vecchi casini, dei vecchi collocamenti, capisci? Cioè il territorio di farsi riconoscere le aziende private di vendita di lavoratori.
5: Sì, perché l'ufficio di collocamento è diventato come.
3: No, l'ufficio di collocamento ad esempio non esiste più, però certo. Ci sono questi qui, no? Che fino all'anno scorso hanno operato individualmente le varie aziende e ora insomma coordinate stanno chiedendo diciamo di essere interlocutore ufficiale delle istituzioni, quindi in pratica di privatizzare il collocamento.
5: Ma io credo che siano tutte queste associazioni che fanno i corsi master
1: di no per piacere
3: sì, però vedi un pochettino per caso ci trovi ancora con manpower
5: ci sono, c'è la Tecco
3: allora è la roba lì e intralazzo nel quadro diciamo dell'accaparramento dei poteri dei vecchi corsi, vedi se c'è qualche
1: sì, ora c'è un solito fai tre appena
5: almeno qui fra Catania e Siracusa ci sono varie associazioni cooperative per la formazione di corsi
1: un tre
3: e fanno tre giorni
5: però per niente entri c'è il pian terreno solo forze dell'ordine guardi finanza
3: cioè non ci sono lavoratori
5: sì ok
3: allora capace con buon

0: fare i poliziotti.
1: Non lo so. Ci sono sempre, ma nelle nostre ciminiere sono onnipresenti. Poi il primo e il secondo piano sono tre zone.
2: Va bene,
1: le industrie, vari licei, scuole, tutte queste associazioni perché ci siamo corsi. Ma è interessante, può essere perché ci trovi ora come ora tutti i corsi che ci sono organizzati per l'estate. Io appunto ne ho trovato uno dove eravamo una politica professionale. È già una cosa così.
3: Vieni un po' mosso ma più bello.
4: Il duco? Sempre in mezzo.
3: Ma sono bellissimo. Grazie. Sto scherzando.
1: Se penso a 20 kg.
4: Allora, vabbè, noi stiamo aspettando il flash.
3: Bravo
1: cosa?
3: Vieni un po' mosso. Fotograferò il tuo uccello.
4: Non mi rispondi per questa domanda.
3: Quale domanda? Fammela.
4: Noi stiamo aspettando un telefono da chi?
3: Boh.
4: Bello.
1: Allora io sto aspettando una risposta da mio padre, lo va a cercare in studio.
4: Non c'è nessuno, tipo che c'ha il motorino, ci vuole a casa.
1: Io ce l'ho.
4: Hai il motorino?
1: Sì, lo vuoi. E dai a prendere il tuo a casa.
4: Ma non prendere più a casa.
3: Da sopra?
4: Dai, se qua sono lì a fare un telefono.
3: Ma
1: che devo fare? Tranne che non aspettiamo che mi vada la risposta e vado a prendere il mio quarto.
0: Tuo padre la chiama la posta.
1: No, una volta devo andare a prendere io. No. Per le 5 mi potrebbe dare una risposta.
0: È meglio averne due il telefono.
1: Allora vai a prendere.
3: Vai. Bye. Sì.
2: Ascoltami Cristo, se nel caso che telefoni bella via per me qui, prendi tu il telefono, digli che di ascoltare Radio Cybernet e di passi tutte le informazioni per come fare a partire dalle 6 e dopo che ha parlato Benanti chiama lui al nostro numero, quello che ci ha lasciato, quello a quale può richiamare. Bene.
3: Quello che già gli hai lasciato.
2: Sì, glielo mando per email e glielo lascio qualcosa da vocale adesso.
3: Bella via.
2: Sì.
3: Perché non lo sa? Non sa queste cose?
1: No, fammi anche cosa.
3: Va bene.
1: Posto per addetto ai processi di depurazione delle acque civili e industriali.
3: In civili.
1: Già. Sì. Qualcosa.
3: Che palle!
1: L'ufficio di collocamento non fa più il servizio, cioè non ti chiamano niente, vai,
0: no, la bacheca. Diciamo che fino a ieri c'era il liberalismo assoluto, capisci? Ora stanno cercando di rifare l'ufficio di collocamento, però il liberalismo è più grande praticamente, cioè è terminamento per la notizia che fanno queste missioni.
3: Ma
0: io
3: la
4: così alto, dovuto solamente alla nostra vettura o c'hai un problema anche tu di ritardo con
3: la rete? Il ritardo è doppio praticamente, facciamo lo stesso percorso. Il ritardo di encoder è meno di mezzo secondo.
4: Che si chiama normalmente poi il lag tende ad allungarsi.
3: No.
4: Sì, assolutamente sì.

0: これじゃないか。
1: Dai, piano. Vai a 30. Mi raccomando, sempre in prima. Male marcia.

0: Ciao, sono Marcella Bella.
1: Atroce, atroce.
0: Volete cantare tutti con me in coro per Alleanza Nazionale?
1: Atroce.
2: Ma questo è il suo viaggio per i contro i fascisti?
0: Sì. No, il mio è questo.
2: Addirittura. Sei comprato la maglietta. Ti avresti provato.
0: È della. Ah, non c'è bisogno di non è che vuoi come si spaga.
2: Non so, caso non sempre le tende mi fa più.
0: Sono diventato un cadetto del Kung Fu.
1: Ah.
0: Faccio il Wing Chun, uno stile inventato da una donna nel 700 per difendersi dai monaci di Shaolin.
1: Perché che ti facevano i monaci?
0: Mi aggredivano perché davano di matto a un certo punto, forse di sentire cazzate e di prendersi a sprangate di ghisa in testa.
1: Via.

0: Ed è lo stile di Bruce Lee, cioè. Dal maestro Hitman.
1: Non so.
0: Hitman era l'ultimo discendente della famiglia di Nguyen, che era questa donna. E poi l'ha insegnato Bruce Lee. Quello dove siamo più preparati per il momento.
2: Come quando c'è a letto?
0: Sì.
1: La violenza.

0: Che ora ti senti più? Ma tutto questo tempo? Perché tutto questo tempo?
1: Ma sono cose che succedono.

0: interessante.
1: Ma è un sistema di comunicazione radiomateriale, PSK31 si chiama. Un'evoluzione del codice Morse usato dai radioamatori.
2: Una riedizione del codice Morse.
1: Una cosa diversa, diciamo, simile alle telescriventi.
2: Per usarlo dove?
1: Via radio. Si usa un computer, una interfaccina semplice, è un trasmettitore.
2: Un computer lo...
1: Sì, e si scrive praticamente, è un sistema per comunicare scrivendo, come le telescriventi.
2: Non è una cattiva, quindi il computer evidentemente lo trasforma automaticamente e lo torna in
1: scritto, sì.
3: Ho detto che ho preso lezioni
2: il Morse, da... Il Morse pare fatto apposta per il binario, poi.
1: Sì. Ho preso lezione di?
3: Da Adriano di C.
1: Mamma mia.
2: Perché?
3: C.
1: E come è andata?
3: C più più. C e C più più. È andata che per 2 mesi che ho fatto, poi un po' avevo pochi soldi e volevo andarci quasi, non dico ogni giorno, però a fare più la settimana.
1: Ma Adriano ce la fa? Spiegare?
3: Mi ha dato, diciamo, un'infarinatura generale che è stata abbastanza chiara, mi ha fatto fare un po' di esercizi, eccetera. Però mi sono reso conto anche, cioè, ci vuole metterci in testa, applicazione.
1: Certo.
3: Niente, poi non mi sono fatto più sentire, mi ho detto adesso penso che potrei, però nel frattempo stavo installando il Linux insieme a Silvio sul mio portatile e non si capisce per quale cacchio di motivo deve aver usato il Partition Magic e riavviato il portatile, il Partition Magic che io non avrei usato perché quando l'ho fatto con la Red Hat era un attimo qua, non c'è bisogno di fare le partizioni, cioè si facevano col CD stesso. Non è partito più, un errore, non avvia niente. E non fa partire neanche il CD, che si dovrebbe fare tenendo premuto il tasto C all'accensione. E non parte il CD, quindi non posso neanche rimettere Windows, niente, non posso farlo ripartire.
2: Come mai non riparte neanche dal disco di Windows? Ma allora non è che no.
3: E sarà che si è sminchiato
2: qualcosa di altro. Hai provato a resettare la ROM?
3: No, Silvio mi ha detto che non potendo accedere sul BIOS non poteva fare niente. Quindi sono andato in un negozio e gli ho detto, senti, ma no, guarda, se non fa, ho detto, noi possiamo provare a reinstallare Windows. Ce la fa, però ancora non l'ho portato.
2: Ma neanche a reinstallarlo da un computer?
3: Non lo so.
2: Se invece il dispositivo non potrebbe essere possibile.
3: E io pensavo questa cosa. Che sono un amico che fa il tecnico. No. Ha detto che doveva funzionare, non funzionava. Non funziona. Cioè con un altro computer accedere sul. Come fai? Se non si può, se non parte nemmeno, come fai a mettere in rete?
2: Provi a considerarlo come se fosse un disco esterno.
3: Ah.
2: Così. Cioè da un altro computer, se l'hai mai non dovrebbe vedere se il disco esiste ancora.
1: Che cazzo me ne fotte in fondo a me delle fasi lunari?
2: Cosa?
1: No, le fasi lunari qua del computer. Ma
2: yeah.
1: Invece le previsioni del tempo della stazione di Sigonella potrebbero essere interessanti. Vento da sud-ovest, 20 miglia orari, visibilità migliore di 7 miglia, cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 22 gradi, umidità relativa 43%.
3: A luglio parto da Catania in barca bella per Cefalonia. 3-4
1: giorni. Ah, ma tu ormai in aria?
2: Che barca è?
3: No, ho preso la patente nautica, un bel 16 metri.
2: Da regalo,
3: sì, però non sì. È il proprietario della porta, però siamo insieme, cioè ha chiamato me per andarci.
2: E 16 metri non è una
3: barca. La barca ha vinto anche un bel po' di cose a Maiorca. Infatti volevamo fare la Mid Sea Race a ottobre, però non ci abbiamo fatto fare.
2: Però dovrebbe essere tranquillo, no? Cefalonia dovrebbe essere tranquillo.
3: Ah, sì, da qua a Cefalonia che non si potrebbe. Si potrebbe incappare nel Melteni, che è il vento greco, che è bello forte, però cioè, a meno che non è tempesta, no, vorremmo essere sfigati per beccare un
2: po' di giorni. Ma lui è meglio del terreno, il terreno c'ha il pesce sotto verso di noi che salta il vento da qui.
3: Sì. Sì,
2: io una volta per andare a fondo esattamente così, con un bellissimo salto di vento, però per colpa mia.
1: È andato?
3: Che è successo?
2: A fondo, era una barcaccia con altri tre amici da qui, e c'era mare molto forte, noi eravamo a largo di Salina, ma eravamo tranquilli.
3: Ma vero?
2: Vabbè. Allora, tu sei al largo, con mare forte, che minchia fai? Aspetti che cala, e poi con la pace, fischiando e ballando, torni.
1: Beh, certo.
2: Io invece, furbo, no, a tutti i costi dovevo rientrare, capisci? Tutte cose qui. Minchia, a una virata salta il vento, esattamente in quel preciso momento. Tu la presente così, cioè di che eravamo nella barca e a che eravamo in acqua, no?
1: Sì, sì.
2: E mentre eravamo in acqua abbiamo visto la barca che andava giù con la chiglia all'aria, no? Ma andava giù veloce, capisci? Non come dovrebbe andare una barca, come se qualcuno la buttava di sopra. E lì c'è una fossa di 800 metri. Abbiamo avuto molto culo da arrivare al mare, diciamo.
3: Vabbè, ma non era affondato.
1: Come siete arrivati poi? Nuotando?
2: E nuotando, eccomi, no? Eravamo a 150-200 metri.
1: Ah, no, per fortuna.
2: No, ma infatti sto dicendo, durante la virata, no? Il vento che era così saltò improvvisamente di
3: questa cosa.
2: E qui non mancava,
1: tira la rete. Però strappami il computer.
3: Tira bene.
1: Tira bene. Che cazzo ne so io.
3: Sopra c'è
2: lì capita di frequente, dice Batia, tu c'hai un poco di vento, ma e poi tra di lui ti fa, però io mai ho visto un salto di 90 gradi così, e soprattutto esattamente nel momento in cui io ero di traverso, allora così, infatti lei dice un problema.
3: Questo è il problema che fa, che succede, che fa rompere il bulbo addirittura di 3-5 tonnellate di piombo alle barche.
2: Non so che dire, ma io non l'ho visto.
3: Il bulbo, la chiglia.
2: Sì, si può spezzare.
3: La chiglia si chiama quando non è dislocamento pesante, cioè non è lungo tutta la lunghezza del galleggiamento.
2: Sì, cioè la volta adesso, in un ricomplicamento.
1: La chiglia non è solo della barca.
3: No. La chiglia è... sì, va bene.
2: La chiglia dipende secondo le barche, perché alcune sale e scende, no?
1: No, che c'è la cosa che va giù.
2: Alcune,
1: la
2: alcune, cosa che va alcune giù, sono fisse per tutto lo scafo, per quasi quanto è lungo lo scafo.
3: E quella è la chiglia, si chiama.
2: Esattamente, altre invece hanno solo un pezzetto rispetto alla lunghezza dello scafo, no? E che siccome non ce la fa essere stabile, essendo così breve, no? Ci si mette un peso, no? Infatti il rigonfiamento della... il bullo
3: che pesa dalle 3 alle 5
1: ore, una palla, una specie di palla,
3: non lo posso sicuro che sia
2: un serbatoio di apparecchio,
1: esatto,
3: o senza sicuro, comunque è una lastra.
2: Ma noi non l'avevamo, noi avevamo figlia lunga comunque, però io non ho mai visto una situazione così di cui dico neanche mezzo secondo, cioè l'ultima cosa che ricordo è che stavo virando, no, e che ero a mare.
3: Sì,
2: ma
3: cioè, doveva avere dei problemi
2: questa barca, ma la barca era una barca da pesca ristrutturata, attenzione, non era una barca, quindi era di legno, insomma, pesante, però molto bello, una barcaccia.
3: Ah. Era al porto così, si chiama Ambra, di legno. Certo, impiccata, non si muove neanche a spingere, non si muove neanche a spingere.
2: Ma quella si muoveva perché era quasi uno spinnaker del blocco, quindi. Ma certo, non era una cosa molto manovrabile.
1: Però si costruì una barca di compensato,
3: ma io,
1: allucinante, ed era un barcone col fondo piatto e la punta così. Sì, ma teneva tipo 5-6 persone dentro, con una piccola vela, e andavano.
3: C'è Giampiero Filoni, suo padre lo conosce, c'era una barca che è stato finito un sacco di regate. E lui voleva costruire un catamarano, aveva ideato questo progetto di fare un catamarano, perché suo padre si è messo a fare, si è fatto prestare un capannone e si è messo a fare un paio di catamarani, si chiamano Pulsan, grande crociera con veranda o senza la veranda, con 8 posti letto,
2: il catamarano
3: hanno fatto una sperimentazione così per costruirne un paio, per vedere come andava. Sarebbe bello, cioè, farne un catamarano è anche bello costoso, ma rimettere a posto un peschereccio e farlo a vela.
2: Ma no, abbiamo montato tipo 250.000 lire, capisci? E poi ce ne avevamo spesi non più di altrettanto, non lavorando.
3: Allora quanto tempo fa?
2: E allora stiamo parlando dei primi anni 70.
3: Non era un po'. No, beh, sì, anzi.
2: Eravamo in quattro, quindi diciamo che ci hanno riuscito 100.000 lire di alloggio più, no, più di lavoro. Eh?
3: Quanti metri era?
2: Era 12 metri, un po' di più di 12 metri.
3: Vedi che si negava piccolo, ma un bestione, no?
2: Sì, una cosa, tu vedete, il coso tanto, il baglio, il coso, se lo prende, il coso, i pescherecci, insomma, era o una grossa barca da pesca o un piccolo peschereccio, a seconda di che parte lo volevi vedere. È così, mi dispiace molto veramente, perché è stata colpa mia evidentemente.
3: Questa cosa comunque, questa è quella che fa rompere albero o addirittura il bulbo, se c'è
2: non so che dire, io
3: succede,
2: mi sarei,
3: la corrente va,
2: io mi sarei meritato, siccome
3: gira va dal lato,
2: siccome con quella, con quella cosa lì la virata era molto lunga, no? Quindi la cosa che io mi sarei ragionevolmente meritato, no? Che nel giro di 3 minuti quella mi mandava a fondo di poppa, per esempio, oppure, cioè, quindi questo non c'ho niente a dire, ci avevo messo la pimo dire, perché era giusto, no? Ma così improvviso, salto di vento, no? Ma là magari saravamo su una barca di ragazze, la stessa cosa, non, cioè la coincidenza meravigliosa, un salto di vento che coincide esattamente con la virata, in modo da poterti prendere proprio di piatto sulla vela, sulla randa. Così però fatto apposta.
3: Ma certo, però non avere nessuna zattera a bordo,
2: ma lì c'era poco di avere zattera, avremmo dovuto avere le cinture di salvataggio se fossero state persone serie,
3: ma
2: non avevamo un cazzo, proprio niente, però non dice al nuoto,
3: non c'era una legislazione già allora, ci doveva essere,
2: certo,
3: io subito no,
2: erano 100.000 camorrie.
3: Ma bisogna avere un po' di sicurezza, perché se si rompono in questa maniera si rompono le barche ultramoderne.
2: Come?
3: In questa maniera, così come è successo a voi, si rompono le barche di oggi. Per cui.
2: Noi eravamo molto incoscienti, eravamo molto bambini.
3: Ma c'era molto vento.
2: Sì, c'era molto vento, c'era mare forse 5-6 poteva essere. No, forse magari di più. Poi magari dalla barca è peggio che a nuotare, no? Perché a nuotare proprio non ti piglia il panico, no? Vabbè, allora che non trovo come anche la fare, però più o meno 100-200 metri insomma li fai, capisci? Tu veramente Salina, Santa Marina Salina, no? Il porto, no? Dietro sì. Del porto, dietro del molo, che allora era più corto della fare.
3: Bella Salina, molto bella.
2: Bellissima. Io non ci vado da anni perché mi si dia di rivederla. Però allora era incantato.
3: Vabbè, ce ne sono tante altre.
2: Ah?
3: Vabbè, ci sono Alicudi, Filiudi e
2: Sono. No, Salina è unica, perché è l'unica verde, capisci? Salina è proprio.
3: No,
2: l'unica.
3: Anche Alicudi e Filiudi sono verdi.
2: Sì, vabbè, ma non è.
3: Sono molto selvaggi.
2: Non è la stessa cosa. Tu Salina, per esempio, non so, una cosa bellissima, allora era salire durante la notte alla Fossa delle Felci, no? Mm-hmm. Oppure allora c'era ancora la laguna a Ligua, che poi si portò la mareggiata dell'82, dell'83, non mi ricordo. Cioè un casino di cose belle da salire, mm-hmm. Perché non era che era proprio l'isolotto, è un'isola grande però molto caratterizzata. E poi l'altra è Stromboli, a chi gli piace, a chi non gli piace, come dire, mm-hmm. Eppure un. Di Paranea proprio la bombarderei, però
3: da Paranea, cioè, è bella, io ci andavo da piccolo, ci sono
2: andato quando ero in
3: seguito, quando ancora c'erano pochi turisti,
2: sì.
3: E c'era Pippo che era un tipo con la lapa che portava tutti a spasso, noi eravamo io e la mia cuginetta indiana adottiva.
2: No, l'ultimo in cui lo fai è stato.
3: Salivamo su sta lapa e ci portava ovunque. Bellissimo. Poi è diventata una cosa discoteca, cioè roba
2: discoteca a quell'epoca non se ne parlava, a quell'epoca a Salina c'era un tizio con l'APA che girava con il proiettore e faceva il film.
3: Ah.
2: No, che ti posso dire? Passava Santa Marina, Leni per esempio, queste cose qui. E tu pensi ad esempio che e tu per stare lì andavi dal prete, no? Quello parlava e ti davano una casa vuota, perché allora c'era molto diverso, certo, conoscendo minimamente. Ma anche gente tedeschi così, e poi tu gli dai quello che dai, oppure niente. Non so se sei
3: contento.
2: Sì,
3: tutti contenti, capito? Dico contenti, gente contenta,
2: sì, gente, io lì una volta sono stato in una pensione, che era l'unica pensione dell'isola, no? Pagandola in quadri.
0: tessera?
2: No, cioè, una persona non è un'immagine, una persona, voglio dire, no, no, questo era un pescatore, no?
0: Sì.
2: Che faceva il fa, infatti lì si mangiava solo esclusivamente campe e fece strano, no? Perché? Perché lo pigliava lui?
3: Perché era una vena di campe.
2: Festino si chiamava questo qui. Sì, no, comunque era molto bello, anche perché c'era un casino di posti completamente deserti, chi non c'era.
3: Quando ero più piccolo non so, a Filicudi e a Licudi.
2: E questi sono ancora belli.
3: Alla Licudi mi ricordo che c'era un solo posto dove si poteva dormire, ancora non c'era la luce elettrica. Ed era la casa di una signora che aveva le mie stanze.
2: No, poi purtroppo arrivò.
3: E ci hanno portato i bagagli a dorso di mulo, in mezzo ai sentieri, non c'erano strade, siamo passati in mezzo alle terrazze proprio dentro le campagne.
2: Ma Salino le sta infestate, Salino ad esempio sono tre comuni Salina, perché lì le olie si dividono in Lipari, che è tutto il resto, no? E poi i tre comuni di Salina che sono Leni, Lingua e Leni, Malfa e Santa Maria. Io avevo una ragazza lì a Catesi, tanti anni fa.
3: Oppure un pescatore deve stare al sicuro, anche se sono 3-4 giorni di traversata, questo è fatto anche la traversata oceanica, mi sa.
2: Vabbè, ma cefalonia comunque non ci sono casini specifici, particolari, vuol dire veramente tanti.
3: No, c'è quel vento che potrebbe arrivare, ma assolutamente.
2: Cioè non c'hai le cose improvvise quando dico. D'estate dovrebbe essere abbastanza prevedibile.
3: Coppa d'Italia, però si sta. Vabbè, con burrasca si va a vedere i rotti.
2: Burrasca la casa. Cioè,
3: se c'è in testa, chiudi tutto e ti
2: però la vedi.
3: Ti chiudi sotto la tuga se c'è la
2: grosso modo la dovresti vedere arrivare la burrasca. La Camorria è qui, basso di un reno, no? E poi all'opposto.
3: Per Malta, io so per esempio già che per Malta si incontra.
2: Per Malta però già sei nel Mediterraneo, insomma, è nostra cosa, cioè, no? Non sei qui, né ti reno. A Mediterraneo abbiamo le zone che sono, ti posso dire, sotto la Tunisia, no? Poi tra Corsica e Sardegna, poi ancora sopra la Corsica e poi qui sopra le Eolie, no? E in cui c'è questa cosa qui che non puoi fare previsione perché cambia tutto molto all'improvviso.
3: Sì, anche i bollettini meteo sono.
2: I bollettini meteo a quei tempi.
3: No, ora ci sono quelli di internet, ce n'è uno che sbaglia sempre. Un altro che non mi ricordo come.
1: I bollettini meteo, c'è via radio.
2: Ah?
3: No, ma via radio neanche sono.
1: No, sì, Maricom lì come si chiama? 156-425.
3: Quelli via internet li hanno in previsione a 3 giorni.
2: No,
1: via radio
3: sono abbastanza precisi. Cioè quello via, ce n'è uno via internet che è preciso. Altri, no, infatti ci stiamo procurando una scheda cellulare per portarci il portatile e per consultarlo direttamente là, piuttosto usare il proprio telefono.
2: Ma per telefonino non c'è niente.
3: Per il telefonino?
2: No, ma
3: le funzioni WAP,
2: no, dico, servizi specifici meteorologici per telefonino.
3: Sì. Ci dovrebbe essere. Non so quanto siamo attivati, piuttosto
2: io l'unica volta che devo comprare
3: comunque quello nautico, innanzitutto deve essere quello nautico.
2: L'unica volta che dovevo comprare barca in vita mia è stato qualche anno dopo, no? Che praticamente a Milazzo sai cosa vendevano? Una scialuppa di salvataggio della Manica, no? 1.200.000 lire, una cosa. Quello,
3: della manica in che senso?
2: Ah?
3: Della manica in che senso?
2: Della manica, e loro usano in barca di salva dalla manica tra l'Inghilterra
3: stretto,
2: no. E loro lungo la costa, no, hanno le cooperative delle associazioni, no? Che fanno il salvataggio in mare e hanno queste scialuppe pontate, no? Ecco, che a remi a vela. Ma con quelle tu veramente puoi andare dappertutto. A un certo punto ho cominciato a cercare di mettere soldi per comprare questa qui, allora 1.200.000 quanto una macchina, e mi hanno licenziato alla fine, no? Da allora in poi non ho avuto più studenti.
1: Tu sei un cretino che ci siamo venuti
3: a dire. Ma cioè. Tutta la tecnologia moderna che c'era, cose infrarossi, qua. Non mi cavano la testa.
1: Io ce l'ho il wireless, ma qua non ce l'hanno il wireless.
3: Perché non lo portate?
1: Perché non comprate un access point? Perché non vi comprate un access point e lo montate?
3: Ma se qua abbiamo 700 euro di debiti che ancora dobbiamo saldare, cosa compriamo? Vediamo nella DR3.
1: Allora.
3: E quindi questa scialuppa?
2: Niente, non ho potuto mai comprare perché mi hanno licenziato prima, io sono rimasto molto incapinato.
3: Ma io ora ripreso da quando si è comprato questa barca, questo signore, prima andavo con lui però 7 anni fa.
2: Comunque io una macchina non me la comprerei mai, cioè mi pare non avevo tutta dire, ci vuole, lo faccio la terra.
1: Un'auto?
2: Una barca, un'automobile, ma una barca sì.
3: Barca, sì.
2: E questi soldi ovviamente la prendi.
3: Io pure rinuncerei a barca, una automobile. Beh, però. Sì, comunque si trovano 10 metri, 11 metri, belle che filano con
2: 30 metri. No, veramente non ho la più pallida idea, però una volta si trova, a Milano si rende conto che c'era cantiere, no? Che faceva riparazioni e anche ogni tanto facevano qualche cosa loro, per cui l'occasione le avevo.
3: C'è anche qualcuno che ci vive ogni tanto.
1: Eh?
3: C'è anche qualcuno che lo usa come casa al bar. Ricorda il Nick?
2: Qui da noi no, in Inghilterra lo fanno, io non conosco.
3: Anche qua il Nick, anni fa c'era una ragazza che si è fatta vari corsi, poi si è comprata una barca, si è andata a vivere al porto, al circolo del Mediterraneo.
2: No, io qui non ho visti mai, in Inghilterra sì, ne conosco. Ma tu pensa, sempre a Milasso, io ho 2 anni di seguito, sono tornati 2 vecchiarelli della Nuova Zelanda. Che ogni anno si partivano dalla Nuova Zelanda, capisci? Ma due sulla 70ina proprio per i pensionati, così. Era una barchetta, può essere un 8 metri, ma proprio una cosa così, proprio dalla Nuova Zelanda. Quindi da noi una cosa del genere è completamente proprio da manicomio.
3: Nuova Zelanda, se ci voleva trasferire a vivere questo, il proprietario della barca questa qui, proprio perché.
2: Sì, ma non andando a bere sulla Nuova Zelanda.
3: Ah, perché no? Certo, se passando il Mar Rosso è un po' pericoloso perché ho sentito di vari catanesi che si sono fatti il giro d'Africa, sono stati presi con le mitragliette, sequestrati, hanno tolto tutto, hanno lasciato in mutande.
1: Ma dove? Chi?
3: Gente di Catania, anche amici di Giampiero.
1: Ah!
3: Anche sul giornale è finito.
1: Questo vicino allo Yemen, mi sembra,
3: sì,
1: l'albo dello
3: Yemen. Questo l'anno scorso, un paio di anni fa, la stessa cosa, sempre dei catanesi è successa.
2: Anche in Africa è stato pigliato.
3: Perché davvero, appena ti danno dalla costa, si organizzano, gassati. Infatti, penso che un giorno quello che mi piacerebbe fare sarebbe andare a girare tutto il Marocco fino al Marocco del Sud, la massima, là. Altro non lo prometto, cioè piuttosto possibile. Mi farei la traversata dell'oceano piuttosto che farmi per mare.
2: Andato in autosporto forse nel 67 deve essere, che io avevo 17 anni e allora era tipo che fare ora non più. E fino in monta
3: Nuova Zelanda era fino a qualche anno fa era il paese, è considerato il paese statisticamente più vivibile del mondo a livello criminalità, malreddito pro capite. E poi naturalisticamente deve essere stupendo.
1: Wow. Io andrei a prendere volentieri un caffè. Voi ne volete?
3: Io prenderei un succo di frutta piuttosto.
1: Ora non esageriamo.
3: Ah, andiamo a Ricky in Mill.
2: Non abbiamo servizio di frutta.
1: Arriverà. Pilu ovviamente verrà con me. Andiamo Pilu. No, che mi dai? Lascia
3: stare.
1: No.
3: Non vuoi niente? Qui tutta la sala, una bottiglia d'acqua prendo.
1: Ma che ho messo in tavolino? Sì, coniglio, sì, vieni qua. Mi prendo il biscotto.
3: Ma
0: bella bottiglia d'acqua, grande.
1: E il succo di frutta?
0: È un succo di frutta alla pera, se c'è, no, c'è la fiore. Se non c'è la pera, c'è il fiore.
1: Quelli piccoli?
0: Sì, sì.
1: A dopo.
0: A dopo.
4: Thank you.

0: Speriamo adesso torna l'uscio.
1: Di che ora ti sei? Questo.

0: filo di fusione. No, stiamo facendo una radio via internet.
1: Ah, ancora?
0: Sì, ora lo stiamo facendo. Ancora rispetto a qua.
1: Io c'è ancora fatto 4 mesi fa.
0: Ah,
1: novembre.
0: Aveva fatto la radio. Ah, no, quella era una radio che volevamo fare noi qua a Vellerone, fissa. Questa è una cosa che stiamo facendo solo oggi perché c'è un forum a Palermo, ci colleghiamo. Abbiamo tre radio.
1: Non radio.
0: No, è una radio su internet.
1: Sì.
0: Radio Cybernet, Radio Lina di Napoli e un'altra si chiama Radio B.
1: Io ancora.
0: No, è una cosa di oggi per mandare tutta l'Italia il segnale.
1: Io voglio usare internet all'amichetto. La notte.
0: Tra sabato e domenica?
1: Sì. È possibile tu lasciare chiave?
0: Sì, aspetta.
1: Io sono a Santa Chiara, ma quando tu vai qui qua?
0: Ah, io sto qui fino alle. Sicuro fino alle 6:30, 7. Forse anche fino alle 8, però non so.
1: Ok, io ritorno alle 6.
0: Se tu torni qua c'è qualcuno fino alle 9 si sta, 8:30, 8. Riccardo? Fino a che ora si sta? Io lascio le chiavi a qualcuno e te le danno.
1: Okay.
0: Perché non. Ascolta, io domani ho bisogno delle chiavi. Perché domani c'è la festa al lauro, quindi dovrei tenermi le mie.
1: Domani ancora festa al lauro?
0: Sì, c'è una festa al lauro, noi ci hanno invitato insomma per dividerci un po' i soldi perché abbiamo bisogno di soldi.
1: Sì.
0: Per cui o Ivan o insomma qualcuno te le potrà dare se ripassi qui.
1: Passa alle 7.
0: Vuoi passare alle 7?
1: Passare alle 7. Ok.
0: Poi?
1: Sì.
0: Se no anche un po' più tardi.
1: Alle 7. Se
0: sì. Ok.
1: Claudia è chiaro.
0: Sì.
1: Ok, grazie.
0: Ciao.
2: Un'arte marziana?
0: No, è una cosa meditativa, infatti si chiama Kung Fu di stile interno.
2: Oh, Paolo non ci saluta da Padova. Lingue incomprensibili per venire dall'alto.
1: Cioè, corso di tedesco sopra.
2: Tedesco? Ho detto lingue, non rumori. Che bella questa orecchietta che c'hai.
1: Transgenic fear.
2: Transgenica, speriamo.
1: Speriamo. Ecco, ascoltiamo bene il transgenico.
2: Poi dice Pallotron è il solito gay, di sempre gay nell'anima.
0: sei sempre veggie? Vegeti come al solito.
2: Sì, sì. Insomma, molto leggero, mangio il pesce, come sai.
0: Ah, ma sei macrobiotico.
2: Posso? Forse c'è un po'. Diciamo.
0: Perché non te lo compravi?
2: Perché macrobiotico?
0: Che so, la cucina macrobiotica è senza carne ma con pesce.
2: Ah, non lo sapevo.
0: Avevo questa informazione, mi pare che sia. O ci sono più interpretazioni del macrobiotico.
2: Verifichiamo su web tramite questa cosa meravigliosa che è internet. Scusa.
0: Sto diventando quasi vegetariano. Nel senso che vivo con due vegetariani e un non, però mangiamo, cioè a casa mia si mangiano solo esclusivamente, rigorosamente verdure. Abbiamo comprato un salame, è rimasto là. Anche perché poi ce le facciamo in tutti i tipi possibili, immaginabili. Abbiamo 100 tipi di spezie diverse, provenienti da varie parti del mondo. Anche i peperoncini diversi.
2: Vabbè, io peperoncini ho smesso.
0: Hai smesso? Ah, vero, ti hai mai detto che non potevi i peperoncini?
2: Sì, mi dà fastidio.
0: Ma ti piaceva il piccante?
2: Ma...
0: pure. No?
2: Come no, certo.
0: Ti dà fastidio o non puoi perché...
2: Mi fa male.
0: Ti fa male? E che cosa fa?
2: Fa male, irrita.
0: È irritante.
2: E tu, non rompere i coglioni.
0: Non era il pepe quello che fa. Mangiamo anche i fiori in astuzio. Sì.
2: Ma perché?
0: Che sono buoni. Sono dolci e piccanti. Poi abbiamo il ciadino, il guatemalteco in casa ci fa la crema di fave. Mentre anziché la tazza di cioccolata calda, uno si beve una tazza di farina di fave. È buonissimo. Con lo zenzero e la cannella.
2: Bah.
0: Poi boh, sono contento perché non, cioè tanto io farne meno ne mangio, meno mi viene voglia di mangiare.
2: Ma prebiotico è un casino, non è come non mangiare la carne. E tra l'altro anche un po' di stronzate, anche perché evidentemente questo tizio qua che dice nato a Kyoto, eccetera, osservando le regole delle diete dei monaci buddisti è morto all'età di 73 anni. Cazzo, mio papà c'era 78. Che cazzo vuoi? E allora hai osservato delle regole di merda.
0: Non che i buddisti siano così affidabili, eh.
2: Dipende, quali buddisti?
0: I Nichiren.
2: I Nichiren non sono buddisti, secondo me. Sono tutto fuorché
0: sono
2: buddisti.
0: Sono dei prefi.
2: Eh?
0: Sono dei prefi.
2: No, sono un'aberrazione del buddismo.
0: Ok. Sono quelli che dicono che è l'unica religione imponibile al mondo. Ma proviene la scuola Nichi, del prete Nichi, proviene dal buddismo zen?
2: No, assolutamente no.
0: O era vicino al buddismo
2: ma zen? Ma neanche lontanamente vicino.
0: No?
2: Non può essere vicino al buddismo zen per le stesse cose che dice.
0: Io ho letto qualcosa sul prete Nichi su 101 stronzate zen.
2: Ci può essere una sua storia, non credo, sai?
0: No, cioè, no, ci sono degli episodi dei suoi seguaci della setta, di lui stesso che parla e dice
2: non mi risulta, sai?
0: Ha delle discute con qualcuno. È su 101 storie zen.
2: Che ho? E non mi ricordo.
0: C'è il prete in vicino, ce l'ho io a casa, l'ho detto. C'è cioè,
2: può essere un altro, potrà se non sia lui.
0: Il prete della setta Nichiren. Il prete Nichiren è la sua setta, cioè. Sarà lui.
2: Ma
0: e tu che dici che buddismo parlavi?
2: Tutto fuorché quello.
0: Il buddismo tuo?
2: Ma quello zen, che è un buddismo mio, se vogliamo intenderla così. Essendo un buddismo zen puoi vederlo come vuoi. L'importante è che non mi parli di legge di causa ed effetto.
0: ti metti la svastica sulla panza del Buddha panzone?
2: Ah no, me la incido sulla fronte e ci scrivo sotto Sing High.
0: Sono Charles Manson.
2: È arrivato Shining.
0: Mio padre ha trovato l'altro.
2: Ah, terrore. Insomma, Riccardo, come ti va? Che fai di bello?
3: Ci sono un po'.
2: Sempre a Roma?
3: In giro.
2: Itinerante, diciamo. Non ha chiamato nessuno, che lo sa.
3: No, però ha chiamato Bella Via invece.
2: Ah sì?
0: Enrico Bella Via ha chiamato 5 minuti.
2: Io ero a prendermi il caffè.
0: Non si fa sentire.
4: Via, segui.
0: Sì.
4: Audio.
2: Oh, un Sirio, il telefono standard oggi.
4: Allora, adesso ho portato anche la mia scatoletta di operatori telefonici.
2: Gettoni telefonici.
4: Prendiamo questo.
2: Uno glielo regali a loro.
4: Minchiate.
2: Non proprio non contribuisci.
4: Ma manco.
2: Alla causa, la fanculo. Te la posso scollare questo 30x34 che mi fa schifo con tutti
4: i
2: pilambicchiati?
4: C'è un problema però.
2: Scusa, ce lo tolgo e poi glielo rimetto.
4: Questo fai il cazzo che vuoi. Se in questo momento secondo te di decidere del 34.
2: Sì.
4: Vabbè.
2: Per me sì, in questo momento è esatto. Decisivo.
4: Va bene. Si capisci.
0: Quanto
2: sei. Provaci, ci puoi riuscire.
4: Come possiamo fare? Voi avete l'attacco quello. Sai che è inutile
2: questo, mettilo alla sì. Base lì e sì. Noi usciamo col telefono qui.
4: Intanto c'è la connessione, perché c'è il filo. Perché c'ho il filo.
2: C'è quello stesso del.
4: Non...
2: Ah, ecco.
4: Che cazzo ci faccio con questo?
2: Che ne so io che tu hai i telefoni ancora così.
4: Tieni vedi.
2: Facciamo un filo. Sì, questo funziona.
0: Intanto qual è più lungo?
4: Misura gliela apposto.
2: Oh, il dottore la misura.
0: Serve o no quest'altro telefono?
4: Adesso allora, lo verifichiamo.
2: Ora allora, lo verifichiamo.
4: Qual è il più lungo?
2: A te.
4: A me cosa?
2: Il più lungo?
4: Non so cosa.
2: Sì, sì. Vai, vai.
4: Dove hai messo il...
2: E qua.
0: Ma questa è la mia.
2: No. Anche ora accadrà la linea. Staccherai l'ADS.
4: Sì.
2: E vabbè, per un attimo non dovrebbe succedere molto, no?
4: PPP penso che cada.
2: Do you thinky?
4: Anzi no, ridami l'attacco originale.
2: E qual è l'attacco originale? Endossa l'attacco originale?
4: Anzi, facciamo le cose.
2: Sto seduto che è meglio.

0: Ora siamo veramente professionali, eh? Direi quasi professionali.
1: Anali.
0: È ok? No,
2: spine good.
0: Devo andare a fare in culo?
2: Sì, certo. Vedo bene.
0: Si sente meno pure questa, ma comunque proviamo senza spugna e attaccando direttamente così. Porco Dio, porco. Oddio, assorbente. Passa il volume di quella merda.
2: Ma allora, a questo punto, potremmo anche usare quello.
0: Perché?
2: Perché non, tanto non dobbiamo riprendere lo streaming.
0: Invece di queste casse?
2: Sì.
0: Ma perché no? Vabbè. Magari va meno in Larsen. Si capisce meno.
2: Perché lì
0: si capisce
2: meno. Filtrare meglio.
0: Ok, dammi il microfono intanto. No, ridammi il connettore, ridammi l'audio. Cazzo mi dai il microfono?
2: Ridammi il microfono, che cazzo mi dai il microfono?
0: Capisci un cazzo, perché non si sente niente?
2: Sì, cazzo, coglione.
0: E perché l'hai staccato?
2: Perché me l'ha detto, togli il Larsen.
0: Il Larsen è così.
2: Bello.
0: Così abbiamo eliminato il Larsen. Bello, ma perfetto, funziona. Morto.
3: È risorto. Allora non c'è bisogno di questo.
0: No.
3: Vabbè, la filmo.
0: Dove la mettiamo?
2: Sotto il tavolo.
0: Sì, così proprio si sentirà benissimo. E tira qua.
2: Deve arrivare l'alimentazione, eh? Questa non va.
0: Sotto abbiamo la presa. Sotto il tavolo c'è la presa.
2: Che cosa deve arrivare il mio portatile?
0: Ah, quindi il cazzo. Giriamo quel monitor e lo mettiamo sopra il computer.
2: Va bene. Wow.

0: tiene. Sì, non arriva un terremoto, non cade.
1: Pronto.
0: Connesso a 40.000 cose.
2: Perché complicare le cose? Perché non sembra fare le cose complicate?
1: Questo, grazie al tuo fondo di computer, che sono di 37 ancora, dobbiamo vedere se funziona il telefono.
0: Che cazzo vuoi da me se non te le sono di me?
1: Che cazzo vuoi? Perché l'ho fatto venire martedì, mercoledì.
0: E tu perché non hai detto un cazzo? Hai detto proviamo il telefono? No.
1: Ma sei ricoglionito? So, ci pensare io, faccio tutto io, posso, no?
0: E infatti lo stiamo facendo. Dai, metti le casse lì.
1: Che cazzo sono a fare? Messo le finuzze, capito?
0: Ah, infatti non lo so neanch'io.
1: Ma infatti, cioè, non piacere la
0: volontà. Eh sì.
1: Veramente.
0: Anche
3: posso
0: con te,
3: posso andare su internet da qua?
0: Penso di sì.
1: Tocca questo. Cioè, ma che devo dire io che cosa devi fare alla radio?
0: Ma sai, presumevo che avessi un telefono normale invece di un telefono di merda. Non è che io ho le antenne.
1: No, infatti siccome non hai le antenne, potevi provare.
0: Potevo provare, ma non ho provato. Tu per caso mi hai detto, proviamo,
1: certo,
0: perché sai...
1: Perché sono io l'esperto di radio da tanti anni, la prima radio italiana su internet, che poi si
0: trova... Certo vuoi, io non ci ho pensato, tu ci hai pensato, no? E allora che minchia di lamenti?
1: È per giunta, vabbè.
0: È per giunta, certo. Potevi pensarci tu.
1: Certo, devo pensarci
0: io. Tutto io devo pensare. Perché sono infallibile.
3: Ma lo sapete che per giunta, tra parentesi, in Campania hanno inserito il reddito sociale?
1: Sì.
3: In Campania c'è il reddito sociale da marzo.
0: Cioè?
3: Traduci. Cioè 350 euro per 25 della famiglia. Più divisi fra...
0: Ah. C'è il reddito sociale per 25.000 famiglie.
3: Sì.
0: Ah.
3: Cioè per quelli che hanno un reddito di sotto dei 6 milioni.
0: Va. Famiglie.
3: Famiglie. Cioè, no. per Ma anche in Sicilia c'è una proposta.
0: E lì è tutto
3: più,
0: ok.
3: Vabbè,
0: la voluma. L'altro spino.

0: perché non amplifica?
1: Amplifica, tutto sente benissimo. Il telecomitaglia che va di merda. È un problema di equalizzazione, evidentemente. Vai, vai, mandate il telecomitaglia.
0: Alza il volume. Alza al massimo tutto.
1: Ma seduti sono al massimo.
2: Minchia, radio cyber.
0: Ma seduti sono al massimo. Sì, devi togliere gli acuti, che sono quelli che erano in lasso.
1: Tocco gli acuti.
0: Ok. Ora puoi alzare un po' il pelino. Il pelino.
1: Stiamo ascoltando come si sente il telefono.
0: Direi che non è niente male.
1: Sì, meno se lo faccio bene. Sì, dobbiamo fare una prova col volume, mi dispiace.
0: Sì, sì.
3: Sì, no, dobbiamo fare una prova
1: col volume del livello telefonico, cioè insomma ci serve il volume alto, ci dispiace, urlate.
0: Sono 5 minuti, comunque direi che ok. Se trovassimo un cuscino, con un cuscino sulla cornetta, noi avremmo risolto un mare di problemi, sentirebbe anche meno. Alza, così è molto meglio. Perché non c'è il cuscino?
1: Vuoi che vada a casa a prendere il cuscino? Ma
0: qua avranno qualcosa, eh? Un giubbotto, una stronzata di cane. Vaffanculo, porco Dio.
1: Senti, abbasso la sensibilità al microfono.
0: Sì, basta abbassare un attimo il volume.
1: No, basta abbassare la sensibilità del microfono.
0: Non è la stessa cosa.
1: Proviamo.
0: A noi interessa che prenda molto il microfono.

0: Così al massimo fai il laser. Un pochino di meno, si sente bene, non fai il laser. Vai. E prova.
1: Alza. Se mettiamo la tornata lì è l'ideale.
0: Allora, a parte che dovrei pure telefonare a quella via.
1: Va bene, dopo telefono a quella via, dico, quando è? Adesso ok, puoi parlare. Allora, con la lì.
0: Ma non può stare, non può stare così attaccato.
1: Perché? Dovrà parlare lui, no?
0: Ma io ci devo parlare.
1: Mentre lui parla?
0: Sì, ti devo parlare per dire Rico, poi puoi andare, no? Adesso li devo chiamare.
1: Devo parlare,
0: dovrei telefonare alla Repubblica Palermo, parlare con quella via.
1: Ma lo senti lui, tu così in diretta? Ah, lo senti dall'altoparlante, ok.
0: Vabbè, lo sento dall'altoparlante.
1: Basta il microfono. Devi abbassare il microfono. Non è quello che va in lasso il microfono, devi abbassare il microfono. C'è niente da fare. Login failed. Ah.

Sì, ho già fatto Emerge Muse, come puoi ben vedere. Prova. Giustamente, porco Dio, una bomba così.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione.
1: Πώς θα τις τυπήσεις, δύο.
2: Περίμενα να βγάλω όμως ένα για σου.

0: A, prova. A. A, prova.
1: Ecco, alza.
2: Anche io lo dobbiamo usare.
3: Porca puttana.
0: A?
3: Io non ho arrivato qua per gestire il server. Sei staccato, lo muore in questo momento. Non hanno dato la luce mai adesso. No, dopo la terra.
0: No.
3: Proprio adesso. La persona è arrivata, porca.

0: Qual è il più bel 65 mesi? Il più bel 7
1: mesi? E chi più polacco?
0: No.
1: E abbi quella famosa?
0: San Bravo?
1: No.
0: Chi da Andrea Marina e San
1: Bravo? E non è cacato. Rispetto a chi più polacco? E abbi storia. Perché per l'uovo c'è l'operatore. C'è un sistema tra di mezzo giro e tra un brevetto che ci si leva di la virgola più sera e la migliore pistola 765 perché c'è la mano ferma a 105 metri dal bersaglio.
0: Per me è la pistola più precisa che esiste.
1: Non è che il discorso è
0: è svizzera.
1: Ascolta, ma è i costi di pistola. Se noi vogliamo. È il discorso di vedere chi si come spara e quando c'è amato. Per esempio io. Ma non ho perché ti mettono di quaggiare il bomba che sta comando. Per me non venisse male a sparare. Perché? Perché io ho la mano di quello. A seconda la mano che c'hai. Avere l'aggancio
2: si
1: spara male, sempre male sparerà.
0: Scusate, se addirittura i guanzetti che dice che
1: sa comare, se ci sono giovani in capo se non lo vedo a proprio, no, ci magari i miei lì, se poi c'è la mano più. Io il guanciale per un momento, per me va bene, perché io riesco a impugnare, perché in mano quando deve essere impugnato, deve essere tenuto stretto, stuccato bene.
0: No,
1: sì. È piombo morbido, è piombo morbido, la croce si espande, la croce, ci vai la croce, no, no, la croce, piombo morbido, quando arriva, si marca e sarà per
0: esatto.
1: E ci fai, riesci già su un po' più tardi, e
0: invece,
1: esatto. Invece quello che è esplosivo, non è, si scoppia lì, non ritiene niente, viene, e nitro al mondo.
0: Vabbè, mercurio lo sapevo.
1: Mercurio è tutto il mondo. Ma non tu ne hai parlato la vita? Non è un po' più, eh? A che modo è più azioso? Perché mercurio è tutto il mondo, non è un automato. Io spazio la macchina, e la macchina piglia poco. Ora
2: ci
1: saliamo
2: qua un po'
1: di tempo. Insomma, che
0: dai? Anche tu, giusto.
1: In America no, a caso più o meno. Sono cartucce al posto. O al mercurio. Quando parte sono cartucce, non so qua la pistola. Qua la pistola non c'è niente. Si vende generalmente i americani usano le cartucce da fuori.
3: Studiamo!
1: Solo non è così la nostra, c'è la canna più lunga.
0: Non è vero.
1: Deve essere di meno.
0: Perché
1: su dei chiossai, che pericola, si sviluppa tutto.
3: Ai ai.
1: No, ma la canna tipo, i primi tutti i mercanti ce l'hanno tutti da, sono i più rapporti di Gemai. Se tu spari un po' di tu spari una macchina. Non è che ci fai un portoso, un lungo, questo non ti guarda, ti scoppia, è una palla in effetti, non è che ne esci 10, 15, tutti di più, ne esci tipo una palla, da palla, non ti guarda, scoppia, si gira, sono al mercurio, o al mercurio o al
3: porto. Ma ci sei
1: di ancora, si dava, non so, come non hai. Uno, se picchi da qui magari più davanti c'è un
3: tipo.
1: Ma giù lì, faccio io! Quando il posto che esco proprio sotto un paese.
0: Preso un tumulo, ti piglia, no? E il foro è normale. Ma all'uscita.
3: Professore, non è perché non te l'hai preso?
1: Ti scoppia di
3: mangiare. Non te lo
1: fa? È esplosivo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo. Non esce questo.
2: Non è bello.
4: È l'uomo
2: stanco,
4: capito?
2: È bello.
4: È stato nei molesti.
2: No, forse c'ho l'accendino. Ma dipende.
4: Di lì cosa puoi vedere tutto?
2: Se sono attaccato a internet, sì.
4: Che vedo tutto il mondo?
2: Beh sì, leggo i giornali, vabbè, io sto lavorando questo. Io lavoro nel campo dell'informatica, per cui sto. Sì. Ci vuole tempo. Passione, è la passione. A scuola no, non insegnano. Non serve. La scuola dà le basi. Le cose migliori, sì, la cosa migliore è imparare da solo. Sì, sì, sì.
1: Oh, ciao, Osanio,
2: ah beh, queste cose sì, queste cose la scuola le dà. Oggi.
4: No, io non ho mai siamo.
2: Se no, bisogna fare un corso, bisogna. Comunque basta metterci le mani. È che alcuni sì, si fanno pagare assai. Poi c'è la storia della patente europea che è una presa per il culo. Comunque non è complicato.
1: E la nuova aria nazionale?
2: Sì. No, io abito qua da 3 anni.
4: Allora lavoro al Piano Bello.
2: Ah.
4: Da 39 anni.
2: Però.
4: Ecco perché non ho imparato mai. Cioè non è difficile.
2: Ma ci vuole tempo.
4: Ma sei di Palazzolo?
2: No, sono di Siracusa io. C'ho casa a San Paolo.
4: No, sto pugnando.
2: Sto abitato qualche 10 anni a Catania. E ora sono qua.
4: Lavori con il master?
2: Come?
4: Il computer?
2: Sì, sì, sì.
4: Ma se si può navigare con internet, vero? Ma ci vuole sempre. E gli sono sacchi giuffi ci sono.
2: Sì, bisogna stare attenti.
4: Ecco.
2: Vabbè, basta non comprare niente.
4: Ah, tutte truffe. No?
2: Sì, sì. Bisogna stare attenti.
4: Aspetta, chi vuole? Ma si può comprare con via internet?
2: Sì, si può fare.
4: Quando ci vai?
2: Con la carta di credito.
4: Se daranno le carte di credito?
2: Sì. Dipende. Dipende chi è che vende, come sono fatti, cioè. Bisogna starci attenti. Ancora è presto.
4: Con questo po' di onore che abbiamo nel passato.
2: Ah sì, sì, sì.
4: C'è il pantoncino che dice sempre partito una magari. Ora la carta di credito sarà amica, almeno dai suoi.
1: Sì, ma è un giovaggio che sono la marca. Facciamo chiaro.
4: Io francamente perché non hai un fatto, ma se no è questa volta che ci
1: certo data sa fare,
4: sono stato in chiesa,
1: ho fatto qualcosa per questo. E venivo a
4: io torto.
1: Ma lei, cazzo, mi sono la puntata di un vecchissimo giorno.
2: Oggi minchia, ma tutti stanno arrivando, eh? Noi usciamo in piazza e come i funghi.
5: Los Morpheus, spagnolo.
6: Morpheus.
4: Filippo. E qua anche tu in wifi. Filippo.
2: Come va?
7: Bene.
2: Ho fatto due antenne da 7 dB, sì, per l'access point nostro, le stiamo provando.
7: A posto.
2: Sono magnifiche.
7: Ma come andiamo? Tutto a posto. Che ci fai adesso?
6: Vendo col cazzo, vendo dal sonno. Ce la faccio più.
2: Bene.
6: No, per adesso sono in Roma a spiegare il documento.
7: Quindi sei...
6: sono solo.
5: Ciao
6: Andrea. No, vabbè, ora dobbiamo andare.
2: Incendiario, cosa combini?
4: Lo sciopero proprio urbano è servito.
2: Cioè?
5: Quindi ci fanno scaricare?
2: No. Cioè?
5: Ancora no.
4: È stato un galo dell'Utah.
2: Vai. Beh sì.
5: Tutto. Io l'ho detto a tutti.
2: Ora lo amo. Appena le avevo rimetto tutto cosa a posto non si faceva.
6: Sì,
2: ma che minchia fai? Tutti buoni, qui lui. Ma anche, ma com'è che già la batteria mi deve rompere il cazzo di giusto?
1: Sulla telefonia non esiste.
6: Se no non posso.
2: Che rottura di coglioni.
6: Se non ho capito cosa?
1: Sui contratti di
4: contratto
1: dati non esiste un limite, non te lo possono dare.
2: No, non cade, è magnetico.
4: E perché ti dicono che
1: quello non fa una
2: ma di che tipo? Non capisco. Allora, di che
1: noi
2: stai parlando?
1: Al comune avevamo
6: l'HD.
1: Avevamo un contratto con Albacom per un anno di tutta la fonia. Poi vennero installate le gomme, hanno fatto prezzi molto più bassi e ci siamo noi, ci siamo ancorati all'Albacom perché c'è questo costo. E allora gli dobbiamo lì sui contratti di fonia, per contratti di trasmissione dati non esiste un limite. Tu dopo un mese puoi distruggere. Quindi e l'abbiamo fatto, Kid non ha detto un cazzo.
2: Ma nicchio e tentenno.
1: Non ci hanno detto niente, tranquillamente hanno fatto la distretta, ci siamo andati sul comandante con il ricevuto del sonno, abbiamo fatto la distretta, no problem. Ed era firmato da tutte e due le parti.
6: Che nome è questo incendio?
1: Non esiste, è un abuso che fanno.
2: No, è erbaccia.
6: Non è incendio.
2: Sì, fa un buon odore.
1: C'è una legge nazionale, c'è una legge, dove non esiste la possibilità di vincolare il contratto. Per cui dopo un mese tu vuoi dire e nessuno ti può dire niente.
4: Allora possiamo disdire tutti la DSL.
6: Ma
1: sì.
6: Beh, perché dovremmo disdirla? Quale...
1: Per quale motivo? Ah, così il ministro si rende conto che i provider possono chiudere tutti se non ne fanno fare un certo tipo.
2: Porco Dio, no, veramente.
1: Scusa.
6: Anche tu non te lo fanno fare.
2: Pazzesco.
1: Prova a fare a scaricare una canzone.
2: Tu che fai musica, metti la tua musica online.
6: Ma io ho scaricato da...
1: Non lo so chi ha scaricato, tu
2: sì, pericolo. Potere si può. Però
6: non posso, come ho detto, non ti collegare a Cazza perché. Perché ti.
1: Cazza fra l'altro sta.
6: Io mi collegavo
1: quando
6: nel sito c'erano
1: da poco.
6: 3 milioni di utenti collegati. Ho scaricato le. Anzi ho trovato base che io non trovavo. Sì, ho scaricato 3 brani e poi ho scaricato subito.
2: Questa devi usare, musicista. Questa licenza qua.
1: E che fa?
2: Creative Commons.
1: Tu hai cercato di cosa l'hai detto?
2: È una licenza d'uso che permette di distribuire la tua musica in rete liberamente, ma solo a scopi non commerciali. Cioè per uso personale.
1: Mi stampo tutto, le metto anzi su un bel CD.
4: E posso fare effettuare il download agli utenti?
2: Sì. E i tuoi diritti vengono comunque tutelati da questo tipo di licenza. È una cosa che stanno facendo molti artisti.
1: Dovresti cercare.
2: Molto bello. Dici, vuoi usare, vuoi permettere uso commerciale dei tuoi lavori? No. Vuoi permettere modifiche del tuo lavoro? No. Giurisdizione generica. Formato, che cos'è? Musica. Quindi audio. Ok, seleziona una licenza.
1: Selezione corsi, regionale corsi. Corsi.
4: È gratuito.
2: Dici, ok, la licenza è questa. Metti questo link nella tua pagina. Sì, è un formato di licenza dove tu dichiari il tuo intento a distribuire la tua musica in questo modo. Che è questa, dice, sei libero di copiare, distribuire, mostrare e performare il lavoro, cioè fare dei concerti. Però devi dare credito all'autore originale, non deve essere una cosa commerciale e non devono essere stati fatti i lavori derivativi del tuo lavoro.
4: Assaggiatori olio d'oliva.
2: Tutto
4: corsi per assaggiatori di olio d'oliva,
2: lo so, la batteria.
5: Stanno andando.
2: Sì, la batteria è guasta. Puttana di Eva.
5: Cioè poi deve attaccare
2: io maledetto di Dio. Vabbè, esploderà, a un certo punto si spegnerà. Tum! E rimarrò come un pirla.
5: Potete attaccare dentro. Potete attaccare dentro.
2: Sì, poi mi attacco.
6: La foto vista te la macchina tua Armando finisce di mattina a casa.
2: No, ci ascolta pure Muco da Roma. No, se non erro. Trip.
1: Ora è così, sai, se non mi metto la banda da sera io non si riesce. Autorizzazione per espletamento corsi.
2: Pardon.
6: Oh, ragazzi, io vado.
1: No, stai dicendo. Sono... Bene, va, Andrea. Ci vediamo domani. Io ora ci sono
6: a letto.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Bye bye.
8: Ciao, Filippo.
6: Ci vediamo.
2: Ciao, bene.
6: Come vado a dormire? Sono morto.
2: No, noi ci siamo svegliati adesso, praticamente.
5: Ma sto cercando un GD su internet. L'ho fatto a Siracusa House.
2: A Siracusa?
5: Sì. Ormai è seguito in tutto l'Italia, hanno parlato delle velline, è bello.
2: Ma che di che?
5: Ho fatto dei DJ.
2: È FM 65?
5: No. È house musica. Musica stroncante, cioè non baciano mai.
2: Ah, fanno solo musica, solo bordello.
5: No, io la sto cercando, il fatto che non so il nome.
2: È un po' duro cercare, chi è questo? Forse lui lo sa. Sì, lui lo sa sicuramente. Chi è? Grandissimo. Ma che cazzo di impianto è? 800 più 800? Eh? 6 lì, eh? Veramente un bel impianto, devo dire. Lui sì che può alzare il volume.
4: Il dentro come si sentirà?
2: Beh, dipende.
4: Acustico,
2: dipende.
5: Pelo!
4: Pelo, quando la carezza, però per accevare gli si scanda.
2: È pazza, è malata. È un cane bastardo. Qui mi dicono un bel impianto del cazzo.
4: Sentito.
2: Quasi dal microfono.
4: Hanno sentito. Ah,
2: c'è sì, sto streamando in rete, sto provando stavolta.
4: Ah, ah.
2: Ciao.
4: Buonanotte.
2: Buonanotte.
5: Ho fatto che non so il titolo, non lo so.
2: È un po' dura, cioè, come fai a cercare in questo momento?
5: Se la sentirei subito. Sento il primo pezzo subito.
4: Ci vediamo, ok ragazzi.
5: Ciao. Ma stai cercando?
2: Sì, finalmente. Ma tennis club qua? Campo sportivo. Oddio, io ho giocato anni a tennis.
4: Adesso facciamo il culo a tutti.
2: Poi ci iscriviamo ai tornei, facciamo il doppio.
4: Ce lo fanno a noi il culo. No, volete andare a Wimbledon?
2: Sì. Vogliamo portarci il Grand Slam. Io posso fare i tornei senior, porco Dio. Posso iscrivermi alla categoria senior, forse. Sì, 35 anni. Inizia da 35 se non mi sbaglio. Vediamo. Facciamo una piccola ricerca. Tennis categoria 6.
4: Ci vuole un po' di sport.
2: Categoria panatta. Panza. Categoria senior. Che cazzo è? No, non lo so io.
4: Bella, bro. Bello.
2: Un senior più 45, no. Bene, sono ancora.

0: Vaffanculo. Magari non c'era manco un sito. Federazione Italiana Tennis. Feder Tennis, ma vaffanculo. JavaScript. Allora, i circoli, circuit open, le classifiche. Ma a me che cazzo me ne foto di ste cose? Veterani non mi sembra il caso. Carte federali forse. Regolamento dei campionati industriali in PDF. Spacchiosi. Tenere i regolamenti in PDF. Che vuol dire porco dio frocio. PDF. Si sa. Me l'ha spiegato SC.
1: Lu.
0: Chi è che sta fumando? Campionato over 35 maschile. Eccolo lì.
1: Filo.
0: Minchia, over 35 non c'è femminile, pazzesco. Vabbè, io non sono ancora over per quest'anno, per qualche mese. Quando è che si schianta questo portatile di merda?
2: Dopo il mio.

0: Cos'è portato?
1: Ma perché porco Dio mi si era switchato l'altro microfono? Io non lo so. Ma cose da pazzi, io 3 ore che parlavo come un cretino da solo. Cos'è che dicevi? Che c'ha cosa? No, non l'ho provato, dobbiamo mettergli il suo...
0: alimentatore.
1: Sì, sì, assolutamente. Gli mettiamo il suo alimentatore e vaffanculo, scendiamolo a 220 con un cavo e vaffanculo 2 volte. Altro che power over Ethernet. Come?
0: Facciamo le prove.
1: Prima di salirlo su. Ma io a sto punto metterei su quello, che sono sicuro che funziona il vaffanculo. Ma
0: questo è cannulare.
2: Sì, questo è carne nucleare. Vediamo se c'entra nella 7DP. Forse senza questo. Yes. Così è veramente antenna curda del Kurdistan. La minchiazza, la fistazza di Goazza. Bene. La cagata di alimentatore la scippiamo del tutto. Perché non ce la fa. Minchia, una Coca-Cola però veramente me la prenderei. Però questo equivale al nottatone.
0: No, equivale a Coca-Cola e poi...
2: e poi a un innaffare in culo. Ah, ma per giunta di questo access point non è stata fatta la modifica della fistazza qua, con la saldatura del cazzo cavo. Qui c'è molto da modificare ancora in questo access point. Perché non ho fatto le modifiche? Perché sono un coglione? Già, mi sa anche a me. Saldo questo, mi saldo qua. Bene. Altra cosa da fare, va bene. Sai che fai per curiosità? No, vabbè, c'è troppo che smetterò, ne vado a fuori. Spegni il tester, ti è acceso.
1: Vabbè, allora a questo punto qua interrompiamo e vaffanculo. Noi andiamo al bar e vaffanculo. Ciao, buonanotte. Mi dispiace, ma devo andare. Causa di forza maggiore.
0: La Coca-Cola.
1: Beh, potrei streamare da casa.

Sì, più tardi riprendo lo stream. Quindi a dopo. Ah, minchia, io non riesco a usare quella stracazzo di interfaccia che mi ha dato il frocio di Graziano. Non ci riesco, non riesco a capire come cazzo si

0: favor.
1: Ti devo portare le spugnette per le sedie. Per non fare bordello con le sedie. Dovremmo anche andare noi. Dovremmo andare noi. Ma come noi? Che specchio è?

0: Sei topolina, sei topolina. Porco Dio, porco Dio. Non c'è tempo perché poi devo andare dai miei. Portiamo i cani fuori, chi se ne fotte dei cani fuori? I cani scendiamo, fanno quello che devono fare e ce ne andiamo.
1: C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione, ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Vaffanculo al porco di Dio.
1: Si esce poco veramente. Non è che magari si è imballato.
0: No.
1: Il router.
0: Non si è imballato il router. Perché da. Il router, dici.

0: Niente.
1: C'è banda.
0: Un cazzo. Oggi non va un cazzo.
1: Adesso la macchina.

0: Delle
1: chi è che sta fumando qui? Morte!
0: La barriera del
1: vomito.

0: que te strisce tutto in impastato con .com?
1: Eh?
0: Chi è che gestisce peppinoimpastato.com?
1: Che cazzo ne so?
2: Peppinoimpastato?
0: Non è l'altro, non è il design.
1: Mm?
0: E non è la design.

0: sono sparato un porco Dio. Che mi sono reso conto che ero in chiesa a causa del rimbombo.
1: Ma è sconsacrata.
0: Non è mai sconsacrata la chiesa, ricordatelo.
1: Questo lo dici tu. Ma siccome sei gay.
0: E come io sono il figlio di Dio. Ridi, ridi.
2: Io sono il figlio di Dio. Il flagello di Dio.
0: Siamo nella casa del Signore. Ti rendi conto? Ah! Porco Dio!
2: Mettila.
0: Rimbomba benissimo. Porco Dio!
2: Senti quanto dura. Bene, io non ce l'ho fatta.
0: Tu non hai una sega, probabilmente, vero? Dobbiamo fare la prova a vedere se c'è connessione. Aia, porco Gesù!
2: Perché ridi? Così come un deficiente.
0: Perché mi rendo conto dopo di dove sono. Non possiamo andarci dai frati, mi dispiace.
2: Tu sei fondamentalmente un coglione.
0: Penso che non capirebbero.
2: Come si chiama questo modulo? Come si chiama?
0: Quale modulo?
2: Ah, modulo sezione.
0: Magari pigliasse qualcosa, invece non piglia un cazzo di niente.

0: il trafono acceso. Niente, niente. Mi dispiace, ma non c'è internet. Peccato. La guardia di finanza poteva venirci in aiuto. Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, i giovani comunisti veramente non ci siamo, no? Non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace e la bandiera delle ZLM.
1: Allora, tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e suca. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre suca ti risponde la succhi forte. Secondo cazzo l'ho fatto per la succhi forte.
0: Dovresti pubblicarlo, sì. Su Slashdot.
1: La succhi forte.
0: Sì, esatto. Menu di prova 0.1 alfa. E ci scrivi la succhi forte. Vediamo come si sente. Ah?

0: Fai il rumore di pace. Vai, rumore di pace.
1: Di campane suonate.

0: Posso leggere questo pezzo che ho scritto, che ho scritto ieri nella mostruosità? Allora, a quanto pare sono diventato un professionista, così dicono. Ho scoperto che si sono i professionisti, sai? Professionista in medicina, professionista meccanico, professionista in ogni settore. Il professionista si identifica in una persona di bell'aspetto, che veste firmata e sportiva all'occorrenza, che beva solo buon caffè di prima mattina e che indossi scarpe non riconducibili ad un prezzo inferiore ai 350 euro IVA esclusa. Il professionista conosce le leggi del mercato, capisce di commercialisti, di giudici e sindacalisti, legge giornali, non frequenta i pub bagatti e non si prostituisce, ma soprattutto non rutta. Pare che questi esseri non scorreggino, non bestemmino e se si scaccolano lo fanno con gusto e garbo e soprattutto conoscono la poesia, la letteratura, l'arte, la numismatica, le isole Eolie, il canto dell'usignolo e non ostentano ignoranza seppur ignoranti. Questo è un professionista, figura alquanto egocentrica ed eccentrica a trattoni o strattoni. Ecco, la gente questo si aspetta da me, io non sono di bell'aspetto, non vesto firmato e non ho nemmeno una tuta con le toppe nell'armadio. La mattina non bevo caffè perché dormo, al limite nel tardo pomeriggio appena sveglio raffazzono una gusta tazzina di caffè freddo riscaldata al microonde. Indosso scarpe da 9,99 euro comprate alla fiera da un anno e gli si sta pure scippando la suola. Non conosco le leggi del mercato, non frequento i pub bagatti, ma questa è l'eccezione che conferma la regola. Mi prostituisco, rutto, scorreggio giocando con le mie allucinazioni e sto scrivendo un libro che si intitola Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Non conosco la poesia, ignoro la letteratura, schifo l'arte che non sia di bottega. La numismatica è una bella parola, ma non so che cazzo voglia dire. E sì, signore e signori, io ostento ignoranza, amo ostentare ignoranza e la notte la sogno pure. Sogno l'ignoranza e mi diletto nel bene e nel fardello dell'ignoranza.
1: Bellissima questa cosa, è bellissima.
0: Ieri notte verso le 3 qualche cosa, le 4 del mattino.
1: Mettila su web.
0: No, fa parte cosa. Di una lettera che ho scritto. Ah. Io ostento ignoranza. Questa del libro è bellissima.
1: Del libro?
0: Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Dopo questo mio sfogo mi congedo dalla mia doppia personalità e torno a scrivere.
1: Vabbè. Che stavo facendo? Che stavo facendo? Va, io continuo a registrare i rumori.
0: Il rumore di peto? Da registrare.
1: Ma se riesci a farlo.
0: Il rumore di rutto. Rumore di passi, vai. Rumore di passi pesanti, vai.

0: Sai che ti dico che adesso io mi guardo un film.
1: Tu dici è bellissimo.
0: Che cosa? Che fai?
1: Ho una cosa che ti impressionerà alquanto.
0: Ah sì?
1: Come cazzo si fa?

0: Marquesa in primi dell'Ottocento. Che dici? C'è scritto un cazzo da nessuna parte.
1: Con Dio.

Ma i telefoni prendono qua dentro? Minchia, 5 tacche mostruose di morte mano.

0: io sto streamando.
1: Tu stai streamando?
0: Il solito PowerPoint di sempre.
2: Prova.
3: Il solito PowerPoint di sempre.
2: Puoi anche alzare se vuoi.
1: No, adesso ho portato il cassettone apposta.
2: Ah, vero. Cassettone.
1: Cassettone della nonna.
4: Ah, oh, il mezzo.
0: Perché hai detto dopo?
3: Puoi anche alzare se vuoi.
1: No, adesso sono lagati,
0: Ma si era piantato lì.
1: Allora, quali sono le casse?

0: sai che c'è di bello? Lo possiamo mettere qua davanti così copriamo un Windows.
1: No, no, no.
2: Oh, dai.
0: Perfetto.
2: Questo è bello, tieni.
0: Ah, guarda che bello.
3: Vabbè, per me ne sono proprio.
2: C'era questo
0: bello. Dove ci sediamo? Invece guarda che bello le cose. Basta da oggi vedo Cybernet in filo di fusione, eh?
4: Mm-hmm.
0: Da oggi vedo Cybernet in filo di fusione.
3: Scusa.
2: No, scusa.
0: Ma che è la faccia rossa?
3: Filo di fusione.

0: Testo in mano, Abby?
1: Sì.
0: Sì. Ne sei certo?
1: No.
0: Devo riavviare?
1: Sto streamando. Non ho nessun problema qui. Streammo, esco a 1500 byte al secondo.
0: Beh, ora sì ti vedo.
1: Mi vedi? Me la vedi? No, aspetta, se ha valvole devono scaldarsi per almeno 2 minuti, eh? Devi dargli il tempo.
2: Vedo una luce rossa qui.
0: Sì, la luce rossa si accende veramente.
2: Ma siamo solo noi tre?
1: Tu non la segui la lista Luca e Catania, vero?
0: Ti mancherebbe altro,
2: io sì, sì.
1: Hai detto Daddy a merda? Perché la risposta di Marcedone?
2: Sì.
1: Sarà qualunquista, ma ne è veramente convinto. Ho controllato questo quote del 2003. Daddy a merda.
2: L'hai fatto il test?
1: Sì, sono spuntato ovviamente Debian.
2: Io invece amica.
1: Wow, niente male. Ma con le risposte ho risposto a cazzo. Wow.
2: Io mi dà osso.

Questa alle volte. No. Però lo sono spostare.

Sì, ma io fermo lo stream, anzi abbasso il microfono e metto un po' di musica.

Yeah.

0: capito.
1: Sì, però.

0: Sì, l'ho toccato perché c'è Message for You
1: a tutto volume, porca madonna.
2: Sta aperto la vicina.
1: No, mi sono attaccato perché sennò senti che
0: ragazzi piano con le bestemmie, non capisco da parte di chi e non capisco per quale motivo. Flames Bond, identificati immediatamente. Mancano 7 minuti, eh?
2: Allora, io intanto richiamo della via.
0: Sei amplificato? Ah, ma tu senti anche da qua si sente. Al microfono, sì. Qui si sente. Se te lo azzicchi bene. Thank you.
3: Ciao Marco.
4: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Buonasera, sono Lucio Domani, cercavo di ricordare la via.
6: Ci sono.
5: Enrico, ciao, sono Lucio da Catania.
7: Ciao Lucio, prova a chiamarmi 100 volte, sia al numero 311-363 che al tuo cellulare. Il mio problema è il seguente, il sito lì, quello lì, con quella cosa linkata, non mi fa sentire niente.
5: Dunque, sul sito... Scusa, Asbi, lo prendi il... Ok.
0: Quale sito?
5: Il tuo, quello di Radio Cybernet. Popolazia.org. Dove c'è http://popolazia.org, due punti...
7: 8000, sì, e vabbè, ma comunque l'ho fatto anche questo qui.
0: Quello va buttato dentro il media player.
7: Però lo so, il problema è che non parte uguale.
5: Cioè, tu hai il media player.
7: Media player.
5: Ok.
7: Aspetta, io intanto faccio un control C, mi copio questo, poi devo installare questo media player. Media player va da URL. Apri URL e lì ci metto questo indirizzo, poi faccio ok e non connessione a fare multimediale, da un po' e poi mi dice di chiudere.
5: Sì. Guardate che sto parlando qui.
7: Sì.
0: Non ho assolutamente idea. Control L non fa, no, Winamp non c'è.
5: So. Allora, questo con il media player di Microsoft.
7: È possibile copiare il file se non sto per la riduzione al file di
0: copiare.
7: Per grosso devi iniziare il collegamento. Se per la riproduzione al file di fatto clic sul collegamento, questo ultimo potrebbe non essere. C'è un'informazione,
5: tu non hai.
7: È stato rivelato il problema di rete.
5: Non hai installato Winamp?
7: No, perché io qui a giornale ho tutto un sistema chiuso, per cui non è che tutto quello che si può installare a casa ce l'ho.
5: Ho capito.
0: Non è che c'è qualche firewall che blocca la rete? Non sto parlando con te. Mi sembra talmente strano questo problema che magari hanno un firewall che gli blocca questo tipo di connessione.
5: È possibile che ci sia un problema di questo genere, che il vostro sistemista abbia sparato alcuni tipi di connessione?
7: Infatti, è possibile.
5: È possibile. Il sistemista non è reperibile lì adesso?
7: No, è a Roma, e poi comunque il sistema non si pubblica in alcun modo, bisogna avere l'autorizzazione all'ufficio tecnico. Allora, comunque, non è importante. Mi richiamo io, sto in collegamento telefonico.
5: Va bene.
7: E vediamo di... Intanto io comunque entro le 7:10 poi devo staccare. Comunque,
5: allora, senti...
7: devo volare un po' in un posto.
5: Guarda, noi contiamo a ricominciare effettivamente, diciamo,
0: tra... l'orario.
5: Anche
7: io ho dato un ritorno audio, ce l'ho sulla cornetta del telefono.
5: Ah, perfetto.
7: No, ti chiedo.
5: Sì, ce l'avrò. Guarda, così come mi senti tu adesso.
7: Sentirò il dibattito.
5: Sì, sentirai il dibattito.
7: Sì.
5: Ok, so, quindi.
7: Dimmi tu a che ora vuoi essere chiamato e cominciamo.
5: Allora,
7: io trovo libero naturalmente al 311-363.
5: Sì, sì, chiaramente trovi libero. Se non trovi. Cioè, sì, dovresti trovare libero.
7: Certo.
5: Va bene, allora facciamo che tra 10 minuti esatti mi chiami.
7: Perfetto.
5: Per bene?
7: Va bene.
5: D'accordo?
7: Ok.
5: Ciao.
0: Ma che dire ormai?
5: No, perché non ha detto che.
0: Sei chiuso.
3: Oh, quando è pronto allora glielo diciamo a questi due di piccoli.
0: Io fra un minuto e mezzo parto.
5: No, un attimino, calma. Adesso ne parliamo un attimino più con Marco, con Antonella.
0: Ah, ok.
5: Anche se ritardiamo 10 minuti.
0: Oh. Non è bello.
5: Dove è Marco?
3: Thank you.
4: Marco, forse il telefono qualcuno da parte per segnalarti un ragazzo locale.
8: Mi ricordo. Quanto tempo per fare la macchina?
0: Porco Dio.
8: Alla fine questo computer avete occhio, avete abbandonato il vostro computer? È passato Berni, che vorrebbe navigare nella nostra passata del domenica, siamo andati. Non ci serve, proprio richiamo. No, sì, infatti te lo consiglio perché richiamo un sacco di traghetto. No, voleva le chiavi.
9: Per navigare la notte è passato del domenica, ma per la festa. Lui ha questa esigenza,
8: ha detto, mi ha detto, ripasso la sua sempre così.
0: E dunque, via dalle palle.
8: Però se poi sabato ci serve, io non
0: devo
8: tenere le altre.
0: Chiede delle balle qui a cuccia, qui a cuccia, va bene, siamo in attesa di streamare, vediamo un po', stiamo regalando le ultime cose.
8: Mi ha detto Claudio che è tutto pulito, comunque per tutte le cose passate.
0: Allora, ringrazio chi ci sta aiutando per le prove. Vabbè, andiamo un po', dai, porco Yahweh.
8: Ciao.
0: Sì, comunque si fa, siamo già in diretta.
8: Voi domani ci siete? Voi tu sei andato a stasso? Sei
0: arrivo. Porca puttana, qui! Cristo! Bilu si chiama.
4: Come?
0: Bilu.
8: Solo per te di mattina presto.
0: Qui può
8: guarda, noi dobbiamo avere le conferme.
0: Ma
4: quello chi è?
5: Ah, non
0: ne ho bisogno io. Ne ho bisogno io.
4: No, è vero che era sempre. Lui me l'aveva regalato.
0: Radio Cybernet oggi stream da Catania. Ecco, direi che è così. Se si parlasse in questo modo, però credo che si senta anche il rumore delle persone che sono qui. Mi date una conferma? Vediamo un po' come si sente. Ecco, dicono si sente molto bene. Bene, bene, bene. Vabbè, io il microfono lo poso dov'era comunque.
5: Allora, tu riesci a resettare il file?
0: Quale file?
5: Quello che stai registrando.
0: Certo, io adesso riparto da zero. Parto ora?
5: Partiamo? Tra 3 minuti, tra 2 minuti e mezzo.
0: Quindi partiamo
5: alle 18.10 puntuali.
0: No, allora fra 2 minuti, tra 3 minuti.
5: Aspetta, appena richiama Enrico, introduco e parte Marco.
0: Ma sei tu che moderi?
5: Non modero, coordino.
0: Ah, bene, allora prima devo introdurre io e poi...
5: Devo
0: introdurre che tipo di trasmissione è, che potere, dove siamo, eccetera.
5: Ah,
0: in due parole dovrò dire, no?
5: D'accordo.
0: O lo vuoi dire tu? Non lo so, per me
5: no, no, no, no, va bene.
0: Devo mandare un qua pezzo di giro, per lo meno.
5: Allora, il microfono...
0: Beh,
5: allora, il microfono... Noi non abbiamo provato...
0: Il microfono sente tutto quello che c'è qua dentro e pure l'ora di protezione, quindi non c'è problema.
5: Cioè, se sarà un casino
0: sente totale. Tutto. No, se si parla una volta, no.
4: Deve venire per la sera, no?
5: Così va presto.
4: Sì, lo sapevo.
5: Allora, tu sei pronto col jingle appena chiama Enrico?
0: Sono pronto o più o meno? Ciao,
5: ciao. Grazie, poi dispiace se riprendo la telecamera questa cosa.
0: Tantissimo.
4: Che te?
0: Sì, no, no, scherzo. No. No. Per me nessun problema.
5: Noi dovremmo provare domani a fare da lì una trasmissione con la Tele Street. Quindi ragazzi già le due mamme le conosco.
4: Una che?
5: Sì. Forse. Magari trasmettere anche questo. Si può?
0: Beh, nessun problema.
5: Però non ci sono problemi. Io non sono contrario.
0: Quello che vuoi.
5: Lo fa un piacere, io ho sempre il dubbio che questa cosa non sia non sia ok.
0: Non ho capito.
5: Io ho sempre il dubbio che questa cosa non sia ok.
0: Cosa vuoi fare?
5: Fai uno squillo qui. Fai uno squillo.
0: Numero
5: 095 4 di Marco che si ricorda memoria.
0: 3. Ricordo solo un 3.
4: Quale numero?
5: Il numero di qua.
4: Ah, 3 1 13 9 6.
0: Ma perché devo fare lo squillo?
5: Per vedere se effettivamente va libero.
0: Se squilla?
5: Eh sì, perché lì ci ha chiamato un sacco di volte prima Rico, era sempre occupato.
0: A me da occupato il telefonino, se non lo prende.
5: Va bene.
0: Wind merda.
5: Senti. Andiamo un attimo fuori.

0: non puoi fare sta squillo.
1: Vai a fare lo squillo. Devo dire.
0: Sì, però.
1: Beh, no, non è che non prende, c'ho 5 tacche, è Wind il problema. Non è il.
0: Se qualcuno ha un telefonino per piacere per fare uno squillo su questo. Giusto per vedere se funziona.
2: 095
0: 3 1 13 63. Vabbè, aspetta, sto
1: facendo 1 13 63.
0: Sono sapere se ti
1: ha occupato
0: se funziona.
1: Ok, allora funziona. Allora, questa è una telefonata.
0: Ok, questa è una telefonata.
1: Che devo fare?
0: Mandare il jingle. Pronto?
1: Vado.
0: Ah, Enrico, perfetto. Allora, partiamo con la trasmissione di Radio Cybernet subito.

Oh.

0: Brasil, pá.
1: Stiamo streamando il porco di Yahweh.
2: Cioè, Crash accende il computer e non sa cosa fare.
3: Anche io. Ma un bot su questo video.
2: Ma io lo trovo sempre.
4: Ma io ne ho un bordello di questo.
5: Lo stai facendo?
6: Registro.
5: Io amo proprio super.
6: Ma poi dovrebbe uno
1: spegnere.
6: Dove ce l'hai dentro di questo?
5: Non ce l'ho.
6: Ah, interessante. Interessante.
5: Non gioca che toglie la bonus.
6: Come mai?
5: Perché
4: non l'hanno fatto accendere, se devo bene, no?
6: Sì sì, basta che non usi l'intercettore. Scusa, posso spostarmi lì?
5: Sì.
6: Grazie. Comanda.

0: atrás da Q11.
1: Sul microfono.
2: Dov'è il microfono?
1: Qui.
2: Questo?
1: Sì.

0: Approfitta di un'offerta irripetibile.
1: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
2: La faccio a te. Un attimo solo. Va bene, siamo in linea con Pallotron.
3: Oh, buonasera a tutti.
2: Allora, dimmi. Ci devi dare, diciamo, gli ultimi aggiornamenti su che cazzo sta facendo l'Etna.
3: L'Etna fa bordello.
2: Ma qual è la situazione?
3: Ma come lo fanno tutti.
2: Come?
3: Lingua grossa fa il suolo. Brasa.
2: Vai, parlaci del terremoto di stamattina.
3: Vai, stamattina io ero all'università. Giocavo col computer molto lesionamente. Ero in chat con la compicola che tu ben conosci. E a un certo punto ho detto, ho messo mani sul mouse che devo spostare una cosa. E il mouse si muove per i cazzi suoi. Ho detto, oh, ma sta succedendo qualcosa. Un terremoto.
2: Che perspicace.
3: Minchia, che perspicace. E praticamente, niente, sono uscito. Qua c'è un bordello perché stiamo uscendo dalla macchina.
2: Tranquillo.
3: Sono uscito dalla porta e vedevo la gente che usciva dal dipartimento correndo. E io invece che passeggiavo ho pistocato, ci siamo messi sotto una trave, abbiamo aspettato 20 secondi. Dopo 20 secondi pensavo che era finito, poi ancora continuavamo a scivolare, no? Niente, poi mi sono a casa perché ho detto non ci voglio rimanere più là. Basta, questa è la storia di stamattina.
2: Ma quindi vabbè, in città nessun danno.
3: In città si mangia la terra. Siamo con spassi di terra, io ho i capelli pieni di terra, tipo a uso brufoli, no brufoli.
2: Tipo forfora.
3: Tipo forfora, sì.
2: La forfora
3: sì.
2: Nera. Comunque è arrivata anche qui a Palazzolo, eh?
3: Anche a Ragusa.
2: Lo so.
3: Comunque noi ci stiamo avvicinando al Freaknet, che c'è la riunione di territori.
2: Ah bene, io stavo pensando se non fosse il caso di fare un backup del Freaknet prima che crolli tutto.
3: No, vabbè, là non crolla.
2: Beh, insomma, un palazzo così alto. Comunque.
3: Ma tu poi lo conosci, poi funzionare, lo sai com'è quell'edificio?
2: Sì, un palazzo alto, enorme.
3: Che ha le travi a vista.
2: Sì.
3: Quelle travi di 3 metri, 3 metri e mezzo.
2: Sì.
3: È logico che lo senti uscire. Per esempio a casa mia non hanno sentito niente.
2: Ho capito.
3: A Ivan non l'ha sentito che era nel sottosuolo. No, non lo so. Comunque, io inviterei a Robbo qua. gli farei fare un bagno...
2: Di lava. Va bene, con questo augurio chiudiamo questa intervista.
3: Sì, moriremo. Questo è il mio ultimo messaggio, voglio lasciare un testamento.
2: Ok.
3: Io voglio che tu entro...
2: Ma fammi parlare con Iron, vediamo cosa mi dice lui.
3: Aspetta, che stava cercando di mettere la macchina.
2: Vabbè, avvicinagli il microfono alla bocca.
3: No, perché se n'è andato a più di 60 metri da qua.
2: Ah, allora tiragli il cellulare al volo. Che cosa stai combinando?
3: Niente, sono praticamente di fronte a casa di Giorgio, sto tenendo un posto. Dai, ma se poi ci sentiamo dopo.
2: Dopo penso che mi sposterò per sistemare tutto per la trasmissione. Quindi vi saluto, ciao. E arrivedergliela.
3: Ciao.
1: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital.
2: Ecco quindi il secondo contributo di Gnegno.
4: Ora, esta massa anonima, esta America de color sombría, taciturna, canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, con los campos y las montañas...
5: Questo bel discorsetto di Fidel Castro ci serve semplicemente per dare una notizia al volo. Qual è questa notizia?
6: Lula ha iniziato un altro ciclo della storia, del mondo.
5: Del mondo.
6: Torneranno le sinistre al potere.
5: Nella Latina America.
6: Sì.
5: E cosa succederà da noi?
6: Da noi...
5: Berlusconi si scriverà AIDS.
6: Un terremoto in Colombia.
2: Ma sì, si sentiva un po' piano comunque, tecnicamente parlando, però, boh, insomma, sembra una bella cosa.
7: Speriamo, il Fondo Monetario Internazionale manderà qualche carro armato, magari, chi lo sa.
2: Oddio, può darsi che verrà ucciso tra poco.
7: Tu ci vorresti andare a ammazzarlo?
2: Ma, non lo so, secondo te è il caso?
7: Secondo me, non so, vogliamo vivere tutti più tranquilli, potremmo travestirlo da vedova sessantenne, come ha fatto Putin con i ceceni.
2: Ma potrebbe venire fuori un caso nazionale su questa storia, che poi, voglio dire, ha un nome da donna, per cui l'ambiguità regna.
7: Lula, ti ricorda i Lecca Lecca? Compra un Lula.
2: Sì, un misto tra la Lecca Lecca e un oggetto... un oggetto fallico.
7: Fare un Lula oppure un oggetto fallico.
2: Esatto.
7: Tu hai la testa sempre lì, aspetta.
2: Già, come tutti del resto. Allora grazie per questo secondo contributo e
7: un piacere.
2: Proseguiamo con la normale programmazione.
0: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
1: Questo proverbio vi sembra stupido? No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.

0: continua. Questo è il bambino e questo è l'altro bambino. Ma che è il poliziotto?
1: Sentiamo il questore.
0: Sentiamo il questore che dice, eh?
2: Bravo!
0: Siamo sicuri? Ha ammazzato anche il questore.
2: Bravo!
0: Hanno stato i colleghi. Questo è il nostro applauso al poliziotto che ha ammazzato un paio di persone. Bravi questi poliziotti, eh?
3: Già, era diciamo un commento a questo fatto di cronaca.
0: Ben addestrati.
3: Direi di sì.
0: Funzionano, sarà, i nuovi manganelli, le nuove pistole, i nuovi questori. Si prospetta tutto bene per il social forum di Firenze.
3: Ma a proposito di grilletti facili, cos'è successo a Catania qualche giorno fa?
0: Ma è successo che un poliziotto ha sparato a un ragazzo di 24 anni andato fuori di testa, chissà per quale motivo. Probabilmente perché aveva fatto il parà e aveva un genitore colonnello dei parà.
3: Beh, c'è da dire che questo prima aveva sparato a chiunque per circa 2 ore.
0: Senza prendere nessuno. Un pessimo addestramento gli hanno fatto.
3: Evidentemente.
0: Però
3: sì.
0: Però i poliziotti hanno saputo rispondere al fuoco, l'hanno preso all'addome e alla gola, mi pare. Forse è anche morto, ma nessuno dice niente, perché se lo meritava, d'altra parte.
3: Non si sa niente.
0: Comunque si era recato in un'ottima zona di Catania per sfuggire alla polizia. È arrivato nella zona dei pub, dove migliaia di persone si ubriacano la sera.
3: Sì.
0: Gettando neanche lo scompiglio, perché nessuno se ne era accorto, erano tutti ubriachi.
3: Sì, se ne sono fottuti tutti. Tra l'altro ha preso la volante, ha rubato la volante con una facilità estrema.
0: Anzi, penso che si abbiano goduto comunque nel vedere questa scena. Finalmente il bene che vince sul male fa sempre piacere.
3: Il male perde, il bene trionfa.
0: Il bene trionfa sempre. Ma a proposito, abbiamo un intervento da parte del pubblico su questo.
3: Vediamo.
0: Vediamo cosa ne pensava il pubblico dei poliziotti. La gente è soddisfatta.
3: Sì, sono tutti contenti.
0: Aspetta, ci sentiamo più tardi allora.
3: Allora, d'accordo, grazie per questo intervento.
0: Ciao.
3: Vai.
4: Una rossa, l'ha visto che ci cangiano segnali,
5: Consigliere? Guardi, c'è davvero!
4: Hai visto una piazza di Peppino Imbastato?
5: Sì, ora che cos'è?
4: E chi mi sa, c'è niente!
5: Vedi, aspetta che la leggissi! Vittime della mafia!
4: Ma chi sono le vittime della mafia?
6: Mare dell'aria! Per la cadere della rivoluzione e delle regioni! Quando vanno in battaglia, ed è un toro, ed è un figlio di parola, ascoltate!
0: Dobbiamo ascoltare che i nipotini di Mussolini hanno tolto dalla piazza di Snello, un paese in provincia di Palermo, la lapide che ricordava...
5: Toro seduto, azienda 11, costruzione nel demanio dello Stato di Bungalow.
0: Di bungalow.
5: Per comodità degli indiani.
0: Un bel bungalow di 7 piani.
5: Di 7 piani.
0: Ah, ora li costruiscono ancora i bungalow di 7 piani. Però Peppino Impastato non c'è più perché l'hanno imbottito di tritolo. E i nipotini del Duce cosa fanno?
5: Cambiano le lapidi.
0: Così nessuno se lo ricorda, va?
5: È normale.
0: Meglio così. Meglio di scordare certe cose. Sì, è veramente triste questa storia.
3: Già, ma pare che abbiano rimesso il monumento.
0: L'hanno rimesso, domenica scorsa un gruppo di persone sono partite dalla provincia di Catania, di Ragusa, di Palermo per andare a rimetterglielo.
3: Sì, e sembra che in realtà la giunta comunale sia intenzionata a rimuoverlo di nuovo.
0: Penso domenica prossima di nuovo ci sarà un viaggio verso il Snello, andremo tutti quanti a rimetterglielo.
3: Bene, bisognerebbe essere ogni volta di più.
0: Lo scultore, credo.
3: Come?
0: Quello che ci sta guadagnando è lo scultore che fa una lapide nuova alla settimana.
3: Questo è vero.
0: Asbesto, buona continuazione di trasmissione.
3: Ok, grazie per tutti questi contributi e se sarà il caso fatti sentire più tardi.
0: Speriamo proprio di sì.
3: Va bene, io spero di no, insomma, che non ci siano notizie gravi da Catania.
0: Ma se ci sono io te le posso dare, vuol dire che sono vivo, di questo godrò.
3: Ok.
0: A dopo, ciao.
3: Ciao. Aspetta. E allora?
7: Porco Dio!
3: Adesso si sente veramente bene!
7: Ah, molto!
2: Bene, quindi era il telefono. Quel telefono si sente di merda, Void.
3: Eh già, sì, è il telefono che dà problemi. Bene, allora, per Radio Cybernet, Jaromil ci darà qualche aggiornamento da Firenze lunedì sera.
2: Sì, lunedì sera siamo qui, è il 4, io sono arrivato oggi, c'è gente che c'è già da una frega, porco Dio. E niente, devo dire che la rete sta venendo su.
3: Dove siete?
2: Ridendo e scherzando, siamo dentro la fortezza d'Abbasso.
3: Cioè?
2: A Firenze c'è una fortezza,
3: ah,
2: c'è anche uno spazio espositivo e lì si tiene l'ESF.
3: Ah, ho capito. E quindi state montando computer, insomma, rete?
2: Sì, abbiamo una rete, faremo 5 subnet, un po' di server con servizi interni.
3: E com'è la situazione lì? Insomma, dacci un po' il polso della situazione.
2: Il nostro fegato sta male, abbiamo mangiato cinese male stasera. No, per il resto è un bel delirio.
3: Com'è la città? È veramente così blindata come si dice in TV?
2: No, c'erano i lavori, ma ora io non ho visto nessun blocco, per ora.
3: Ma avete notato cose strane? Non lo so, insomma, dici qualcosa, Dio porco.
2: Ho fatto solo la strada dalla stazione fino a qui. Ho trovato un cantiere che faceva l'asfaltatura, basta.
3: Sì, va bene, però io sto dicendo, siccome ci sarà questo fottuto forum.
2: Eh sì, ma porco Dio! Io non ho visto niente.
3: Ah, niente, tutto tranquillo, tutto normale.
2: Basta.
3: C'è molta gente?
2: Sì, non c'è un cazzo di nessuno ancora, ci sono gli addetti ai lavori.
3: Ah, e basta.
2: C'era tutto tra 2 giorni, quindi è tra 2 giorni che ci sarà la gente, l'inferno male.
3: Noi invece volevamo darvi le notizie di questi giorni prima, qui in radio perlomeno, capire come vanno le cose prima, non durante.
2: Sono arrivati tutti i computer in ritardo.
3: Computer da dove? Di chi?
2: Beh, sono i computer per il social forum. Sono dei server e dei client, c'è una rete, dei computer a disposizione della stampa, dei media attivisti, dei...
3: E chi li manda?
2: E sono arrivati.
3: Sì, ma da dove? Chi?
2: Non lo so. No, in realtà sono arrivati, c'è di mezzo il comune di Firenze che si è accollato un po' tutto al forum. E...
3: Quindi sembra veramente una gran bella cosa.
2: Eh già, lo spazio è grande, ora vediamo che cosa ne esce, c'è una grande copertura mediatica, pure ci saranno radio, 2 televisioni, mi hanno

0: Vabbè, dormi lì, no? Sotto il tavolo, che cazzo vuoi fare? C'è la rete, stai lì.
1: Tanto questo va in onda domani, quindi
0: Sì,
1: io sarò
0: esatto.
1: già mummificato.
0: Per noi è domani, ma per chi ci ascolta è questo momento, è ora, cioè è il domani dello ieri, per chi ascolta è adesso, mentre per noi sarà il domani, il futuro.
1: È già futuro,
0: Non so
1: cioè io sto
0: se
1: parlando dal passato,
0: stai
1: quindi.
0: parlando, sei una voce del passato e anch'io in questo
1: Sono
0: momento,
1: una
0: ora.
1: memoria storica.
0: Esatto, è un delirio fondamentalmente.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Allora salutami tutti lì.
1: Sì, saluti da asbesto. L'ho detto. C'è
0: Ma chi?
1: Bomboclat che ti manda dei baci
0: Ma
1: anche come posta.
0: dai, ma
1: Sì.
0: dai. E
1: Sì.
0: qua c'è Radio Jukas che invece sta trasmettendo in diretta.
1: Sì, stasera c'è Radio Jukas, infatti la stavamo ascoltando prima con Dine Bolic usando Muse.
0: Avanti. Mi dicono che c'è stato un terremoto.
1: Sì, c'è stato un terremoto
0: No, in questo momento qui a
1: nell'epicentro.
0: Catania,
1: Ah,
0: forse.
1: mo?
0: Sì, mo, non lo so.
1: Culo. Vabbè.
0: Non lo so, mi sta parlando uno, mi sta chiedendo se ho
1: Mettiti sotto
0: sentito
1: lo
0: la
1: stipite
0: scossa.
1: della porta.
0: Come?
1: Mettiti sotto lo stipite della porta.
0: Sì, così mi crolla lo stipite.
1: No, quello è
0: Che qua.
1: l'unico più sicuro.
0: Sì, perché il più sicuro nei palazzi. Io sono al Media Lab in questo momento, in un palazzo di 700 anni fa. Con le travi di legno, per cui no, vabbè, mi sa che questo palazzo alla fine è più stabile di quelli di pilastri di cemento, voglio dire. Cioè, visti i risultati.
1: Dici, non è successo
0: E
1: fino a
0: che
1: mo'.
0: cazzo, veramente? Cioè, casa mia Palazzolo è vecchia di 400 anni e sta ancora lì. È
1: Ma Catania con il vulcano, che storia è?
0: una storia di merda.
1: Porco Dio.
0: Perché c'è un mare di polvere. E poi venendo in macchina a Catania si vedeva questo enorme cazzo di fumo enorme, pazzesco, che saliva su nel cielo per una distanza pari a quella della testa dell'Etna, quindi se fai il conto sono circa 6.000 metri. E poi questa nube
1: Una nube di morte.
0: questa nube di morte male è arrivata fino in Africa, ma adesso il vento è cambiato e sta oscurando la Calabria.
1: Porca puttana.
0: Pensa un po', e comunque le esplosioni e le colate si vedono di notte, sono molto evidenti, forse più di quella volta che le vedesti tu.
1: L'anno scorso, un anno e mezzo fa,
0: Sì,
1: a
0: sì, sì.
1: giugno dell'anno scorso.
0: Sì, questa è un po' peggio effettivamente è stata. Per
1: Azzo.
0: più che altro per i terremoti. Vabbè.
1: Già quella era grossa, eh.
0: Sì, era grossa, ma non ha rotto il cazzo.
1: Eh già.
0: E vabbè. Eh sì. Che
1: Mio caro.
0: ci possiamo fare? Chi paga per questa telefonata?
1: Ma non so, dobbiamo ringraziare l'ESF.
0: Come?
1: Penso il Media Center.
0: Oh, che bravi!
1: Paga mille, in realtà.
0: Grazie.
1: Sì, ringraziamo mille
0: Allora,
1: per lui.
0: ringraziamo mille, grazie mille.
1: Grazie mille, appunto, sì.
0: Viene comodo.
1: Già.
0: Come il varano. Ok, allora vi saluto.
1: Ciao Asbesto, a
0: Saluti a tutti,
1: presto.
0: questo collegamento finisce qui. Falli urlare un po', dai, fagli fare
1: Sì,
0: un urlo.
1: sta per strilla e dice falli urlare.
0: No, no, allora,
1: Hai
0: tu
1: sentito
0: fai. No,
1: bene?
0: sì, però tu adesso. Quanta gente c'è lì?
1: Era monotono, era una frequenza attorno ai
0: Allora,
1: 2000 Hz.
0: fai così. Quanta gente c'è lì?
1: Ci siamo, noi siamo in 8 in questo
0: Allora,
1: momento.
0: tutti. Voglio sentire tutti e 8. Devi fare 1, 2, 3 e poi dovete fare un delirio. Vai.
1: No, no, no, ormai già la gente è rientrata in autismo, non possiamo
0: Ma allora
1: rimanere
0: andate a
1: seduti.
0: fare in culo.
1: Vai a fare in culo tu.
0: Ok, dai. Saluti.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: Allora,
0: Allora,
1: ciao.
0: vabbè, ciao,
1: Sì.
0: Beh, io chiudo allora. Vabbè,
1: Sì. Ok.
0: ciao.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao.
1: Allora, ciao.
0: Sì, ma volevo dirti. No, vabbè, ciao, allora, dai.
1: Ma dici, parli di.
0: No, no, ciao, ciao.
1: Dai, no, cioè.
0: Vabbè, Però.
1: Ok, dai,
0: Vabbè,
1: ciao.
0: ah, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Oggi eseguirò un esercizio di destrezza molto particolare che richiede una coordinazione notevole e un alto, diciamo, senso del dovere e della de dedizione. Ho qui con me in mano, in questo momento, la potete sentire, si tratta di una multa. È una multa emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Catania.

Catania. Accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale. Io ho qui questa multa con me, adesso entrerò in bagno e ecco, sto cercando di chiudere. Purtroppo la porta non si chiude bene. Ora il discorso è che ecco, posizioniamo il microfono. Ora io darò fuoco a questa multa e la butterò nel cesso. Si tratta di un esercizio un esercizio di destrezza e di abilità che solo chi ha avuto a che fare con il fuoco può capire. Qui adesso posiziono il microfono in modo che possa registrare l'evento. Abbiamo con noi uno splendido accendino. Ecco, adesso io accenderò la multa, la farò bruciare, dopodiché la scaricherò nello sciacquone del cesso. 3, 2, 1, via! Ecco, la multa brucia! Sta bruciando, direi che brucia veramente bene. Aia, porco Dio. È caduta fuori dal cesso, porco Dio. Diciamo che la multa è bruciata completamente ed è rimasta solo una patina carboniosa che adesso andremo a sbriciolare nel cesso, così. Ah, ecco fatto. E adesso, per completare l'opera,

0: Avete ascoltato? Avete ascoltato il giusto metodo per trattare una multa. Grazie.
1: Federico! Federico!
2: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
1: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
2: Il signore è tuo parente?
1: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. E poi il tuo sorriso è così luminoso.
2: Trovi? E tu che combini?
1: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
2: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
1: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
2: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
1: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
2: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
1: I-O-A. E che vuol dire?
2: Istituto
3: di obbedienza animale.
0: Sono Sbesto per Radio Cybernet.
4: Salve ragazzi.
0: Sei in diretta differita.
4: Ah, in diretta o in differita?
0: Beh, sto registrando per poi mandare questo contributo. Per chi ascolta la radio in diretta, per te sarà in differita.
4: Ok.
0: O viceversa, insomma. Allora, niente, noi qui volevamo sapere un po' com'è la situazione lì. Cosa sta succedendo, come la vivi questa cosa.
4: Beh, la situazione è abbastanza bruttina. Perché da 3 giorni già la città è tutta al buio, sempre. Quasi sembra al buio.
0: Quindi è proprio, sembra di stare al buio, veramente?
4: Sì, sì, siamo sempre coperti. Sembrano sempre le 7 di sera.
0: Addirittura?
4: Sì, sì.
0: È così quasi alta, sì. Cioè è così potente questa fumosità?
4: Sì, sì, molto. E poi è alta invece il livello della terra ormai che è arrivata sul suolo.
0: Ah.
4: E le macchine sono piene, e i terremoti sono uno dopo l'altro. Certo, quello di stamattina è stato più forte di tutti e l'hanno sentito tutti.
0: Ma dicevano però, che poco fa, insomma, per chi ci ascolta, verso le 18 c'è stata un'altra scossa.
4: Se era 18 meno 10, 18 meno un quarto, forse probabilmente l'ho sentita pure io. Eravamo a casa di Pallotto, non l'ho sentita pure io. Pensavo fosse proprio, siccome non avevo mangiato, un giramento di testa, ma allora probabilmente era una scossa.
0: Ho capito.
4: Comunque la scossa di stamattina è stata abbastanza seria, perché si sono mosse tende in maniera abbastanza vistosa, la sedia mi stava scivolando dal culo. Ci siamo presi, diciamo, non proprio uno spavento, ma comunque,
0: diciamo, un cacazzo.
4: Ma non tanto un cacazzo, anche perché non è che è la prima volta, cioè avvengono spesso questi terremoti, certo di questa entità non tanto spesso.
0: Quindi diciamo una botta di sciolta.
4: Una scioltina, qualcosa di da prendere con cannuccia.
0: Diciamo con molliccio, ma non quel tanto che basta.
4: Sì, quel tanto che
0: uno
4: basta.
0: Una sporca mutande, va.
4: Diciamo una mousse. Una mousse,
0: va
4: proprio,
0: bene.
4: Una vera e propria mousse.
0: Ho capito. Ma da dove abiti tu? Insomma, tu abiti, se non mi sbaglio, in una zona abbastanza alta di Catania. Si riesce a vedere qualcosa?
4: Sì, allora si vedrebbe, di solito si vede l'Etna.
0: Sì.
4: Però stavolta si vede, cioè in questa occasione si vede tutto scuro.
0: Ah certo, perché c'è una massa.
4: Perché è chiaro che se tutta la nube è arrivata a superare la Sicilia, ha superato Portopalo e si dirige verso l'Africa, è chiaro che vicinissimo all'epicentro, cioè dove sono io, non si vede un cazzo. Anzi, addirittura di sera, quando mi è capitato di tornare a casa un po' dopo, diciamo verso l'una, verso le due, e la visibilità scende a una ventina di metri.
0: Ah.
4: Come se ci fosse una specie di nebbia, però nera.
0: Addirittura?
4: Sì, sì. Io ho fatto delle foto domenica.
0: Sì.
4: Magari domani ne faccio delle altre, anche perché tanto non penso che migliorerà di molto la
0: situazione. Riesci a metterle online per stasera?
4: No, per stasera no, perché sono qui al Midi e rimarrò qui.
0: Ah.
4: Quindi...
0: Ma tipo più tardi, quando torni a casa, magari se le metti subito online.
4: Ma dipende a che ora torno.
0: Potremmo dare il link.
4: Non lo so a che ora torno.
0: Va bene, dai.
4: Dipende come va a finire la riunione qua con i ragazzi di Gio di Vite, di Lerrone e gli altri.
0: Ok, che mi saluterai. Quindi io ti ringrazio per questo contributo.
4: Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cybernet e alla prossima.
0: C'è qualcosa che vuoi, qualche appello che vuoi lanciare? Non so, mentre siamo qui, visto che noi a parte...
4: Vorrei lanciare un appello a Dio.
0: Ah.
4: Che non ci faccia morire tutti quanti sotto la cenere.
0: Oh, va bene.
4: Va bene?
0: Se Dio è in ascolto, pensiamo che insomma qualcosa farà.
4: Ok.
0: Allora, a presto.
4: D'accordo.
0: Ciao.
4: Ciao, ciao.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Pronto.
0: Direi che siamo pronti.
5: Bene.
0: E allora, dove ti trovi, Lobo?
5: Stai già registrando, quindi?
0: Sì, sono già in registrazione.
5: Ah, perfetto, mi sono appena alzato e sono le 9 di mattina.
0: Sì?
5: qui a Kaliningrad.
0: Dove?
5: Kaliningrad.
0: Ah!
5: Che è vicino a Gdansk, fra Svetlogorsk e Kvardiesk.
0: Ah, ho capito, quindi sei, cos'è, scusami, Estonia, Lettonia?
5: Il mio russo non è ancora preciso, no, è Confederazione Russa.
0: Ah.
5: Dopo l'Estonia, andando verso l'est.
0: Com'è Kaliningrad?
5: Bene, oggi mi sono appena alzato, appunto, sono 5 gradi, quindi fa caldo, direi.
0: Ah, beh, fa molto caldo, allora.
5: Sì, esatto, sono stato al porto a vedere setacciare l'Ambra, ed è uno spettacolo sempre bello.
0: So che tu hai sempre sognato di veder setacciare l'Ambra.
5: Esatto, cioè, sono questi...
0: Sono cose che danno soddisfazione, immagino.
5: Sì, c'è questa bella gente con questi cappelli bellissimi che setaccia nel fango alla ricerca di queste preziosissime pietre di Ambra. Non so che cazzo ci fai con l'Ambra.
0: Beh, l'Ambra è una pietra preziosa.
5: Ah, davvero?
0: Che bello!
5: Che bello stare seduto.
0: Sì, stare seduto sulle sedie. Ma quindi diciamo che i progetti di migrazione russa...
5: Purtroppo adesso si sono sospesi perché è subentrato uno spettacolo teatrale che stiamo portando a giro per tutta la Cecenia.
0: Ah sì?
5: Sì, interessantissimo. Niente, facciamo... Praticamente è uno spettacolo che dura 2-3 giorni, dipende un po' quanto reggano gli spettatori.
0: Sì?
5: Niente, facciamo prove, performance, insomma, c'è una macchina del fumo, insomma... È divertente.
0: E di cosa si tratta alla fine?
5: Alla fine niente, si tratta di far ascoltare musica araba a questi simpatici, a questo simpatico pubblico e niente, insomma, diciamo abbiamo un po' modificato il target delle nostre missioni qui in Russia, però insomma, presto o tardi troveremo anche un provider dove appoggiare.
0: Meglio tardi che mai.
5: Esattamente. Lì in Italia come va? So che sta prendendo fuoco tutto. Cosa
0: ma qui c'è il vulcano che rompe un po' i coglioni, non so se lì da voi è giunta notizia. Io vedo che news.google.com nemmeno la cacca di Striscia sta notizia.
5: No,
0: fino
5: vabbè,
0: a poco fa.
5: Solito all'arbitro italiano. Qua succede il disastro in Russia e nessuno dice niente. Io non so cosa sta succedendo assolutamente.
0: Ah sì, che disastro?
5: Non so cosa ho mangiato ieri. Non so, appunto, parlano.
0: Appunto, non si sa.
5: Cioè sul giornale la gente non lo sa leggere.
0: Forse perché usano tutti quei caratteri strani. Fanno la E al contrario.
5: Sì, infatti mi chiedo come facciano a leggere i giornali qui. Non hanno informazione, non hanno niente. Cioè, il comunismo qui ha fatto danni indicibili.
0: Me lo posso immaginare, insomma.
5: Ce lo immaginiamo tutti.
0: Immaginiamocelo.
5: E niente, nulla, stasera niente, andiamo a picchiare i bambini che sono rimasti fuori casa e niente, tutto molto divertente qua.
0: Ah, va bene.
5: Stiamo divertendo, sto spendendo un sacco per chiamarti, sai?
0: Ma
5: me ne fotto, sì.
0: Oh, come mai te ne fotti?
5: Perché tanto qua, insomma, l'organizzazione
0: è ben fornita.
5: È ben finanziata, ecco, mettiamola così. Dai, non mi fare dire niente, lo sai. sai.
0: Non diciamo nulla, lo sappiamo. Va bene.
5: Comunque stiamo ancora cercando il server, ricordiamo che stiamo ancora cercando.
0: Dai, lancia l'appello, lancia l'appello, sì, cioè, adesso. Il perché, per come?
5: Ormai, dobbiamo assolutamente avere un server fuori dall'Italia. Non è detto che debba essere in Russia, visto gli ultimi simpatici risvolti a questo punto, però deve essere assolutamente fuori dall'Italia. Cioè, se nessuno trova niente, io mi ucciderò, ecco.
0: Va bene, allora cercheremo tutti di salvarti la vita.
5: Grazie.
0: Sarà molto divertente.
5: Sì,
0: c'è qui una persona che ti vuole salutare.
5: Ah, chi è? Ciao.
0: Mister Coniglietto voleva salutarti.
5: No, hai fatto bene. Ormai non lo sentissi più.
0: Se dovessi ucciderti un giorno di questi.
5: Infatti.
0: Ma qual è, diciamo, non c'è termine per
5: comunque
0: questa.
5: Comunque la banda si è comportata bene durante il viaggio.
0: Sì.
5: Ho preso 4 giorni per arrivare qui, però è andata molto bene.
0: Insomma. Quante fialette di additivo STP?
5: Una tanica. Mi faccia il pieno di STP, ho detto.
0: Va bene, allora noi adesso rilanciamo questo appello, insomma, per cercare questo server.
5: Noi stiamo cercando un provider in Russia, siccome non capiamo una sega delle parole in russo che sono scritte sui siti russi di merda con tutti i caratteri cirillici.
0: In realtà cerchiamo a caso, cliccando a caso su scritte cirillico.
5: Io sto cliccando a caso guardando il sorgente HTML cercando di capire dove... come può aver chiamato i nomi dei file un pazzo webmaster comunista.
0: Mangia bambini di merda.
5: Mangia bambini bastardi davvero. E niente, quindi appunto che abbia banda, che non faccia pagare per traffico perché è una cazzata, bastano anche 64k, tanti in SSH c'è poco da fare, insomma.
0: Beh.
5: Non è che...
0: Ma quindi non si tratterebbe di un vero e proprio sostituto per disco frigido?
5: Non esattamente, no, ma tanto la banda per altre cose ci sono, no, più che altro un posto dove appunto, non so, devi fare il link con roba, con il CSS, lo fai in Russia, lo fai su questa macchina, ecco, questo è più o meno l'idea.
0: Il link con?
5: Tipo, non lo so, te hai la pagina www.porcodio.org con tutti i tuoi exploit, tutte le tue minchiate, però non tieni direttamente sul server degli exploit le minchiate.
0: Eh sì, ma tanto dicono... Ah, quindi si tratta di uno sgamo, alla fine un grande sgamo internazionale.
5: Esattamente.
0: Ah.
5: Noi linkiamo.
0: Però dicono, pare che siano proibiti anche i link adesso.
5: Vabbè, vedremo se sono proibiti anche i link. Non so, magari nella forma, non lo so, secondo me è fattibile, un discorso fattibile. Ecco, mettiamolo così. Tanto proviamo il server.
0: Va bene, se no ti uccidi.
5: Esatto. Cioè, pensate a questo, ecco.
0: Ok. Va bene, noi ti ringraziamo per questo contributo telefonico.
5: Ti devo lasciare perché devo andare a far colazione con Krauti e vaniglia, cioè la torta tipica qui.
0: Ah, capisco.
5: Lo sformato di Krauti e vaniglia, no, è buonissimo.
0: Va bene.
5: Poi, appena alzato fa benissimo.
0: Ma io non sapevo che Kaliningrad fosse dall'altra parte del pianeta. Il fuso orario è un po' strano.
5: No, cioè sono le 8 di mattina adesso.
0: Ah, ho capito, va bene.
5: Nel momento in cui te trasmetterai la trasmissione saranno le 8 di mattina.
0: Ah, quindi è tutto calcolato.
5: Esattamente.
0: Non si capisce qual è la diretta e quella differita.
5: Esatto. Dobbiamo confondere le idee, non dobbiamo far sapere dove siamo.
0: Ok.
5: Siamo a Kaliningrad.
0: Già.
5: Ok, fammi fare il saluto da radio, che è bellissimo.
0: Va bene, saluta allora.
5: Allora, da Kaliningrad, Lobo, Radio Cybernet. Ciao.
0: Ciao. Bene, è con noi Ram dalla Club di Palazzolo.
6: Buonasera a tutti.
0: Che questa sera ci dirà, diciamo, un suo commento su un film che ha avuto modo di vedere, che tratta, se non ricordo male, del poeta Dino Campana.
6: Esatto.
0: Cosa ne pensi di questo film?
6: Vabbè, intanto c'è da dire che io il film l'ho visto da quello blog schifosissimo del
0: perché?
6: Del cinema, perché mi trovavo nella cabina, insomma,
0: in cabina di proiezione.
6: Esatto.
0: Ah, perché sei un proiezionista.
6: Eri un proiezionista. Mi sono licenziato 2 giorni fa.
0: Ah, ma quanto tempo hai lavorato come proiezionista?
6: Una sera.
0: Hai lavorato un giorno come proiezionista del cinema.
6: Esattamente, vabbè, quello che davano era poco, quindi
0: molto interessante.
6: Ma sì, insomma, quindi ho visto il film da quello blò minuscolo che c'era dire che ma il film non, diciamo che non era male, non so fino a che punto il regista
0: che è Michele Placido,
6: esattamente, abbia avuto altre esperienze di regista, questa cosa non lo so, però mi sembra strano una volta che ha sempre fatto film sulla mafia, che sia insomma un appassionato di poesia o che sia dentro il mondo letterario, questo non lo so. Il film a me è sembrato bello dal punto di vista cinematografico sicuramente, ma dal punto di vista letterario non c'entra un cazzo con Dino Campana, diciamolo proprio così.
0: Perché? Perché secondo te? Cioè, tu che conosci un po' Dino Campana, che hai letto le sue cose?
6: Ma beh, sicuramente Dino Campana non è, come dire, il film si vede molto, è sottolineato molto, a parte il rapporto fra Dino Campana e Rina Faccio, che in arte Sibilla Leramo, a parte questa grande storia d'amore, anche perché il film si chiama in effetti Un viaggio chiamato amore, che è uno dei brani di Dino Campana, però si sottolinea molto la follia di Dino Campana, la pazzia di Dino Campana. Diciamo che Dino prima di essere folle è comunque un genio, la genialità di Dino Campana in quel film si vede comunque poco, se non per niente, insomma, per chi non conosce Dino Campana non può vederla la genialità in quel film. E poi diciamo ci sono tante cose viste dal punto di vista di Michele Placido che secondo me non sono così, ad esempio quando parlano del fatto che i manoscritti di Dino Campana si siano persi perché furono spediti ai grandi letterari di Firenze, insomma quelli che ai tempi erano al centro del mondo della letteratura italiana, sono stati loro a perdere il manoscritto di Dino Campana, mentre nel film insomma la cosa si ammucchia un poco dicendo che questo manoscritto è stato perso fra i vari spostamenti, fra le varie spedizioni e robe varie. Alla fine voglio dire, Marradi e Firenze distano poco, quindi perdere un manoscritto, certo, in questo modo insomma non è, e quindi c'è questa cosa. Ci sono anche un po' varie cose, viene molto sottolineata, ripeto, il fatto che Dino fosse pazzo e che quindi non so fino a che punto secondo Placido debba avere un allaccio alla letteratura, perché siccome per Michele Placido Dino Campana era pazzo, la poesia di Dino Campana è folle, invece non è così, perché la poesia non nasce folle, la poesia può essere interpretata in maniera folle, ma non è folle. Insomma, è un film un po' gestito, un po' interpretato un po' male, forse sarà il punto di vista di Placido nella poesia di Dino Campana, ma anche lui come persona è visto male. Dino Campana è una persona buona più che altro, invece viene visto cattivo, viene visto molto, è sottolineato molto la violenza, è un tipo molto violento nel film. Dino Campana era un tipo violento, ma non era quello insomma che caratterizzava Dino, non so come dirlo, ecco.
0: Ho capito. Va bene. E niente, di altro cosa ci puoi dire di bello? Lì cosa sta succedendo lì? Dove ti trovi in questo momento? Cosa state facendo?
6: In questo momento sto fumando una sigaretta. Sono all'Aclub, al Poetry di Palazzolo, sto aspettando gli altri.
0: Descrivi un po' com'è la situazione al Poetry Aclub di Palazzolo.
6: Per il momento è un casino, è tutto sotto sopra, però insomma andiamo bene. Procediamo bene, piano piano faremo un bel po' di cose, abbiamo le macchine in rete.
0: C'è la linea telefonica, vedo.
6: C'è la linea telefonica, sì. Abbiamo il telefono, abbiamo internet, abbiamo tre macchine in rete che sono un po' da sistemare, però insomma piano piano andiamo avanti.
0: Va bene.
6: E per il resto va bene.
0: Ok, bene, allora grazie per questa per questo meraviglioso contributo da Palazzolo Acreide.
6: Prego, figurati.
0: E a presto.
6: Ok, arrivederci.
0: Eccoci adesso in linea, siamo in linea con Gnegno, da Catania.
7: Che se non sbaglio, non so se è la manifestazione di Forza. 194.
8: Che volevano far chiudere l'ospedale Santo Bambino dove partorisce tutta la provincia di Catania contro, volevano farlo chiudere per protesta contro l'aborto, con una fiaccolata, con svastiche, lumini, eccetera. Cosa che gli è stata impedita da un 500 compagni, come si dice, incazzati, pronti a rompergli il culo pericolosamente. E poi c'è l'altra cosa che era molto più carina, era William Burroughs, un poco prima che morisse, a 84 anni, che leggeva una sua conferenza, un suo documento sulla sessualità, e la diceva brevemente che la sessualità, la morale sessuale è basata su San Paolo. E insomma, un po' di argomenti per iniziare a parlare di una cosa che questi giorni sta passando anche su qualche telegiornale. E cioè, in Italia tra qualche giorno entrerà nelle farmacie in via sperimentale in qualche ospedale il mifepristone. Che cos'è il mifepristone, Paola?
9: La pillola, nota anche come RU486, che contiene una sostanza in grado di indurre l'aborto.
7: Ah, quindi non è una pillola per il mal di pancia?
9: No.
7: È una pillola per non far finire il mal di pancia?
9: Insomma, nausea, tutto l'altro.
7: Ma fa provocare nausea. Ma c'è tutta una polemica su questa introduzione di questa pillola, ovviamente polemica messa in campo dalla Chiesa Cattolica.
9: E cosa dico?
7: Ma la Chiesa Cattolica dice che questa pillola è un'ulteriore banalizzazione di un fatto gravissimo, perché adesso chiunque voglia abortire può abortire così senza pensarci. Forse come farebbero i preti se facessero dei figli, loro farebbero così, come hanno sempre fatto tra l'altro. Sappiamo che nei cimiteri ci sono più figli di preti che figli di non preti. Però questi preti ha risposto l'arci gay e l'arci lesbica di Ferrara, scrivendo una breve letterina in cui spiegano loro, arci gay e arci lesbica di Ferrara, che l'aborto è un dramma per ogni donna, indipendentemente dal fatto che avvenga per mezzo di ferri chirurgici o attraverso una pillola. Se una donna arriva a questa scelta non lo fa per capriccio, ma perché vivere una gravidanza in cui precaria per esempio la pensa un altro. E dire che la pillola RU486 renderà la donna sempre meno sensibile all'atto dell'aborto significa ignorare la sensibilità della donna. Questa è in risposta da Cesco di Ferrara, che insieme a una buona fetta del clero si sta muovendo.
9: Gli infermieri
7: dicono, qua ognuno dice quello che vuole, dice che vogliono essere pagati il 27 del mese essenzialmente. Poi forse ci sono anche quelli che se tu vai via ad abortire ti tengono in uno scantinato perché loro per obiezioni di coscienza.
9: E cosa dicono le liste di attesa per l'aborto?
7: Cosa dicono? Questo non lo so, tu hai qualche notizia?
9: Sono piene.
7: Sono piene.
9: Per non arrivano ad abortire.
7: Per i prossimi 12 mesi.
9: Si può abortire entro le prime 3 settimane. Se superate le prime 3 settimane non più abortire. Le liste di attesa sono piene perché.
7: 3 mesi. Forse potremmo andare tutti in sacrestia allora. Però sarebbe un atto di banalizzazione, direbbe ripeti. Vabbè, lasciamo perdere, no?
10: Erano 3 mesi, non 3 settimane per fortuna comunque.
0: Ci sei?
10: Ci sono, sì.
0: Oh, sei in linea, bene, noi stiamo registrando, ma abbiamo notato nella registrazione che hai fatto dei fruscii di sottofondo anche adesso.
10: Ah, questi sono i nostri mezzi tecnologici, caro Sbesto. Sai che qui c'è l'Etna in eruzione.
0: Esatto, questo... esatto. Noi volevamo avere da te un po' il polso della situazione, perché poc'anzi ho saputo dalle televisioni locali che c'è stata un'altra scossa abbastanza grave.
10: Direi 3 scosse nell'ultima ora e mezza. Una alle 5 e mezza e le altre 2 attorno alle 6 e un quarto.
0: Ah, ecco. E so che a Milo e nel paesello accanto di cui hanno parlato oggi...
10: A
0: Santa Venerina. Sono stati diversi crolli questa volta.
10: Sono crollate le case, anche a Cerave Cereale dicono. Siano crollate le case, ma perché qui in Sicilia si è sempre costruito con materiali resistenti, quindi...
0: Esatto, ma pare che l'istituto di vulcanologia continui ostinatamente a dire che questi terremoti non sono assolutamente legati alle attività dell'Etna.
10: È possibile, sai, comunque è possibile che quello di oggi pomeriggio non fosse legato all'Etna.
0: Ah, così?
10: È possibilissimo, perché a me hanno insegnato alle scuole elementari, perché mi sono fermato alla terza, che quando ci sono i terremoti ondulatori non è l'Etna ma sono le faglie. Invece, e questi sono stati ondulatori, c'era il mio palazzo che faceva da una parte e dall'altra, quindi è verosimile.
0: Capisco.
10: Molto divertente. Comunque la cosa interessante è che da 3 giorni piove cenere su Catania, tutto sì. È più nero del solito, già Catania è una città nera in genere, ancora più scuro. scura. La cosa interessante è che stiamo respirando polvere di magnesio altamente radioattiva.
0: Ah, infatti noi non abbiamo ancora provato, ma adesso che me lo fai venire in mente, io prenderò il mio contatore Geiger e comincerò a monitorare la polvere che perlomeno cade qua a Palazzolo, perché anche qua ce n'è un bel po'.
10: Prova a avvicinarle ai polmoni, vedi che succede.
0: Va bene.
10: Va bene, ci sentiamo più tardi.
0: Va bene, a più tardi allora per un altro contributo.
10: Ok, a dopo, ciao.
2: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
11: Semplice. Si è affidato a noi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.
12: You are listening to Slay Radio, home of C64 remixes.

0: Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
1: Quindici e venticinque minuti primi, chiudiamo questo primo giro di telefonate, tanto per far capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo della manifestazione alla base statunitense, base militare statunitense di Camp Nervi. Abbiamo al telefono Marta, fa parte dell'organizzazione, insomma, di questa manifestazione, per cui a lei proprio chiediamo di riassumerci i motivi per cui questo appuntamento oggi pomeriggio dalle 15 ormai, si può dire dalle 15 proprio a Camp Nervi.
2: Allora, a Camp Nervi è una grossissima base USA, non è neanche una base NATO, occupa una porzione consistente, 21.000 metri quadri del nostro territorio, e militarizza in maniera assolutamente illegale e senza nessuna forma di trasparenza il parco naturale che si stenderebbe tra Pisa e Livorno. È una base che è sempre stata al centro di tutte le schifezze dell'Italia degli ultimi anni. È stata una base di gladio, è stata una base di addestramento dei neofascisti che hanno distribuito bombe e strategia della tensione nel nostro paese. Noi abbiamo ritenuto che non si potesse essere contro la guerra, non si potesse convocare un forum sociale europeo contro la guerra senza ricordare al mondo che a 80 km da Firenze c'è una base che è stata base d'attacco, per esempio alla guerra d'Iraq del 91, che è da sempre base strategica per la guerra nel Mediterraneo e non solo, che è da sempre base di organizzazione di fascismo e di stragismo. Ecco, tutti coloro che si sono sottratti a questo appuntamento se assumeranno, diciamo così, il peso politico, perché non si può pensare, noi ci siamo rifiutati di pensare che si potesse aprire un forum europeo che si apre all'insegna dell'opposizione alla guerra, a tutte le guerre e all'aggressione all'Iraq nello specifico, senza portare il forum europeo davanti alla base militare di Camp Nervi, che è una base USA, è una base del tutto espropriata alle possibilità di controllo della popolazione. Nessuno sa cosa c'è dentro Camp Nervi. Aspettiamo che qualche ispettore ONU venga a dire alla popolazione civile che come me vive nei dintorni della base cosa questa contenga.
1: Io volevo chiederti un'ultima cosa prima, anche perché in realtà abbiamo già...
2: Sento molto male,
1: Allora, adesso mi dovresti sentire meglio. Mi senti?
2: Sì.
1: Perfetto. In qualche modo qualcuno ha voluto leggere però una contrapposizione, diciamo, da parte dell'organizzazione di questa manifestazione a quello che sono il resto dei lavori del Social Forum. Noi invece abbiamo sentito anche altri organizzatori negli interventi degli altri organizzatori di questa manifestazione non c'era nessun intento di in qualche modo ostacolare il resto dei lavori del Social Forum, compresa l'inaugurazione di oggi.
2: Certamente. Noi non abbiamo convocato una manifestazione al di fuori o in opposizione al forum, abbiamo convocato la manifestazione prima dell'apertura dei lavori del forum, abbiamo lavorato per un sacco di tempo perché fosse possibile comunque ai partecipanti alla manifestazione di essere presenti all'inaugurazione del forum. Il manifesto che convoca la manifestazione di Camp Nervi con la parola No War convoca contemporaneamente la manifestazione del 6 e la manifestazione del 9. Non c'è nessuna forma di contrapposizione da parte di chi ha organizzato questo corteo. E io vedo nel corteo tanta gente di Pisa, per quelli che è il mio territorio, tanta gente di Pisa che appartiene anche a aree politiche così pacifiste, ambientaliste, ci sono gli studenti, ci sono i ragazzini, cioè non è qualcun altro ha voluto costruire questa contrapposizione. Questa contrapposizione non c'è mai stata nella nostra testa, non c'è stata prima, non c'è ora e non ci sarà nel futuro. Diciamo solo che è vetta di ipocrisia una mobilitazione contro la guerra in un territorio che è segnato fortemente dalla guerra senza voler visualizzare, un nome, un cognome, un indirizzo.
1: Va bene, io ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni.
2: Va bene, ciao.
1: A dopo. Quindi quello che avete sentito era l'ennesimo collegamento dalla manifestazione, 15 e 30 minuti primi.
3: Ok, there we go.

0: 15 e 34 minuti primi, riprendiamo la linea ancora dai microfoni, ancora l'ascolto di Radio Gap. Tra l'altro dovremmo avere Enrico. Enrico, ci sei?
1: Sì, qui c'è anche una compagna di Grow Life Resistance, se mi ascoltate tutti da Bologna fino a Roma, passando per Firenze, Radio Roma.
0: Enrico, Enrico, un momento solo, spieghiamo che in questo momento non siamo, perché finora abbiamo ascoltato le corrispondenze dalla manifestazione a Camp Derby, invece siamo tornati un momento a Firenze, siamo dentro la fortezza da basso, comunque nei pressi della fortezza.
1: Sì, siamo di fronte, no? La guerra, la natura non è merce, tante altre scritte, c'è lo stand di Globalized Resistance. Vi passo subito la parola a una compagna di Globalized Resistance Scozia, a cui chiediamo un po' il senso, the sense of your participation here, the global, and what you expect, etc., for the actions in Europe. Yes.
2: Yes, my name is Carrie, I'm from Globalized Resistance Scotland, and we have come to discuss and debate in Florence with many, many other people issues that we care about.
1: Allora, praticamente abbiamo tutta questa situazione di essere stati qui e di voler fare qualcosa in questa città, Firenze.
2: And to demonstrate against the war in Iraq.
1: E ovviamente di manifestare contro la guerra in Iraq.
2: I believe that the society just now, which is based on capitalist globalization, will destroy humanity and will destroy the environment.
1: E noi pensiamo che questa società, scusate, che è basata sul capitalismo, distruggerà l'ambiente e la società.
2: And therefore I believe that we need to come together on a mass scale in order to discuss and to debate the way in which we can change the world. We believe that another world is possible and that another world is necessary.
1: E allora la questione è un po' quello per cui siamo qui, è la dimensione della necessità e di fare la resistenza possibile. Se qui c'è stato un disturbo da parte di un fotografo che non sta capendo un cazzo, scusate, adesso bisogna anche uscire. Continuiamo con l'intervista.
2: We believe that another world has to be based on the needs for people and not for the profit of a small amount of people such as the multinationals who are destroying our world.
1: Ma è un po' un'esigenza quella assoluta dei bisogni della gente, non delle multinazionali che stanno distruggendo. Volevo fargli una domanda in Scozia, com'è la situazione? How is the situation in Scotland in general? It seems to be a little bit a region with lots of social problems, as we see in the film. So, come vediamo nei film, la Scozia sembra un territorio particolare. Mi riferisco da Trainspotting, altri film, alla letteratura. Com'è la Scozia? How is Scotland like in this respect of globalization?
2: In respect of globalization, Scotland has 1 in 3 children who live in poverty, etc., etc. Regards to the movement, in my country we recently had a massive anti-war demonstration, which is very significant.
1: Ma oltre ai problemi sociali che sono notevoli, anche quello dell'infanzia, la cosa positiva è un'enorme manifestazione di massa contro la guerra. Thank you very much.
2: Ciao.
1: Ok Massimo, ascolta, fra un po' magari ci risentiamo su qualcos'altro.
0: Esattamente, appuntamento tra poco.
1: Allora, poco.
0: Ciao. Allora, quello che avete sentito era Enrico dalla Fortezza da Basso. Tra pochi minuti ritorniamo invece sulla manifestazione che si sta svolgendo a Camp Derby. Ricordiamo per chi ci ascolta da Firenze, dalle 18, l'inaugurazione ufficiale dei lavori del forum in Piazza Santa Croce. Per chi ci ascolta dalle altre città, la radio manderà, le radio del circuito Radio Gap manderanno in onda, in diretta, l'inaugurazione appunto dalle 18 alle 21.

Allora riprendiamo la linea da Camp Derby, anche perché oltre chi è già partito dalla manifestazione, c'è ancora qualcuno che invece si trova bloccato. Ecco, niente, un momento per ripristinare il collegamento. Dicevamo, c'è ancora chi si trova bloccato sulle navette che portano le persone alla manifestazione.

0: E ci dovremmo essere, dovremmo avere al telefono Daniela.
1: Sì, pronto, buonasera.
0: Allora, sei catturata nella navetta?
1: Sono da dieci minuti catturata dentro questa navetta che nient'altro è che un pullman normale, un autobus normale, scortatissimo dalla polizia che ha davanti che dietro. Cioè, praticamente noi abbiamo fatto tutto questo viaggio da Firenze a Pisa, sulla strada, non si vedeva l'ombra di una macchina della polizia, invece poi allo sinistro, allo piccolo Pisa e Livorno, e siamo poi a... l'hanno montato appunto a vedersi le avanti della polizia, che sì, effettivamente stanno facendo questi filtri ultimamente, insomma, ci sembra in maniera molto tranquilla, comunque vanno a circolare, mi hanno anche fermato, mi hanno detto che stanno tutto andando alla manifestazione e ci hanno fatto arrivare questo appuntamento, insomma, da dove è partita 10 minuti fa, per l'appunto l'ultima navetta per raggiungere il concentramento. Devo dire che i posti bellissimi, perché siamo proprio in mezzo alla campagna.
0: Sì. Io non so se mi puoi sentire, mi senti bene?
1: Sì, ti sento.
0: Perfetto,
1: benissimo.
0: Io volevo chiederti se avete avuto modo di incontrare anche la popolazione del luogo, insomma, se
1: allora,
0: siamo
1: guarda,
0: stati per centri abitati.
1: È un deserto totale, cioè, praticamente non c'è un'anima, e soprattutto non ci sono centri abitati, c'è solo polizia, carabinieri, sono veramente tantissime, e non sono assolutamente quanto può fare per centri abitati. Crediamo tra l'altro che sia stata anche una cosa mirata, perché effettivamente insomma da un quarto d'ora abbiamo fatto questi giri, anche le persone di Firenze che stanno qui sulla navetta dicono questa cosa, insomma l'hanno fatto fare un giro un po' strano, e il motivo probabilmente è proprio questo, di non far passare per i centri abitati. Ecco, in questo momento sono scelta dalla navetta e vedo tanta gente che si sta recando, credo, appunto nel concentramento. Sono tantissime le bandiere che ho davanti ai miei occhi, e quindi c'è praticamente questo congiungimento, chiamiamolo così, tra chi scende dalla navetta e chi sta arrivando all'appuntamento. Devo dire che a vista d'occhio sicuramente è una buona impressione, insomma c'è una buona presenza di persone che già cominciano a scandire i primi slogan contro la guerra.
0: Allora, io credo che potremmo anche risentirci tra un po', quando finalmente vi liberano dalla navetta.
1: Sì, sentiamoci tra un po', naturalmente cerchiamo insomma ecco di far parlare più gente possibile, quindi il tempo di ambientarmi un attimo e poi andiamo, adesso ci sono i disoccupati per organizzare in lotta tutta quello che serve, al momento dei disoccupati che sono appunto con una striscione rosso con la foto di Cesare, hanno tutti i volti coperti, e questo lo dico perché oggi c'è stato questo appello di Deborah Toscanio che diceva scendiamo le manifestazioni del silenzio, tutti a volto scoperto eccetera, quindi credo insomma che evidentemente è stato una provocazione per con tutte le virgolette del caso in questo senso. E comunque ecco, l'aria è molto molto tranquilla, certo ci siamo solo noi fondamentalmente, la polizia e tanti campi verdi.
0: Va bene, ti lasciamo nei campi verdi, ci sentiamo dopo.
1: A dopo,
0: ciao. Ciao Daniela.

0: Allora ritorniamo in diretta rimbalzando di nuovo dentro la fortezza d'Abbasso, dove ci dovrebbe essere Sara in questo momento al telefono. Pronto, ci risenti?
1: Sì, vi sento Massimo, ciao.
0: Allora, lo spieghiamo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Stiamo seguendo principalmente la manifestazione che si svolge a Camp Derby con alcune finestre, alcuni momenti di informazione anche su quanto si svolge negli altri punti dell'organizzazione del Social Forum.
1: Sì, qua dalla Fortezza d'Abbasso ovviamente i preparativi oggi sono evidentissimi, c'è veramente un sacco di gente che prende informazioni, monta banchetti, c'è poi chi tranquillamente si legge il giornale perché oggi è una giornata bellissima e quindi ne approfitta riposandosi prima che da domani insomma inizino veramente le giornate di vero e proprio tour de force. All'esterno diciamo, c'è un padiglione centrale per chi non conoscesse la Fortezza d'Abbasso, dove saranno riuniti tutti i banchetti delle varie associazioni, dove si trova anche il Media Center. All'esterno di questo primo complesso ci sono altri piccoli complessi che oggi vengono occupati da, per esempio, diversi gruppi che si occupano di sovranità alimentare. Abbiamo qui con noi una rappresentante, diciamo così, del gruppo del Social Forum di Firenze per il consumo etico. Parliamo con Monica e vediamo con lei che tipo di organizzazione stanno portando avanti e come si gestiranno queste giornate del forum. Salve, sono Monica del gruppo Consumo Critico, non etico, critico del Social Forum.

0: siamo insieme al Foro Contadino, stiamo organizzando l'area della sovranità alimentare, un'area in cui si potrà avere sia ristorazione che informazioni sull'ineguale divisione della ricchezza nel mondo, sui problemi dell'agricoltura, sui problemi del diritto ciascuno alla sicurezza alimentare, e quindi campagne di boicottaggio, campagne contro la proprietà privata sulle sementi, quindi i brevetti sulle sementi, eccetera. E il discorso di un consumo consapevole, per cui chiedersi quando si fa la spesa, quando si acquista, la provenienza dei prodotti, le condizioni dei lavoratori delle fabbriche che li producono, l'impatto sull'ambiente e tutta una serie di cose. Grazie.
1: Sì.
2: Mi è sembrata chiarissima.
0: Infatti sono molto chiari, sono molto indaffarati. Ti dirò che veramente qua l'ambiente è molto interessante, perché stanno anche montando una serie di mostre fotografiche, una serie di piccoli punti ristoro che funzioneranno a partire da domani, quindi credo che appunto l'ambiente si stia scaldando. Ora io ti proporrei, Massimo, così in diretta, se vuoi, un'intervista con un rappresentante dell'associazione campesina.
2: Sì, certamente.
0: Soltanto io appunto non potrei fare la traduttrice, l'unica cosa, quindi se riuscite a gestirvi una traduzione così volante, perché è un colombiano e quindi lui parla in spagnolo.
2: Allora, dacci solo...
0: È Alberto Diaz Montes, dell'associazione campesina, Prenso Agro, mi dicono, te lo passo. E anche loro sono qui in queste piccole costruzioni, stanno montando il loro stand che funzionerà a partire da domani. Sappiamo che hanno diversi appuntamenti importanti all'interno delle giornate del forum, e quindi sarebbe carino sapere che cosa fanno di alternativo qui intorno.
2: Perfetto, tenteremo una traduzione volante a due allora? Voci. Buongiorno.
3: Buongiorno. Sì, lo ascolto.
2: Pronto.
4: Sì. Stiamo ascoltando nostra stato también.
0: In diretta.
3: Sì, diga, qual è la pregunta?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, qual è la pregunta?
4: La pregunta.
3: Sì.
2: Allora, tanto per cominciare, visto che si è creata questa situazione all'improvviso, no? Allora spieghiamo. Via Campesina ha un punto un po' distante dalla Fortezza d'Abbasso dove realizzerà un vero e proprio villaggio.
4: Allora, sabemos que Vía Campesina tiene un lugar cerca de Florencia, ¿no? Donde hacerá la su actividad. Si puede explicar, expresar lo que estás tratando de hacer en este forum.
3: Sí, nosotros pues como organizaciones de Vía Campesina en Colombia estamos aquí en Italia para participar en el Foro Social Europeo, primero para denunciar la situación que vive el pueblo colombiano, principalmente los campesinos, en materia de violencia constante, de violación contra los derechos humanos de la población campesina y de sus derechos fundamentales.
4: Espera un momento que voy a traducir. Dice que l'intento principale di Via Campesina, principalmente dei rappresentanti colombiani, è proprio quello di denunciare le condizioni di vita del popolo colombiano, ostante la situazione di guerra civile e di repressione che vive proprio il popolo colombiano in questo momento. Puede dire?
3: Sì, sí, sì. Sí. Igualmente intercambiar las experiencias que tienen los payeneses a nivel de Europa, la lucha que hay contra la globalización y el mercado libre, ¿no?, en estos momentos a nivel mundial.
4: Bueno, soprattutto combattere, denunciare, trovare strategie contro la strategia del libero mercato che opprime le popolazioni a livello mondiale.
3: Y pues nosotros estamos también igualmente mirar para ver cuáles son las alternativas y apuntar hacia esas alternativas para salirle globalmente también a la ofensiva del modelo neoliberal y del mercado a través de que han impuesto las grandes transnacionales, los grandes pulpos como la McDonald's, como otras transnacionales que de la alimentación, que vienen imponiendo su su neoliberalismo a nivel mundial, ¿no?
4: E vedere quali sono le strategie di uscita, di alternativa alla politica non solo del grande mercato neoliberista, ma soprattutto delle grandi transnazionali come McDonald che attuano proprio queste strategie economiche ai danni del popolo colombiano.
3: En síntesis de eso, lo que nosotros estamos acá en Italia es que vemos que de este foro social europeo saldrán grandes conclusiones que se llevarán seguramente al foro social mundial del año entrante en Puerto Alegre, Brasil, y que del cual estamos seguros pues nos unirá más a los sectores sociales para enfrentar las políticas del imperio e della transnazionale e della globalizzazione in suo conjunto, no?
4: E da questo forum sociale europeo vogliamo trarre proprio nuove strategie da portare, nuove proposte per portarle al prossimo forum sociale mondiale di Porto Alegre del prossimo anno, proprio per essere ancora più efficaci nella lotta contro il neoliberismo.
3: Bueno, por último sería pedirle la solidaridad a toda Europa, al pueblo europeo, para que acompañe a Colombia en estos momentos difíciles por la violación constante contra los derechos de los campesinos, los derechos humanos y la violación constante de esos derechos fundamentales. Pedir la solidaridad para que entiendan de que en Colombia estamos viviendo una guerra de baja intensidad, pero que está contra una guerra precisamente contra los sectores populares, contra el pueblo en general. Y agradecerle l'opportunità, no?
4: Bene, e beh, vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutta Europa, tutte le organizzazioni, per chi in Europa appoggia la lotta del popolo colombiano, il popolo contadino, lavoratore colombiano, proprio contro l'oppressione che si sta determinando a causa della guerra scatenata proprio contro il popolo colombiano in questo momento. Quindi un ringraziamento e anche un invito a un contatto, a un'attenzione sulle decisioni colombiane. Bueno, se acabó así, tenemos que terminar. Muchas okay. Gracias.
3: Bueno, gracias a ti, que pases bien, gracias.
4: Bueno.
0: Sí, ¿siamo sempre in diretta?
2: Sì, siamo in diretta. Io ti passerei la linea di nuovo alla manifestazione di Camp Terby per risentirci tra un po' di nuovo con la Fortezza d'Abbasso per capire come si stanno organizzando gli altri gruppi che stanno allestendo principalmente i banchetti in questi giorni, gli stand.
0: Benissimo, allora ci risentiamo tra poco.
2: A più tardi.
0: A dopo.

0: E allora, dopo aver rallentato il ritmo, noi riprendiamo con la manifestazione di Camp Derby. Dovremmo avere al telefono Alessandro. Pronto, ci senti?
1: Sì, ti sento. Allora, la trasmissione è arrivata a termine, cioè la trasmissione, scusate, il corteo è arrivato a termine, siamo davanti all'entrata di Camp Derby, tutto è andato bene, ora ci sono le bandiere israeliane al posto della stella di David, sono svastiche, quelle americane al posto delle stelle ci sta la S-Dollari che vengono bruciate davanti all'entrata di Camp Derby. I tantissimi striscioni che hanno caratterizzato questo corteo vengono appesi sulla rete che delimita la zona militare da quella civile, vengono appese sul filo spinato. Ora qui ho un compagno di lab che è sindacato autonomo basco, ti passo Maria che è in grado di tradurre, di fare una traduzione simultanea immediata. La prima domanda che facciamo a loro, come mai, da dire che forte era la presenza anche della comunità serba e del sindacato autonomo basco, dove bene o male urlavano entrambi indipendenza e specialismo. Paradossalmente in due lingue abbastanza diverse dalla nostra, comunque queste parole estremamente simili arrivavano chiare a tutto quanto il corteo. Come mai un sindacato di lavoratori basco decide di venire in un corteo come questo?
2: La primera razón por la que hemos venido es porque pensamos que el foro no puede ser solo una cosa que se concentre en unas salas o en un centro de congresos, sino que al final esto tiene que derivar en la calle y tenemos que salir. Y en estos momentos la situación de la agresión imperialista contra el pueblo de Irak es un punto muy importante, y que en estos momentos tengamos todavía bases militares de los Estados Unidos en Europa, pues hay que dar una respuesta, y esta respuesta tiene que estar en la calle. Por eso agradecemos mucho esa movilización por parte del movimiento antagonista, y que bueno, pues que a nivel en la calle siempre nos encontrarán la gente de Euskal Herria dispuestos a solidarizarnos con todos los pueblos y con todos los movimientos de resistencia.
3: Allora, dice che hanno creduto che non si possa farlo partecipare al foro sociale europeo nelle conferenze, eccetera, ma c'è bisogno soprattutto adesso della gente in piazza. Allora, visto l'aggressione imperialista che c'è contro l'Iraq, insomma, l'idea della guerra globale, insomma, in generale, qua c'è bisogno della presenza, ringrazio molto il movimento antagonista toscano che abbia insomma disegnato questa presenza in piazza qua davanti a queste basi americane che ci sono in tante qua in Europa, ad esempio Scaleria, insomma, ci sarà sempre dove ci sia gente in piazza, gente che fa lotta, insomma, la resistenza.
0: È un momento molto difficile nei Paesi Baschi, ricordiamo la messa al bando del partito Batasuna, insomma, come l'ultimo passaggio di un attacco che negli ultimi mesi è diventato molto forte da parte del governo di Aznar e del giudice Garzon. Che possono dirci loro, che come sono venuti qui, quali sono le speranze che nutrono negli incontri del forum sociale rispetto proprio alla questione basca?
3: Se pregunta un poco por la cuestión de la legalización de Batasuna, de la realidad que se está desarrollando ahí en Euskal Herria, pues saben un poco cómo, qué manera se puede hacer algo, lo debe desarrollar de alguna manera aquí dentro del foro social, ¿no?
2: Lo más importante es sobre todo denunciar que el terrorismo, sobre todo, está generado por los estados, y que lo más importante es, en primer lugar, socializar la cuestión. Y luego el segundo tema es movilizarnos y forzar, pues, cada uno donde podamos y en la calle contra la ilegalización. Y luego, pues eso, pues al final en la lucha, pero sobre todo manteniendo unos valores y unos conceptos, que es que la defensa de los derechos humanos y la conculcación de estos, sobre todo vienen de los estados, y que no nos confundamos y que no caigamos en poco a poco ceder ese espacio en lo que son los derechos humanos, que no solo es al final limitarlo a temas de tortura, sino está relacionado con derechos sociales, con los derechos de los pueblos, y sobre todo poco a poco tener la capacidad de poder gestionar nosotros nuestro futuro, y que la agresión es sobre todo contra ese proyecto que poco a poco creo que estamos construyendo todos los pueblos y todos los movimientos de liberación y de resistencia.
3: Allora, dice que sobre todo la idea de socializar, de fare, cioè, fare pubblica l'idea del calo della repressione, che, cioè, che comunque si trova in ovunque in questo mondo, la repressione, cioè, del terrorismo viene veramente dal Stato, e ci vendono un argomento della lotta contro il terrorismo, invece è stato terrorista che viene dal Stato e colpisce, che non lascia delle lotte diverse, le lotte di autodeterminazione dei popoli, insomma pensieri sempre diversi di svilupparsi e di fare, insomma, capire la società che da dove viene veramente il terrore, non soltanto, cioè, dalla violazione dei diritti umani, non soltanto, ma dalla tortura e delle cose che si sviluppano, cioè, che fanno parte del suo atteggiamento terrorista, ma insomma da non rispettare sempre queste lotte e farle vedere, farle socializzare, far sentire che c'è, che dice, insomma, che lo fa, come si sta sviluppando, insomma.
0: Perfetto, noi ti ringraziamo, Maria, salutaci anche la persona che ha parlato fino adesso con te. E se puoi ripassarci Alessandro per chiudere questo collegamento.
3: Grazie, senz'altro.
0: Ciao.
1: Allora, il corteo è finito, Bernocchi sta facendo un intervento forte nei contenuti, sono tanti gli applausi che lo fermano, non è accaduto nulla di grave, imponente la presenza delle forze dell'ordine, soprattutto negli elicotteri. Ora, appena partito da Campo Derby, un aereo militare che ha sorvolato il corteo, un aereo verde di quelli militari degli Stati Uniti. Quasi sembrava una provocazione, come nel, non so se il fiume che abbiamo passato è l'Arno o un altro, credo sia l'Arno, così come i canotti messi lungo l'Arno dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Discreta invece la presenza in terra delle forze dell'ordine, quando è stato chiesto ai furgoni di allontanarsi perché poteva essere letta come provocazione la loro presenza al margine della strada, lo hanno fatto, così non è stato fatto sul fiume e in cielo. Per il momento è tutto, il corteo è finito e è stato un ottimo corteo, abbastanza numeroso.
0: Bene, ci sentiamo più tardi allora.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao Alessandro. E noi riprendiamo la linea dallo studio, c'è Francesca dall'altra parte del vetro, all'altro microfono. Facciamo un passo indietro.
4: Facciamo un passo indietro, torniamo alle iniziative sulle frontiere che sono avvenute in questa giornata. Ricordiamo che oggi c'è stata l'iniziativa a Trieste, ad Ancona, a Ventimiglia, e in questo momento è in corso il presidio della frontiera di Gorizia. Sentiamo Andrea Disobbedienti di Trieste, dove dopo quello che è accaduto a Trieste questa mattina, stanno in questo momento facendo un presidio, più o meno saranno una centinaia di persone, e ci racconterà un po' quello che accade in questo momento, aspettando i vari pullman dei provenienti dalla Slovenia. Dopodiché avremo un altro collegamento con l'avvocato Vitale, che ha presenziato questa mattina la questione di Domodossola, visto che ricordiamo che stamattina sono stati fermati circa una ventina di manifestanti provenienti dalla Svizzera, e dopodiché sono stati compiuti degli abusi. Abbiamo in collegamento Andrea in questo momento. Ciao Andrea.
5: Ciao, buongiorno.
4: Ci vuoi un po' raccontare cosa sta succedendo a Gorizia, come sta andando?
5: Sì, a Gorizia c'è un presidio di diverse centinaia di persone qui sul valico della Casa Rossa, che è una delle frontiere, uno dei valichi più grandi della città, e che anche quello più simbolico, perché quello proprio centrale, nel senso che sulla linea che taglia in due Gorizia già da diversi decenni, in Gorizia e Nova Gorizia. Quindi la frontiera Schengen è una frontiera che esiste sempre e che da anni noi contestiamo, una frontiera che ogni giorno respinge migliaia e migliaia di clandestini qui su questo territorio. Si stanno svolgendo degli interventi. In questo momento i Disobbedienti stanno spiegando l'azione di questa mattina, ovvero lo smontaggio del valico di frontiera di Prebenico in provincia di Trieste, smontaggio letterale, nel senso che abbiamo proprio smontato completamente le sbarre di quella frontiera e tutto ciò che serve per renderla tale.
4: Senti Andrea, ci vuoi un attimo raccontare com'è il clima in una città come Gorizia?
5: Beh, Gorizia è una città che da decenni è militarizzata a dismisura, perché rappresentava, almeno si pensava fino all'89, rappresentasse l'ultimo baluardo dell'Occidente prima dell'Est. in realtà è una città che continua a restare militarizzatissima, è molto chiusa, non tanto su se stessa, ma proprio militarmente chiusa, perché è una città che è un fulcro della cosiddetta lotta all'immigrazione clandestina. È una città su cui si fa moltissima retorica attorno a questo tema, in cui però oltre alla retorica poi ci sono anche delle ricadute pratiche, nel senso che è un punto di passaggio per moltissime persone che tentano appunto di entrare clandestinamente in Italia, e da questo punto di vista è anche una città emblematicamente priva di servizi e priva di luoghi di supporto per queste persone. E quindi quello che oggi abbiamo trovato è ovviamente una città ancora più militarizzata, anche perché Gorizia da qualche mese si è risvegliato un movimento studentesco giovanile che non esisteva da anni, ci sono state occupazioni di spazi sociali, insomma il clima sta cambiando, come il mondo sta cambiando, però ovviamente chi qui gestisce il cosiddetto ordine pubblico non lo digerisce e non l'accetta facilmente, per cui posti di blocco, difficoltà ad arrivare quest'oggi alla manifestazione, penso neanche ancora molta gente proprio per questo motivo, noi stessi arrivando da Trieste abbiamo visto diversi posti di blocco e qui è pieno di polizia.
6: Non previsto.
5: Però il clima... Pronto?
6: Mi senti?
5: Sì.
6: Ci vuoi dire quando saranno previsti i prossimi arrivi alla frontiera? Ci sono già degli appuntamenti specifici oppure si sta lì tutta la giornata?
5: Allora, in pratica noi abbiamo lanciato questa cosa di stare qui in un primo sessione di pomeriggio dalle 15 alle 18 e poi questa sera dalle 21 in poi.
6: Siete in collegamento con qualcuno che sta arrivando dall'est oppure è una cosa, diciamo, un presidio permanente per garantire, però non si hanno collegamenti?
5: Allora, innanzitutto un presidio permanente per garantire anche sporadici, anche perché è una notizia delle ultime ore che l'intensificazione dei controlli della frontiera avrebbe causato anche ulteriori fermi di clandestini eccetera, per cui stiamo vigilando anche da questo punto di vista. E poi ci dovrebbero essere degli arrivi di una serie di pullman, che però è tutto ancora da capire, la scelta che verrà fatta anche da queste delegazioni, soprattutto slovene, ceche e gli altri paesi dell'est, che dovrebbero comunque appunto arrivare qui. In particolare c'è una delegazione slovena che vorrebbe appunto gestire il proprio arrivo politicamente rispetto al fatto di farlo coincidere con questo presidio. Ecco.
6: Va bene Andrea, ti ringraziamo molto del collegamento e ci sentiremo in caso più tardi. Ciao.
5: D'accordo, ciao.
6: E ora abbiamo in collegamento l'avvocato Vitale che ha seguito questa mattina la situazione a Domodossola.
7: Ciao a tutti, ho elementi precisissimi in realtà da dirvi. Quello che è sicuro è che ci sono stati da Domodossola dei respingimenti, il cui numero non posso dirvi perché non mi è stato comunicato dalla polizia di frontiera. Di sicuro ci sono stati, la motivazione dovrebbe essere che queste persone non hanno inizialmente fornito delle indicazioni vaghe o contraddittorie sui motivi del loro viaggio in Italia e successivamente sono stati trovati in possesso di volantini, ma non mi è stato detto di tenore particolarmente allarmante, che confermavano che la loro intenzione era di recarsi al Social Forum di Firenze. Questo sarebbe sufficiente per respingerli, secondo l'autorità di frontiera evidentemente. D'altra parte abbiamo visto anche dei provvedimenti di respingimento alla frontiera adottati a Como Pontechiasso, in cui l'unica indicazione è persona pericolosa in quanto si stava recando al Social Forum di Firenze. Una situazione specifica che è attiva in questo momento, sono stati arrestati due ragazzi svizzeri, un ragazzo e una ragazza, l'accusa sarebbe di resistenza e lesioni, perché nel momento in cui stavano per essere fatti salire sul treno per essere respinti alla frontiera avrebbero resistito alla forza pubblica, questa è la versione ovviamente della polizia. Queste persone probabilmente avranno il processo domani, un processo per direttissima, altre due persone che erano state trattenute

0: Live 365.
1: Circolare senza frontiere.
2: Sì, no, ovviamente sia dal punto di vista politico, ma soprattutto per quello che mi riguarda dal punto di vista giuridico, credo che sia gravissima che venga adottato un provvedimento di sospensione del Trattato di Schengen. Tra l'altro io personalmente, ci sarà sicuramente, sarà stato pubblicato, non ho mai visto nessun provvedimento che ha sospeso il Trattato di Schengen, così come nessuno l'ha visto quando è stato sospeso il Trattato di Schengen ai tempi del G8 di Genova. Ripeto, è gravissimo proprio perché viene fatto cadere l'idea principale che supporta l'Unione Europea, cioè la libera circolazione non solo delle merci ma anche delle persone all'interno dell'area dell'Unione Europea. Ripeto, questo è gravissimo, riguarda solo in parte ovviamente Domodossola, perché Domodossola è una frontiera con la Svizzera, non è una frontiera interna dell'Unione Europea. È gravissimo, tra l'altro sappiamo che ai tempi del G8 di Genova, che è il precedente più significativo, erano stati fatti moltissimi respingimenti e in alcuni casi poi i tribunali hanno accolto i ricorsi contro i respingimenti, così come è noto che sono stati accolti dal Tribunale di Genova quasi tutti i ricorsi che abbiamo presentato contro le espulsioni a suo tempo adottate. È evidente che tutto questo è una limitazione gravissima non solo della libertà di circolazione all'interno dell'Unione Europea, ma anche della libertà di manifestazione del pensiero, diritto sancito dalla Costituzione italiana.
1: Ti ringraziamo molto per l'intervento che hai fatto ai microfoni di Radio Gap, un saluto.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Allora, io riprenderei la linea dalla manifestazione che si è conclusa. Pronto Rosangela, ci senti?
4: Sì, mi sento bene.
3: Allora, io so che in questo momento, tra l'altro, sta parlando il rappresentante della comunità guatemalteca che ha partecipato alla manifestazione.
4: Esatto.
3: Per cui poi in caso, se riusciamo anche a raggiungerlo telefonicamente.
4: Intanto io sono qui proprio con Giorgio Nocchi, che ha aperto praticamente questo comizio finale. Io direi che per quanto riguarda i numeri, la manifestazione sicuramente è riuscita. E siamo partiti, dicevo appunto, a questo nome di fatto snocciolato 5-6 mila, ma forse siamo dovuti sicuramente che erano almeno il doppio. Così Piero, un bilancio della parte tua.
5: Ma il bilancio? Il bilancio è ottimo sui numeri, 7-8 mila persone, ma noi abbiamo detto che non era una questione decisiva quanti siamo. Noi saremmo come area compass antagonista almeno 30-40 mila in 9. Oggi volevamo segnalare una cosa importantissima, e cioè che gli Stati Uniti negli ultimi 10 anni hanno condotto 4 guerre e ne stanno preparando un'altra, che non sono guerre contro il terrorismo ma sono guerre per il dominio del mondo e della ricchezza, che gli Stati Uniti sono la principale fonte di guerre e di terrorismo del mondo, e che in Italia ci sono luoghi consegnati alla sovranità statunitense che vanno tolti da questa sovranità, restituite agli italiani per scopo di pace.
4: Eccomi qua, tanto ti saluto, Piero, grazie. Pronto, mi senti?
3: Certo, ti sento, Rosangela.
4: Ascoltami, io sono un po' indietro rispetto al palco, per cui il compagno guatemalteco farà un po' fatica a raggiungerlo nel brevissimo.
3: Troveremo il modo.
4: Qui c'è Fulvio, certo. Primaldi, vi interessa una valutazione anche da lui?
3: Beh, perché no?
4: Eccolo qua, Fulvio, ciao, Radio Gap. Allora, c'è il solito, stanno facendo delle valutazioni insieme a Piero, niente, eccolo qua, Fulvio.
3: Ti chiediamo come mai sei lì.
5: Come mai io sono qua, ma è doveroso essere qua.
3: Beh,
5: è
3: vedi.
5: Qualcuno che ha come oggetto del suo lavoro l'informazione, la controinformazione antiimperialista, non può non essere qua in questo momento. Questa è una manifestazione che spero caratterizzi tutto il social forum europeo. L'apertura non è riconosciuta da tutte le componenti del movimento, ma credo che rappresenti una punta avanzata, cioè la individuazione del nemico principale, quello che sta facendo le guerre, quello che sta devastando il mondo dal punto di vista ambientale, giuridico, eccetera. Quindi ritengo che questa apertura sia la migliore
0: il migliore auspicio per un buon funzionamento del forum europeo a Firenze, che poi si concluderà con un'altra manifestazione contro la guerra del 9. Quindi ecco perché ci deve essere qua. Noi siamo davanti a una fase americana, non è anche NATO, soprattutto nella NATO ci siamo, ma non siamo americani. Questa è una fase americana che da 57 anni occupa un vasto terreno che appartiene tra l'altro al demanio italiano, al Presidente della Repubblica, perché fa parte della chimica di San Rossore, la tenuta di San Rossore, è stata strappata e ci si fanno delle cose di cui nessuno in Italia sa nulla, né i governanti né l'opinione pubblica. È un pozzo nero, un buco nero dal quale sono usciti quelli di Gladio, sono usciti i neofascisti delle stragi, stanno nascoste bombe atomiche e armi di distruzione di massa, quelle per le quali si vorrebbe andare a distruggere l'Iraq, dove in effetti non ce ne sono e tutti lo sanno.
3: Ti ringrazio Fulvio, buona giornata, ci sentiremo nei prossimi giorni sicuramente.
0: Molto volentieri, sto a Firenze. Ciao, ciao.
4: Ciao Fulvio, grazie. Allora io continuerei con un po' di testimonianze, se vi interessa. Adesso sono con Shukri, è invece un rappresentante della sinistra palestinese, anche con lui magari ha due battute.
3: Certo, se è possibile, certamente. Magari con lui chiudiamo per poi provare a raggiungere il rappresentante guatemalteco che ha appena finito di parlare dal palco, se non sbaglio.
4: Sì, sì, esatto, intanto ti faccio Shukri.
0: Sì.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
3: Allora, finalmente la delegazione palestinese sarà rappresentata al Social Forum qui a Firenze.
0: Sì, saremo in piazza come UDA con una democratica arabo-palestinese.
3: Ci sono state moltissime iniziative negli ultimi mesi, ovviamente, visto quello che sta succedendo nei territori occupati. Là il Social Forum si occuperà della questione palestinese, maggior parte delle relazioni tra l'Europa e i territori, relazioni tra l'Europa e le relazioni possibili tra i paesi europei e i territori occupati e il popolo palestinese. Che cosa venite a chiedere?
0: Ma noi in realtà siamo anche qua a Camp Darby, la cosa che chiediamo è quella di trovare una solidarietà immensa come quella che sto vedendo oggi, solidarietà col popolo palestinese, con la sua intifada, con i popoli del Medio Oriente, ma anche con noi stessi qua, contro un'aggressione imperialista che stanno preparando e portano avanti, contro l'occupazione israeliana, le distruzioni che portano sistematicamente, chiediamo che la voce sia alta, la più alta possibile, ed raggiunge i palazzi del potere finché cessano di sterminare i popoli.
3: Parteciperà alla Social Forum negli interventi anche un rappresentante della comunità ebraica. È un momento molto difficile anche per il governo israeliano, sappiamo benissimo dei rivolgimenti che si stanno verificando in questi giorni ed il periodo sarà anche più duro forse di quello che avete appena passato, che è appena stato vissuto nei territori occupati. Che cosa arriva, quali sono le sensazioni che arrivano dalla Palestina, quali sono le speranze che si ritrovano in questi incontri e soprattutto è possibile mettere nello stesso contenitore un incontro come questo di 3 giorni rappresentanti della comunità ebraica e rappresentanti della comunità palestinese che arrivano dai territori occupati?
0: Le dico in maniera chiara che per quanto ci riguarda il governo israeliano può cambiare facce dei suoi re, però per noi è solo repressione e distruzione di case, di gente innocenti e di un carcere per noi è diventata la Palestina, come si vede nei giornali, indipendentemente da che governo ha questo Stato. Per quanto riguarda le comunità ebraiche, io me ne approfitto di rivolgere un appello. Noi come sinistra palestinese, ma un appello che abbiamo rivolto dal lontano 1967, lottate assieme a noi contro questo fascismo. L'unica via d'uscita per tutti è lottare contro questo Stato fascista, prendere le distanze e dissociarsi. Diversamente non c'è spazio per nessuno. Non c'è spazio per nessuno.
3: Va bene, io ti ringrazio per questo intervento, ci sentiremo anche con voi nei prossimi giorni, sicuramente a partire da domani per seguire gli incontri nei quali parlerete, nei quali interverrete.
0: Grazie anche a voi, grazie.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao.
3: Rosangela, io mi fermerei qui, proverei a sentire altre voci, altri punti della manifestazione per chiudere.
4: Sì, proprio però sto salutarmi, se rimaniamo in collegamento, oppure magari ci risolviamo tra 5 minuti.
3: Ci risentiamo tra un po'.
4: D'accordo, ciao.
3: Ciao.

16:26 minuti primi, continua la diretta di Radio Gap, ancora un buongiorno e un buon ascolto a tutti e tutte coloro che ci seguono in FM sulle radio del circuito, nonché attraverso il sito www.radiogap.net. Come avete potuto sentire, la manifestazione organizzata nei pressi della base militare statunitense di Camp Derby si è conclusa. Noi proveremo ancora a sentire alcune voci dalla manifestazione, dalla piazza, prima che i partecipanti e le partecipanti si cominceranno a spostare per tornare a Firenze, dove alle 18 inizia la festa, chiamiamola così, perché poi di questo si tratta. Sarà un intervento presso principalmente teatrale e musicale, l'inaugurazione ufficiale del Social Forum.

0: 16:39 minuti primi, e mentre attendiamo di ascoltare ancora le piazze che stiamo seguendo oggi pomeriggio, a partire ovviamente dalla conclusione della manifestazione di Camp Derby, anzi a Camp Derby per essere più precisi forse, tra poco cominciano anche a girare le persone nella città, per cui cominceremo a sentire chi arriva dalla stazione di Santa Maria Novella, stazione principale dei treni di Firenze, e volevamo proporvi alcune delle interviste realizzate questa mattina girando intorno alla Fortezza d'Abasso e al centro da dove si raccolgono le iscrizioni per cui le persone che comunque questa mattina hanno raggiunto Firenze per partecipare ai lavori del forum. Vi proponiamo alcune di queste interviste.
1: Ciao, come ti chiami? Da dove vieni?
2: Davide da Milano.
1: Perché sei qui?
2: Sono qui a vario titolo,
1: perché senso?
2: che mi interessa, perché sono qui con un'associazione di Milano, Fratelli dell'Uomo, che si occupa di cooperazione internazionale, come penso il 90% delle ONLUS presenti al Forum. E sono qua perché comunque mi interessava vedere come funziona la parte propositiva del movimento e non quella di contestazione, diciamo. Quella di contestazione l'ho già dato, volevo vedere quella propositiva che dovrebbe essere qui.
1: Che atmosfera hai trovato?
2: Ma per ora molto bella, però ho visto solo la gente del forum, cioè tutti quelli come me, quindi quelli come me è ovvio che siano contenti di essere qui, non vedo l'ora di fare cose, di conoscere gente. Firenze non so come stia reagendo alla nostra presenza. Secondo me ci mimetizziamo tra i turisti, però poi non so.
1: Ma vi siete fatti un giro per la città?
2: Poco, veramente poco. Siamo arrivati giusto alla stazione che è proprio qua dietro, quindi non è che abbiamo fatto granché. Non so ancora come ha reagito Firenze. Lo leggo sui giornali, la reazione di Firenze, però.
1: A che cosa si interessa, cioè quali lavori seguirai?
2: Ma i lavori che seguirò, ti dirò, voglio prima vedere come viene organizzato proprio l'inizio della cosa, perché qua è tutto ancora in progresso, diciamo. E poi per quanto riguarda le conferenze, ci sono quelle molto interessanti, che però saranno anche le più piene, tipo ce ne dovrebbe essere una domani con Bovet chiaramente sull'agricoltura, sul sviluppo sostenibile e quant'altro. Però ecco, si vedrà, penso, io vedrò soprattutto giorno per giorno cosa andare a vedere.
0: E mentre eravamo all'ascolto di questa intervista realizzata questa mattina, avete sentito alcune delle persone, in questo caso uno dei partecipanti al forum che si è iscritto proprio questa mattina per poi partecipare ai lavori, abbiamo raggiunto telefonicamente invece Susanna che si trova alla stazione di Santa Maria Novella. Ciao Susanna.
3: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Gap. Mi trovo appunto, come dicevi, all'entrata della stazione di Santa Maria Novella, vicinissima al banco di accoglienza dei volontari per i ragazzi che arrivano, devo dire, continuamente dai vari treni. Mi hanno assicurato non solo tanti italiani, ma tantissimi europei. Comunque, la cosa molto divertente è che di fronte al banchetto, in questo momento, c'è una parte della banda che suonerà, la banda di Ottoni che suonerà in Santa Croce, che si è piazzata da un'ora davanti al banchetto, tanto che i volontari mi hanno detto che sicuramente è un grande spettacolo, ma non aiuta per la visibilità del banchetto di accoglienza.
0: Ricordiamo anche che le bande europee che si raccolgono in questi giorni a Firenze suoneranno tra l'altro per Radio Gap venerdì sera proprio al parterre, in finanziamento in sottoscrizione per Radio Gap.
3: Infatti in questo momento io mi trovo proprio in mezzo alla folla e sto cercando di raggiungere, in questo momento ho raggiunto un fiato e vi faccio parlare con lui. Sono in diretta per Radio Gap. Come ti chiami e da dove vieni?
4: Gabriele, da Caporale, provincia di Treviso.
3: Da quando siete arrivati?
4: Da stamattina.
3: Da quant'è che suonate?
4: Già alle 3.
3: Vi ritroverete poi in Santa Croce per lo spettacolo delle 18?
4: Sì, partirò il quartale delle 5.
3: come mai il social forum? Come mai sei qua e con anche la tua musica?
4: Siamo qua con tutta la banda militante della Maremma, ci siamo vari ragazzi della provincia di Grosseto, di Bormio e Pisa, che abbiamo fatto un gruppo, diciamo, musica di protesta e antagonista, da più di un anno.
3: Grazie mille. Attimo, riesco a malapena a sentirti perché come potrete
0: sentire... Facci sentire loro però.
3: Vi faccio sentire un po' di buona musica allora.

0: E mi sembra che Susanna ci...
1: Massimo!
0: Eccoti, ci siamo. Allora io...
1: Scusatemi, ma come avrete sentito era più forte la musica delle parole. Diciamo che questa era un'anteprima di stasera, ma in questo momento mi sto spostando verso il tavolo di accoglienza, come vi accennavo prima, dei volontari del Social Forum.
0: Allora, se mi senti, se mi senti, allora abbiamo un collegamento con Camp Derby e poi ritorneremo sulla stazione.
1: Benissimo.
0: Perfetto, allora tra poco.
1: A tra poco per adesso. Perfetto. Ciao Massimo.
0: A dopo, ciao. Allora, abbiamo al telefono di nuovo Rosangela, ecco, scusate, un problema tecnico risolto. Rosangela, pronto?
2: Sì, sono qua, io farei una chiusura con questo deputato che è Daniel Campus, del schermo di NSC da Buenos Aires, dell'Argentina. Non parla benissimo italiano, ma sicuramente ci si comprende.
0: Va bene, ti ascoltiamo.
3: Che tal? Buongiorno, io sono deputato dell'Argentina. Y estamos presentes aquí en el Foro Social con el objetivo de explicarles a los trabajadores y al pueblo italianos y europeos la situación dramática que está atravesando nuestro pueblo. Hay millones de personas que hoy sí no tienen para estar manchar porque fue aplicado un modelo de hambre por el Fondo Monetario Internacional y por las multinacionales, por el Partido Peronista y por el Partido Radical, que dejaron a millones en la miseria. En segundo lugar, venimos también a explicarles las luchas que estamos desarrollando, el movimiento de los piqueteros, el movimiento de las fábricas ocupadas y vueltas a trabajar, el movimiento de las asambleas barriales, y todas las luchas que los trabajadores y los estudiantes estamos llevando adelante en este momento en la Argentina. Y por último, hemos venido también a unirnos en el rechazo a la guerra imperialista contra Irak que están preparando, la agresión contra el pueblo de Irak es la agresión contra los pueblos de todo el mundo. Y bueno, hoy decían que esta iba a ser una manifestación peligrosa, pero en realidad no ha sido así. Los que son peligrosos son Bush, Blair, Berlusconi, Aznar, esos son los que están preparando una agresión y quieren matar y asesinar a millones de niños y de pobladores de Irak y del mundo.
0: Pronto.
3: Sí, estoy aquí. ¿No parlo más? O...
0: Io, se è possibile riparlare con Rosangela.
3: Sì, ahí le doy. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ricordiamo che siamo sempre in diretta con... Sì.
2: Spero che ci sia compreso, naturalmente la traduzione è un po' complessa da qua, però...
0: Beh, la traduzione non c'è stata, però però speriamo che si sia compreso, almeno noi qui abbiamo compreso, e poi magari ve lo scriviamo.
2: No, l'ho compreso anche... Qua, ascoltatrici. Niente, qui praticamente è terminata la manifestazione, stiamo facendo, spostandoci tutti di nuovo a Tombolo, dove dobbiamo prendere treni e navette per tornare a Firenze, Livorno e ancora poi a Pisa, o comunque dove appunto la gente ha potuto lasciare le macchine per raggiungere appunto questa manifestazione oggi.
0: Perfetto, allora... A risentirci più tardi.
2: Ok, ciao, ci rivediamo a questo punto.
0: Ciao.

0: pericolosi, i terroristi rispanesi, l'era che la comunità europea ha fatto. Quindi ci sono fermati sbassi, è parlato il parlamentare rappresentante basso che abbiamo già sentito più volte nei microfoni della nostra radio, ha parlato una esponente di un comitato popolare di liberazione del Guatemala, facendo un intervento ovviamente molto duro nei confronti della politica degli Stati Uniti e anche naturalmente della politica europea. Hanno parlato i greci, hanno parlato anche esponenti del social forum di Porto Alegre, ovviamente chiedendo di mantenere l'attenzione anche rispetto a questo evento che ci sarà tra qualche mese in Brasile, sempre contro questa politica americana che praticamente ormai incombe dappertutto e qui più che mai, visto che siamo proprio davanti a una base USA. Ma adesso si sta tornando tutti quanti insieme e in corteo alla fase di partenza della navetta, si arriverà a Firenze e vi posso anche già anticipare che l'intenzione è quella ovviamente di raggiungere il Social Forum europeo, l'inaugurazione ufficiale del Social Forum europeo, in corteo dalla stazione Santa Maria Novella fino a Piazza Santa Croce.
1: Perfetto, per cui a questo punto ci risentiamo nel momento in cui il corteo raggiunge Piazza Santa Croce.
0: Sì, ci risentiamo più tardi, se non ci sono problemi, però mi chiamo io, ma comunque ecco, faccio questo elicottero che ci perseguita, soprattutto col rumore, fa un baccano immenso e sta effettivamente parecchio basso. Tra l'altro, ecco, ci sono problemi invece con Roma, insomma, sono girata e ci sono questi cittadini che stanno, sono messi tutti dietro la manifestazione con i gatti, però non sembra che siano, ecco, intenzionati a un momentino. Sono un po' di scaramuccette, chiamiamole così, ma niente di che, insulti che vorranno da una parte e dall'altra, però stanno fondamentalmente avanzando per chiudere il corso. Questo è quanto e ci sentiamo più tardi.
1: Va bene, a più tardi.
0: A dopo.
1: Ciao. Ciao.

0: 16:51 minuti primi, siamo ancora in diretta, ancora un buongiorno a tutti e tutte coloro che ascoltano le radio del circuito Radio Gap. Abbiamo al telefono Sara, che dovrebbe trovarsi dentro la fortezza d'Abbasso. Sara, ci senti?
1: Oh sì, vi sento benissimo.
0: Allora, lì sono in corso ancora gli allestimenti degli stand.
1: Sì, esattamente, sono al primo piano del paviglione centrale, qua si stanno allestendo altri stand, il piano di sotto anche lì è quasi pieno oramai, qua sopra molti stand sono dedicati ai diritti internazionali, quindi ci sono stand che vanno insomma da Amnesty International a Medici Senza Frontiere, per finire insomma fino ai diritti per la causa. Stiamo parlando, ho qui con me Stefania Ferretti, che è della Segreteria Nazionale degli Unioni Inquilini, un'associazione che lavora sia a livello locale che nazionale ed internazionale. Chiediamo a lei che tipo di lavoro stanno conducendo e qual è la loro presenza qua al forum sociale.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, ti sentiamo.
2: Ecco, bene, dunque guarda, come giustamente vi diceva la vostra Sara, noi partecipiamo a questa scadenza dopo essere stati a tutte le scadenze di movimento, a partire da Genova fino a Porto Alegre 2002, saremo a Porto Alegre 2003 e ci partecipiamo sia come associazione nazionale ma soprattutto all'interno della rete internazionale che prende il nome di Habitat International Coalition, movimento diciamo di movimenti che attualmente sono riuniti nella nostra sede fiorentina proprio per organizzare la parte dedicata al diritto alla città, all'abitare e alla casa, che nell'ambito diciamo di questa scadenza prevede una serie di seminari e workshop per concludersi poi con l'assemblea del 10 dei movimenti sociali, che penso sarà estremamente produttiva soprattutto per una carta anche di rivendicazioni a livello europeo e internazionale. Noi siamo qua con diciamo delle parole d'ordine e delle battaglie. Una logicamente è quella di creare una rete sempre più vasta di movimenti che partendo dalle esperienze locali arrivino logicamente a darsi delle battaglie comuni. L'altra riguarda tutta la possibilità di creare una rete di informazione e di mobilitazione e di opposizione su quello che è l'enorme saccheggio che sta avvenendo in tanti settori che riguardano il lavoro, la scuola, la salute, ma che purtroppo coinvolgono in maniera vasta e forse un po' sconosciuta anche l'enorme patrimonio pubblico. In modo particolare noi ci stiamo battendo per creare una rete contro le privatizzazioni. Porteremo come esempio di questo lavoro che intendiamo fare logicamente con altre associazioni e movimenti i primi libri neri sulle privatizzazioni, che distribuiremo logicamente alle giornate diciamo di lavoro, in modo particolare nella giornata dell'8 e del 9, collegandoci si spera con quanto stanno facendo altri paesi, in modo particolare la Francia con Attac, per tutto il discorso più generale delle privatizzazioni.
0: Va bene, noi ti ringraziamo.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, quindi riprendiamo il nostro cammino nella grande sala al primo piano. Proporrei un'altra intervista con l'Unione invece degli studenti. Massimo, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Mi sentite? Mi è sembrato di avere un vuoto dall'altra parte.
0: No, è che in questo momento abbiamo di fronte un televisore e stanno andando le immagini della manifestazione che si è tenuta a Camp Derby. Fino adesso abbiamo sentito solamente le corrispondenze, adesso abbiamo il video e possiamo vedere quanto è stato imponente lo schieramento della polizia durante la manifestazione, un po' quello che almeno Rai 2 ci tiene a farci vedere. Tantissime le volanti, i blindati inquadrati e pochissime le panoramiche sul numero dei manifestanti, anzi quasi nulle. Questo è un commento alle immagini, visto che l'audio non lo possiamo sentire in questo momento.
1: Se
0: da qui
1: posso essere, visto che non ho sentito la diretta perché da qui purtroppo non si sente la radio, vorrei sapere quanta gente c'era, Massimo.
0: Allora, lì non si sente perché nessuno l'ha accesa.
1: esatto, sì, che devo fare? Allora, spostare le...
0: Poi, poi faremo un resoconto conclusivo della manifestazione, verrai aggiornata.
1: Benissimo. Dimmi.
0: No, dimmi te, nel senso so che
1: sì,
0: sei...
1: Io, sì, appunto, volevo farti parlare con Francesca Gruppi, che è appunto una delle rappresentanti dell'Unione Studenti. Anche loro stanno montando il loro banchetto, perlomeno per il momento si sono un po' ammassati qui, ognuno con i loro zaini, aspettando probabilmente di avere intanto il materiale espositivo e poi un posto forse dove passare la notte. Dunque, Francesca, ci puoi illustrare qual è insomma la vostra intenzione qui e che cosa farete in questi giorni?
0: Ciao Francesca.
3: Allora, noi siamo qui soprattutto interessati alla tematica dei saperi, del sapere come diritto di cittadinanza, della questione della privatizzazione dei saperi e dei trattati come il GATS, che vanno verso una liberalizzazione dei servizi, tra cui anche l'educazione e l'istruzione. Quindi siamo qui per fare una riflessione su questi temi, in due seminari soprattutto che saranno domani e dopodomani pomeriggio. Interverremo su queste tematiche per affermare, come dire, contro la tendenza appunto a un sapere privatizzato e privilegio di pochi e finalizzato sostanzialmente al profitto e all'economia. Invece la nostra posizione forte sul diritto di tutti in tutte le parti del mondo ad avere un'educazione che sia gratuita e pubblica e che sia di successo e di qualità, perché il sapere secondo noi è un diritto inalienabile di emancipazione che deve appartenere alle persone come arricchimento individuale e della collettività.
0: Senti, io volevo farti qualche domanda. La prima riguarda la scuola italiana, perché partecipare a un social forum comunque vuol dire anche avere un occhio ben attento su quella che è la realtà locale per poi metterla in relazione, credo, con le realtà internazionali, in questo caso europee. Il processo di ristrutturazione della scuola in Italia, in questo senso intendo anche le università, è un processo che va avanti da ormai molti anni, dal 90 almeno, dalla riforma Ruberti, per cui sono ormai circa 12 anni. I governi che si sono alternati, sia quelli di centrosinistra che quelli di centrodestra, hanno seguito inesorabili verso una privatizzazione sempre più forte dell'istituzione scuola pubblica, arrivando a un accordo come quello del precedente governo che di fatto dava gran parte, insomma, trasformava completamente la relazione tra scuola pubblica e privata, dando spazio, sempre più spazio alle scuole private, e poi il governo Berlusconi che ha finito un lavoro iniziato dal governo D'Alema. Rispetto a questo ci sarà possibilità di discutere all'interno del social forum, cioè di dove stanno andando comunque i rispettivi ordinamenti statali nella gestione delle scuole?
3: Ma dunque ci sarà un appuntamento studentesco il giorno 9 di sabato e sarà una grande riunione di soggetti studenteschi però europea, quindi sicuramente ci saranno degli interventi e delle riflessioni anche sulla situazione italiana, ci saremo anche noi, però io immagino che in questi giorni l'attenzione sarà spostata ad un livello più generale sicuramente, dopodiché appunto noi su questo stiamo molto lavorando. Adesso io non farei, come dici tu, una linea così, come dire, diretta e senza soluzione di continuità tra le riforme che ci sono state, però sicuramente la situazione delle scuole e delle università è assolutamente preoccupante anche per questo concetto di precanalizzazione e di divisione netta dei ruoli tra chi può avere un'istruzione di qualità e diventare classe dirigente e chi invece servirà, diciamo, da braccia per il prossimo sistema che si verrà a delineare.
0: Va bene, ti ringraziamo.
3: Niente.
0: Ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao. Sì, Massimo.
0: Sì, Sara, noi chiuderemo qui per il momento con i collegamenti dalla fortezza, anche perché tra poco ci reclama anche Enrico, che si trova in un altro punto della fortezza, per cui continueremo a seguire gli arrivi, insomma, e i preparativi del luogo dove da domani di fatto si svolgeranno i lavori del social forum.
3: Benissimo, quindi ci risentiamo più tardi.
0: Perfetto, a dopo.
3: A dopo, ciao. Ciao.
4: Ciao, come ti chiami? Da dove vieni?
5: Davide da Milano.
4: Perché sei qui?
5: Sono qui a vario titolo.
4: Perché? Che senso?
5: Che mi interessa, perché sono qui con un'associazione di Milano, Fratelli dell'Uomo, che si occupa di cooperazione internazionale, come penso il 90% delle onlus presenti al Faro. E sono qua perché comunque mi interessava vedere come funziona la parte propositiva del movimento e non quella di contestazione, diciamo. Quella di contestazione l'ho già dato, volevo vedere quella propositiva che dovrebbe essere qui.
4: Che atmosfera hai trovato?
5: Ma per ora molto bella, però ho visto solo la gente del forum, cioè tutti quelli come me, quindi quelli come me è ovvio che siano contenti di essere qui, non vedono l'ora di fare cose, di conoscere gente. Firenze non so come stia reagendo alla nostra presenza. Secondo me ci mimetizziamo tra i turisti, però poi non so.
4: Ma vi siete fatti un giro per la città?
5: Poco, veramente poco. Siamo arrivati giusto alla stazione, che è proprio qua dietro, quindi non è che abbiamo fatto granché. Non so ancora come ha reagito Firenze. Lo leggo sui giornali la reazione di Firenze, però.
4: A che cosa si interessa, cioè quali lavori seguirai?
5: Ma i lavori che seguirò, ti dirò, voglio prima vedere come viene organizzato proprio l'inizio della cosa, perché qua è tutto ancora in progresso, diciamo. E poi per quanto riguarda le conferenze, ci sono quelle molto interessanti, che però saranno anche le più piene, tipo ce ne dovrebbe essere una domani con Bovet chiaramente sull'agricoltura, sul sviluppo sostenibile e quant'altro. Però ecco, si vedrà, penso, io vedrò soprattutto giorno per giorno cosa andare a vedere.

17.05 minuti primi, quello che scorre dal piatto destro è Noir Désir Manu Chao. Sempre l'ascolto di Radio Gap sul circuito delle radio Onda d'Urto di Brescia e Milano, Radio Kappa Centrale, Radio Città 103 di Bologna, Nova Radio di Firenze, Radio Onda Rossa di Roma, Radio Ciroma di Cosenza. Per chi volesse ascoltarci o comunque cominciare a consultare il nostro sito www.radiogap.net, lì trovate ovviamente prima di tutto la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il web, nonché già gran parte dei contributi audio che avete ascoltato attraverso, e anche il telefono, eccolo qui, anche il telefono, gran parte dei contributi audio che avete ascoltato in questi giorni di trasmissione.

17.08 minuti primi, Cypress Hill se la prendono comoda, ma prima o poi inizia il brano. Eccolo, e noi tra poco ci ricollegheremo invece con la fortezza da basso. Quindi ancora appuntamenti sulla città di Firenze. Ricordiamo che alle ore 18 entreremo in diretta con Piazza Santa Croce, dove ci sarà la cerimonia ufficiale, chiamiamola così, perché poi questa alla fine è la definizione, la cerimonia ufficiale di presentazione e di inaugurazione dei lavori del Social Forum europeo. Ricordiamo anche che la manifestazione, per chi si fosse messo in collegamento solo ora con le radio del circuito Radio Gap, la manifestazione che si stava svolgendo, che si è svolta a Camp Derby, è terminata. Tutto è andato bene, sia dal punto di vista delle presenze, sia dal punto di vista del comportamento della polizia e dei carabinieri, che si sono limitati a delle provocazioni molto, ma molto leggere, diciamo così.

0: 17-12 minuti primi, ritorniamo in collegamento con Enrico che si trova dentro la fortezza d'Abbasso, se non sbaglio. Enrico, ci senti?
1: Sì, benissimo, scusate, anche per rompere il solito tram tram, è una cosa interessante, è una casa editrice che si chiama Bookmarks di Londra, è una casa editrice militante, però si occupa un po' di cultura, di tutto, anche dei libri per bambini, e hanno un libro prodigioso, siamo qui con Judith. Stupid White Men, stupidi uomini bianchi. Tu hai visto il film che è, se non sbaglio, Shooting Columbine, che io purtroppo non ho ancora visto. Abbiamo qui il Ciccione e Michael Moore, che dice che è un grande libro, Time Out, e siamo qui con Judith. Ve la passo che...
0: Allora, spiegaci una cosa, hai lì il regista, no? Il regista
1: No, non
0: di...
1: abbiamo il regista purtroppo, abbiamo Judith.
0: Bowling e Columbine.
1: E allora si parla del centro qui a Firenze e anche comunque del libro, The Sense of Being in Florence, also about the book and your publications in general.
2: Oh, I pressed the button by mistake.
1: It's all right.
2: Hello. We're in Florence. We've come to Florence with our socialist bookstore. We've come from London. And we have many books from The Stupid White Men by Michael Moore, which is an attack on George Bush and the American government, and it was banned, and we have sold many, many copies.
1: È una presenza della nostra di vari generi, quella per Firenze, compreso anche questo libro, Uomini Stupidi Bianchi, un libro vietato negli Stati Uniti, noi ne stiamo vendendo a pacchi, gone.
2: In England, we bring our bookstalls from our shop in London to trade union meetings, to demonstrations, to anti-war teaching. We believe we want to bring our ideas to many, many people getting active in the movement.
1: E noi praticamente in Inghilterra portiamo questi libri dalla casa editrice alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni antiguerra e tutte le manifestazioni possibili. Pensiamo che sia importante veicolare questi messaggi. What about this film and this book? Why is it so pregnant? Perché è così importante, così pregnante questo libro, questo film?
2: The film is brilliant. It is all about violence in America. Why so many people are shot, why there is so much violence. Michael Moore makes the link between the violence in individuals, but with also the violence of the state, US imperialism, the war. It's very, very good, very powerful film.
1: È un film potentissimo perché è un film molto bello, dove questa violenza, la violenza individuale ma anche la violenza collettiva, e questo li mette bene in evidenza, è veramente un libro eccezionale.
0: Sì, noi l'abbiamo, alcuni di noi hanno anche visto il film, e tra l'altro attraverso la violenza, attraverso il linguaggio della violenza negli Stati Uniti, Michael Moore mette anche al centro dell'attenzione alcuni altri aspetti, che sono per esempio quelli legati alle garanzie sociali che non esistono quasi più negli Stati Uniti. C'è addirittura una parte molto interessante di rapporto tra le garanzie che hanno in Canada e quelle che invece ci sono negli Stati Uniti. E da un po' a quello anche la responsabilità di un andamento poi dell'utilizzo della presenza della violenza nella società statunitense.
2: Ok, Michael Moore is in London at the moment. He will be there for a month and he is talking about his book, talking about politics. He will be doing a live show and he will be coming to our bookshop, the Socialist Bookshop in London, to talk about his book as well. But there are many, many left-wing political books at the moment that are very, very popular. There is a growing movement, a growing interest in socialist ideas, in anti-capitalist ideas.
1: È importante dire che praticamente sta girando Michael Moore proprio in Inghilterra, sarà lì un mese, stanno esponendo vari libri, ma c'è un grosso crescente interesse del pubblico per libri di carattere, diciamo, socialista, non è la parola che si usa in Italia, ma insomma di carattere capitalista proprio in Gran Bretagna.
2: We think it's important to get books out there, and we've come to Florence in solidarity with the movement and to bring our ideas to show what we are doing in London. We went to Geneva, we went to Brussels and had a bookstall in Brussels, and the other Davos in Zurich. We want to travel around and get our ideas out to as many people as we can.
1: Abbiamo fatto proprio dei giri veramente vasti da Genova a Bruxelles e altre cose. Io volevo chiedergli una cosa, hanno anche un libro sul fondamentalismo, you have a book about fundamentalism, what is that? Che cos'è? Cos'è questa cosa?
2: The Clash of Fundamentalisms is a new book by Tariq Ali. Tariq Ali is a leading left-wing activist in England. He was part of the 1968 demonstrations against the Vietnam War. He is from Pakistan, and he has written a book to say that really the real fundamentalists are George Bush and his government. But he talks about the religion of Islam and why it is not automatically fundamentalist. He talks about the history of Islam and the history of fundamentalism. It's a very powerful book.
1: È importante Tariq Ali nella geografia politica della Gran Bretagna perché era faceva parte del movimento delle grandi manifestazioni militanti degli anni 68, ma lui parla di questo scontro.

0: fondamentalismi come in realtà una prerogativa soprattutto alla famiglia Bush degli Stati Uniti, e come l'Islam in realtà abbia dei componenti che non portino automaticamente al fondamentalismo. Io vi saluterei Judith, forse con un ultimo saluto, e poi andiamo da Radio Out della Sicilia.
1: Sì, noi...
2: Grazie, thank you.
0: Thank you very much. Allora Massimo, fra un minuto mi richiami, facciamo Radio Out?
1: Va bene, ci risentiamo tra poco con Radio Out. Ricordiamo anche... Sì, siamo in diretta, ricordiamo anche di che cosa si tratta, per chi non conoscesse Radio Out.
0: Radio Out è una radio, e qua tanto gli ho fregato il libro in diretta, non so se portarglielo indietro o meno, questo libro di Stupid White Man, e comunque Radio Out è un'esperienza di radiofonia, ma non solo, è un'esperienza che riguarda la Sicilia. Io parlo con un compagno di Radio Auto e gli chiediamo un po' il segno del loro messaggio qui a Firenze, della loro esperienza, e parli direttamente in italiano con lui.
1: Perfetto, ci risentiamo tra poco.
3: Pronto?
1: Eccoci, non avevamo capito. Pronto, buon pomeriggio. Pronto,
3: io sono Elio Tarè, sono il responsabile di Radio Auto, abbiamo qui uno stand.
1: Ciao Elio.
3: A Firenze.
1: Radio Out, ma questo nome evoca qualcosa, no? Io non riesco a farlo dire Enrico, lo dici te per favore.
3: Radio Out innanzitutto è un'associazione, non è la radio di Peppino, perché la radio è stata chiusa...
1: Certo, però un riferimento al nome...
3: L'obiettivo è molto chiaro, noi rilanciamo sul territorio con la nostra presenza l'antimafia sociale di Peppino in passato. Non a caso quest'anno abbiamo vissuto a Cinisi un grande evento nazionale che è stata la mobilitazione nazionale antimafia.
1: Insomma, è brutto che lo devo dire io, scusami se ti interrompo. Però sì. Volevo, se possibile, prima di partire con quello che sarà Radio Out e quello che è Radio Out, far capire qual è il riferimento, perché magari non tutti, anche se spero moltissimi, conoscono la storia di Peppino Impastato, di Cinisi e di Radio Out. Sì. Però per far comprendere a tutti di che cosa stiamo parlando...
3: Noi stiamo parlando, parlo di Peppino come militante di Cinisi, della sinistra alternativa.
1: Allora, lo riassumiamo brevemente. Radio Out è un'esperienza messa in piedi da un collettivo di studenti.
3: Da un gruppo che si chiama Musica e Cultura.
1: Perfetto.
3: Che nel 1976 dà vita a questa radio libera a Cinisi, come movimento di antimafia sociale. La radio diventa un luogo di controinformazione dai cui microfoni vengono denunciati i boss locali e i politici corrotti di Cinisi, Terrasini e dintorni, e diventa anche l'occasione per rilanciare sul territorio le lotte antimafia dalla ripresa dei territori, dall'antimafia reale di animazione socioculturale, come eventi che potevano essere l'animazione di quartiere o anche la lotta antinucleare. Questo fatto tutto in un piccolo paese che era quello di Cinisi. Ecco, pronto?
1: Sì, ti sento, perfetto. Un po' questo volevamo rinquadrare, anche se un film ormai molto famoso ha raccontato la storia di Peppino in passato e di Radio Out, comunque partire proprio da quell'esperienza, visto che il vostro nome infatti si richiama direttamente.
3: Sì, il film si richiama direttamente alla vita di Peppino, ma in realtà effettivamente la vita di Peppino va oltre quello che è il film. Peppino diventa anche un'occasione di antimafia reale, con una presenza viva nel paese in cui lui opera e agisce con i suoi compagni, di lotta, e poi sono quelli ovviamente che poi portano avanti l'impegno anche oggi. Accanto al suo impegno ovviamente viene fuori anche un movimento, che è quello del Forum Sociale Antimafia Peppino in Passato, che rilancia con la sua presenza viva nel territorio la sua lotta antimafia. Noi da parte nostra, come associazione culturale, poi stiamo portando avanti in giro per tutta l'Italia uno spettacolo dedicato proprio alla vita di Peppino, che è Peppino da Cinisi contro la mafia, che è uno spettacolo realizzato con le tipiche marionette siciliane, che è uno spettacolo proprio di antagonismo, di impegno civile e politico che noi portiamo avanti come associazione. E per questo ovviamente questo spettacolo sarà utilizzato per la riapertura della radio il prossimo anno, in occasione del 25° anniversario della morte di Peppino.
1: Ci puoi un po' raccontare quali sono le iniziative che in questo periodo state mettendo in piedi, che articolate sul territorio? Non credo solo di Cinisi a questo punto.
3: No, non soltanto Cinisi. Noi stiamo portando avanti due in questo momento. Una è diretta contro un'amministrazione comunale del comune di Snello, proprio di antimafia locale, che ha deciso di eliminare un cippo alla memoria di Peppino in passato. e noi abbiamo stampato una cartolina in 5.000 copie invitando tutte le scuole, i compagni, i centri sociali, i circoli di partito ad inviare questa cartolina direttamente al sindaco con la scritta "Noi non dimentichiamo", proprio perché la memoria di Peppino in passato non si può cancellare eliminando un cippo, ma resta viva e indelebile in tutto praticamente il corpo sociale in cui è stata operata. Poi l'altra iniziativa è quella praticamente della riapertura della radio. Per fare questo stiamo portando in giro per tutta Italia questo spettacolo con i pupi, stiamo facendo una campagna di sottoscrizione legata proprio alla radio, alla riapertura della radio, attraverso il nostro sito web, che è un sito di controinformazione, e stiamo lanciando per il prossimo anno un grande evento nazionale in occasione del 25esimo anniversario. Questo ovviamente ricollegandoci con tutte le realtà di base che operano già da molti mesi nel territorio della provincia di Palermo e con la quale praticamente insieme abbiamo creato il Forum Sociale Antimafia, che non è una singola realtà di provincia, ma bensì è una realtà molto variegata di centri sociali, associazioni culturali, circoli politici, circoli culturali, associazioni anche del mondo cattolico, ma non solo, e con tutto questo stiamo creando una base sociale per rilanciare una presenza viva di luogo per luogo, paese per paese, quartiere per quartiere, anche perché la lotta contro la mafia va fatta dal basso, va fatta recuperando gli spazi sociali che molto spesso vengono perduti per colpa di amministrazioni inadempienti nei confronti proprio del vivere sociale e civile, e per fare questo ovviamente recuperiamo noi quelli che sono per esempio i beni confiscati. Stiamo vedendo una grande battaglia che partirà penso i primi di dicembre per la concessione di tutti i beni confiscati a associazioni socioculturali che operano nel territorio. Non è un caso nel nostro specifico che Palermo su 1480 beni confiscati soltanto 350 sono stati assegnati, mentre il resto ovviamente gravita intorno ancora a lungaggini burocratiche che impediscono la reale concessione e l'affidamento per fini sociali.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, sei stato chiarissimo.
3: Spero di aver contribuito alla vostra causa, anche alla causa per tutto di Radio House, che credo sia un evento che è un'iniziativa che potrebbe interessare tutte le radio italiane.
1: Ci torneremo sicuramente.
3: Soprattutto quando è morto il film.
1: Ciao, buona giornata.
3: Ciao, grazie anche a te.
1: Ciao.
0: Massimo,
1: io chiuderei qui anche perché
0: bene, ascolti, io subito spedisco la piazza, chiamarmi sulla promesora.
1: Perfetto, adesso lo sappiamo tutti, compresi gli ascoltatori. Ciao.

17 e 26 minuti primi, mentre continuiamo a prendere confidenza anche con la strumentazione di Nova Radio, che è poi lo studio dal quale stiamo trasmettendo in questi giorni, in attesa di trasferirci dentro la Fortezza del Basso già questa notte o al più tardi domani mattina. Loro sono i Fine Young Cannibal. Una versione decisamente acustica di un brano molto molto molto famoso.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Pubblicità, e invece non pubblicità.
1: No,
2: niente
1: pubblicità.
2: Non facciamo pubblicità, invece facciamo un elenco delle iniziative che ci saranno questa sera.
1: Sì, io e Francesca siamo qui. Francesca, aiutami, al di là del fatto che poi lo sentirete in diretta, avremo l'inaugurazione ufficiale per quanto riguarda i giorni del meeting dell'European Social Forum. Ci sono molte iniziative interne ed esterne.
0: Infatti si è svolta oggi pomeriggio attorno alle 16 fuori dal centro Storie di Vita Rom, inaugurazione del reportage fotografico di un viaggio attraverso i luoghi del Rom in Italia, organizzato nell'ambito del Social Forum europeo. In mostra i risultati dell'inchiesta alla scoperta del Rom a Firenze. L'inaugurazione saranno presenti Monciati dell'Associazione dell'Immigrazione e delle Politiche del Lavoro, l'Associazione Italo Rom e il caporedattore di Controradio, i ragazzi di Gobetti Gramsci. I giovani Rom del Poderaccio e un gruppo di ex studenti del liceo Gramsci e Gobetti faranno da guida durante la visita.
1: Invece al circolo Arci Isolotto, via Maccabi 104, alle ore 20 cena maremmana, alle ore 21:30 Due Voci per la Pace, Canzoni Libertà di e con Silvana Pampanini.
0: E alle ore 21 Sesto Fiorentino al Teatro della Limonaia in via Gramsci 426, serata intensa alla Limonaia, si parte con l'11 settembre di e con Nicola Pannelli, per proseguire alle ore 22 con Non Solo per Me, testo e regia di Barbara Natavi, alle ore 23:30 Mai Morti, la decima Mass e la parabola dei suoi uomini di Renato Sarti e Bebbo Storti, infine alle 24:30 Anna Granata e Daniele Poli in Canti Libertari.
1: E ancora invece un circolo Arci, questa volta quello delle panche, a via Caccini 13B, alle ore 21:30, uno spettacolo teatrale, 25 aprile, La Vittoria della Libertà, storia di un giuramento rifiutato, di Teatri Irrequieti, l'ingresso è libero.
0: E alle 21:15 a Scandicci, presso il Consiglio di Quartiere 6, Piazza Nenni 7, incontro alla globalizzazione, serate di approfondimento sui temi del Forum Sociale Europeo per parlare di economia globale, guerra e confronto interculturale, ambiente e sviluppo sostenibile, informazioni, pensiero tascabile, associazione culturale.
1: Invece c'è una interessante iniziativa cinematografica, che è quella che si svolge all'Alfieri Atelier a via dell'Ulivo 6 alle ore 16:30, per cui per chi non c'è andato mi siete già persi l'inizio della rassegna con i pugni in tasca, ma alle 18:30 verrà proiettato Il Diavolo in Corpo, alle 20:30 l'incontro con il regista e a seguire Il Sogno della Farfalla. Allora, 22:45 è prevista la proiezione di L'Ora di Religione e, naturalmente, importante, l'ingresso è libero.
0: Cinecittà, Fratelli Taddei, via Pisana 576 alle ore 18:30, proiezione del film Teatri di Guerra di Martone, alle 23:30 Respiro di Clia Sale e alle 22:45 Una bellezza che non si lascia scampo di Pirani, ingresso a 1 euro.
1: E noi passiamo all'Astra Signa, quindi fuori Firenze, palazzetto dello sport, alle ore 21:30, Bisca Losca, China Cima, Bizantina in concerto, presentano Un Saluto di Speranza, cioè un'iniziativa che vede la produzione di un disco per il Chiapas.
0: A San Casciano, Teatro Nicolini alle ore 20:30, Festival del Teatro Azione, strade diverse per la creazione collettiva, stage internazionale, ingresso a 5 euro.
1: Invece noi concludiamo con l'ultima iniziativa, che è quella che si svolge a Pontedera, al Cinema Gorà, via Valtriani, alle ore 21:30, proiezione video Voglia d'Italia di Rosalia Polizzi e a seguire un incontro con la regista. Per le iniziative di oggi è veramente tutte e ai prossimi
2: invece no, siete sbagliati, perché c'è ancora un'iniziativa che mi è arrivata adesso all'orecchio destro, che si svolgerà al parterre al parterre ci sarà la, dove si, ci sono radunati in blocchi, perché il parterre è uno stabile costruito in blocchi, per chi non è di Firenze sono tanti blocchi messi in circolo intorno all'anfiteatro. Bene, lì si trovano il gruppo di The Lab Project e poi ancora Lilliput e ancora se non sbaglio un'altra organizzazione che adesso non, della quale adesso non ricordo il nome. Ma questa sera la Project dalle 18 ha organizzato un cocktail, se non sbaglio, vero? Un cocktail come? Un cocktail party, come si chiama?
3: Sì, non è propriamente un cocktail party, il nome è stato scelto anche per così ironizzare sulle iniziative che si fanno intorno alle ore 18, è in realtà una specie di festa di presentazione del progetto Hub. Ricordiamo, questa mattina c'è stata la conferenza stampa che presentava appunto il progetto, oggi pomeriggio appuntamento per tutti, ma anche per un momento di rilassamento per chi ha lavorato e ha contribuito a costruire materialmente e di contenuti questo progetto, questo appuntamento per l'appunto con un cocktail. In realtà non ci saranno cocktail, ci sarà vino, birra e quant'altro, però l'invito appunto è aperto a tutti al parterre. Chi è di Firenze, chi sta a Firenze in questi giorni sa dove si trova, se non andiamo errati comunque l'indirizzo è Piazza della Libertà, qualcuno ci può correggere se sbagliamo con la toponomastica fiorentina.
2: La topono chi?
3: Toponomastica.
2: Brava.
3: Stavo per dire topografia.

0: 17:39 minuti primi, riprendiamo ancora una volta a parlare dal microfono, ma in realtà è per fare una prova, lo diciamo così spudoratamente, perché inutile starci a provare, questo è il gioco di parole. Abbiamo il telefono, eccolo qui, abbiamo il telefono Massimo che si è spostato in Piazza Santa Croce.
1: Ciao Massimo, spero che mi sentano anche ascoltatrici e ascoltatori, ci stiamo bellamente facendo i fatti nostri in diretta, diciamo chiaramente, per questa prova per vedere se tutto funziona.
0: Io non direi, tra l'altro ti si sente molto male comunque.
1: Mi si sente molto male e non saprei come farmi sentire meglio più che altro, perché questo è quanto...
0: Ma no, adesso ti si sente meglio, ti si sente meglio.
1: Adesso mi si sente meglio?
0: Sì.
1: Credo sia anche a questo proposito un problema di cellulari da cercare di piazzare nella posizione migliore possibile perché non disturbino.
0: Perché vediamo anche come faremo questa diretta, visto che ci siamo.
1: Guarda, non chiedermi questo che perché non sono assolutamente in grado. So che mi è stato dato un attrezzo che ogni tanto ecco si sente questo sottofondo di cellulare che non so assolutamente come eliminare. Immagino dipenda anche dalle numerose onde che ci sono nella piazza. Non so quello che sentite in questo momento.
0: Adesso sentiamo una voce veramente messa male.
1: Ecco, ma è tanto, tengo a specificare che non è tanto la mia voce quanto probabilmente queste prove tecniche. E intanto cerco di dirvi qualcosa, evidentemente il cellulare qui non è in una buona posizione.
0: Ecco, adesso invece è in una... No. Ecco, buon ci siamo, eh?
1: Così va bene.
0: Ma adesso siamo.
1: Credo francamente che non sia neppure il nostro, perché appunto...
0: Se il clima è un po' quello che c'è alla Fortezza d'Abasso, diciamo che i ripetitori del grossi network stanno facendo la loro, ecco. Diciamo che Rai, Mediaset e anche qualcun altro hanno piazzato un po' dappertutto antenne di tutti i tipi, per cui sarà difficile.
1: Ma credo anche alla concentrazione di telefoni cellulari, insomma, anche perché la prima cosa che possiamo dire è che qui non è ancora iniziato praticamente nulla, si stanno facendo le prove, le stiamo facendo anche noi, come avrete vagamente intuito, e la piazza è già pressoché piena, insomma, probabilmente col passare delle ore si riempirà ancora di più, il che significa che le già alcune migliaia di persone che sono qui si dovranno schiacciare moltissimo per cercare di starci un po' tutte. Noi ci troviamo in una sistemazione un po', come dire, un po' spartana ai lati del palco, peraltro c'è anche piuttosto freddo e c'è anche un po' di vento, magari un po' di vento, sarà sicuramente dato anche da quello.
0: Ecco, non ci sarà il vento quindi?
1: No, non credo che sia, ogni tanto partono questi disturbi, ma a questo punto sono quasi certo che non dipendono da noi.
0: Dove vi trovate in questo momento?
1: Ci troviamo esattamente in parte al palco, alla sinistra del palco, con il volto, diciamo, alla piazza, e alla destra del palco, chiaramente, con le spalle rivolti verso, appunto, guardando invece il palco. Ecco, no, c'era una persona in effetti che stava chiamando qui in parte a noi, ed è questo probabilmente che faceva derivare tutti questi problemi.
0: Non c'è problema, faremo spengere tutti i cellulari.
1: Faremo spegnere tutti i cellulari, ho già proposto di dare l'annuncio dal palco, ma credo che potrebbero anche darlo, visto che lo stesso problema potrebbero avere tante altre corrispondenze e corrispondenti. Che dire, qui la piazza come detto è piena, io non posso muovermi, ci sarà qualcuno con un microfono mobile, sperando che anche questo funzioni, che si muoverà, il microfono mobile dovrebbe suonare più o meno così, non so se adesso mi sentite dal microfono mobile.
0: Ma direi proprio di no, diciamo che non suona.
1: Allora,
0: troveremo il modo di farlo suonare.
1: Allora, facciamo una prova anche con questo microfono.
0: Sì, abusiamo tranquillamente della pazienza di chi ci ascolta, che problema c'è?
1: Abusiamo tranquillamente la pazienza di chi ci ascolta, cosa mi senti?
0: Non direi proprio.
1: Non direi proprio. Così un bus.
0: Ancora no, io finirei anche qui per il momento.
1: C'è evidentemente qualche problema con il microfono, con l'altro microfono, cercheremo di risolverlo poi. A questo punto l'importante è che intanto si senta e che si senta anche quanto verrà suonato dal palco, ma questo magari ci arriveremo un po' dopo.
0: Certamente. Per...

17:45 minuti primi, allora a parte i problemi tecnici che risolveremo. Il prossimo appuntamento per le trasmissioni di Radio Gap riguarda proprio l'inaugurazione ufficiale del forum dalle ore 18. Tra l'altro vi ricordiamo che la manifestazione, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, delle radio del circuito Gap, la manifestazione a Camp Derby presso la base statunitense, la base militare statunitense, si è conclusa intorno alle ore 16:30. Ottima la partecipazione, anche gli interventi dal palco, moltissimi gli interventi dal palco e dai microfoni di questa radio. Abbiamo ascoltato tra gli altri i rappresentanti della delegazione palestinese, nonché della delegazione guatemalteca, della delegazione basca. Avremo modo ovviamente di risentirli. Ricordiamo anche che la manifestazione, anzi i partecipanti alla manifestazione hanno deciso di arrivare a Piazza Santa Croce in corteo, per cui entrare nella piazza in corteo per partecipare alla inaugurazione ufficiale dell'apertura dei lavori del Social Forum. 17:46 minuti primi in questo momento, Radio Gap è quella che state ascoltando. In diretta da Firenze, da sabato mattina a questo punto si può cominciare a dire, sabato mattina abbiamo iniziato con un filo diretto facendo partecipare chi ci ascolta alla trasmissione, e poi lunedì, martedì, ecco siamo a martedì, domani iniziano, anzi oggi è mercoledì, in realtà mercoledì 6 novembre 2002, domani iniziano realmente i lavori con 6 plenarie tutte le mattine, più tantissimi forum, tantissimi seminari e workshop durante il pomeriggio. Noi avremo modo di ascoltarne gran parte, almeno nelle relazioni, nelle voci di chi li ha animati, li animerà, per cui con gli interventi durante i lavori. Buon ascolto a tutti e tutte, rimanete in ascolto.

17:56 minuti primi, lei è Björk, anzi quella che tra poco ascolterete è Björk. Sempre all'ascolto di Radio Gap, mercoledì 6 novembre 2002, sempre in attesa di ricollegarci con Piazza Santa Croce, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei lavori del Social Forum. Ormai questa frase l'abbiamo detta anche troppe volte, ma in realtà il problema fondamentale è che ci sono dei problemi tecnici che noi stiamo cercando di risolvere.

17:59 minuti primi, allora riaggiorniamo in tempo così, in diretta, anche dei problemi che abbiamo tecnicamente da risolvere e li abbiamo anche risolti, per cui presto entreremo in collegamento con Piazza Santa Croce. L'inaugurazione sarà piuttosto lunga, verrà inframmezzata da una serie di interviste che realizzeremo nella piazza. Lo ricordiamo, la piazza è già completamente piena in realtà. L'organizzazione del forum sociale ha deciso per una inaugurazione tutta lasciata in mano a attori e musicisti, insomma, tra gli altri abbiamo sentito, l'abbiamo già detto più volte, ci sarà l'intervento di Dario Fo e di Franca Rame, Mauro Pagani, poi non ricordo gli altri, ma tanto lo ricorderemo più volte durante la serata. Molti, insomma, hanno voluto partecipare all'inaugurazione dei lavori del social forum, per decisione unanime non ci saranno interventi degli organizzatori o delle organizzatrici facenti parte del gruppi che aderiscono e che animano il social forum. Si parte intorno alle 18, il ritardo è obbligatorio, ovviamente.

0: pomeriggio.
1: Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che da domani, anzi a partire da questa sera in realtà, appunto a partire da oggi, abbiamo tenuto per tutto il giorno la diretta del circuito Radio Gap, a partire da questa mattina alle 7 fino alla conclusione dell'iniziativa, della manifestazione che si tiene in Santa Croce, per cui fino alle 21, e poi si ricomincia domani ancora con Radio Gap, si riparte alle 7, il palinsesto coprirà tutta la giornata, anche parte della serata, sia per quanto riguarda il giorno di domani che per dopodomani, quindi per il 7 e l'8 di novembre. Stessa sorte al palinsesto di Radio Gap, toccherà anche sabato, ma vi terremo informati di volta in volta su come si evolverà, insomma, la sistemazione del palinsesto di Radio Gap. Per chi ci ascolta da Firenze o raggiunge la Firenze in questi giorni, venerdì sera la redazione si sposta al parterre, che un luogo abbastanza noto a Firenze, per cui facilmente raggiungibile anche per chi arriva da fuori Firenze, l'Apsus, Roma è da un'altra parte proprio, diciamo a 250 km da qui. Per chi è fuori, per chi è di fuori Firenze, troverà facilmente il parterre. Le bande europee che stanno raggiungendo Firenze per il Social Forum hanno deciso di suonare per Radio Gap, per cui in sottoscrizione libera per Radio Gap, per cui ci sarà un concerto di ben 12 bande europee che tra l'altro oggi già stanno girando per la città. Le abbiamo sentite prima alla stazione di Santa Maria Novella, le risentiremo dalla piazza, da piazza Santa Croce, per cui insomma, e poi le ascolteremo per chi c'è dentro il parterre, per chi non c'è dai microfoni, dalle frequenze del circuito Radio Gap.

0: Da dove viene Mia e come ti chiami?
1: Mi chiamo Claudio Fodi e vengo dalla provincia di Messina.
0: Quanti siete nel vostro gruppo?
1: Il nostro gruppo, siamo qualche sette, qualcosa del genere.
0: Siete arrivati in treno?
1: Sì.
0: Ci sono stati problemi, controlli, cose?
1: No. C'è stato un po' di macello perché alla fine non sapevamo che il biglietto per venire qui, quello lì con lo sconto, si poteva prendere soltanto nelle stazioni, quelle lì dove lo vendevano. Nel mio paese stazione non ce n'è, quindi non l'ho potuto fare. Sono andato a Messina, la biglietteria già era chiusa e per salire c'è stato un po'
0: di problemi. Come mai siete qua al forum? Che cosa volete seguire?
1: Alla fine, cioè, per quanto mi riguarda, vorrei seguire tutti quanti i forum, tutti quanti discorsi, però il fatto di pagare 10 euro per seguire i forum, questa cosa qui...
2: Minimo 10 euro.
1: Cioè, ma un po' spiazzata.
0: Che cosa pensi?
1: Non lo so, ma... Cioè, alla fine, sì, le spese ci sono, però... 10 euro, ci sono persone che 10 euro non ce l'hanno e sono venute qui proprio perché questa cosa qui è importante, gli interessa, non lo so.
0: Avresti preferito una partecipazione così, ognuno quello che può?
1: Sì, penso di sì.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
1: Tieni questo libro. Leggilo.
0: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
1: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
2: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.

Yeah.

siamo caduti, non siamo caduti, un attimo soltanto, sono un coglione, è che qui si sta veramente sclerando.

Gran pezzo, veramente gran pezzo. Adesso stavo preparando un'altra playlist e mi è finita la canzone all'improvviso. Poi si va a letto perché il sottoscritto è stanco morto. Allora, vi beccate questa. Perché il volume è zero? Riniziamo da capo. Sono un coglione. Starfiati!

Fratelli e sorelle, ascoltate la parola del Mufdo. Questo messaggio proviene da Radio Cybernet. Fratelli, sorelle, porco Dio.

0: il Poncerello? Stai dicendo cazzate?
1: Il Poncerello.
0: No, no.
1: Il vero espanto.
0: Questa è la bellina, questa me la ricordo la bellina, la metto e poi vado a letto, metto solo questa. Buonanotte. Quindi io vi saluto, Lobo vi saluta, buonanotte a tutti.
1: Positive, molto caldamente.
0: Ovviamente. Quindi buonanotte. Jaromil, io ti passo la radio, la password la sai, l'IP lo sai, e quindi metto l'ultimo pezzo, poi buonanotte.
2: Capito? Buonanotte.
3: Buonanotte.

Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, quinta parte.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: have any grids with her, officer?
1: Roger, requesting you get group one, group two, group five, group six, and group seven.
0: Group seven, over.
1: Yes, sir, I understand that. Eight groups. Correction, 9 groups. I'll be back to the station. Break. Hotel, okay, back, sir. Golf, Lima, golf.
2: Dove sta questa la parte della riunione? Come?
3: In qualche modo tu, Ram, specialmente, visto che ti sei preso in carico di seguire questa cosa del...
4: Ti
3: seguivi di Blay?
2: E allora? Di che cosa stiamo parlando?
4: Prima quel braccio che non vedo anche negli occhi.
3: Però anche tu metti di cosa... gli ebrei, perché?
4: No, non è questione che me ne sono presi, non me ne voglio prendere in carico degli ebrei. Io da solo non lo faccio.
5: No, ma da solo
3: no. No, vabbè, ma non c'entra quella. Dai, Ram, questo è chiaro, minchia, ragazzi. Allora, io non voglio più spiegare cose che sono per me ovvie. Cioè, stiamo facendo un progetto, il progetto è serio, è chiaro che non sei da solo in questo senso.
2: Stai fermo, Dio cane.
3: Non voglio che il poeta senta. Sto scherzando.
4: Dai.
3: Da qua a ottobre bisogna organizzare il terreno per questo progetto. Cosa vuol dire? Bisogna far comprendere agli investitori che bisogna investire adesso. Allora, con gli eBlay c'è più tempo. Perché? Perché i test agli eBlay li puoi fare anche secondo me a novembre. Cioè, perché non sei mai mosso, quindi magari piove. Cioè, il test lo puoi fare anche a novembre.
5: E soprattutto non ci costa.
4: Che da novembre in poi sugli eBlay c'è l'inferno.
3: Sì, vabbè, c'è il vento, però in Australia montano
4: vento, pioggia, umidità.
3: Vabbè, però in Australia non le vanno a montare con la neve, salgono sul tetto. Che...
4: non è che dico, tenendo conto anche questa cosa.
3: Sì, sì, ho capito, però non...
5: quelle cose
3: no, ma il problema non è quello, il problema è una... ragazzi, le cose ovvie le evitiamo. La questione è un problema di tempi, cioè se facciamo i test a ottobre non possiamo farli anche agli eBlay a ottobre. Non ce la facciamo, ottobre domani non ce la facciamo, quindi di fatto non avverrà a ottobre. Neanche se loro ci dicono fate i test subito, non possiamo, con che forze? Non ci abbiamo energie. Li facciamo semmai a novembre i test, perché nel senso che se parte il progetto è...
6: Ma se il progetto non riparte, quello delle ore non riparte?
3: Bisogna prendere in considerazione quelli degli eBlay e capire come gestirsi gli eBlay.
2: Come farlo partire a sua volta.
3: Ecco, esatto.
2: Tank.
3: Io andrei uno step alla volta. Uno step alla volta vuol dire... Allora, se il progetto degli eBlay, delle olie non parte solo se non ci sbattiamo. Io la vedo così. Perché dico questo? Perché... Vabbè, però adesso almeno si sposta Sbesta, così li vedo entrambi. Dai, si sposta il tavolo, Sbesta. Non li vedo, mi viene
2: ma se loro ci siano dietro di me, io che cazzo
3: lo so, fare? Lo so.
2: Oddio, siediti qua.
3: No, dai.
2: No, io rimango qua.
3: No, ragazzi,
2: fanculo. Parla, Alex.
3: No, non ce la faccio.
2: Siediti qua, così li guardi.
3: Ne vedo un taccio a voi, poi. Dai, ti sposto il tavolo,
2: non pronti cazzo che sei, Alex.
3: Dai.
2: Sì, rompi coglioni.
3: Che ci devo fare? Sono loro che provocano.
5: Non rompi coglioni.
2: Madonna che rompi cazzo, Dio cane, su ste stronzate. Non ti fissi.
3: Che ci vuoi dire?
2: Ma non lo so, dimmi qualcosa. Non lo vedi? Non lo vedi?
5: Forse l'ho fatto la fine io.
2: Ah, quelli di Ferla stanno collegando delle persone a Santa Lucia. Volevano in wifi 7 famiglie.
4: Non capito, e noi siamo ancora qui a Cialino.
7: Questo è sbesso di nuovo.
3: Ecco, allora, ripeto, cioè, per me le cose sono chiare, bisogna informarsi e informare, cioè informare chi gli investono in questo senso, informarsi chi noi, cioè, sinceramente, e questa è una critica a tutti, non solo a me, quando si è partito questo progetto delle eolie, con l'idea, cioè tutti sono arrivati, veramente tutti, nel senso che tutti all'inizio hanno detto non è possibile farlo, e nessun cazzo di animale che avesse fatto un minimo di ricerca neanche su Google, perché
7: hai detto non è possibile farlo, perché
3: riprendo le tue mail,
4: quello che dici Acme è sempre assumibile.
8: Sarà là.
3: Ciao, buonanotte.
4: E Naito gli hanno detto non si può fare.
3: No, all'inizio, senti, all'inizio, poi ti ho spiegato.
4: Non si può fare, io sono stato qui a dire.
3: Non hai risposto.
4: Io?
3: A quelle mail non hai risposto. Non hai risposto. A quelle mail non hai risposto. Hai risposto tipo 2 settimane dopo.
4: Beh, certo, stavo in Spagna.
3: Che stavo in Spagna? Erano 3 mesi fa. Stavo in Spagna 3 mesi fa. A giugno stavo in Spagna.
4: No, tu ti riferisci.
3: Io riferisco a giugno. Poi ho detto ragazzi, pensiamo. Allora, a dire di questo, nessuno ha fatto ricerca.
7: Perché non ho detto che non si poteva fare.
3: No, tu non hai neanche risposto, infatti, anche tu non hai risposto.
7: Non ho risposto, non vuol dire.
3: Io ho quelli tutti quelli che tutti quelli che hanno risposto che non era possibile, era molto difficile.
4: Acme, devi dire una cosa ben precisa. Catolax e Nightmare.
3: Ma no, non è vero. Allora, non è vero.
4: Gli altri.
3: Non mi ricordo, coloro che ai tempi risposero, adesso non puntualizziamo su queste cose, perché cagate me il cazzo che sono un cagacazzo. Allora, cioè, scusatemi, non è quella la questione, la questione è che nessuno ha ricercato, ha fatto un minimo di ricerca, cioè tutti che banfano, nessuno che ricerca, perché di fatto c'è i primi test di 300 km di distanza.
7: Che si può fare, perché noi qua abbiamo una rete pedana che ha fatto in questi termini, quindi non è che non lo so.
3: E quindi servivano ad esempio nelle mail, sì certo è possibile, guarda questi link, no? Sono tutti molto matematici e precisi, queste cose non capitano mai, non lo so. L'ho dovuto scoprire io che a Torino, che neanche io lo sapevo perché sono un coglione, infatti lo dico, no? Pur avendo abitato a Torino.
2: Il link di 900 km?
5: Sì.
2: Non te l'ho postato io quel link.
3: No, il 300 km me l'ha dato ancora un altro. No, la questione del Piemonte, di questo consorzio che si chiama Wi-Fi, che è il Wireless Piemonte in pratica, che stanno realizzando attraverso il Politecnico di Torino, attraverso gli sviluppi di ricerca del Politecnico di Torino e il consorzio che poi ne è nato dietro, il Topics, tutta una serie di connessioni wireless. Ok, il wireless viene utilizzato come mezzo, nel senso che il loro scopo è di andare a raggiungere quelle zone che non sono raggiungibili normalmente, eccetera eccetera, e quindi o attraverso dei link WiMAX piuttosto, o attraverso dei link Wi-Fi, o attraverso dei link satellitari, cercano di andare a coprire le zone in pratica. Quindi chi scrive?
2: Poeta che mi scrive: ci sono quelli di Ferla che forse oggi hanno preso delle persone a Santa Lucia. E io, preso persone? E poi mi spiega che hanno fatto il collegamento con queste 7 famiglie. E io, temevo un rapimento. Dai, preso delle persone. Scusa, ma non potevo trattenerla,
3: come fatto bene.
2: Va bene, comunque.
3: Cadeci delle botte, ma adesso vi rilasceremo il figlio letto.
2: Ok.
3: Allora, ci serve un'informazione a noi, nel senso di progetti correnti, simili, chi si imbatte, chi ha voglia di imbattersi, chi non c'ha voglia, logicamente, non vuole interessarsi di questa cosa, che non lo faccio, boh, stia zitto, lo concludo. Chi vuole interessarsi non è che posti qualcosa. Allo stesso tempo dobbiamo...
7: La raccolta di informazioni su progetti attivi.
3: Perché c'hai questo sorriso?
2: Scusa, c'è già!
3: C'hai il sorriso così.
7: Che cazzo?
3: Devi fare ridere, scusa, ti vedo il sorriso così.
2: Dai, ragazzi, stringiamo, che io comincio a essere veramente stanco.
8: Che succede?
9: Ci penso io
8: allora. Ma preoccupare, non va tutto bene.
9: Su progetti attivi ti vedo nessuno senza sorriso.
8: Progetti simili?
9: Ma
10: sì. Cazzo hai detto?
9: Informazioni simili, attivi, non me lo fa, non me lo fare scioccare, dai.
8: Sì,
9: rispondi.
8: Sì, sì, sì.
10: Sì.
9: Sì. Vai, vai, rispondi, vai.
8: Cioè, che hardware c'è già? Cosa possiamo usare noi? Va bene, non va bene?
7: Secondo me usano.
8: Invece no. Perché la foniera non va bene, perché consuma troppo, l'abbiamo
11: già visto. No, poi progetti strano. Seri, progetti, cioè non
7: scherzare, no.
8: Però questo, però, cioè sappiamo tutti che tipo di hardware ci vuole, ma in realtà non lo sappiamo, perché se domani dovessimo andare a comprare i pezzi, cosa compriamo? Non lo sappiamo, perché non abbiamo fatto le ricerche.
7: Però non sono,
11: No, ma non è quello interessante. Perché
9: il wireless di 4 anni
7: non sono sostenibile dal punto di vista.
8: Quello è il discorso.
7: Non vanno con i pannelli solari. E quello è il punto.
11: Poi no, quando sono arrivati progetti simili esistenti.
7: Sì, io lo so perché ho presente come funzionano, ma sono la maggior parte tipo delle schede che sono o Mikrotik o.
11: Le ho viste anch'io, quelle lì da cos'erano 64 mega, il flash RAM.
7: Mikrotik o le Soeclist o.
11: Esatto, Soeclist.
7: Sono tutte comunque che consumano tanto.
11: Ho detto una macchina che si chiama Soeclist.
7: Sì. Sono queste. Sì, i nomi li scelgo io, i nomi belli li scelgo io, se fanno cagare li scelgo i bug. In generale la regola è questa.
11: Si va sulla regola del nick? Palotron Crash?
7: No, il nick non c'è. Stiamo parlando proprio del nome della macchina.
9: Palotron è più bello di Crash.
7: Non c'è più bello di
9: Crash. C'è un nick stupido. Come fanno? Non poteva che essere Crash. Vabbè, andiamo avanti.
7: Altro che pompiere. Il grande di Po.
11: Che grava la scritta Fire Garden.
9: Vai qua.
11: E informazioni per noi, informazioni per. Che tu hai fatto quella domanda, ma se di qua, di là. Dobbiamo riuscire a tenere aggiornati loro, senza dirgli troppo naturalmente. Mi fai capire che stiamo andando avanti, quali sono le tempistiche.
9: Cosa fate con la questione di nuovo orecchia?
11: Se
9: ne parlare. Io lo seguirei da questo punto di vista. Cioè il fatto che comunque loro come associazione ci danno l'appoggio totale perché credono in questo e perché tante altre iniziate di questo tipo ottimo. E comunque Paolo Orecchia è consologo il tipo che l'altra volta parlando non è compreso Nicola si sono tirati fuori dei nomi effettivi che già verrebbero dietro a questa cosa o darebbero il proprio giudizio, no? Dal punto di vista di opinione, e con queste opinioni andare a andare a fermare un eventuale signor Messina o un eventuale sindaco o un eventuale chiunque di no, okay. Guardate che noi siamo appoggiati da queste persone, abbiamo questa valenza, è una cosa non mi fa ripetere due anni, no?
11: Ti distrai, quando uno fa il cazzone adesso cazzone.
9: E io quando faccio il cazzone non mi distraggo.
11: Ti sei distratto.
8: Ti conosci questo?
11: Why Next?
8: Torino Università.
11: Sì. Sì, conosco. Sì, comunque di fatto il
8: sì, qua Mesh Network
11: è concorrente, se volete.
9: No, ma non parlo solo per la
11: e a Torino. No. Cioè sono gli unici in Italia che stanno facendo qualcosa di simile. Torino in generale, che poi è il consorzio del Topics che raccoglie.
10: Oddio!
11: Tra l'altro sui provider le chat mi ha dato il contatto di Unidata. Ci ho parlato oggi, sono abbastanza interessati.
7: Ah sì, ottimo. Mi si è parlato.
11: Minchia, come si chiama Miki?
7: No, non lo so.
11: Vincetti.
8: Io sono arrivato. Ufficialmente.
11: Lui è arrivato.
8: Per cui 5 minuti e io me ne andrò.
11: Da solo.
8: Da solo, sì.
11: Con te. Tu con lui?
7: che sbagliato tutto.
9: Io non lo so, così non è.
8: Sono arrivato. Quindi no. o stringiamo. Conclusione.
9: Dai.
7: All'ultimo stringiamo, ragazzi. continuate.
9: Abbiamo detto che dovevamo fare questa riunione. Detto anche
7: gli altri punti abbiamo guardato tutti, no?
9: No, soprattutto di questa questione qui. Se avevi da dire qualche cosa sul fatto che
7: no, bisogna organizzarsi il lavoro bene, okay. E bisogna stare dietro a Zanna, perché okay. Zanna si perde.
9: Io da quando Zanna non si perde, io da quando arrivo mi metterò d'accordo con Zanna. Io non so Zanna come è organizzato con Leonia e che cosa deve fare.
7: Infatti,
9: anche non so fino a che punto può seguire anche. Ma poi per il momento allora a questo punto a me, nel senso di a noi, per quanto riguarda i giblei non serve un cazzo. Senti, semplicemente fornire produrre un minimo di materiale per essere pronti a qualsiasi evidenza, che può essere una presentazione in PowerPoint, materiale, a me mi serve materiale di qualsiasi tipo.
7: Ci prendiamo ancora, hai ragione. Allora, la presentazione di PowerPoint l'avremmo dovuta fare questa settimana. C'è già quella che noi abbiamo presentato, che io già ho rimodificato di nuovo, quella che noi abbiamo presentato ai tempi, e c'è pronta. Allora,
9: su quella
7: si modifica.
9: Okay. La facciamo, nel senso, anche questa prendiamo.
12: Poi ci sono un sacco di vip verbali a cui comunque sono preparato. Domande del cazzo che a un certo punto riescono.
7: No, però le domande sono una cosa che allora o me le preparate.
13: Io scusate se ripeto sempre le stesse cose, chiedo sempre le stesse cose, mi devo avere la testa chiara. Per quanto riguarda il discorso di Messina, del signor Messina, che eventuali, io lo chiamo signor Messina, intendo c'è da capire una cosa fondamentale, prima di tutto, secondo me. Questo ci sta o non ci sta? Perché se non ci sta, come dice Asbesto, io mi giro, mi tacchi, me ne vado e ce ne andiamo a cercare qualcun altro.
8: Il problema è, ci staranno.
7: Però a me non è un altro, noi lavoriamo
8: per il mercato.
13: Io non voglio perdere tempo.
7: E neanche io.
13: Nel senso, voglio perdere tempo per produrre materiale da presentare a.
8: Esatto. Noi dobbiamo presentare il materiale migliore possibile in modo che lui dica di sì.
7: Esatto.
8: Non è che presentiamo una cosa che piace o che non ci stai, ciao. No,
7: minchiato. Lui di solito, secondo me, mi incazzo e lo dico davanti a tutti, così almeno viene chiusa questa discussione. Perché lui cazzeggia, secondo me, ogni tanto. Perché cazzeggia? Perché all'università non gli insegnano a fare queste cose. Come mi diceva l'amico Massimo, quando si presenta un progetto,
8: perché non lo sappiamo fare?
7: Una regione, quando la Sicilia presenta un progetto, io non ce l'ho, infatti sono venuto qua perché mi piace la Sicilia, quindi non veniamo fuori con i discorsi del cazzo di provincialismo. Quando la Sicilia presenta un progetto, seriamente, lo presenta a cazzo di solito, no? Mi dice, cioè il 90% delle volte viene presentato. Pur essendoci delle qualità enormi, perché? Perché non si sbattono, fanno tre fogli e dicono ma voglio i soldi per questo motivo. Non va bene così, cioè uno deve avere materiale su carta, purtroppo è così per queste cose, ma è meglio perché noi stessi ci siamo resi conto che quando ci siamo messi a scrivere. Quando ci siamo messi,
8: bisogna imparare.
7: Quando ci siamo, neanche io so fare,
12: bisogna imparare a fare il business plan, cioè lui.
7: Dobbiamo sbatterci a fare. Allora, siccome Zanna si perde, perché durante il giorno gioca al computer, alle battaglie delle guerre, perché sennò gli uccidono i villaggi. Poi non lo so,
13: scusate se io dico questo. Allora, tutti facciamo anche altro.
7: Un conto è fare solo altro ogni tanto il lavoro.
13: Allora, Zanna, tu fai solo altro? Tu fai solo altro e ogni tanto il lavoro?
7: Non lo so, io non lo guardo.
12: Sono tre mesi che ci ho pizzato a pezzo a questa cosa.
7: Però come? Anche
12: lì. Però ci ho pizzato giugno, luglio e agosto.
13: Io non credo che...
12: Però aspetta, però io uso il termine pizzato. Ok,
13: lo capisco.
12: Perché diciamo, non ho vissuto, però comunque questa vita, queste cose qua. Comunque le cose che ci sono fatte sono state parecchie. Poi per un attimo ho avuto comunque il sentore che se ne battevano tutti il cazzo, e non intendo tutti, no, intendo quelli a cui noi presentavamo le cose. per cui a un certo punto
7: ti sei demoralizzato.
12: Ma non demoralizzato,
7: Hai messo di morare a lui, che io stesso mi dovevo tirare su da solo di morare, sapendo che
8: ma queste cose sono così.
7: No, non sono così, non me ne fotte, io non ascolto più questi sono così. Questo è un lascia andare, questo è un vabbè,
8: lo sai, tu non è che non ascolti questo sono così, non ascolti quello che ti sto dicendo.
7: No, me ne hai fatto un cazzo,
8: scusa, non te ne hai fatto un cazzo.
7: Sono incazzato su questo
8: momento. No, sei incazzato e non ascolti
7: quello che ti sto
8: dicendo. Allora, ma hai presente quello che ti sto dicendo?
7: Ridimmelo.
8: No, hai presente quello che ti sto dicendo? Hai presente quello che cosa ti sto dicendo, attimo?
7: Mi stai dicendo
8: ti chiudi troppo, attimo, e certe volte non ascolti. Perché io capisco che sei incazzato e ti stai chiudendo senza ascoltarmi, attimo, e io ti sto dicendo ben altro.
7: Cioè? Cosa?
8: Io ti stavo esponendo il fatto che quando si lavora con della gente una demoralizzazione è normale.
7: Sì, però ci si tira su vicenda.
8: Bravo, ci si tira su vicenda. Questa volta ti è servito a te tirare su a lui, la prossima volta
7: sono sei mesi che lo tiro su di Zanno, non ti preoccupare, dipende da noi. Zanno, no, lo so che non ci stanno, ma guarda che questi ci stanno dietro. Ma guarda che se ci sbattiamo ci... Io quello che sto cercando di fargli capire a lui, ma in bene, in tutto il bene, perché ci credo in lui, altrimenti non sarei qua a Catania a pagare l'affitto in questa casa di merda, ok? Allora, quello che io sto dicendo...
8: Ma tanto non è di merda.
7: Ma dai, è Zaram!
8: Non comincia a dire casa di merda.
7: Vabbè, allora, schifosa lui, da, ok? E il fatto è che ti devi sbattere! E io scusami, per me sbattere vuol dire alzarsi al mattino alle 8, perché la gente che lavora, che gli devi stare dietro al telefono, i progetti, queste cose, sono alle 8, non inizia alle 4 di pomeriggio a lavorare e finisci alle 4 di notte. Se fai programmazione sì, allora fai programmatore. Io vorrei fare programmatore un giorno o l'altro, magari un giorno o l'altro lo farò, sarei contentissimo.
12: Ho capito tutto. Lui è un programmatore.
7: Perché vita è un suo sogno?
8: Lui adesso comincia a fare così. Programmatore.
12: Ottimo, vabbè, scusami.
7: Programmatore.
8: Non ti do torto, io ti sto dicendo, hai ragione
7: purtroppo, perché è così, perché uno si deve sbattere, fine. Allora, su queste cose non c'è assolutamente nessuna discussione. Ciò vuol dire che io arrivo tutti i giorni che mi dico, minchia, ci sono 3000 cose da fare e ancora non le ho fatte, perché? Perché tra un imprevisto e l'altro, come oggi mi chiama le ciacche, discutiamo di sta cosa e poi vai a chiamare il tipo, vai a chiamare l'altro, passo la giornata al telefono, io vengo sclerato perché io passo la giornata al telefono, tra le onde dei cellulari che mi martellano nel cervello e il cambiare lingua ogni 2 minuti, una volta mi risolvo, sto andando fuori di cucù.
8: In inglese no?
7: In inglese pure, perché? Perché non ce la fai, perché allora ho... Cioè, noi dobbiamo arrivare, adesso è l'obiettivo fine, basta, sì. Mi sembra che mi stia soltanto lamentando. Dobbiamo, se vogliamo fare questa cosa bene, come dice Paletron, essere effettivi. Essere effettivi vuol dire che quando io dicevo a Paletron facciamo un attimo sto PowerPoint, lui quel giorno si è messo, ha preso il PowerPoint e siamo partiti. Pochi cazzeggiamenti in questo senso. Allora, noi adesso abbiamo un obiettivo chiaro, che è far capire a Sigler che ci siamo sul progetto, che ci siamo per questo test, vuol dire che noi stessi dobbiamo capire
8: che va detto sì, no, non lo so,
7: aspetta, vuol dire che dobbiamo noi stessi renderci conto, e questo c'è il suo cugino che ci sta aiutando tantissimo, renderci conto, esatto, al telefono, renderci conto di in, sotto che forma dobbiamo presentarci. Abbiamo capito tutti che è l'SRL, perché SPA di sicuro non lo può essere, e perché un SNC ce la prenderemo nel culo a Google. E l'SRL, perché le responsabilità limitate all'azienda e non alle singole persone, chiaramente.
12: Poi no, almeno
7: 12.000 euro per fondare un'azienda, per un SRL.
8: E ci sono questi 12.000.
7: Quelli si troveranno, no?
12: 12.000. Per
7: sì, 2.000 li metti subito, tipo. E poi però in totale sono 12.000 perché poi servono attrezzature, questo e quell'altro.
12: No, ah, i 4.000 sono 2.000 che metti subito e altri 2.000
7: perché che dà il notaio.
12: E però poi, durante i 12 mesi devi arrivare,
7: cioè in teoria comunque dovresti avere un ufficio, dovresti avere questo, questa 12.000 euro.
8: Ma se devi regalare la fede del commercialista,
7: sì, però in totale comunque ti partono, contali 12.000 euro per fare queste cose, no? E piuttosto siamo in su che in meno, non so, questa è l'idea.
8: Dove ti trovo?
12: Perché magari
7: hai ragione,
12: cioè anche
7: per quello che dico,
12: avete calcolato pure l'INPS dipende da chi sei,
7: Metà deve essere LinkedIn. Perché una volta che la gente è avviata, i soci devono essere almeno
13: lavoro di Linux.
7: 600 euro l'anno di Linux.
13: Almeno.
14: Ecco, tutti questi conti che io burocraticamente in Italia non so, infatti adesso che vado in Austria mi faccio aiutare dagli altri per capire queste cose.
13: Definitiva, in Italia un SRL paga per qualsiasi cosa.
14: Ma questo sarà in tutto il mondo così, scusatemi, a parte gli Stati Uniti.
7: E Londra.
14: Esatto, infatti gli inglesi e tutto il mondo così. Cioè in Austria costa di più.
13: La Spagna.
14: In Austria comunque costa di più di qua. Vabbè. Io, però queste sono informazioni che io non so.
13: Ci sono questi soldi?
14: Siccome voi vivete tutti che siete sempre preparatissimi su questi temi, allora
13: ma guarda che io lui.
14: No, sto scherzando. Sì, allora scriviamole queste cose da qualche parte, cioè, comunichiamogliele, vedi
13: no, come. Perché io sì le so.
14: Ecco, allora,
8: io non voglio mia fratella la partita IVA non paga niente. E non so come fa.
13: Sì, puttane,
8: sì, ma ce l'ha la partita IVA.
14: Comunicatevele e scriviamole e mettiamole. I soldi ce li dà. Allora io lo rispiego, non è. E questa di nuovo la. Non è quanti soldi ci sono, quindi che progetto che facciamo, no, è
13: non tu guarda che io non ti sto chiedendo questo, io ti sto chiedendo c'è da fare,
14: ci sono nel momento in cui sono chiaramente definiti,
13: ci vogliono i soldi, io ho detto ci sono i soldi per
14: nel momento in cui sono chiaramente definiti questi soldi ci saranno, io l'ho capito, sì,
13: io porca miseria voglio capire un determinato,
14: te lo sto cercando di spiegare,
13: no, allora tu hai bisogno di fare, tu hai bisogno di fare una SRL per avere i soldi,
14: no vedi non ci siamo,
8: fallo parlare,
14: allora infatti con Sandari è una persona intelligente, io l'ho capita. Cioè lui la vede così, ci crede in questo ragazzo,
10: mi piace l'idea,
14: potrò utilizzare attraverso il loro sviluppo la possibilità di dare alle mie barche un sistema aggiuntivo, ok? Potrò dotare magari con dei porti, questo è come la vede, no, è importante che lo sappiate, volete sapere, volete parlarci, lo dico, no? Allora, questa è la sua visione, lui dice bene, ok, per fare questo queste persone però devono anche sapersi gestire un'azienda, se non la sanno gestire, se non sanno che cos'è, non mi imbarco, questo più o meno quello che io penso di lui, non mi imbarco con queste persone se poi non sanno gestirsi, ok? Allora abbiamo capito che ci servirà una persona che, chiarendo oggi con suo cugino, sarà il direttore commerciale probabilmente, ok? Questo direttore commerciale, che probabilmente all'inizio per un determinato periodo
12: può essere il commercialista stesso.
14: Esatto, commercialista stesso, poi magari dopo si modificherà il tramite suo cugino che potrà entrare. Allora
8: il papà di Alt
14: dovrà occuparsi.
7: Deve essere un commercialista in gamba, cioè.
14: Esatto, deve essere uno che mastica queste cose, deve occuparsi di queste gestioni. Allora, nel frattempo, siccome noi dobbiamo comprendere questa forma, no? Dobbiamo rendergliela a lui chiara, cioè quasi fargli trapelare come per dire sì, noi per noi è tutto chiaro, anche se non è così. Sappiamo quello che dobbiamo fare, lo stiamo facendo. Partiamo adesso però col test, perché ci serve il test per poter poi fare un vero business plan dove ci sono i veri calcoli dei costi.
13: Per fare il test hai bisogno
14: dei soldi. Partiamo col test, no? Perché ci sono i soldi. No, l'azienda la facciamo nel momento in cui
8: abbiamo
14: il business plan, precontratto. Allora, il precontratto ti dice: tu mi dai i soldi, io ti dimostro che si può fare, si parte col progetto. Okay. Questa è più o meno la cosa. E questi soldi sono parte dell'investimento generale. Okay. Questo è più o meno il precontratto. Nel frattempo noi dobbiamo capire come creare questa tipo di azienda, quindi chi ci serve, cosa dobbiamo fare.
7: Come lì inizialmente i soldi che ti dà?
12: Come lì?
7: Se non hai fatto l'azienda.
14: Il test?
7: I soldi che ti dà se non hai fatto ancora
14: un precontratto, come ci ha detto anche l'avvocato.
7: Ma con persone fisiche?
8: Ritenuto d'acconto, prestazione occasionale. Ce n'è di
14: no,
8: meno.
14: Il precontratto è una classe, cioè lui rischia, va a rischio, sì. Lui questo è un chiaro suo rischio, il suo rischio è io metto questi soldi,
13: non so, però venite, guardate che esistono anche le intenzioni aziendali, esistono anche i contratti di intenzione aziendali, cioè nel senso tu firmi un contratto dove Tizio, Cari e Semprolo hanno intenzione di aprire un'azienda, sì, e quel contratto era, con cui tu vai
12: e vai la Fabrizio ha detto con l'azienda
13: vale anche l'intenzione, cioè queste persone che hanno questo codice fiscale, questi codici fiscali hanno intenzione di l'azienda, e il contratto che ti fanno ha valenza a tutti gli effetti, che poi viene nel momento in cui si apre l'azienda viene.
14: Bene, allora, queste cose
8: in itinere,
14: scriviamocele per chi è interessato, se ci può aiutare, ci vuole aiutare in questo senso con informazioni, quell'altro ben venga, no? Non rompiamo il cazzo che non viene fotte nulla, perché poi magari capiamolo un attimo chi è intenzionato, al massimo si crea un'altra lista, non lo so, un'altra mailing list, o mandiamo in CC, non lo so, fate quello che volete, appunto, non, non è
12: io volevo
14: però comunichiamoci queste cose anche per scritto, che serve.
12: Poi però dico, guarda, dico una cosa seria, serve comunicare anche quello quando tu parli con Sab, con Stefano, con tutte queste persone, parli del telefono e prendi,
14: io ho messo tutto nel, allora io tutto ciò che ho fatto l'ho messo nel documento, quindi uno
12: prende la legge sul documento, viene aggiornato dopo un po',
14: ma lo dici tu,
12: no, basta che guardi le cose,
14: guarda le cose, è aggiornato sinora con Sab.
12: Poi dico, qualunque tipo di telefonata, qualunque novità, news,
14: non ci sono news, ci sono news,
12: ma tu parli del telefono tutti i giorni.
14: Ma secondo te cosa faccio con il telefono?
12: Certo, non lo so.
14: Va bene, vi farò un report.
12: Poi l'altro giorno dicevo, ci vuole un report, non era per dire non fai un cazzo. Secondo tu parli con loro, parli in tedesco, io neanche capisco quando prendi dalla telefonata che cazzo fai, ok? Per lui, no, perché meno male succede che quando parlavo con lui, meno male, sto lì, ascolto. Quando parliamo con Marcello, lo e sento. Quando parlo con Sigari, lo sento. Quando parli con loro, comunque gli ascolto.
14: Allora, posso dire
12: un piccolo report?
14: Il report verrà dopo, cioè io vado a Graz.
12: Ora non fare questa cosa cala come la Madonna.
14: No, vado a Graz.
12: Nel senso, perché avete
14: no, non cala come la Madonna, cala perché Stefano mi ha detto, senti, tutte queste telefonate che stiamo facendo, le stringiamo. No, non sono inutili.
12: Non sono inutili,
14: altrimenti il progetto non sarebbe dove siamo adesso.
12: Però, ad esempio, già, quanto tu fare con Xav davanti, bene o male, anche solo
14: queste cose si metteranno
12: in minimo costo di antenne, massimo costo di antenne, quali sono queste cose, le penserete, no? Ancora noi oggi non sappiamo.
14: No, non è vero, questi costi li abbiamo già messi, no, quali sono i costi del test, sono già definiti, non mi dire cazzate, sono definiti, ok, sono nel documento, quelli ci sono, non è il problema i costi, non ci siamo ancora capiti, i problemi non sono i costi tecnici, la realizzazione tecnica, quel problema nascerà nel momento in cui tu parti col progetto, ok, c'è questo da sviluppare, il problema nostro adesso principale, l'ho già detto, è capire la forma dell'azienda e capire come creare questo tipo di azienda, capire dove ci stiamo imbarcando, alla fine cosa ci serve ancora. E questo è un problema che più detto più volte ti ho riportato, Stefan, infatti io tutte le telefonate comunque venivo da te, dopo ogni telefonata ti venivo a dire che cosa mi ha detto Stefan, quindi non è vero che io non ti dicevo le cose, ti facevo un report orale, non lo facevo scritto, ok, perché te lo diceva te
15: orale,
14: ti dicevo guarda, Stefan mi ha detto questo, Stefan mi ha detto quell'altro, quindi te l'ho sempre detto dopo ogni telefonata quello che veniva detto, ok? Dopo questo incontro si stenderà un qualcosa di un po' più chiaro, perché io stesso lo capirò meglio, cioè anch'io sto cercando di capire queste cose bene, perché non le faccio, non le mastico, no? Non sono le mie cose, visto che quanto le persone le capiscono meglio.
15: No, io non è che ne capisco meglio,
14: ne capisci di sicuro meglio più di me, hai già solo il fatto che una volta hai fatto un'azienda già la capisci.
15: Ma c'è
14: più
15: solamente che, cioè, io so, poi bisogna vedere se queste cose se sono vere, se sono
14: sappiamo fatte, solo che è un bordello, c'è lui con suo cugino, ripeto, c'è lui con suo cugino che adesso ci ha detto come ci aiuta, vi dicendo, abbiamo ripreso il contatto dopo agosto, è attivo, ci siamo chiariti oggi. Allora,
15: un'altra cosa,
14: con lui tu perché
15: ti chiede parte del progetto? Perché vuoi che parta o perché c'è un'effettiva base del fatto che a ottobre può partire?
14: Perché io ho parlato con Sigro e gli ho detto, allora, io adesso vado su in Austria, con gli altri definiremo meglio la strategia, mi incontro con gli altri tecnici, definiremo meglio la strategia, comprenderemo come creare questa azienda, quindi lui le sa queste cose. E dopodiché vedremo di individuare chi sarà il direttore commerciale o comunque la persona che si occuperà dell'aspetto di

0: questo aspetto. Perché? Perché lui non se ne vuole fregare più di tanto di, dell'aspetto amministrativo di questa azienda. Cioè, da quello che io ho capito, lui vorrà interfacciarsi con un'azienda sua, ok? Cioè, la sua azienda si interfaccia con la nostra.
1: Quindi deve essere già un'azienda, perché cazzi suoi,
0: con le case sue. Che si gestisce, che gestisce l'aspetto tecnologico, poi
1: ma bisogna... tutte queste figure dovranno essere pagate.
0: Quali figure?
1: Il direttore amministrativo,
0: uno solo a quanto pare, uno solo a quanto pare, come dici tu, il direttore amministrativo,
2: sì,
0: commercialista. Quello che è commercialista, come ci diceva suo cugino, infatti all'inizio potrà essere una persona, tutti gli altri lavori ve li spartite tra di voi, ma che è la stessa cosa che mi ha detto Stefan, cioè mi ha detto effettivamente il primo anno uno si fa il culo doppio in un certo senso, ti sbatti, tieni un po' di contabilità, insomma ti coordini, ok?
1: Però scusate,
0: il commercialista si sì, però ti dà il lavoro, mentre perché insomma entri in un'azienda grande, cioè, c'è le segretarie che
1: ti può durare un mese merda. Sta cosa, dopodiché hai bisogno di un'altra figura, perché i commercialisti i, soprattutto qui in Sicilia li fanno i conti qua.
0: No, no, e non è, e io ripeto, non è, non pensiamo come, no, ci serve infatti una persona di fiducia che ci capisce, che ci tiene,
3: che entra nel progetto,
0: che entra nel progetto, dovrebbe molto probabilmente essere, infatti avere
3: un commercialista
0: basso, che entra nel progetto e che gestisce queste cose insieme a noi, fine. Questo è chiaro, non è
1: il caso che faccia, che abbia anche la figura di direttore amministrativo.
0: Sì, so, guidato da più persone, in tal caso guidato da, perché poi come mi ha spiegato suo vicino, quando c'è un'azienda, cioè l'amministratore delegato tipo classico, lui prende le decisioni, cioè tu praticamente ti affidi a questa,
2: certo,
0: persona,
2: no?
0: E quindi tu hai potere solo nel momento della riunione nell'assemblea straordinaria, no? Di tutti i membri. Allora,
2: consiglio d'amministrazione,
0: visto che non, noi non siamo a questo livello e non ci interessa, è anche troppo complicato al momento e forse non ce n'è bisogno, ci sarà questa persona che si occuperà di tutti i vari aspetti, guidata da più persone, tra le quali molto probabilmente suo cugino, nel momento in cui continuiamo a lavorare, ci scambiamo i documenti in fretta, suo cugino che sa fare il business plan, che sa fare questo lavoro, che è una persona,
4: sì, cioè non è che io sono andato da mio cugino, che chiama cugino, io in questa cosa, sì, sì, lui è un mostro veramente, okay. È un che non sta più a Messina in Sicilia da una vita, perché ormai sta a Milano e ha fatto un'ottima carriera. Cioè è uno che ha due coglioni così, sia come persona, sì, lui lavora in economia e commercio e lavora per la Ben, che cioè sono grandi cazzi,
1: va bene,
4: ed è un mostro, perché c'è anche quello
1: che, cioè, perché capito, perché la mia preoccupazione, la mia preoccupazione è una delle mie
0: preoccupazioni,
1: ma non solo in Sicilia, in generale, in tutto il mondo,
4: siccome nel tempo cercavamo come
1: faccio, insomma,
0: non l'ho capito, ma noi infatti non cerchiamo,
1: nel momento in cui
0: sono indicate, non cerchiamo un caso,
1: ma anche le persone
0: che vogliono, no, non le persone indicate, che io non so quello che avete fatto, infatti dico,
3: tra di noi, cazzo, se tra di noi ci fosse uno che queste cose le sa fare, la farebbe,
0: esatto, senza
3: forse.
0: Allora io dico, se non c'è nessuno tra di noi, non andiamo a cercarlo qua a Catania, non andiamo, cioè, o è qualcuno che qualcuno conosce, oppure
4: lo fuori
0: da un'altra parte,
2: no, su.
0: O se no ne prendiamo uno in Austria, non è fatto che parli italiano naturalmente anche, okay? Una cosa che abbiamo capito è che molto probabilmente ci conviene comunque fondarla qua in Sicilia, perché la Sicilia è a livello 1 al momento, cioè la Sicilia è messa a pari merito di
3: Uganda,
0: il paese del terzo mondo, e riceve un casino di sponsorizzazione alla comunità europea. Questo ci permetterebbe a noi, se presentiamo bene i progetti, poi ci dovrà essere una persona che si occupa di queste cose, di poter ritornare degli investimenti tramite, così ci svincoliamo dall'investo in un certo senso. E questa più o meno è la strada.
4: Però non si decide veramente di andare a Londra,
2: è un casino,
0: che penso di no, alla fine tutti ci dicono,
3: no, non è un casino.
4: No, non è un casino, infatti è uno, quelle sono due scelte separate.
2: Anche perché so poi che se si decide di fare la società fuori, quando devi andare a lavorare sul territorio,
1: sono mezzo di lasciare
2: cose che vedono in realtà,
1: esatto,
2: no,
1: infatti spiegare in realtà,
2: cioè, no, perché sarebbe perfetto fare una società fuori, capito? Se fai una società fuori, guarda che fai in casa, se
0: ti scavi,
2: fai una società tipo in Delaware, in America, che non fatturi in America, quindi fatturi solo in Italia.
0: Però io questo dico, è una cosa che si potrebbe discutere onestamente, chiaramente anche con Sipra in quel momento, cioè gli si spiega che di fatto dobbiamo andare, dobbiamo aggiungere sponsorizzazione europea, la Sicilia ne prende un casino.

0: sempre Vladi, non si spiega bene, come facciamo? Cioè magari ci conviene noi, io mi parlerò questo weekend con gli altri, quindi comunque la prossima settimana, anche quando voi tornate, già qualcosa di più tardi ci sarà, però capire se magari invece è la nuova, lì è l'altro problema, è capire che forma avremo dopo con lui, cioè cosa che ancora suo cugino doveva comprendere, e noi stessi è, dobbiamo formare una nuova new co, come dicono loro, una new co con lui, cioè la nostra azienda, con la sua, fanno qualcosa assieme. Poi la nostra azienda con un'altra,
1: certo, basta che
0: con Messina.
1: A quel punto l'azienda prende, una volta che ho fatto una persona giuridica, che è un'azienda per l'appunto, diciamo che l'azienda può possedere altre aziende, quindi basta che quell'azienda lì possiede tipo il 50% dell'azienda,
0: esatto,
1: e si viene in possedere altre.
0: No, la questione è se ne forma una nuova, quindi altri costi, che però quelli verranno di sicuro coperti da,
1: certo,
0: no? Allora, a questo punto uno potrebbe dire, d'accordo, questa new co che è formata dall'azienda estera, e magari noi abbiamo base all'estero, si becca le sponsorizzazioni locali. Questa nuova forma ha il permesso di fare i progetti.
2: E poi posso dire queste cose che vengono poi...
0: Queste sono le cose che...
3: è imminente. Cioè,
0: questi sono i problemi di adesso.
3: Perché quando tu fai capire, sì, perché questa cosa per noi non è la più altro, noi vogliamo
0: dobbiamo capirla noi.
3: Esatto, non lo so.
0: Vai.
1: Effettivamente quello che deve agire sul territorio sarà l'azienda fatta con SIGL. Come si chiama SIGL?
3: SIGL.
1: Giusto.
2: Ed è quindi, quella che dovrebbe
1: essere. In realtà sarà l'azienda che potrebbe ricevere finanziamenti e tutto il resto. Quindi l'altra azienda, quella che più che altro si deve appunto.
2: Oddio, non lo so
0: parlare con la SIGL. Non lo so neanche io,
1: non c'è nessun sviluppo.
0: Cioè se tu fai, se tu puoi all'estero.
2: Cioè se un'azienda americana fa un.
1: No, guarda che in Italia la maggior parte delle SRL sono fatte da società che stanno in Lussemburgo. Assolutamente,
2: cioè una società americana con una società giapponese può fare un'azienda siciliana.
1: Esatto, perché l'importante è che poi per quello che fai Sicilia paghi le tasse, in Sicilia paghi le tasse, giusto?
0: Sì,
1: giusto. Però i proprietari possono essere di ovunque, quindi tu consigli.
2: Sì, è vero.
1: Puoi fare un'azienda che vende, cioè.
2: Perché in quel caso l'essere
1: vai.
2: Funziona come persona giuridica. Quindi è come se un tizio di americano con un tizio giapponese fa una dieta in Sicilia.
0: E io quello che cerco di capire anche adesso in avanti con gli altri, cioè a questo punto magari la fondiamo veramente in Inghilterra.
4: No, in Inghilterra non conviene.
0: No?
2: E c'è queste cose, vedi?
0: 2000 euro.
2: Dove conviene? Passa ancora tempo.
5: Sai dove la fondiamo? In Ruanda.
0: Cioè il tempo deve essere entro settembre.
2: No, sì.
5: E ci organizziamo con Newman.
2: Veramente in gamba.
4: Allora,
2: avete avuto l'idea di farlo all'estero perché
6: foto con i negri.
2: In Inghilterra.
7: Dovete andare a capire.
0: Infatti, tu con tuo cugino questa cosa la devi seguire in qualche modo, ok?
4: Allora.
2: Spiegagliela bene questa cosa com'è e dire noi abbiamo sto cazzo di problema, capire dove cazzo ci conviene riuscire ad aprire un'azienda all'estero e soprattutto se poi facendo una sott'azienda tra le due.
4: Allora, Italtel che è in Italia, Italtel lavora con Telecom praticamente.
2: Italtel,
4: no? Allora, Italtel è fatta da CDRD Investment SARL, che quindi è fatta in Lussemburgo. Telecom Italia Finance SA, società anonima, che quindi è fatta.
0: Svizzera,
4: no, SA Svizzera. Cisco System International BB, BB vuol dire British Virgin Islands. Advent Investment SAL, che è come quella di prima. Cioè, non c'è neanche un italiano. Better LLC, LLC sono quelle fatte in Delaware, che vuol dire Limited Liability Company. Non c'è neanche un italiano. E questo è io per te, per esempio.
0: Ok.
1: Quindi si può fare senza problemi.
5: Della serie o ieri se succede qualcosa.
1: Certo. E quindi è questi qua perché fanno cose losche, nel senso che facendola pulita, perché la famiglia
0: pulita, pulitissima.
1: Esatto.
0: La questa cosa è anche sì, che il nostro investimento in questa cosa è pulita.
1: Sì, sì, certo.
0: Ma questa è la cosa bella che
2: non si vuole tuo cugino.
3: Ma certo che cosa.
5: Come facciamo a sapere che questo sito è pulito?
3: Perché non è.
5: Perché Giulio, giustamente ragionavamo, abbiamo letto quel libro di Lirio Abate che è pazzesco, questo sui complici.
3: Quale?
5: I complici.
0: No, vabbè, chi aiuta chi, questo non
5: no,
0: lo sappiamo.
5: Perché di solito io in Sicilia chi ha a che fare con
2: il modello
5: di soldi.
2: Ma
5: io vi dico una cosa chiara.
2: Perché questo lo so, se guardate che Messina, cioè i soldi di Messina arrivano da tutte le parti.
8: fatti in tutti i modi. Questo è bene che non lo sappiamo.
1: Come
8: non cioè, Messina è intrigato in tante cose.
1: Come Franza,
8: perché non che sia mafioso direttamente, ma che perché per forza Sicilia, se hai tanti soldi
1: necessariamente
8: è così.
9: Però secondo me se vogliamo cambiare qualcosa
8: io ne sono convinto che non
9: so, io ne sono convinto quattro pugni allo stomaco.
8: Io sono della teoria, tu hai questo denaro, perfetto, te lo sei fatto in modo che a me non piace, beh, almeno dallo a me
4: e ricicliamolo, no?
8: Capito, invece di
4: farlo usare a chissà chi. Comunque, io adesso me ne voglio andare.
1: La sua fortuna è stata che lui praticamente ha creato la sua azienda e ha fatto produrre qui le cose e creare 1200 posti di lavoro. Tutto quello che ha fatto l'ha fatto all'estero. Ok, cioè qualunque cosa che lui è andato a puntare è stato più furbo. Ha detto io faccio, perché mentre lui che sai cosa ha fatto per le pacche quello che ha fatto l'Apple. Cioè dice io faccio due computer e basta. Faccio questi due e li faccio che siano buone, che siano di un certo livello, che siano fatti questa cosa qua, chi lo vuole c'è il modello A e il modello B, perché ovviamente per quanto riguarda i cantieri di barche loro prendono tu commissione una barca a un cantiere navale, loro te la fanno su misura, sì, loro te la fanno su misura, cioè come se attraverso su misura, è un modello che fanno appositamente e ti costa un botto, probabilmente
8: ha avuto culo pure in questo
1: caso. Ha avuto culo perché ha avuto questa idea che ha funzionato, perché alla fine i suoi clienti non sono italiani.
8: Sì, però ho capito che anche è vero che però di questa cosa ne dobbiamo parlare.
9: E dovete parlare tra di voi.
8: No. Dobbiamo parlare tra tutti sull'idea etica di questa cosa del denaro. Perché se proprio ce ne sbattiamo i coglioni e vogliamo soldi subito, basta andare a fare la corruzione di Graziano con il fondo, perché sta spattendo soldi.
4: Che è Graziano?
8: Sta spattendo soldi a destra a manca perché sta sponsorizzando di tutto, progetti di qualsiasi tipo. Però quei soldi è sicuro che arrivano da...
4: Perché?
8: Perché così ha smesso, perché si sa.
4: Perché così perché si sa non mi significa niente.
8: Quindi arriva Valorecchia?
4: Sì, però Valorecchia non mi ha detto queste cose.
8: E poi te l'ho fatto praticamente.
4: Perché andare. Così perché si sa non vuol dire niente. Vabbè. Quali sono i fatti?
9: Oh dai, quelli mi discutete poi.
4: Cosa fa?
9: Cioè, l'ultima cosa è...
1: Già questi tecnici della Techip da cui siamo andati fanno... prodotti per
4: andiamo
1: impianti.
4: Me ne voglio andare,
9: se ne vuole andare lui, ecco.
4: Signori, arrivederci.
9: Vabbè, fanno questa sigaretta,
4: no,
1: impianti
4: no.
1: E strutture per il petrolio, va.
9: No, dirgli va bene, insomma, fanno
4: fanno automazione industriale,
1: no, impiantistica.
4: Ma quello che facevo io, non so.
1: Per cui servizi per l'Enel.
4: Il lavoro che facevo io.
1: Si fa della Techimp.
4: Techimp, li conosco. Io lavoravo in questo
1: punto. Ma non è tutta l'esempio in Italia?
8: Sì,
1: la
8: Messina
1: sì.
8: In
1: Messina
8: posso
1: posto. Ma
9: io
1: immagino che
9: già
1: quando
9: l'abbiamo sbagliato Stefano Aron è stato
4: io ho quello in Messi
8: 26, capito?
1: Questo è normale, questo è normale.
4: Ma se poi vogliamo la società di Italia
1: ce ne ha 15.
8: Ma in non l'ho capito in grosse cose.
1: Io la prima volta che
4: non l'ho capito. Perché
1: io chiedevo informazioni giustamente.
4: Sono una società.
1: Io so
9: le Madonne
4: che sta in Messico e in Svizzera. Hanno un socio svizzero,
1: capisci come si
4: muove, e si occupano di informatica e di colori.
1: Quando la prima cosa
4: perché questo detto? Svizzero è un chimico che ha inventato una vernice pazzesca e la producono loro.
1: Deve avere
9: un tumore
4: a base di acqua, no? Assolutamente tossico. Si può mangiare, si può ingoiare, la puoi
1: mangiare. Ma anche se non sono tuoi e te li vai a comprare,
4: però è una vernice allucinante, inattaccabile dalla sorpresa, dalle muffe. Protegge i monumenti, queste cose qua, e quindi stanno facendo sta cosa ed è a base d'acqua.
9: Che malattia.
8: E sicuramente una cosa che mi hanno detto che vi servono soldi. Messina è l'unico che vi porta sicuro
1: perché è l'unico investitore, è l'unico imprenditore che c'è nella
8: Messina e che ha pure un'azienda di informatica che volendo ci può piacere questa cosa.
4: E poi il discorso di portare internet, eccoli qua. Vabbè, poi ti mando il link e te lo guardi. Ciao.
8: Un'altra cosa è portare avanti il suo discorso del portale, che dovrebbe seguire Paolo Tragnoma.
9: ne parliamo dopo del portale. Adesso prima di tutto dobbiamo fare questo aspetto. Il portale si parte poi con Paolo tra le mie, si deciderà loro se noi.
7: In maniera tale che quando si parte loro hanno già i soldi per dire penso a questo. E cioè, se Paolo non vuole andare a farsi l'esperienza all'estero, va in Ruanda con Newmark, pagato 3.000 euro al mese e fa il portale assieme.
9: Beh, so, sei in Irlanda, lo fa da lì,
7: è un'altra cosa, perché lì in Irlanda c'ha 8 ore che sono il suo lavoro e il resto che sarebbe il progetto. Ma è diverso questo, Alex.
4: Come
7: completamente diverso.
9: Quello lì si parlerà con Paolo, se Paolo non dice no ragazzi io non ci sto, dovremo.
7: Ed è quello che ci dicono pure loro, nel senso che perché se conviene loro quella è pure una cosa che puzza a qualunque investor. Io dico, io ho delle persone che fanno all'interno dell'azienda e che mi lavorano pure, però di fatto dopo un po' quando vedono un amico gnomi lo capiscono da soli, senza che uno fa troppe cose che non dice, però quello capiscono da soli.
9: Se uno cambia non ci preoccupate, abbiamo cambiato la
4: cosa capisco.
7: Bene o male, cioè, se io sono, che ti posso dire, membro dell'azienda che poi va a prendere anche sugli utili che si prendono 3 anni dopo di fatto della costruzione, io non solo sto investendo sull'azienda, dove tra l'altro non ci sto mettendo neanche una lira, per cui in più sto prendendo soldi perché sto lavorando alla fase tecnica del progetto, per cui qualora andasse tutto quanto a puttane, io di mio non ci perdo un cazzo, perché non metto una lira nel fare l'azienda, prendo i soldi che mi danno dal progetto, dal finanziatore, e io comunque il mio periodo è pagato, e dice, io non sono tanto coglione, però che ci si vada a scommettere più di 300.000 euro, mentre bene o male poi non ci stai mettendo un cazzo, ok? Quello che loro dicono è, chi mi lavora a questa azienda ed è pagato per fare questo lavoro, mette a disposizione le sue giornate lavorative? Cioè, questo sta dalle 8 in, dalle 8 in su ore al giorno a lavorare
9: per questo progetto?
7: No, ma non gliene fotte, perché loro vogliono che sia fatto nel tempo che uno dice.
9: No, dico, no, per quello che vuole che gestiamo noi, che vuole il direttore commerciale. Questa è una cosa nostra, per noi questo è
7: un punto positivo. Non fa parlare mai, ogni volta c'è sempre lo
9: stesso. E non è vero.
7: Però considera, ti sto dicendo questo, se già Pallotron di suo è a fare 8 ore a lavorare per Amazon.
9: Ma non è un problema di Sicari, lui non lo deve sapere questo.
7: Va bene, se però poi non si fa in 7 mesi, si fa in 14.
9: No, non hai capito.
7: Non ho capito.
9: Non hai capito. La capita smesse da
4: risposta.
9: La risposta prima, vabbè.
4: Di che stava parlando?
9: Lui non lo deve sapere questo, nel senso non gliene deve fregare più di tanto.
8: No, no, lui sta dicendo una cosa diversa, ti sta dicendo che a Sicari hai detto che il progetto si finisce in 7 mesi.
9: No, ma non dipende da Sicari.
8: Non è questione, non ti sta dicendo che deve dipendere da Sicari, anche se dipende da noi.
7: I patti sono.
9: Ma non è una questione di patti, o lo facciamo in 7 mesi, ciao ragazzi, non lo facciamo questo progetto, perché tra un anno lo fa qualcun altro, non ha senso.
7: Però quello che ti dico io, se a un certo punto io punto lo sviluppo del portale su Pallotron e Newmark. Newmark mi lavora 10 ore al giorno al portale, Pallotron mi lavora 2 ore quando esce da Amazon perché ha tempo e perché ha voglia. Sappiamo che una macchina non può anche fare.
9: Preciso, se ci dice che ha così tanto tempo, te lo dice. Se dice che non ce l'ha, come detto prima, sbesto, la risposta c'è lì, ci sarà qualcun altro a farlo. E io per logico avrei dico Pallotron.
7: Non puoi dirti, però, che ti posso dire. Al quinto mese, i 7 che mi hai messi per finire il progetto, a dire, ah no, qua me ne vogliono altri 5. Perché altri 5 sono soldi che tu investi, che non ti tornano.
9: E che non esiste, ma questo non esiste neanche.
8: E questo non esiste.
9: Non puoi
8: partire dal presupposto, non esiste, quindi non
9: esiste. Se gli dico che
8: il prossimo anno è proprio perché non. Questo ti sta dicendo, proprio perché non esiste, dice, come cazzo può non esistere se Pallotron lavora 8 ore al giorno?
9: È un business case questo che si fa. E questo quello che fa. Che quello che rende l'azienda quel che è il business case. Il business case è basato su un progetto che viene realizzato entro giugno dell'anno prossimo, nel quale poi partono i servizi. Allora vuol dire che questo progetto funziona solo per un progetto che il prossimo giugno è pronto. Per essere il prossimo giugno pronto, io questa la vedo da austriaco, scusatemi, ok? Per essere il prossimo giugno pronto ci vuole un'automobile con 4 ruote, una bicicletta con 2 ruote, una motocicletta con 2 ruote e un sidecar. Se salta una bicicletta, non è così, perché non lo riduca questo il potere delle persone, però quello che dico matematicamente per un progetto a livello di realizzazione è, ok, se c'è un problema, era come io vi ho fatto l'esempio di RAM,
0: se anche Paltrow fa il progetto con noi, poi tra 4 mesi lui dice: ragazzi, io devo staccare perché non lo so, mi sono rotto un ginocchio giocando, cosa, mi sono rotto le mani giocando, non lo so, faccio qualsiasi cosa, allora uno non è che dice: ma fa un culo Paltrow, no? Paltrow, di cosa hai bisogno? No,
7: no, lo diciamo così.
0: No, di che cosa hai bisogno? Ho bisogno di un mese di tempo, ragazzi. D'accordo, si troverà qualcun altro che in quel mese di tempo lo sostituisce, in questo senso.
7: O se lui sostituisce. No, forse non ci siamo capiti.
8: No, ti sta dicendo che già Paltrow te l'ha detto. No, io forse lavorerò 2 ore al giorno.
0: No, Paltrow non me l'ha detto.
8: Forse vado a lavorare da un punto come cazzo è.
0: Perché anche lui dice giustamente: non è, il progetto non è garantito in questo senso, cerco anche di pensare a un futuro, giusto? Cioè questa è la...
8: Quindi te l'ha detto, io probabilmente lavorerò 8 ore al giorno.
0: Dipende da...
8: Come facciamo con Paltrow?
0: Dipende da chi si muove prima, in questo senso. Cioè se noi possiamo fargli una proposta a Paltrow che lui ritiene soddisfacente...
7: Oh, questa risposta volevo sentire.
0: Vabbè, ma era chiaro.
8: Non è che... Io torno a ridirti che quello che è chiaro per te in testa non è sempre chiaro in testa per tutti. E quindi lui ti sta dicendo: sei picciotti, c'è sto problema.
0: Ma è il discorso che mi ha anche fatto Crash l'altra settimana, no? Se una persona c'è non vuole esserci adesso, eccetera,
8: e già te l'ha detto. È perfetto, ma già lui ti sta dicendo: picciotti, abbiamo già questo problema, che Paltrow forse starà 8 ore al giorno a lavorare e quindi non potrà dedicarsi 6 ore al giorno al portale. E che quindi possibilmente i tempi della realizzazione del portale potrebbero slittare. Quando invece tu stai dicendo: va bene, allora cercheremo di fare una proposta a Paltrow prima e diciamo: senti, tu puoi campare tranquillamente, lavora 8 ore al giorno al portale. Certo. Oppure dammi la garanzia, del fatto che in 2 ore al giorno, in 3 ore, in quanto hai bisogno, in quanto tempo puoi dedicare al portale, me lo concludi nei tempi giusti.
0: No, oppure dimmi in unione con Newmark.
8: Quanto tempo?
0: Questo è il progetto, di che cosa ti vuoi occupare? Io la vedo così, no? Sì. Di cosa vuoi occuparti? Lui dice: guarda, in base al mio tempo, perché so che parlo, non se lo sa gestire, in base al mio tempo io mi posso occupare della, ad esempio, organizzazione del lavoro, magari, del portale, solo l'organizzazione. Newmark ti programma il back-end, ci serve qualcuno per il front-end. E queste cose parlo, non le sa gestire proprio bene, no? E quindi poi è onesto, quindi sarà lui stesso a dirti: ragazzi, non c'ho tempo, c'ho solo 2 ore, sì. Però da qua sino al momento in cui ci daranno i soldi per fare il test, queste cose saranno chiare. Saranno chiare per lui, saranno chiare per noi. Cioè lui sta facendo i test e i colloqui, noi stiamo facendo i. Però se noi ancora non abbiamo bene chiara la base di questa, di quello che stiamo creando, non è definito, non sappiamo come porci, dove andare a fondare cosa, tutti questi discorsi non servono neanche quasi, capito? Cioè sono problemi che secondo me verranno affrontati nel momento in cui sorgono. Paltrow adesso non ha ancora detto che non c'è, quindi non poniamoci il problema di Paltrow, io la vedo così.
7: Io me lo pongo per un semplice motivo, perché se fra 5 giorni uno dei 6 colloqui che si è fatto gli dice: assunto,
0: chiederemo
7: con la stessa velocità con cui prende da Paltrow, ancora più veloce l'ante, e quando lui sarà in startup con un nuovo lavoro in Irlanda per cercarsi da casa, non avrà un tempo di un cazzo. Perché Metro è scomparso per 6 mesi prima di riuscire a tirare fuori da testa e dire: ah, ok, adesso ho tranquillità. Ok? A un certo punto, quando io sul mio progetto però faccio come punto di forza Paltrow, perché Paltrow non c'è niente tipo, è fondamentale nello sviluppo di quello che è il portale, però poi sappiamo anche di altre cose.
5: È fondamentale. Però non dobbiamo fare questo errore, appunto, di puntare solo su una persona.
7: No, ma infatti non puntiamo solo su una persona.
5: Fortunatamente come gruppo siamo in tanti,
7: Sì.
5: C'è Newmark che
7: ci può dare la mano. Puoi ritirare il lavoro, ne puoi ritirare qualcun altro.
5: Che mi fido molto di lui come persona. C'è Trips che lavora, però.
8: No, Trips lo potrebbe.
5: C'è Sandman che lavora per Caltan, però chissà che non ce lo possiamo tirare con noi. Anche se Sandman non è molto propenso a muoversi, ma si vedrà. C'è Lobo. Che però Lobo è più un sistemista più che programmatore.
7: Noi comunque di nostro stiamo facendo in maniera tale, questo finocchio. Che chi cazzo lavora? Chi cazzo lavora?
5: E tu il web, le pagine le fai? PHP la sua che PHP?
1: No, io non sono un cazzo, no, programma. No, a me il programmare mi fa venire il tumore alle palle. Ha ragione.
5: Va bene, signori, andiamo. Ah, che bello la mia, sta passando la Madonna.
9: lui deve registrare anche creare sui contatti. Se ha bisogno di un aiuto.
4: In che senso?
9: Lui deve, cioè adesso dobbiamo ottenere le stesse permessi che abbiamo nella pubblica amministrazione su Monte Blade, dobbiamo averlo sulle isole.
8: E questo come si fa?
7: E questo con gli agganci che ho.
8: Ok.
9: Però dico aiutate, gli stati di idee.
8: Sì, io che ho da quando, io appena torno.
9: Non so, io lo dico, dico ti sto dicendo quali sono,
8: sono qui combinato, perché io non so come sono combinato se non prima che torno. Quindi tanto quando tornerò, dopo un, cioè l'indomani forse potrò sapere, sono combinato così così così, sono qua qua qua.
9: Però appunto la prossima settimana probabilmente lui si incontrerà con Sigrid.
5: Sto staccando lo stream, è ufficiale.
9: Vai.
7: Ah, prima eravamo in stream anche su questo.
5: Certo abbiamo streamato. Anche vabbè, sì, per Poeta. Sì, ma solo per lui, per
8: me. Poeta sarà il picciotto di Monti Bay. Il picciotto dei Monti
5: Bay. Poeta sarà
8: no, quello che fare test. Poeta è una persona sulla quale io su Monti Bay conto. Guardate uno che stile.
5: Il grosso link wireless
8: che abbiamo fatto con chi sa organizzare la manodopera e l'aspetto tecnico proprio. Ok, via questo qua.
9: Ma lì su Monti Bay era, come avete detto voi, una lettera di intento?
7: Quella che dicevano, quella, no, che, quella, quella che ci ha chiesto il vice sindaco
9: fate, questo, fate fare questo, io
7: più che altro ecco, questa qua è una cosa da fare, perché siccome loro ci hanno chiesto ad agosto, alla fine noi gliela portiamo, non gliela portiamo a settembre. Se poi è una letterina del cazzo, appunto perché è una letterina del cazzo, così a novembre non siamo la pioggia che sta arrivando, e così non ci devono neanche dire, ma noi ve l'avevamo detto ad agosto. Perché alla fine ad agosto ce lo possono dire e noi a settembre la possiamo presentare. Perché ci avete detto ad agosto, poi vacanza vostra, vacanza noi, settembre.
9: E ricontattate, che ne so, vice sindaco, queste persone, no? Capito un attimo quella situazione.
5: La trasmissione finisce qui. Arrivederci.
8: Porco Dio!
10: Bon, des fois, faut pas exagérer. Il y a des bons moments dans la vie. Des fois quand je fais de la musique, on peut peut-être dire que c'est ça être heureux. Peut-être. Bon, c'est vrai, des fois faut pas exagérer. Des fois ma queue bande vraiment exceptionnellement. Et quand je tire mon coup, c'est pas le dégoût. Je pourrais même y prendre goût. Des fois, parfois, rarement, mais de temps en temps ça arrive. Faut reconnaître, y'a aussi quand je bouffe un choco BN à 4h. J'aime bien bouffer des chocobéens à 4h. Merde! Une mouche!
11: Merde! Putain! Casse-toi! Putain! Ah, je déteste ces putains de grosses mouches à merde! Dehors! Allez!
10: Ah putain, ça y est, c'est cassé. Ah putain, je déteste ces putains de grosses mouches à merde, c'est qui traînent autour quand on est en train de jouer du synthé. Ah là là.